Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la seconda parte. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono i seguenti. Esercizio, assegnazione dei frame Denavit-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. E vedremo poi, come secondo esercizio, l'implementazione del linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Partiamo ora con il primo argomento, che è l'esercizio, assegnazione dei frame Denavit-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. In questa figura vediamo il robot SCARA, che è una tipologia di manipolatore che abbiamo visto in una precedente lezione. Abbiamo in questa figura quattro giunti, questo è il primo giunto rotatorio, abbiamo un secondo giunto rotatorio, un terzo giunto prismatico ed un quarto giunto rotatorio. Quindi principalmente abbiamo questo asse di rotazione che sto indicando, attorno al quale ruota il primo giunto, un secondo asse di rotazione che sto indicando qui, attorno a cui ruota il secondo giunto, un terzo asse di scivolamento, perché è un giunto prismatico, lungo cui scorre il terzo giunto, ed infine un asse che è esattamente coincidente con il precedente, attorno al quale però ruota il quarto giunto. Vediamo in questa animazione, in questo video, la movimentazione del robot. Come vedete, i quattro giunti vengono movimentati così come abbiamo descritti precedentemente. Bene, facciamo un piccolo riepilogo di quello che andremo a fare per risolvere questo esercizio. In primo luogo dovremo andare a posizionare gli assi dei giunti, quindi dovremo posizionare quattro assi dei quattro giunti che abbiamo visto precedentemente, quindi i tre giunti rotatori e il giunto prismatico. Successivamente andremo a posizionare gli assi dei link, quindi dei segmenti che scorrono lungo i link. Una volta fatte queste due operazioni andremo a posizionare per ogni link il relativo frame. Come facciamo a posizionare questi frame? Dobbiamo prima di tutto disegnare l'asse Z, quindi l'asse Z relativa ad ogni frame. Quindi l'asse Z, ricordiamoci che sarà lungo l'asse del giunto, dopodiché passeremo all'asse X. L'asse X invece andrà lungo l'asse del link. Una volta fatta questa operazione, chiaramente l'asse Y sarà univocamente determinato ed infine andremo ad estrarre, dai frame che abbiamo disegnato, andremo ad estrarre i quattro parametri di Denavit-Hartenberg per ogni link. Fatto questo, costruiremo la nostra tabella che conterrà in questo caso quattro righe, quindi quattro righe e quattro colonne. Quattro colonne perché sono i quattro parametri e quattro righe perché abbiamo quattro giunti. Fatta questa operazione andremo poi a calcolare le matrici di Denavit-Hartenberg per ogni giunto. Fatto questo, infine, le moltiplicheremo tra loro e avremo infine la matrice di trasformazione omogenea finale che contiene posizione e posa. Bene, vediamo ora come posizionare gli assi dei giunti. Quindi il primo asse andrà posizionato in questo modo, perché se ci ricordiamo il primo giunto è un giunto rotatorio. Quindi il suo asse sarà lungo questa retta. Allo stesso modo il secondo giunto è un altro giunto rotatorio, che è qui, e quindi il suo asse sarà questo che sto evidenziando. Il terzo giunto è un giunto prismatico. Dobbiamo quindi disegnare l'asse come la retta lungo cui, o il segmento lungo cui, si muove il giunto prismatico, che è esattamente questo tratteggiato. Il quarto asse è l'asse di questo giunto rotatorio che è esattamente coincidente con l'asse del giunto prismatico precedente. Quindi abbiamo J1 che è il giunto di spalla, J2 che è il giunto di gomito e poi l'asse J3 del giunto prismatico è coincidente

con l'asse di giunto J4 che è un giunto rotatorio. Quindi, come vediamo qui, abbiamo tutti assi paralleli e in un caso due assi coincidenti. Pertanto, gli angoli di twist, che ricordiamo sono gli angoli che vengono generati da due assi consecutivi, saranno tutti o 0 oppure pi greco, perché appunto abbiamo tutti assi paralleli o coincidenti. Andiamo ora a posizionare gli assi dei link. Bene, siccome abbiamo tre assi paralleli ed addirittura un asse coincidente con il precedente, come ricordiamo appunto l'asse del giunto 3 è coincidente con l'asse del giunto 4, in realtà la normale comune agli assi non è univocamente determinata. Pertanto possiamo scegliere una qualsiasi normale, per esempio in figura abbiamo scelto questa per il primo asse del link, o questa per il secondo asse del link, ma vedremo che possiamo posizionarle anche lungo la struttura del link stesso. Quindi in questa figura qui, per mostrarli in modo più evidente, li posizioniamo in questo modo, ma vedremo poi successivamente che possiamo anche posizionarli lungo la struttura del link, quindi lungo la catena cinematica. In realtà non cambierà nulla perché A1 e A2 avranno esattamente la stessa lunghezza, perché stiamo parlando di assi paralleli e quindi la loro normale, come dicevamo prima, assume la stessa lunghezza, qualunque punto noi la prendiamo. Quindi A1 lo posizioniamo in questo modo, come vi dicevo prima, poi lo porteremo più lungo l'asse del link, lungo la struttura del link. A2 lo scegliamo in questo modo, quindi sarà questa lunghezza. E A3 invece è pari a 0 perché l'asse 3 e l'asse 4, quindi l'asse del giunto 3 e l'asse del giunto 4, sono coincidenti. Quindi ricordiamoci che le quote verticali degli assi dei link in questo caso sono arbitrarie. Questo non vale ovviamente sempre, ma in questo caso, avendo gli assi dei giunti paralleli, è vera questa affermazione. Quindi ora cominciamo a posizionare i frame solidali ad ogni link. Come vedete in questa figura abbiamo portato più in alto gli assi dei link, ma come dicevamo prima non cambia nulla, la loro lunghezza è esattamente analoga al caso precedente, alla figura precedente. Posizioniamo il nostro frame di base. Il frame di base sarà ovviamente una terna levogira e la cosa fondamentale è che l'asse Z0 sia lungo l'asse del giunto 1, quindi vedete, questo sarà il nostro Z0. Per quanto riguarda X0, invece, non avendoci un asse precedente, non abbiamo una normale e quindi l'asse X0 può essere scelto arbitrariamente. In questo caso lo scegliamo diretto in questo modo. Gli assi YI per i maggiori di 0 non sono mostrati perché questo non è necessario dal momento che generano una terna levogira. Quindi ricordiamoci che una volta che abbiamo scelto Z0 ed X0, l'asse Y0 verrà scelto di conseguenza. Ricordiamoci la regola della mano destra, quindi ricordiamoci che se l'asse X è il pollice, l'asse Y è l'indice, l'asse Z sarà il medio, quindi questa regoletta, diciamo, ci dice come sono posizionati gli assi di una terna levogira, come in questo caso. Quindi scelto X0, rivolto in questo modo, scelto Z0, vedete che l'asse Y, scusate, X, Y e Z. Y è rivolto in questo modo, esattamente come mostrato in figura. Per quanto riguarda invece il frame 1, in questo caso l'asse Z1 sarà ovviamente anche qui lungo l'asse di giunto 2, mentre invece l'asse X1 in questo momento è definita, perché noi abbiamo una normale che parte diciamo che collega l'asse 0, l'asse del giunto 1 all'asse del giunto 2, e quindi noi semplicemente la proseguiamo, facciamo una prosecuzione e questo sarà il nostro asse X1. Analogamente Y1 è definito univocamente, sempre secondo le regole della terna levogira. Per quanto riguarda invece il giunto 3, noi abbiamo che Z2, perché ricordiamo è Zi-1, quindi Z2 sarà lungo l'asse del giunto 3, X2 sarà lungo la normale degli assi dei giunti

in questo momento asse del giunto 3 e asse del giunto 2, e quindi abbiamo x2 che è diretto in questo modo, y2 sarà diretto ovviamente in accordo alla regola della terna levogira, ed infine abbiamo l'asse del giunto 4, l'asse del giunto 4 che, come dicevamo prima, è coincidente con l'asse del giunto 3 e quindi, come vedete in figura, z2 è coincidente con z3. x3 può essere definito arbitrariamente perché non abbiamo anche in questo caso una normale comune e quindi x3 lo definiamo in questo modo. Ed infine posizioniamo l'asse z4 e quindi andremo a comporre il reference frame 4. L'asse z4 non è univocamente definita perché noi non abbiamo un quinto giunto, quindi non abbiamo l'asse lungo cui dobbiamo posizionare l'asse z4. Pertanto z4 è arbitraria. La scegliamo diretta in questo modo perché vogliamo rappresentare l'asse di approccio. Siccome sappiamo che questo end effector si muoverà in questo modo, quindi diciamo lungo questa direzione e rivolto in questo modo, scegliamo z4 posizionato come evidenziato in figura. In realtà potevamo scegliere tranquillamente un asse z4, per esempio rivolto verso l'alto, o in altro modo, ma ad ogni modo, diciamo, in questo caso la scelta non era univoca. Quindi, una volta però scelto l'asse z4, ricordiamoci che gli assi x4 e y4 devono sempre rispettare la regola della mano destra e quindi dobbiamo selezionarli opportunamente. Scegliamo x4 in questo modo, anche x4 non è univocamente definito, e appunto, come dicevamo, scegliamo z4, avevamo scelto z4 precedentemente lungo l'asse di approccio, quindi lungo l'asse su cui si muove l'end effector. Quindi abbiamo ora scelto e diciamo posto, posizionato tutti i quattro reference frame, i 5 reference frame, compreso il reference frame di base, e possiamo quindi ora andare a scrivere la nostra tabella di Denhardt-Hartenberg. Quindi per ogni link, vediamo qui 4 righe di questa tabella, abbiamo 4 colonne perché ogni colonna rappresenta uno dei 4 parametri di Denhardt-Hartenberg, avremo quindi 16 elementi da posizionare e vediamo come li scegliamo. Quindi ricordiamoci che partiamo con gli angoli di twist, ricordiamoci che gli assi sono tutti paralleli o coincidenti, perciò se vediamo l'angolo di twist che c'è tra z0 e z1 attorno ad x1, vediamo che quest'angolo è 0, perché come vedete i due assi sono paralleli e quindi alfa 1 sarà 0. Analogamente, l'angolo di twist tra z1 e z2 attorno ad x2 è sempre 0. Anche in questo caso, avendo i due assi paralleli, sarà 0. L'angolo di twist tra z2 e z3 è 0 anche perché i due assi sono coincidenti, e quindi 0 anche in questo caso, mentre invece l'angolo di twist tra z3 e z4 non è più 0, ma è pi greco, perché avendo scelto noi z4 lungo l'asse di approccio, vediamo che tra z3 e z4 attorno ad x4 c'è una rotazione di pi greco radianti e quindi appunto scegliamo pi greco. Ovviamente potevamo mettere anche meno pi greco, non cambiava nulla, ma scegliamo di scrivere pi greco. Bene, abbiamo terminato con i parametri alfa, ora passiamo ai parametri A. I parametri A, ricordiamo, sono le lunghezze degli assi normali. Quindi il primo A1 sarà questa lunghezza qui, che è una lunghezza cinematica che viene tipicamente fornita dal produttore, quindi sappiamo quanto è lungo questo link, quindi sarà una lunghezza espressa in metri. L'asse A2, l'asse del link, il parametro A2 sarà lungo questo asse e quindi sappiamo che la lunghezza di questo segmento avrà un certo valore, anche qui possiamo leggere dai datasheet oppure possiamo anche misurarla, comunque è un valore noto. Per quanto riguarda invece A3 e A4, questi valori saranno 0 perché non abbiamo, diciamo, delle distanze tra le origini dei frame lungo gli assi X. Come vedete, le origini dei frame sono tutte posizionate lungo lo stesso asse del giunto e quindi in questo caso avremo 0 e 0.

Ora passiamo ai parametri D. Per i parametri D, quello che possiamo dire è che la quota del secondo frame, quindi di RF1 rispetto al primo frame che è RF0, quindi la quota lungo Z0 sarà questa distanza che sto evidenziando in questo momento. Questa distanza la chiamiamo D1. Quindi è una quota che ovviamente anche qui, essendo una lunghezza cinematica, è una quota conosciuta. Poi dobbiamo passare alla quota tra l'asse quindi il frame RF1 ed il frame RF2. Come vedete, l'origine del frame RF1 rispetto al frame RF2, all'origine del frame RF2, sono la loro quota, la quota è 0, perché, come vediamo, le origini sono poste lungo lo stesso asse del link. E quindi la quota rispetto a Z, quindi la quota di O2 rispetto a Z1, è 0, come evidenziamo qui in tabella. Per quanto riguarda invece la quota di D3, la nostra D3 in realtà è variabile, perché D3 dipenderà dalla quota che assume il giunto prismatico, e quindi D3 sarà una variabile di giunto che chiamiamo Q3. Mentre invece D4, avendo noi scelto il frame, il reference frame 4 in questo modo, il reference frame 4, come dicevamo prima, potevamo sceglierlo, anche l'origine era arbitraria, potevamo anche scegliere l'origine coincidente con l'origine del frame RF3, ma noi decidiamo di porla in questo modo, diciamo per un caso più generale. Se la posizioniamo in questo modo, allora avremo che questa distanza, quindi questa quota, sarà la nostra D4. Attenzione, perché D4 sarà una quota negativa, perché rispetto a Z3, per posizionare l'origine del frame 4, dobbiamo scendere verso il basso e quindi dobbiamo assumere una coordinata, prendere una coordinata negativa. Quindi questa D4 sarà un parametro minore di 0. In realtà noi sappiamo che i parametri possono assumere valori positivi e valori negativi, non è un problema. E ora passiamo finalmente all'ultima colonna, che è la colonna delle teta. Quindi gli angoli che assumono gli assi X rispetto agli assi Z. Quindi l'angolo che assume X1 rispetto ad X0, quindi da X0 ad X1 attorno a Z0, quest'angolo lo chiamiamo Q1, perché è un angolo variabile, dipenderà da come ruota il primo giunto. Analogamente anche l'angolo che compirà X2 con X1 attorno a Z1 sarà un angolo variabile ed è Q2. L'angolo che invece compie X3 con X2 attorno a Z2 in realtà è 0 ed è sempre fisso, perché il giunto era prismatico, quindi questo asse non ruoterà, perché appunto, essendo il giunto prismatico, quello che abbiamo noi è uno scivolamento, un displacement. Mentre invece, infine, il giunto 4, essendo un giunto rotatorio, farà in modo che X4 con X3 attorno a Z3 assumerà un angolo variabile e quindi scriviamo in questa tabella X4. Bene, ora abbiamo la tabella completa, possiamo finalmente passare alla scrittura delle matrici di rotazione, quindi le matrici di trasformazione omogenea che riguardano ogni link. Una volta che noi abbiamo scritto le quattro matrici di trasformazione omogenea per ogni link, per ogni giunto, volendo, perché vogliamo comunque numero di giunti uguale al numero dei link, a quel punto potremo andarle a moltiplicare tra loro e avremo finalmente la nostra matrice finale di trasformazione omogenea, in cui possiamo evidenziare l'orientamento e la posizione dell'end effector e quindi in generale la posa. Si noti che D1 e D4 possono essere scelti anche uguali a 0, quindi possiamo tranquillamente posizionare l'origine di questo frame. Come dicevamo anche in qualche slide precedente, possiamo posizionarlo esattamente alla stessa quota del red reference frame RF0, quindi se noi avessimo posizionato il reference frame 1 in questo modo, quindi con Z1 così, X1 così e Y1 ovviamente definito di conseguenza, la nostra D1 sarebbe stata 0. Quindi non, diciamo, non cambiava nulla poi per il calcolo finale della
matrice di trasformazione omogenea dell'end effector, quindi per la posa dell'end effector, perché noi possiamo appunto selezionare i nostri frame, scegliere i nostri frame in accordo alle regole, ma tante volte abbiamo delle situazioni, diciamo, non propriamente definite, quindi possiamo sceglierli in vari modi, possiamo posizionare i frame in vari modi. L'importante è che poi alla fine la posa finale venga definita univocamente. Bene, quindi di 1 e di 4 possono essere scelti uguali a 0, ed in questo esempio, come dicevamo prima, di 4 è minore di 0. Bene, ora possiamo scrivere le quattro matrici di trasformazione omogenea prendendo le quattro righe che compongono la tabella di Dynamite-Hartenberg. Quindi andiamo a prendere la scrittura generica della matrice di trasformazione omogenea e sostituiamo in essa i quattro parametri che abbiamo visto precedentemente nella tabella. Se facciamo questa operazione avremo questa matrice di trasformazione omogenea per la prima riga della tabella. Analogamente facciamo lo stesso per la seconda riga della tabella, per la terza, che vediamo qui, questa è la terza matrice di trasformazione omogenea, ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea, che è questa qui che sto evidenziando. Bene, come vediamo, la prima matrice dipenderà da un parametro dei quattro, che è θ1, questo perché A1 e D1 sono costanti, sono lunghezze cinematiche, alfa sapevamo che era 0 e pertanto quindi abbiamo sostituito al posto di alfa 0 e abbiamo svolto i calcoli di pertinenza. Per quanto riguarda la matrice 2, quindi A2 rispetto ad 1, vediamo che questa matrice dipenderà da θ2, che è la nostra seconda variabile disgiunto. Per quanto riguarda la terza, invece, non abbiamo dipendenze da teta, da un teta, quindi da un teta 3 che in realtà è costante, ma dipenderà da D3, perché il terzo giunto era un giunto prismatico. Ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea invece dipenderà da teta 4. Le nostre quattro variabili di giunto saranno quindi Q1, Q2, Q3 e Q4 ed in particolare teta 1, teta 2, D3 e teta 4. Ora andiamo a moltiplicare le matrici di trasformazione omogenea tra loro, quindi abbiamo scritto precedentemente le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea e ora le moltiplichiamo tra loro, quindi moltiplichiamo A01 per A12, per A23, per A34. Le prime tre matrici moltiplicate tra loro daranno questa matrice A3 rispetto a 0, che è questa evidenziata qui. Questa era la quarta matrice di trasformazione omogenea e infine dobbiamo moltiplicare questa per questa. E il risultato finale sarà il seguente. Quindi questa è la nostra matrice di trasformazione omogenea scritta in accordo alle regole di Dynamite-Hartenberg che contiene la posa del end effector. Chiaramente questa posa è dipendente dalle quattro variabili disgiunto. Vediamo che abbiamo questa, per esempio qui, coseno di Q1 più Q2 più Q4, quindi questo elemento dipenderà da Q1, Q2 e Q4, analogamente anche questi elementi dipenderanno da Q1, Q2 e Q4, mentre invece la posizione dipenderà anche da Q3. Se ci ricordiamo, questa sottomatrice, quindi la sottomatrice, il blocco che comprende le prime tre righe e le prime tre colonne, è la matrice di rotazione. Quindi questa matrice qui sarà la matrice che descrive l'orientamento dell'end effector. Chiaramente l'orientamento dipenderà dalle variabili disgiunto rotatorie e quindi da Q1, Q2 e Q4, non dipenderà ovviamente da Q3, che invece compare nella posizione dell'end effector. La posizione finale, anch'essa chiaramente dipenderà dalle variabili cinematiche e come vediamo qui Q3 compare nella coordinata Z dell'end effector. Questo perché in realtà è quello che ci aspettavamo, perché se noi ci ricordiamo l'asse del giunto 3 era verticale, la nostra Z0, se ci ricordiamo, era anch'essa diretta in questo modo, il terzo giunto si muove, il terzo link si muove lungo questo asse, pertanto la quota finale dell'end effector dipenderà da Q3, quindi la quota rispetto a Z,
Quindi ricordiamoci che appunto rispetto a z, Q3 sarà un parametro determinante, sarà una variabile determinante.

per stabilire appunto la coordinata z, ed infatti appare in questa posizione, quindi nella posizione terza riga, quarta colonna. Quindi ricordiamoci questi tre elementi, l'elemento 1, 4, 2, 4 e 3, 4, sono la posizione dell'end effector. Come vediamo, dipende da Q1, Q2 e Q3, non dipende da Q4. Questi valori che non sono evidenziati in blu, quindi D1, D4, A1, A2, eccetera, sono costanti, sono valori numerici, perché sono le lunghezze cinematiche che noi conosciamo. Quindi questi sono valori che possiamo andare a misurare sul robot oppure sono forniti dal produttore. Bene, ora evidenziamo in questa matrice, possiamo evidenziare la posizione dell'end effector che, come dicevamo prima, è questo blocco, quindi questo vettore che comprende gli elementi 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Quindi questa sarà la nostra coordinata x, quindi l'elemento 1, 4 sarà la coordinata x, l'elemento 2, 4 sarà la coordinata y e l'elemento 3, 4 sarà la coordinata z. Come dicevamo prima, la coordinata z dipende solo da Q3, non dipende da Q1, Q2 o Q4. E questa invece è la matrice di orientamento, quindi la matrice di rotazione che descrive l'orientamento dell'end effector. Come dicevamo prima, dipenderà da Q1, Q2 e Q4, non dipende da Q3 perché Q3 è una variabile prismatica. Una cosa interessante da notare è qui questo elemento meno 1 che ci fa capire che l'asse z, perché questa colonna rappresenterebbe l'asse z, quindi l'asse z dell'end effector rispetto all'asse z di base, è ruotata esattamente di 180 gradi, perché appunto questo meno 1 indica che l'asse z4 è meno l'asse z0. Ed infatti, se noi andiamo a prendere la figura che avevamo precedentemente, notiamo proprio che l'asse z4 è rivolta esattamente in modo opposto rispetto all'asse z0. E infatti, se vediamo, questa matrice di rotazione somiglia molto alla matrice di rotazione attorno a z. Bene, quindi possiamo rappresentare la posa finale dell'end effector in questo modo, quindi come posizione riquadro verde e orientamento riquadro rosso. Oppure possiamo anche esprimerla in un altro modo, possiamo anche esprimerla con un vettore di 4 elementi. Questo perché? Perché la posizione è questo riquadro verde, la possiamo copiare, quindi la coordinata x, la coordinata y e la coordinata z sono tre elementi notevoli che noi ricopiamo nel nostro vettore del task finale, mentre invece noi possiamo anche estrarre dalla matrice di rotazione dei parametri notevoli, che sono in realtà i tre angoli Q1, Q2 e Q4. E quindi, come vediamo qui, come dicevamo prima, questa matrice, somigliando molto alla matrice di rotazione attorno a z, ci fa anche notare che appunto se noi estraiamo i tre angoli Q1, Q2 e Q4 possiamo descrivere in un modo appropriato l'orientamento dell'end effector. Quindi in questo particolare caso possiamo estrarre l'orientamento e diciamo scriverla in forma compatta in questo modo. Quindi l'orientamento in realtà dipenderà da come sono diciamo, dalle ampiezze di Q1, Q2 e Q4. Ripeto, in questo particolare caso, per altri robot diciamo, questa scorciatoia non è possibile effettuarla. Bene, possiamo notare comunque che le due rappresentazioni che abbiamo, quindi questa rappresentazione con matrice di rotazione e posizione dell'end effector, e anche quest'altra rappresentazione, descritto quindi come task dell'end effector, quindi task finale, in realtà le due rappresentazioni sono equivalenti, quindi possiamo esprimere la posa del robot sia in questo modo, quindi con questa matrice di trasformazione omogenea, oppure in quest'altro modo, con questo vettore 4x1, quindi un vettore che contiene px, py e pz, che sono le tre coordinate della posizione dell'end effector, ed un angolo alfa z, che è l'angolo che descrive l'orientamento finale. Questo
come dicevamo prima, è possibile

in questo robot perché l'angolo che descrive l'orientamento è un angolo attorno a un asse Z, è semplicemente un angolo attorno a Z. In casi più complessi, chiaramente questo non è vero e l'angolo sarà un angolo attorno a tre assi o due o tre assi e quindi sarà più complicato esprimerlo, anche se per esempio possiamo estrarre gli angoli di Euler o gli angoli dell'OPCO, ma diciamo in questo caso è molto semplice perché appunto, come dicevamo, l'orientamento dipende soltanto dall'asse, è un orientamento attorno all'asse Z. Bene, ora passiamo all'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Quindi, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo scritto le nostre matrici di trasformazione omogenea, abbiamo scritto alla fine la matrice finale di trasformazione omogenea, che quindi comprende la posa, che descrive la posa dell'end effector, quindi posizione ed orientamento dell'end effector. Questo calcolo può essere effettuato anche, diciamo, con carta e penna, quindi può essere effettuato a mano per robot semplici. Il robot che abbiamo visto precedentemente è piuttosto semplice, quindi il calcolo poteva anche essere fatto a mano. Tuttavia, per robot più complessi, i calcoli diventano molto più pesanti e quindi, diciamo, dobbiamo per forza di cose utilizzare un software che ci aiuta per a questo scopo, diciamo. In questa parte di lezione vedremo come utilizzare il linguaggio MATLAB, quindi il software MATLAB della MathWorks, per poter calcolare la cinematica diretta di un manipolatore, in particolare il manipolatore che abbiamo visto precedentemente, quindi il robot Scara. Bene, questo è il programma che vi mostrerò. Questa è la schermata di MATLAB. Vediamo qui queste tre righe che, diciamo, sono dei comandi che servono per inizializzare il programma e definiamo qui le variabili simboliche che ci serviranno. Quindi con questo comando definiremo le variabili simboliche che entreranno nella tabella di Tannert-Hartenberg, quindi sono A1, A2, D1, D4, Q1, Q2, Q3 e Q4. Queste variabili sono reali e quindi io scrivo real al termine di questa definizione. Bene, ora abbiamo la tabella di Tannert-Hartenberg che noi scriviamo in MATLAB come una matrice. Ricordiamoci che in MATLAB separiamo gli elementi nella stessa riga da una virgola e separiamo differenti righe con punto e virgola. Quindi avremo quattro colonne e quattro righe. Quello che ho scritto qui è esattamente la tabella di Tannert-Hartenberg che abbiamo calcolato in precedenza. Ora calcoliamo le matrici di trasformazione omogenea, che sono queste quattro matrici. Qui ho invocato la funzione dh. La funzione dh è stata da me definita in questo script. Quello che facciamo, concentriamoci semplicemente su questa scrittura, questa è la matrice di trasformazione omogenea che abbiamo visto nella prima lezione sulla cinematica diretta. Quindi ho semplicemente copiato la matrice di trasformazione omogenea secondo la regola di Tannert-Hartenberg. Quindi, tornando all'esercizio, in questo modo noi invochiamo questa funzione per ogni riga della tabella di Tannert-Hartenberg e avremo le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea. Come sappiamo, per ottenere la posa finale, le quattro matrici andranno moltiplicate tra loro, come faccio in questo comando. Quindi andiamo ad eseguire questo comando e vediamo che cosa otteniamo. Quindi vediamo che la matrice A1 è quella che avevamo calcolato anche, diciamo, a mano. La matrice A2 è la seguente. La matrice A3 è questa e la matrice A4 è questa. La matrice T sarà data dal prodotto delle quattro matrici ed è questa matrice che vediamo qui, che è esattamente quella che avevamo calcolato e mostrato nella slide. Bene, ora vediamo ad esempio un caso numerico. Quindi noi abbiamo visto nel modo precedente come calcolare simbolicamente la posa di un robot utilizzando le regole di Tannert-Hartenberg. E ora vediamo invece come calcolare la cinematica diretta data una posizione nota. Quindi facciamo finta che noi vogliamo trovare la posa dell'end effector quando Q1 vale π quarti, Q2
Q2 vale 0, Q3 vale 0.05 e Q4 vale meno pi greco mezzi. In MATLAB dobbiamo sempre esprimere gli angoli in radianti, quindi non in gradi, e notiamo anche che questo 0.05 non sarà radianti ma sarà metri, perché il giunto 3 è un giunto prismatico e quindi è una lunghezza, quindi diciamo si sviluppa in lunghezza. Ora definiamo le quattro variabili cinematiche, i quattro parametri cinematici che sono A1, A2, D1 e D4, quindi supponiamo che noi li conosciamo dal datasheet che ci viene fornito dal produttore. Supponiamo che A1 è lungo 0.5 metri, A2 0.5 metri, D1 0.3 metri e D4 meno 0.1. Ricordiamoci che D4 è definito negativo. Ora abbiamo quindi Q1 pi greco quarti, Q2 0, Q3 meno 0.05 e Q4 meno pi greco mezzi, perché noi vogliamo valutare la cinematica diretta in questa configurazione. E con questo comando valutiamo appunto la matrice di trasformazione omogenea che avevamo ottenuto precedentemente con i parametri che abbiamo descritto nelle righe precedenti. Quindi andiamo ad eseguire questo calcolo e quello che vediamo è che il risultato è la seguente matrice numerica. Quindi questa matrice numerica rappresenta la posa finale dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 meno 0.05 e Q4 meno pi greco mezzi. Quello che possiamo notare è che, la coordinata Z è 0.15 metri, che è più o meno, diciamo, che è esattamente quello che ci aspettavamo, perché se noi andiamo a vedere le coordinate D1 e D4, le sommiamo, viene 0.2, Q3 è meno 0.05 e quindi esattamente, se noi li sommiamo, viene 0.15. Quindi la coordinata Z è quello che ci aspettiamo e possiamo anche calcolare, diciamo, a mente. Mentre invece l'orientamento, come vediamo qui, è un orientamento che, quindi diciamo, questa sottomatrice qui, ricorda molto appunto una rotazione attorno a Z, come dicevamo anche precedentemente. Bene, ora dalla posa che abbiamo ottenuto in questo caso, cerchiamo di estrarre gli angoli di Eulero, zx', z'. Vediamo se è possibile effettuare questa estrazione. Quindi selezioniamo gli elementi, vediamo qui R11 lo seleziono come R di 11, quindi diciamo creo queste variabili in modo da esprimere in modo più compatto gli elementi della matrice, e andiamo a calcolare la soluzione 1 degli angoli di Eulero. Se voi ricordate la formula per calcolare gli angoli di Eulero, questa è la copia, diciamo, abbiamo copiato quella formuletta. Bene, dobbiamo però ricordarci di verificare che il seno di questo angolo sia diverso da 0. Nel momento in cui viene 0, abbiamo la singolarità e quindi non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo che cosa accade. E il seno di quest'angolo è questo valore che viene evidenziato qui. Questo valore sembrerebbe diverso da 0. In realtà, se noi vediamo bene, questa scrittura vuol dire 1.22 per 10 alla meno 16. Quindi questo vuol dire che questo valore è esattamente 0. Quindi c'è un piccolo errore numerico, ma questo valore è 0. Pertanto non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo se invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccio. Quindi anche qui copiamo la formula che avevamo visto nella lezione sugli angoli Rolle-Piccio e andiamo ad eseguire questa parte di codice. Bene, il coseno, la verifica che dobbiamo fare per la singolarità è dobbiamo verificare che il coseno di θ sia diverso da 0. Vediamo che il risultato è 1, quindi il coseno è effettivamente diverso da 0. Pertanto possiamo quindi estrarre gli angoli Rolle-Piccio e anche qui abbiamo copiato la formula che avevamo visto precedentemente. Quindi abbiamo, ricordiamo, due soluzioni che differiscono in questo modo, differiscono dalla radice quadrata. Se noi ricordiamo, qui nella formula che avevamo visto nelle slide avevamo più o meno radice quadrata, quindi una soluzione che ho chiamato Sol1 sarà con il più, la seconda soluzione che ho chiamato con Sol2 sarà con il meno, quindi vediamo qui meno radice quadrata. Ad ogni soluzione teta, quindi teta soluzione 1, teta soluzione 2, corrisponderanno psi e fi per la prima soluzione e
Sì,

fee per la seconda soluzione. Quindi il risultato che abbiamo, se noi eseguiamo anche questa sezione, sono questi valori. Quindi gli angoli roll PCO per la prima soluzione sono 0,314, quindi pi greco, e meno 0,7 radianti, mentre invece per la seconda soluzione sono meno pi greco, 0 e 2,35 radianti. Quindi questo in realtà, se noi andiamo a verificare poi sul grafico queste due soluzioni, ricordiamoci che roll PCO vuol dire angolo attorno all'asse X del reference frame 0, angolo attorno all'asse Y, angolo attorno all'asse Z, sempre riferito al reference frame di base. Quindi se noi vediamo l'orientamento dell'end effector, del frame dell'end effector rispetto al frame 0, RF0, quindi il reference frame di base, vediamo che possiamo esprimere effettivamente quell'orientamento in accordo a questi tre angoli, rispetto a X, rispetto a Y, rispetto a Z, oppure analogamente rispetto a X, rispetto a Y e rispetto a Z. Possiamo verificare, guardando la figura, che effettivamente queste soluzioni sono compatibili con quello che abbiamo. Quindi appunto, facendo se vogliamo fare una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo visto con questo programma, abbiamo calcolato la cinematica diretta del robot SCARA prima simbolicamente, dopodiché abbiamo calcolato la cinematica diretta numericamente in una certa particolare configurazione che ci interessava, ed infine abbiamo cercato di estrarre gli angoli roll PCO e gli angoli di Eulero. Abbiamo visto che con gli angoli di Eulero l'estrazione non è possibile, perché siamo in una situazione di singolarità, mentre invece è possibile estrarre gli angoli roll PCO. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo commentato il risultato. Bene, questo termina la lezione. Vi ricordo che è possibile trovare materiale supplementare sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, Uninettuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean.
2: I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, Uninettuno.
1: The International Telematic University, Uninettuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology,

e patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da

happiness moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione in cui ci occuperemo delle configurazioni narrative, la mappatura situazionale. In particolare vedremo anzitutto il tema della organizzazione narrativa dell'esperienza, per poi passare alla gestione delle mappe situazionali e infine proporre un esempio di analisi. Partiamo dunque dal tema più generale dell'organizzazione narrativa dell'esperienza. Molti studiosi hanno sottolineato come il tema del racconto non costituisce soltanto un patrimonio della letteratura o del cinema, del fumetto, ma in realtà le forme della narrazione intervengono a fondo nella nostra vita. Per esempio, un importante neuroscienziato, Antonio Damasio, in The Feeling of What Happens del 1999, sottolinea come attraverso la narratività, ovvero attraverso una organizzazione in termini temporali e in termini causali di quanto percepiamo intorno a noi e anche dentro di noi, noi costruiamo il nostro sé. Costruiamo cioè la nostra identità. In particolare Damasio distingue tre livelli, tre passi successivi all'interno di un processo a spirale che va dal più semplice al più complesso. Il primo step è il proto-sé, che nasce dalla organizzazione di quelle che noi abbiamo chiamato le configurazioni sensoriali. Noi sentiamo di essere presenti in base all'accumulo di sensazioni. Poi interviene la parte più interessante, il sé nucleare. Nel momento in cui ci scopriamo parte di un mondo, organizziamo la narratività di ciò che accade e di ciò che ci accade, tenendo anche conto di quale relazione c'è tra quello che accade fuori di noi e il tipo di emozioni, di reazioni che invece vengono scatenate al nostro interno. E infine c'è una forma ancora più elaborata di elaborazione del sé, di elaborazione della propria identità, che è per Damasio il sé autobiografico. A questo punto noi non ci limitiamo a tener conto narrativamente di quanto sta accadendo, ma organizziamo segmenti, episodi della nostra esistenza in un certo ordine e scoprendo alcuni criteri, scoprendo alcune linee di continuità o di discontinuità e comunque

senso alla nostra identità a partire da un racconto coerente di tutta la nostra vita, quindi abbracciando un periodo più vasto mediante evidentemente delle configurazioni più complesse che implicano un certo ordinamento. È interessante osservare che alcuni studiosi hanno rimarcato come il sé nucleare di Damasio non sia proprio solo dell'essere umano. Per esempio, Clayton e altri hanno osservato sperimentalmente che se gli uccelli nascondono in condizioni sperimentali, evidentemente, sia noccioline che alcuni vermetti preparati dagli sperimentatori, se sono passate 4 ore, essi tenderanno a recuperare le noccioline. Invece, se passa più tempo, 124 ore, tenderanno a recuperare i vermetti. Cosa vuol dire questo? Il punto chiave è che in qualche modo anche gli animali hanno un senso del tempo. Evidentemente questo senso del tempo è molto diverso dal nostro, ma in parte è anche analogo. Possiamo dire infatti che troviamo due grandi sistemi di organizzazione narrativa, di produzione di configurazioni narrative. Il primo sistema è comune all'uomo e agli animali, nasce nell'uomo fin da piccolo, e poi lo accompagna per tutta la sua esistenza. Questo primo modo di organizzare temporalmente l'esperienza, lo possiamo chiamare aggiornamento temporale ed è la modalità propria del sé nucleare di Damasio. Possiamo parlare in questo caso non tanto di una vera e propria organizzazione, ma di una mappatura situazionale, cioè le persone, ma ripeto anche gli animali, si costruiscono una mappa del proprio ambiente e tengono conto delle trasformazioni che intervengono all'interno di questa mappa. Dunque, in questo caso è un lavoro più di, diciamo così, di aggiornamento di una mappa situazionale che di una vera e propria organizzazione lineare del tempo. Invece, più complessa, la seconda operazione di costruzione di configurazioni temporali. Questa seconda operazione è chiamato anche un ragionamento temporale. Si tratta di un'attività propria del sé autobiografico e possiamo parlare in questo caso di un vero e proprio ordinamento temporale. Questo secondo tipo di attività è esclusivo dell'uomo e implica il fatto che esso non nasce nella prima fase, non emerge nella prima fase di sviluppo cognitivo del bambino, ma si trova presente soltanto verso i 6-7 anni, quando nasce quello che alcuni studiosi chiamano un io morale, cioè il bambino riesce a prendere ad assumersi delle responsabilità. Tutto questo fa parte del bagaglio di un sé autobiografico, cioè di un sé in grado di organizzare in modo complesso ampie porzioni della sua vita, ordinando e riordinando gli eventi in maniera da averne un particolare tipo di controllo. Arriviamo allora ad alcuni spunti di riflessione. Quali sistemi di configurazione temporale sono comuni a uomini e animali? Quali sistemi di organizzazione temporale intervengono completamente nell'adulto? Che differenza c'è tra la mappatura situazionale e l'ordinamento temporale? Bene, dopo aver visto in generale la questione delle configurazioni narrative, approfondiamo adesso la prima delle due grandi modalità di organizzazione del racconto e dunque di gestione delle trasformazioni temporali, che è la gestione delle mappe situazionali. Naturalmente ci concentriamo su quello che accade all'interno dell'esperienza mediale audiovisiva.
Quali sono i componenti delle mappe situazionali? Beh, nel momento in cui accendiamo il nostro televisore e mandiamo un film o partono i titoli di testa di un film al cinema, ecco che anzitutto si definisce un setting spazio-temporale, una certa situazione spaziale e temporale. Dunque, un primo parametro, un primo elemento che definisce la situazione sarà il setting spazio-temporale, dove e quando ci troviamo, come si dice. Poi abbiamo una serie di intenzioni, obiettivi, piani di azione dei personaggi. Quindi della situazione fanno parte anche una serie di una logica dell'azione propria dei personaggi. Poi abbiamo degli stati di conoscenza e degli stati emotivi dei personaggi, quello che passa nella mente dei personaggi. Anche questo fa parte della situazione in atto. Infine, della situazione fanno parte anche quei piani di azione, quegli stati mentali ed emotivi dello spettatore stesso, che confronta costantemente ciò che egli vuol fare e sente e quello che fanno e sentono i personaggi da questo confronto e unito alla impossibilità per lo spettatore di comunicare direttamente con i personaggi emergono tutti quegli stati di ansia e di stress e di suspense tipici di un certo tipo di finzione audiovisiva. Qual è l'utilizzo che facciamo delle mappe situazionali? Una volta costruita una mappa situazionale, una volta, diciamo così, iniziato il film o iniziata la puntata della nostra serie televisiva, cominciamo a renderci conto che qualche cosa accade. Dunque, un primo uso dunque è quello della ispezione. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, cerchiamo di capire che cosa di tutto quello che vediamo è pertinente rispetto alle trasformazioni della mappa situazionale e quindi a quell'opera di manutenzione costante della mappa situazionale. Il mondo intorno a noi si trasforma, noi ci trasformiamo e la nostra mappa deve tener conto di tutte queste trasformazioni. Ispezione, però all'ispezione poi si collegano altre due attività che si servono della mappa situazionale. Anzitutto una retrospezione. Se un nostro amico entra mentre noi stiamo guardando un telefilm e ci chiede che è successo fino a quel punto, noi saremmo in grado di rispondere. Perché? Perché usiamo la nostra mappa situazionale per fare una sorta così di indietro veloce e riassumere, fare un recap di tutto quello che è avvenuto fino a quel punto. D'altra parte, una mappa situazionale permette anche un'attività di prospezione, cioè di previsione di quello che potrà succedere in base alle possibili evoluzioni della mappa. Dunque, costantemente noi cerchiamo di capire che cosa sta per succedere, cosa potrebbe succedere, chi è stato il colpevole, che cosa avverrà all'interno del mondo indiretto. Le mappe situazionali, come tutte le mappe, peraltro, possono essere costruite su scale diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono avere un differente grado di dettaglio. Le mappe 1 a 1 sono quelle che inquadrano la situazione presente e dunque sono quelle che aiutano a seguire gli sviluppi all'interno di una singola sequenza, all'interno di una particolare sequenza. Ci sono poi però delle mappe 1 a 10, cioè delle mappe che riguardano e che abbracciano, che trascrivono un intero episodio di una serie televisiva oppure un intero film con tutti i plot e i subplots, con tutte le storie principali e le sottostorie che appunto costituiscono un testo e un discorso nella sua completezza. E infine ci sono anche delle mappe che potremmo dire 1 a 100, sono quelle mappe che abbracciano un'intera stagione di una certa serie televisiva con quegli eventi o quelle storylines, quelle linee di storia o anche quegli archi narrativi
che abbracciano più puntate di una serie TV, oppure che abbracciano più film appartenenti ad una stessa saga, come quelle di Harry Potter o quelle degli Avengers. In questo caso lo spettatore, che in genere è uno spettatore esperto, è in grado di ricostruire, magari con l'aiuto di siti web predisposti appunto per questi obiettivi, di ricostruire una mappa di tipo più ampio, una mappa a un accento. La teoria della sceneggiatura ha approfondito soprattutto lo sviluppo e l'articolazione di quelle che ho chiamato le mappe 1 a 10, per esempio un famoso libro dello sceneggiatore Sid Field, che si chiama appunto Screenplay, la prima edizione del 1979, ha introdotto, o per meglio dire, ha formalizzato un modello in tre atti. Un film, un buon film, dovrebbe tener conto di tre atti. All'interno di ciascuno di questi tre atti, come si può vedere, si svolgono una serie di incidenti, di svolte più o meno limitate, ma in alcuni punti chiave occorrono delle svolte particolarmente rilevanti, che cioè incidono in maniera forte sulla mappa situazionale, che sono chiamati anche turning point, punti di svolta, e qualche volta anche twist, soprattutto quelli finali. Sono quelli che determinano il passaggio dall'atto 1 all'atto 2, quelli che sono al centro del film, al centro dell'atto 2, e poi quello che inizia l'ultima fase, la fase più discendente dell'atto 3. Quindi vedete come in tutto questo processo c'è una costante modulazione della mappa situazionale, che porta anche evidentemente ad una a costante attenzione da parte dello spettatore agli eventi e al loro svolgimento. Quali spunti di riflessione possiamo allora introdurre? Quali sono le componenti di una mappa situazionale? Come viene utilizzata una mappa situazionale? Quali sono le scale delle mappe situazionali e come funzionano al loro interno i turning points? Bene, passiamo allora dalla teoria alla pratica e esaminiamo un altro segmento del doppio episodio della serie CSI Great Danger, girato da Quentin Tarantino nel 2005. Questa volta analizziamo la sequenza del rapimento di Nick, che è la sequenza che dà il via a tutta l'azione del doppio episodio. She hit a royal, not a dirty one this, and then she drew four deuces.

0: Hey, you want some gum?
1: No, thank you.

0: peculiar.
1: All'inizio di questa sequenza assistiamo ad alcuni segnali molto chiari che ci dicono che si sta costituendo una mappa situazionale, che ci invitano a costituire questa mappa situazionale. Il detective Nick Stokes arriva nel parcheggio di Las Vegas, nel momento in cui chiude lo sportello e si dirige verso l'altro poliziotto, una Steadicam lo segue all'indietro e man mano che il poliziotto aggiorna Nick fino a portarlo a vedere i resti che sono stati ritrovati, abbiamo rapidamente la costituzione di un certo setting spazio-temporale, di un certo sistema di obiettivi, occorre capire che cosa è successo, e anche di alcuni stati emotivi. In particolare colpisce il contrasto tra l'andamento sicuro di sé di Nick e invece l'andamento più incerto e disgustato da parte del poliziotto. Da partire da questo punto, la mappa situazionale comincia a essere fortemente modulata, vengono introdotte una serie di trasformazioni quasi incessanti, sia a livello del setting spazio-temporale, il detective si allontana, Nick si muove, sia a livello degli oggetti di mira. Nick costantemente ridefinisce i propri obiettivi man mano che scopre le diverse tracce, e sì, anche a livello emotivo troviamo Nick sicuro di sé, ma però sentiamo anche che in noi stessi nasce un senso di apprensione, grazie soprattutto alla presenza di un nuovo personaggio che Nick non vede, ma di cui noi avvertiamo la presenza grazie alla soggettiva, che sta spiando Nick da dietro dei cassonetti, da una posizione nascosta. Dunque avvertiamo una minaccia che è esaltata dalla musica particolarmente inquietante. Nell'ultima parte di questa sequenza, nel momento in cui Nick scopre questo strano reperto, abbiamo la presenza di un'ombra che si erge improvvisamente dietro Nick, accompagnato da un effetto sonoro molto, molto forte, crescente e particolarmente inquietante, e troviamo alla fine, ci troviamo prodotta una situazione che chiameremo rapimento di Nick. Nick viene rapito, Nick scompare, e in questo modo, mentre si arriva al punto di massima tensione di questo primo segmento, abbiamo anche uno switch, lo scattare, cioè di quel turning point che darà il via a tutta la storia del doppio episodio. E dunque dalla mappa situazionale 1 a 1 c'è uno switch verso un evento saliente che marca l'avvio della costruzione della mappa 1 a 10. Facciamo qualche osservazione a partire da questa analisi. Anzitutto vediamo come quelle caratteristiche che abbiamo visto nella struttura a tre atti,

atti vengono in parte riproposte. E qui manca la parte successiva al climax, manca cioè il momento di discesa. Questa sequenza è soltanto ascendente, però al suo interno giocano piccoli e grandi trasformazioni che in alcuni casi diventano dei piccoli turning points. Se proviamo a cronometrare ogni quanto interviene una trasformazione della mappa situazionale, troviamo un andamento di circa 11-12 secondi, quindi c'è un costante rilancio dell'attenzione dello spettatore. In questa trasformazione delle mappe situazionali riceve particolare importanza un aspetto, c'è infatti un'importanza della scala dei piani nella modulazione attenzionale. Il linguaggio audiovisivo usa la scala dei piani per far presente allo spettatore, per indicare allo spettatore quali sono gli elementi pertinenti, gli elementi importanti da osservare. Per esempio, pensate a tutti i dettagli delle tracce che noi vediamo spesso in soggettiva insieme a Nick, che ci dicono quanto è importante quell'elemento specifico. E infine è importante sottolineare un duplice ruolo delle configurazioni sensibili nella modulazione delle mappe situazionali. Perché duplice ruolo delle configurazioni sensibili? Perché da un lato le configurazioni sensibili accompagnano la modulazione delle mappe situazionali, per esempio l'uso della musica inquietante, gli elementi inquietanti della musica trasmettono inquietudine allo spettatore, così come il forte effetto ascensionale sonoro finale ci colpisce nel momento in cui Nick viene rapito e dunque sottolinea la drammaticità del momento. Però c'è anche un secondo ruolo delle configurazioni sensibili. Le configurazioni sensibili accompagnano lo sviluppo delle mappe situazionali e ne ridefiniscono il significato. Per esempio, in questo caso, troviamo l'utilizzo di una chiave luministica bassa che quindi di un buio, il buio è molto diffuso, ma all'interno di questo buio Nick si presenta come colui che è un portatore di luce, con la sua torcia strappa al buio alcuni elementi del mondo indiretto. Al tempo stesso il suo rapitore invece è un portatore di ombra, è nel buio, vive nell'ombra e alla fine appare esattamente come un'ombra. Dunque questo rapimento di Nick è anche una piccola messa in scena di una lotta tra la luce e il buio, la luce e l'ombra, e in un certo senso mette in scena una lotta del bene, che però è identificato anche come un bene diciamo investigativo, e il male che invece rapisce e che, come vedremo, trascina Nick negli inferi perché lo condanna ad una sepoltura prematura. Allora possiamo giungere a qualche spunto di riflessione. Come viene guidata la costituzione della mappa situazionale nel segmento analizzato? Come viene guidata la modulazione della mappa situazionale? E qual è il ruolo delle configurazioni sensibili? Possiamo dunque passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sistemi di configurazione temporale sono comuni a uomini e animali? Quali sistemi di organizzazione temporale intervengono completamente nell'adulto? Che differenza c'è tra la mappatura situazionale e l'ordinamento temporale? Quali sono le componenti di una mappa situazionale? Come viene utilizzata una mappa situazionale? Quali sono le scale delle mappe situazionali e come funzionano al loro interno i turning points? Come viene guidata la costituzione della mappa situazionale nel segmento analizzato? Come viene guidata la modulazione della mappa situazionale? Qual è il ruolo delle configurazioni sensibili? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che
Tutti gli elementi di approfondimento dei contenuti che abbiamo trattato sono disponibili sul sito web di questo corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, nella presente lezione tratteremo le vie della sensibilità. Gli argomenti. Parleremo della classificazione delle sensibilità e presenteremo i recettori cutanei. Parleremo delle principali vie della sensibilità e introdurremo poi la classica malattia dolorosa per eccellenza che è la cefalea. Quindi iniziamo a parlare della classificazione delle sensibilità e presentiamo i recettori cutanei. Parliamo cioè di quali sono le informazioni sensoriali che possono raggiungere il cervello e attraverso quali strutture situate nella periferia, quindi nella cute, e queste informazioni possono essere elaborate. Da un punto di vista molto generale possiamo classificare le sensibilità in diversi sottotipi, quindi abbiamo certamente le sensibilità viscerali, che sono delle sensibilità che informano il nostro cervello di quello che accade all'interno del nostro corpo. Si tratta in genere di sensibilità sgradevoli, noi normalmente non dobbiamo avere informazioni sensoriali su ciò che accade nel fegato, nei reni o nei polmoni, eccetera. Quando informazioni sensoriali arrivano da questi organi, è ovvio che siano percepite come dolorose o comunque in qualche modo sgradevoli. Non è infrequente, tra l'altro, che le informazioni che provengono dagli organi interni, quindi le informazioni sensoriali e viscerali, si accompagnano poi a dei sintomi cosiddetti vegetativi, d'attivazione del sistema vegetativo, come nausea, vomito e sudorazione algica. Accanto alle sensibilità viscerali e poi ci sono gli altri tipi, probabilmente quelle più studiate di sensibilità, che sono le sensibilità cosiddette elementari e le sensibilità cosiddette complesse. Per sensibilità elementari indichiamo, col termine sensibilità elementari, indichiamo quelle sensibilità che ci informano delle caratteristiche basilari dell'esperienza sensoriale, quindi sul tatto, sul calore, quindi sensibilità termiche, sul tipo di stimolo, se puntorio o meno. E le distinguiamo poi appunto in sensibilità superficiali e sensibilità profonde, sensibilità che ci informano per esempio sulla kinestesia, se cioè c'è un movimento che si sta svolgendo sulla nostra cute, batiestesia e barestesia, quindi informazioni che ci danno notizie della eventuale pressione sulla cute e su altre esperienze sensoriali, la palestesia che ci dà informazioni di tipo vibratorio, cioè se c'è un movimento alternato che viene compiuto sulla nostra cute. Ovviamente un'alterazione di questo specifico tipo di sensibilità avrà un corrispettivo patologico nel cosiddetto dolore profondo. Per sensibilità complesse invece identifichiamo quelle sensibilità che nascono dal processo di integrazione delle diverse componenti semplici, delle diverse componenti elementari delle sensibilità.

E le distinguiamo in diversi tipi, intanto epicritica, cioè che sia una sensibilità che venga percepita come tattile o come dolorosa, ma soprattutto quando parliamo di sensibilità complessa, parliamo di esperienze sensoriali come la grafestesia o la stereostesia, vale a dire informazioni che provengono, che ci danno informazioni per esempio sull'esecuzione di movimenti di scrittura sulla cute, cioè noi per poter identificare se per esempio sulla nostra cute c'è un certo movimento di scrittura, per esempio di una lettera dell'alfabeto, dobbiamo integrare diverse informazioni e dobbiamo poi utilizzare queste informazioni sensoriali con il nostro bagaglio mentale che ci permette appunto di riconoscere un movimento specifico, il valore simbolico di un certo movimento, come per esempio un numero, una lettera o un certo disegno. Riconosciamo questo disegno, questa lettera, questo numero attraverso appunto azioni che integrano l'esperienza elementare della periferia, esperienza del movimento, del tatto, sul grado di pressione, sull'intensità della pressione, eccetera, con bagaglio culturale simbolico e quindi insieme quando l'integrazione di queste esperienze dà luogo alle cosiddette sensibilità complesse. Intanto parliamo, introduciamo le fibre nervose, cioè quali sono le caratteristiche dei nervi, delle fibre che veicolano le diverse esperienze sensoriali, confrontandole con le caratteristiche di quei nervi che invece inviano comandi motori. Classicamente le fibre nervose vengono distinte in diversi tipi, con lettere dell'alfabeto A, B e C. Le fibre nervose di tipo A e B sono fibre mieliniche, quindi che sono ricoperte da una protezione prodotta dalle cellule di Schwann per la periferia e degli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale che formano appunto la mielina, questo isolante che permette al nervo di condurre le informazioni necessarie per poter non essere disperse durante l'invio di anche a distanza di molti centimetri delle informazioni. Appunto che l'assone attraverso il potenziale d'azione sta veicolando, e le fibre invece amieliniche, che cioè non sono coperte dagli assoni e dalla mielina e che sono classicamente tipiche del sistema nervoso vegetativo e delle fibre che veicolano informazioni di dolore profondo, quindi di dolore che proviene dagli organi interni o comunque dalla profondità della cute. A loro volta le fibre di tipo A, le fibre quindi mieliniche, si distinguono in fibre alfa, beta, gamma e delta, utilizzando delle lettere dell'alfabeto greco. Le fibre alfa sono generalmente associate ai nervi motori, quindi sono quelle fibre che veicolano informazioni dal midollo, dai nuclei motori fino al muscolo. Sono fibre che hanno una particolare velocità. Vedete in questa diapositiva che come esista una relazione tra il diametro delle fibre e la velocità. A diametri maggiori e corrispondono velocità maggiori, e questo per delle regole di biofisica molto, molto precise. Le fibre beta sono invece fibre che hanno un diametro minore rispetto alle fibre alfa e che sono coinvolte nelle informazioni sensoriali provenienti dalla cute, dai fusi neuromuscolari, che sono delle strutture situate all'interno del muscolo che informano il cervello, il midollo e il cervello del grado di contrazione del movimento del muscolo. E quindi danno informazioni sulla posizione, per esempio, degli arti. È chiaro che a seconda se un muscolo è contratto e a seconda del grado di contrazione del muscolo, noi possiamo ricevere informazioni sulla posizione dell'arto. Un muscolo completamente rilassato ci dirà che un arto è appunto abbandonato, seguendo per esempio la legge di gravità durante la postura eretta, oppure se è in un certo atteggiamento, perché appunto la contrazione muscolare ne permette di mantenere quel determinato atteggiamento. Le fibre gamma sono fibre motorie in genere associate a riflessi, coinvolte nell'esecuzione di riflessi, come il riflesso di stiramento, per esempio, ma anche associate a fibre
sensitive, sensoriali, che provengono

seconda all'acuta. Infine, il gruppo A comprende anche le fibre delta, che sono fibre mieliniche, ma che conducono informazioni con una velocità piuttosto ridotta e danno informazioni di tipo sensoriale, in genere di tipo dolorifico e puntorio. Le fibre B, di tipo B, sono anch'esse mieliniche, ma hanno un ruolo principale nel veicolare informazioni vegetative, pregangliari e di dolore profondo. Sono delle fibre, appunto, che inviano informazioni dal sistema nervoso centrale agli organi interni attraverso una catena composta da due neuroni. Il primo neurone è il cosiddetto neurone pregangliare ed è in genere costituito da fibre di tipo B. Le fibre amieliche, abbiamo detto, sono le fibre di tipo C, che non sono ricoperte da mieline, sono piuttosto lente e che hanno delle, producono, inviano delle informazioni in genere dolorifiche profonde. Come già detto in precedenza, in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, la corteccia situata posteriormente alla corteccia motoria primaria, arrivano tutte le informazioni sensoriali e da lì poi vengono distribuite nelle cosiddette aree associative per essere elaborate, per poter essere poi integrate con altre informazioni che provengono da altri sistemi, per arrivare poi a una rappresentazione complessa della esperienza che il soggetto sta vivendo. In corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria, qui rappresentata, possiamo identificare, possiamo disegnare il cosiddetto omuncolo sensitivo, che indica semplicemente che, per esempio, in corrispondenza della convessità degli emisferi, partendo dalla porzione più laterale, arrivano informazioni provenienti, per esempio, dagli organi intraaddominali, poi dalla faringe, lingua, mandibola, gengive, denti e poi del viso, infine della mano, e l'arto inferiore lo troviamo un po' nella scissura interemisferica. Quindi, a seconda, per esempio, in caso di qualche malattia, che è per esempio un ictus che interessa una porzione o l'altra della corteccia somatosensoriale, avremo disturbi sensitivi che si distribuiscono in maniera differenziale sull'arto inferiore, sull'arto superiore o sul volto. E quindi noi possiamo un po' intuire, prevedere durante l'esame neurologico se il danno in una regione o l'altra del cervello, proprio conoscendo la distribuzione di questo omuncolo sensitivo, la cui caratteristica è quella di essere di rappresentare in maniera particolarmente evidente quelle aree del corpo che sono più innervate, maggiormente innervate da fibre sensitive, laddove l'esperienza sensoriale deve essere più raffinata, chiaramente, le fibre sono maggiormente rappresentate e quindi proiettano in aree più estese della corteccia somatosensoriale. Quindi, ovviamente, l'area della bocca, l'area del volto è molto più rappresentato, per esempio, dall'area della gamba o della coscia, è chiaro, oppure la mano è importante. È importante che abbia una percezione sensoriale molto raffinata, molto precisa, più di quanto non debba averlo per esempio il piede, motivo per cui la mano è molto grande, molto rappresentata, cioè la sensibilità della mano è affidata a una porzione del cervello più ampia rispetto a quella del piede, e proprio perché ha un ruolo più importante nell'esperienza sensoriale. Questa è una figura che rappresenta così schematicamente quanto la cute abbia nel tessuto sottocutaneo una grande varietà di recettori deputati a percepire e codificare le esperienze sensoriali. Quindi qua vedete sia nell'epidermide, ma soprattutto nel derma, ci sono tantissimi di questi recettori che distinguiamo a seconda delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali e delle informazioni che veicolano nel corpuscolo di Meissner, per esempio il corpuscolo di Pacini, corpuscolo di Ruffini, dischi di Merkel, le terminazioni nervose libere, che troviamo ampiamente rappresentate nel tessuto sottocutaneo.
Qui ancora meglio vedete un po' quale funzione corrisponde a quale recettore cutaneo. Intanto già esistono delle terminazioni nervose libere che non hanno quindi un recettore specifico, ma che sono per esempio quelle che si distribuiscono in corrispondenza della radice dei peli e che danno per esempio informazioni sul movimento dei peli e quindi sul movimento che si sta compiendo sulla cute. È chiaro che una direzione da destra verso sinistra o da sinistra verso destra orienterà in maniera differenziale i peli cutanei e quindi il cervello potrà percepire, potrà essere a conoscenza del tipo di movimento che si sta svolgendo sulla cute proprio perché ha la possibilità di conoscere l'orientamento che i peli stanno assumendo in quel determinato momento. Però ovviamente non soltanto i peli sono importanti per le esperienze sensoriali, ma la cute stessa ha diversi recettori, il corpuscolo di Merkel per esempio, è una struttura che risponde a compressioni statiche e che appunto è importante per dare informazioni sul grado di pressione, su quanto è forte lo stimolo sensoriale. Il corpuscolo di Meissner risponde a compressioni oscillatorie o a pressioni che scorrono sulla cute, per esempio appoggiando un diapason sulla pelle noi abbiamo l'attivazione del corpuscolo di Meissner che ci dà appunto informazioni sulla frequenza dell'esperienza oscillatoria, vibratoria che stiamo vivendo. Esistono poi altri corpuscoli, il corpuscolo di Pacini che risponde alle vibrazioni, il corpuscolo di Ruffini risponde allo stiramento della cute durante un'esperienza sensoriale, ovviamente un oggetto appoggiato sulla cute ne stirerà la superficie e il corpuscolo di Ruffini ci darà informazioni su questo stiramento che potremo elaborare. Quindi, primo spunto di riflessione, quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria? Passiamo adesso presentare le principali vie della sensibilità, cioè vale a dire una volta che le informazioni sono state codificate in corrispondenza della cute, quali vie attiviamo per codificare, per trasferire queste informazioni al cervello? Esistono due principali vie sensitive, lo vedete qui rappresentate, le vie, la prima via sensitiva è la cosiddetta via colonne dorsali lemnisco-mediale, che qui è rappresentata in maniera molto complessa, questa diapositiva mi serve giusto per darvi un'idea di quanto estesa sia questa via nervosa che inizia in corrispondenza del radice posteriore, dei nervi e quindi in corrispondenza dei cosiddetti neuroni a T che si trovano nei gangli annesse alle radici posteriori, fanno parte del sistema nervoso periferico, che penetrano nel midollo e senza fare sinapsi trasferiscono le informazioni lungo le colonne dorsali del midollo fino a raggiungere in corrispondenza del bulbo il nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach dove fanno sinapsi. Il secondo neurone che da qui parte si decussa, cioè incrocia, raggiunge l'altra porzione del tronco dell'encefalo che poi si proietta verso l'alto raggiungendo il talamo dove fa nuovamente sinapsi e dal talamo infine arrivano le informazioni fino alla corteccia. Quindi tre neuroni si organizzano per costituire la via della sensibilità cosiddetta colonne dorsali lemnisco mediale. Quindi il primo neurone che si trova in corrispondenza del ganglio delle radici dorsali, quindi fuori dal sistema nervoso centrale ma nel sistema nervoso periferico, il secondo neurone che ha origine in corrispondenza del nucleo gracile cuneato del tronco dell'encefalo è un terzo neurone dal talamo che proietta la corteccia. Anche l'altra via principale della sensibilità è costituita da tre neuroni. Questa via è la via spinotalamica cosiddetta che ha il suo primo neurone sensitivo anch'esso in corrispondenza dei gangli della radice dorsale del
quindi al di fuori del sistema nervoso centrale, però l'assone prossimale, quello che entra nel cervello, quindi nel sistema nervoso centrale, non procede lungo le colonne dorsali come abbiamo visto nel caso dell'altra via, ma invece si fa subito sinapsi in corrispondenza delle corna posteriori del midollo, il secondo neurone di moto, quindi il secondo neurone sensitivo, scusate, che si trova in corrispondenza delle corna posteriori si decussa, quindi la decussazione è l'incrocio che nella prima via avviene in corrispondenza del bulbo, nella via spinotalamica avviene direttamente a livello del midollo e poi la via spinotalamica procede in corrispondenza delle colonne anterolaterali fino a raggiungere il talamo, dove incontra il terzo neurone, così come il terzo neurone della via colonne dorsali del menisco mediale si trova nel talamo, anche il terzo neurone della via spinotalamica si trova nel talamo e anche in questa via il talamo proietta alla corteccia dove poi l'elaborazione dell'informazione sensoriale raggiunge il suo apice. Quindi vedete qui nuovamente rappresentata l'organizzazione trineurale delle vie della sensibilità a tipo appunto colonne dorsali lemnisco-mediali. Quindi il primo neurone, l'abbiamo detto, si trova in corrispondenza delle radici posteriori, in corrispondenza dei gangli delle radici posteriori, il secondo neurone in corrispondenza dei nuclei di Gall e Burdach, quindi nel bulbo. A partire dal secondo neurone ci sarà l'incrociamento delle vie delle sensibilità, quindi il secondo neurone proietterà al talamo controlaterale, dove incontrerà in corrispondenza del nucleo ventro-postero-mediale del talamo il terzo neurone che proietterà informazioni poi alla corteccia somatosensoriale. Ecco nuovamente le vie delle colonne dorsali, del menisco mediale, meglio rappresentato, quindi il primo neurone, ancora una volta, ganglio connesso alla radice posteriore delle radici, appunto delle radici. Se, colonne dorsali, l'assone procede lungo le colonne posteriori fino al nucleo gracile cuneato di Gall e Burdach, incrocio delle fibre a partire che provengono da questi due nuclei controlateralmente fino al nucleo talamico e da qui il terzo neurone proietta infine alla corteccia. La via spinotalamica, come detto, è l'altra via che veicola informazioni di tipo termico-dolorifico, quindi se nella via colonne dorsali del menisco mediale prevalgono le informazioni di tipo tattile e propriocettive, quindi informazioni sulle esperienze tattile, sulle informazioni sul senso di posizione, sul movimento degli arti, per esempio, nella via spinotalamica invece la via spinotalamica è principalmente coinvolta nella sensibilità di tipo termo-dolorifica. Anche qui, vedete, è organizzata secondo tre diversi neuroni, il primo neurone in periferia, colonne abbiamo detto nel ganglio posteriore delle radici, il secondo neurone invece parte direttamente nel grigio spinale in corrispondenza della lamina tersa, quindi che è situata nelle corna posteriori del midollo. Il secondo neurone, così come il secondo neurone della via colonne dorsali del menisco mediale, si incrocia e decorre controlateralmente, anche il secondo neurone della via spinotalamica si incrocia subito dopo aver ricevuto le informazioni dal primo neurone, decorrendo in corrispondenza abbiamo detto, delle colonne anterolaterali fino al nucleo ventro-postero-mediale del talamo. Qui farà una nuova sinapsi da cui partirà il terzo neurone che proietterà infine alla corteccia. Va detto che accanto a questa organizzazione un po' schematica delle vie della sensibilità in due principali vie, ripeto ancora una volta, via colonne dorsali del menisco mediale da una parte che veicola informazioni tattili, epicritiche e propriocettive e vie spinotalamiche dall'altra che veicola informazioni invece di tipo prevalentemente termodolorifiche, entrambe organizzate secondo un sistema di tre neuroni, entrambe che si incrociano in corrispondenza del secondo neurone, esistono
anche delle altre vie della sensibilità meno studiate e con un rilievo magari nell'uomo inferiore rispetto a quello che possono avere in altri organismi, che distinguiamo però in via spino-mesencefalica, spino-reticolare, spino-limbica, che trasferiscono informazioni sensoriali non per essere percepiti dalla coscienza, ma per attivare per esempio il sistema motivazionale, il sistema delle emozioni, e dando origine quindi a esperienze sensoriali di tipo involontario, di tipo inconscio. Quindi ci sono delle informazioni sensoriali che non raggiungono direttamente la coscienza, che non vengono elaborate direttamente dalla corteccia, che quindi non vengono percepite, ma che hanno una notevole influenza su altre strutture che pure hanno un ruolo importante nel funzionamento generale del cervello e dell'organismo. La via spinotalamica, ancora una rappresentazione più semplificata, primo neurone abbiamo detto colonne nel ganglio posteriore, il secondo neurone parte dal corna posteriori del midollo, si incrocia, decorre nelle colonne anterolaterale, ascende fino a raggiungere il talamo, qui fa sinapsi col terzo neurone, il terzo neurone proietta infine alla corteccia somatosensoriale. Quindi, primo neurone nel ganglio di Gasser, questo vale ovviamente per un'altra via che pure è del tutto simile a quella che proietta alla via spinotalamica, alla via colonna dorsale lemnisco mediale, ma che proietta informazioni dalla testa. Le informazioni che provengono dal volto viaggiano attraverso una via che ha le stesse caratteristiche organizzative delle altre vie che abbiamo considerato, ma che hanno alcune specificità costituendosi nella cosiddetta via trigeminale. Il nervo trigemino, il quinto nervo, il quinto paio dei nervi cranici, di cui eppure parleremo, deputata a inviare informazioni sensoriali su ciò che avviene a carico del volto, ed è organizzato anch'esso in tre neuroni. Un primo neurone si trova nel ganglio di Gasser, che è l'equivalente del ganglio delle radici posteriori dei nervi spinali, ma che nel caso del nervo trigemino ha un nome specifico, che è il ganglio di Gasser. Dal ganglio di Gasser, il secondo neurone si trova nel tronco dell'encefalo, e il ganglio di Gasser proietta al tronco dell'encefalo, dove sono organizzati in senso cranio-caudale le specifiche modalità sensoriali che possono essere applicate, possono essere percepite a livello del volto. Quindi a carico del mesencefalo arriveranno le esperienze sensoriali di propriocettive, quindi di posizione per esempio della bocca, a carico del ponte, in corrispondenza del ponte arriveranno le informazioni tattili, e in corrispondenza del bulbo le informazioni della sensibilità termica e dolorifica. Da qui poi ovviamente dal nucleo trigeminale, che occupa tutto il tronco dell'encefalo ed è diviso in queste tre componenti, ci sarà poi la fibra che raggiungerà ancora una volta il nucleo ventro-postero-mediale del talamo, quindi nuovamente il talamo. Il talamo è il sistema di convergenza di tutte le vie della sensibilità, e infine da lì alla corteccia. Quindi qui nuovamente rappresentato l'organizzazione della via trigemino-talamica, che è simile a quella spinotalamica, solo che se la via spinotalamica trasferisce informazioni che provengono dal midollo spinale, quindi che riguardano tutto il corpo fino al collo ma non la testa, nella via trigemino-spinale viaggiano le informazioni deputate a informare il cervello sulle esperienze sensoriali applicate in corrispondenza della testa. Quindi, spunto di riflessione di questa parte della lezione: quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e propriocettive? Parliamo adesso di una condizione patologica molto frequente, che rappresenta un po' una disfunzione delle vie delle sensibilità, cioè le cefalee. Vengono classificate in diversi modi, una classificazione abbastanza usata considera le cefalee primarie, come per esempio l'emicrania, come la cefalea a grappolo e come la cefalea tensiva.
Oppure le classifiche insintomatiche, vale a dire che hanno a che fare con una malattia che già esiste, che hanno delle caratteristiche cliniche particolari, e in algie facciali. Quindi, parlando dell'emicrania, la forma certamente più frequente di cefalea, distinguiamo un'emicrania con aura e un'emicrania senza aura. Per aura intendiamo un'esperienza sensoriale specifica come lo scotoma, la visione offuscata oppure qualche lieve formicolio alle mani, eccetera, che possono venire durante gli attacchi emicranici, ma che più frequentemente lo precedono, e appunto possono o meno essere presenti nelle diverse forme di emicrania. Una forma molto tipica di aura è la cosiddetta aura visiva, in cui cioè il soggetto

Nella emicrania la crisi dolorosa è preceduta da brevi, in genere hanno una durata di 15-30 minuti, manifestazioni neurologiche focali. Queste manifestazioni neurologiche focali sono appunto le aure. Può iniziare nell'infanzia, nell'adolescenza o nella vita adulta. Quello che sappiamo è certamente è una condizione che interessa molta parte della popolazione. Spesso c'è un'anamnesi positiva per emicrania in altri membri della famiglia, quindi c'è una quota ereditaria nell'emicrania, e ha una certa prevalenza nel genere femminile, quindi sono più le donne rispetto agli uomini a essere interessati da questa condizione patologica. L'aura emicranica, abbiamo detto, questo sintomo neurologico focale di disfunzione della via visiva, quindi con lo scotoma, della via sensitiva, con le formicolie, eccetera, può essere solo visiva o avere comunque una progressione, cioè iniziare con un sintomo visivo e poi evolvere. L'aura emicranica può non essere seguita da cefalea. Questo è un aspetto importante da tenere presente. Non tutte le aure poi preannunciano l'attacco emicranico, ma ci sono pazienti che a volte hanno aure a cui seguono la cefalea e pazienti in cui l'aura magari si presenta in maniera isolata. Questo è il meccanismo attraverso cui l'aura emicranica si sviluppa. Si ritiene che alla base dello sviluppo dell'aura emicranica ci sia un fenomeno cosiddetto di spreading depression, in cui c'è una disfunzione di depressione della funzione del cervello che, come un'onda, dalle regioni posteriori si propaga anteriormente. Man mano che si propaga anteriormente quest'onda di depressione neuronale, compaiono dei sintomi legati all'area del cervello interessata da quest'onda di progressione. Ovviamente la corteccia visiva è quella principalmente interessata, perché si trova in corrispondenza del lobo occipitale posteriore, la sede in cui origina la spreading depression, e questo è il motivo per cui i disturbi visivi sono le più frequenti manifestazioni dell'aura. Durante la spreading depression ci sono fenomeni di depolarizzazione dei neuroni che danno origine al classico scotoma scintillante, quindi a questo luccichio che si avverte davanti agli occhi. Quando invece c'è la depolarizzazione, segue una depressione dell'attività neuronale, c'è un'area di scotoma, cioè di riduzione del campo visivo non più scintillante. Successivamente all'esordio della spreading depression c'è una probabile vasodilatazione del distretto meningeo, che causa la cosiddetta attivazione del circuito trigeminovascolare. Quindi l'attivazione del sistema trigeminovascolare, quindi dei nervi che provenendo dal trigemino si distribuiscono alle piccole arterie del cervello, che vanno incontro a un'improvvisa vasodilatazione, generando quindi l'esperienza dolorosa. Il dolore si pensa derivi principalmente da questo coinvolgimento del sistema trigemino vascolare, ripeto ancora una volta, del sistema di fibre nervose che provenendo dal trigemino si distribuisce intorno ai vasi e dà informazioni per esempio su quanto vigorosa è la pressione sanguigna lungo la parete. Non a caso spesso gli emicranici avvertono il dolore come pulsante, ritmico col battito cardiaco, proprio perché l'esperienza dolorosa ha a che fare con la percezione del stiramento dei vasi interessati dall'attacco durante appunto la fase di vasodilatazione. Quindi è importante fare una diagnosi differenziale dell'aura emicranica, di questa manifestazione focale neurologica, disturbo della vista, disturbo della sensibilità, disturbo del linguaggio. In qualche caso i pazienti hanno un'aura caratterizzata con difficoltà a trovare le parole, per esempio, dai TIA. L'attacco ischemico transitorio, che è un fenomeno molto più grave, che indica appunto che è considerato un pre-ictus, è una vasocostrizione o una occlusione trombotica o embolica di un vaso, che dà origine a una simile manifestazione neurologica, ma che tende ad avere una prognosi ben più grave. Nel TIA non vi sono però fenomeni positivi, cioè irritativi, lo scintillio, e quindi

È molto importante raccogliere questo dato anamnestico per poter fare un'accurata diagnosi differenziale. Nell'aura emicranica invece abbiamo detto che il sintomo irritativo positivo, quindi lo scintillio o le parestesie, sono molto frequenti. Nel TIA inoltre non vi è usualmente dolore successivamente appunto al sintomo neurologico, invece nell'emicrania questo accade anche se a volte, come detto, le aure emicraniche non sono seguite da cefalea. Il dolore emicranico, come è tipicamente intenso, usualmente pulsante, ritmico col battito cardiaco, è localizzato monolateralmente, quasi sempre associato a nausea e fotofobia. Fotofobia è una descrizione del fastidio che durante l'attacco emicranico si prova a stare alla luce troppo intensa. Usualmente impedisce la continuazione dell'attività in corso, quindi i pazienti emicranici in genere preferiscono stare al buio. E interrompendo le attività per avere un minimo sollievo dell'attacco. Un'altra manifestazione tipica di cefalea è la cosiddetta cefalea tensiva, che è il tipo più frequente di cefalea e rappresentando circa 2/3 dei casi di cefalea. Si calcola che circa il 25% della popolazione ne soffra in qualche periodo della loro vita. Si caratterizza per un dolore bilaterale, generalizzato, temporale o occipitale, usualmente avvertito come senso di pressione o di stretta. Ecco, vedete già le differenze rispetto all'attacco emicranico. Il dolore emicranico, abbiamo detto, è monolaterale, il dolore della cefalea tensiva è bilaterale. Il dolore emicranico interessa invece è una sensazione, interessa, abbiamo detto, un lato in genere la tempia o comunque la porzione anteriore della testa, invece nel dolore muscolo tensivo in genere temporale o occipitale, non raramente interessando anche il collo, e che viene avvertito come senso di pressione o di stretta, mentre il dolore emicranico viene avvertito come una sensazione pulsante e non di pressione o di stretta. Tende a presentarsi tutti i giorni per lunghi periodi, settimane o mesi, con momenti di acme nelle prime ore del mattino o la sera. Usualmente non vi è nausea, è frequente l'insorgenza del periodo doloroso in occasione di stress. Anche l'emicrania è molto sensibile alle condizioni di stress, ma ha una durata in genere più breve rispetto ai lunghi periodi che caratterizzano invece i sintomi dolorosi della cefalea tensiva. Un terzo tipo di cefalea è la cosiddetta cefalea grappolo, che prevale nei giovani adulti di sesso maschile, laddove abbiamo detto l'emicrania prevale più nel genere femminile, con un rapporto maschi-femmine di 5 a 1. Si caratterizza per degli attacchi ripetuti di dolore, spesso notturno, in orari ben precisi, che insorgono in modo improvviso dopo 1 o 2 ore di sonno. Tipicamente il dolore si localizza a un occhio, nella regione periorbitaria o intorno ad esso, con lacrimazione, iperemia congiuntivale, rinorrea, eritema della fronte e della palpebra omolaterale. Quindi è una sintomatologia abbastanza tipica. Il dolore è molto molto intenso, si chiama anche cefalea del suicidio. Pazienti che hanno questo tipo di cefalea avvertono un dolore talmente intenso che avvertono il desiderio appunto di farla finita. Questo dà un'idea appunto della gravità della sintomatologia dolorosa nella cefalea a grappolo, la cui caratteristica clinica un po' più specifica è proprio sono questi fenomeni vegetativi, quindi la lacrimazione, la rinorrea, l'arrossamento palpebrale, quindi associa dolore a manifestazioni cosiddette vegetative. Il dolore a volte si manifesta più volte nella stessa giornata, motivo per cui si chiama cefalea a grappolo, vale a dire in cui gli attacchi di dolore riuniscono a costituire appunto dei grappoli. Il periodo degli attacchi dura diverse settimane, appunto dando origine al cosiddetto grappolo, e poi vi è una regressione che può durare anche molti mesi o anni.
Un quarto tipo di dolore cranico, che non è classicamente identificato come cefalea, ma come algia, è la nevralgia appunto trigeminale. Si tratta di una sindrome dolorosa molto grave, anche qui il dolore è molto intenso, con dolore trafittivo, lancinante, a crisi, di durata di circa 10-30 secondi, quindi durata molto breve, a localizzazione unilaterale, più comunemente sulla branca mandibolare, la terza branca del trigemino, o più raramente mascellare del nervo trigemino. Nella sua forma essenziale, nella cosiddetta nevralgia essenziale del trigemino, esordisce dopo i 50 anni e si caratterizza per una negatività dell'esame neurologico. È difficile trovare delle alterazioni che rimandino a una qualche disfunzione del sistema nervoso centrale o periferico, tranne che in corrispondenza delle cosiddette trigger zones, che sono appunto le zone grilletto delle piccole regioni del volto che il paziente riconosce come particolarmente sensibili per lo scatenamento della crisi. È molto frequente, per esempio, che soggetti, alcune donne, scatenano il dolore trigeminale mentre si truccano, mentre toccano delle determinate regioni, oppure gli uomini mentre si fanno la barba, quindi oppure durante la masticazione, tutti fenomeni che appunto stimolando alcune regioni specifiche, i cosiddetti trigger points, possono scatenare il dolore. Le forme secondarie di nevralgia del trigemino sono dovute a diverse malattie, tra cui frequentemente la sclerosi multipla, l'esordio di una nevralgia trigeminale un soggetto giovane, laddove abbiamo detto che sono principalmente i soggetti oltre 50 anni a essere interessati dalle nevralgie primarie, essenziali, quindi l'esordio di nevralgia trigeminale in una giovane donna di 20-30 anni deve far pensare quindi a una malattia associata a questa manifestazione clinica, tra cui principalmente la sclerosi multipla oppure un pregresso herpes nella zona trigeminale. La nevralgia post-erpetica è un altro tipo di manifestazione dolorosa che può distribuirsi nella regione del trigemino. Il dolore, come detto, interessa una o più branche. Queste sono rappresentate la distribuzione sulla superficie cutanea delle tre branche in cui si divide il trigemino a partire dal ganglio di Gasser. La branca mandibolare, che si distribuisce appunto alla mandibola, nella regione mandibolare, la branca mascellare, che si distribuisce appunto nella regione della mascella, e infine la prima branca, la branca oftalmica, che si distribuisce alla fronte, all'occhio e fino alle ali del naso. Quindi queste tre zone, è difficile che tutte e tre vengano interessate contemporaneamente da una nevralgia del trigemino, ma una generalmente o in rari casi due branche possono essere interessate. Questa è una raffigurazione di quelli che sono le sedi più tipiche dei cosiddetti trigger points, quindi la regione frontale, ma la regione sottorbitaria, la regione vicina al naso, tutte queste zone possono rappresentare dei luoghi elettivi di scatenamento del dolore. È chiaro che ciascun paziente non li avrà tutti questi trigger points, alcuni pazienti scateneranno il dolore mentre stimolano, quando viene stimolato uno o l'altro di questi trigger points. Negli ultimi anni è stato osservato che quasi sempre è presente un anomalo contatto neurovascolare con un vaso arterioso alla base della nevralgia del trigemino. Prima la nevralgia si diceva che derivava semplicemente da una disfunzione del nervo trigemino che inviava informazioni sensitive in assenza di un reale danno del nervo. Facendo esami più accurati invece abbiamo visto che molto spesso invece c'è un cosiddetto conflitto neurovascolare alla base della nevralgia del trigemino. Cioè il nervo trigemino viene toccato da un vaso all'interno della scatola cranica, il vaso pulsando come effetto ovviamente della pressione sanguigna può urtare il nervo dando origine a una sensazione dolorosa, un'irritazione del nervo. Qui è rappresentato per esempio un conflitto neurovascolare in cui il nervo trigemino viene in contatto con un vaso. In qualche caso, come identificato in questa slide, e là il conflitto neurovascolare, se viene chiaramente identificato, può essere oggetto di intervento neurochirurgico. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Cosa è un'aura emicranica e cosa la causa?
Bene, arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quale regione del corpo è maggiormente rappresentata in corrispondenza della corteccia somatosensoriale primaria?

Quali vie della sensibilità veicolano le informazioni tattili e le informazioni propriocettive? Cos'è un'aura emicranica e cosa la causa? Vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriore materiale.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su differenze individuali e temperamento. In questa lezione gli argomenti sono il ruolo delle differenze individuali nello studio della personalità, un tema che fa da premessa poi alle lezioni anche che seguiranno successivamente, e oggi il tema è il temperamento. Veniamo al primo tema, il ruolo delle differenze individuali nello studio della personalità. La personalità è un sistema complesso di strutture e processi psicologici che insieme rendono conto dell'unità e continuità delle esperienze individuali e le cui manifestazioni permettono di distinguere le persone le une dalle altre e di coglierne l'organizzazione ed il funzionamento al servizio della vita. Si tratta di un'organizzazione di affetti, cognizioni, tendenze all'azione, che deriva dal concorso di diversi sistemi biologici, che prende forma gradualmente sulla scorta degli scambi che avvengono tra l'organismo e l'ambiente e che opera al servizio dell'adattamento e dello sviluppo dell'individuo e della specie. Lo studio sistematico delle differenze individuali nei modi di sentire, pensare ed agire rappresenta una strategia che mira a comprendere, tramite la rilevazione e l'analisi di manifestazioni osservabili, l'organizzazione e il funzionamento della personalità come sistema unitario che interagisce attivamente in relazione con l'ambiente ed è in costante trasformazione. Convenzionalmente distinguiamo abitudini, azioni abituali, abilità e capacità, emozioni, sentimenti, bisogni, motivi, preferenze, convinzioni e atteggiamenti, valori, aspettative e scopi. E con tali termini ci riferiamo a ipotetiche strutture mentali che in differente grado concorrono a rendere conto delle relazioni delle persone con l'ambiente, con gli altri, con se stesse e che insieme rendono conto

conto del funzionamento della personalità. Riconosciamo le persone e le distinguiamo le une dalle altre da ciò che abitualmente fanno, dalle conseguenze delle loro azioni e dalle impressioni e reazioni che suscitano in noi e negli altri. Ancor più le conosciamo e le distinguiamo le une dalle altre per le ragioni che danno delle loro azioni e per gli stati d'animo che risultano ad esse associate. Lo studio delle differenze individuali, per quanto risultano osservabili dai comportamenti o vengono inferite da ciò che le persone dichiarano di sé, permette di avvicinarci all'organizzazione e alla trama delle diverse personalità, di individuare i nessi che legano la condotta a quanto le persone dichiarano di sé e perciò gli antecedenti mentali di esse e quindi di stabilire dei nessi tra le condotte e tutta la varietà di esiti che possono impattare significativamente sull'ambiente e sulla vita collettiva. Permette di esaminarne la stabilità, i cambiamenti e la continuità e di approfondire in quale grado esse siano influenzate dall'ambiente e possano impattare sopra di esse. Permette infine di anticipare gli eventi che possono accadere e quindi prevenire ed estendere il controllo che le persone possono esercitare su se stesse, sugli altri e più in generale sull'ambiente. Coniugare lo studio delle differenze individuali con quello delle situazioni permette di stimare l'importanza delle une delle altre e delle loro interazioni, di contestualizzare le determinanti che sono più rilevanti per le diverse condotte in differenti tempi e quindi di valutare la generalizzabilità di specifiche connessioni tra variabili personali e variabili ambientali. È evidente che le manifestazioni della personalità che permettono di distinguere le persone le une dalle altre sono innumerevoli ed è altrettanto evidente che non tutte hanno la stessa importanza e che alcune ne sussumono molte altre. Di fatto, come vedremo nel seguito delle lezioni, la maggior parte dei descrittori di personalità, degli aggettivi che abitualmente utilizziamo per parlare di noi e degli altri e per descriverne la personalità, può essere ricondotta a poche dimensioni di base. E la maggior parte delle persone usa abitualmente un repertorio piuttosto limitato per descrivere se stessi e gli altri. Mentre è poco sostenibile l'ipotesi che ogni differente manifestazione corrisponda ad un'entità fisica disposta da qualche parte nel cervello, è verosimile che le varie caratteristiche osservabili, i modi di pensare, di sentire, reagire o agire, siano riconducibili a un più limitato numero di strutture mentali e possono essere aggregate rispetto alle funzioni che assolvono ai fini dell'adattamento e nel corso dello sviluppo. Seppure alcune caratteristiche di personalità assumono particolare rilievo nel distinguere le une dalle altre per tutto ciò che può derivarne sul piano della vita quotidiana, e qui ci riferiamo alle abilità, alle abitudini, alle convinzioni, agli scopi, ai valori, queste assumono lo status di variabili che esercitano un'influenza importante sul funzionamento dell'insieme e sistema, ma sempre ciascuna di queste variabili opera insieme ad altre. Per questo si è distinto tra approccio alla variabile ed approccio alla persona. Il primo indaga le traiettorie e le connessioni di aspetti circoscritti della personalità che sembrano impattare significativamente sull'adattamento, la salute, il successo a scuola e nel lavoro, ad esempio l'intelligenza, la prosocialità, l'aggressività, l'ansietà e la resilienza. Il secondo mira invece ad una visione comprensiva, cercando di individuare delle costellazioni di caratteristiche che definiscono tipi di persone e di cogliere le variazioni e le influenze reciproche che nel corso di vita si susseguono tra le diverse caratteristiche individuali, le diverse costellazioni e l'ambiente. D'altro canto, è stata ineludibile la necessità di individuare
dei sottosistemi che sono componenti dell'intero sistema unitario personalità, che maggiormente ne regolano il funzionamento. E quindi cercare, indagare di come questi diversi sottosistemi operino di concerto lungo il corso dello sviluppo e possano impattare sul benessere individuale e sociale. Di fatto, nell'esercizio della sua funzione fondamentale di mediazione tra l'organismo e l'ambiente, la personalità viene ad interagire col mondo tramite sistemi e sottosistemi che predispongono le persone a reagire, che permettono loro di conoscere ed apprendere, che consentono di agire in modo selettivo e mirato e quindi di estendere il loro controllo su di sé e sull'ambiente. Uso il termine sistema per riferirmi ad insiemi di strutture e processi che assolvono a funzioni fondamentali, seppure in momenti diversi, e che si influenzano reciprocamente nel corso dello sviluppo, sino a sovrapporsi, fondersi o essere sussunti l'uno dall'altro, in concomitanza dell'emergere di nuove strutture e di un sistema più ampio o di sistemi più complessi che sorvegliano sui diversi componenti, sulle diverse strutture e che assicurano un funzionamento per quanto possibile unitario, coerente dell'intera personalità. Tra i grandi sottosistemi ai quali faccio riferimento, l'intelligenza, il sistema delle disposizioni dei tratti e infine il sistema del sé. Temperamento, intelligenza e disposizioni rappresentano sottosistemi che nel corso dello sviluppo concorrono all'organizzazione della personalità e che con l'emergenza del sé trovano in esso il sistema che le riassume le vicende e ne integra le funzioni al servizio dell'adattamento e della realizzazione personale. Temperamento e intelligenza corrispondono a distinti sistemi psicologici che derivano dall'orchestrazione di varie strutture biologiche. Sistemi psicologici che esercitano un'influenza pervasiva sul rapporto dell'organismo con l'ambiente, che si succedono e si integrano nell'improntare le relazioni della personalità con l'ambiente, soprattutto nei primi anni di vita, e che si manifestano più o meno differentemente in concomitanza dell'avanzamento dei processi di maturazione e delle influenze ambientali. Lo studio del temperamento, delle differenze individuali nel temperamento, è cruciale per capire come avviene sin dai primi giorni e mesi di vita l'incontro dell'individuo col mondo e come gradualmente si palesino ed emergano modi relativamente stabili di reazione sensitiva e motoria che riflettono prime esperienze affettive e che predispongono alle successive interazioni con l'ambiente. Parimenti, lo studio delle differenze individuali nell'intelligenza è cruciale per comprendere come gradualmente il bambino si appropria della propria esperienza, scopre il mondo fuori da sé, comincia a riconoscersi e a riflettere su se stesso, apprende e gradualmente si emancipa dall'ambiente prossimo e concreto, ragiona ed estende le proprie conoscenze e le proprie relazioni con l'affinamento del linguaggio e della comunicazione, con l'imitazione e con l'immaginazione. Altrettanto importante è lo studio delle differenze individuali che abitualmente registriamo nella sfera delle condotte abituali e degli atteggiamenti e che tradizionalmente sono state indicate con i nomi di disposizioni o tratti e che in vario grado rispecchiano i compiti fondamentali ai quali gli esseri umani debbono fare fronte nel corso della loro esistenza, come estendere il proprio controllo sull'ambiente, interagire con gli altri e dare un senso alla propria vita. Infine, lo studio delle differenze individuali nella sfera del sé permettono di approfondire la conoscenza delle strutture e dei processi che contraddistinguono il sé come sistema che sta all'apice dello sviluppo e dell'organizzazione della personalità,
per assolvere ad una funzione di integrazione e di unificazione dell'esperienza e di regolazione della condotta in conformità di propositi che implicano anticipazioni, scelte e decisioni. È infatti il sistema del sé che infine sorveglia sul temperamento, sull'intelligenza, sulle disposizioni, sulle convinzioni di efficacia e i valori che improntano e dirigono l'azione. Lo stesso sistema preserva l'unità della personalità del tempo, nonostante i continui cambiamenti che la crescita, lo sviluppo e l'invecchiamento comportano. Lo stesso sistema rende conto della continuità dell'esperienza, dell'identità personale, della forza dei desideri e dei propositi, del senso di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni, delle convinzioni che la vita abbia senso e meriti di essere vissuta. Dopo aver trattato nelle lezioni precedenti prima la storia della disciplina e poi i fondamenti e i correlati biologici e sociali, oggi cominciamo ad occuparci direttamente delle sue manifestazioni, cominciando dal temperamento. Continueremo poi nelle lezioni successive, affrontando i temi dell'intelligenza, delle disposizioni e infine del sé e di come la sua azione di integrazione, sorveglianza e guida si manifesti tramite le convinzioni di efficacia, i valori ed il carattere. Vi propongo ora alcuni spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze individuali nella sfera della personalità? Cosa si intende per approccio alla variabile e alla persona? Veniamo ora ad affrontare il secondo argomento della lezione, che poi è l'argomento centrale, il temperamento. Il temperamento è il sistema psicologico che maggiormente riflette l'orchestrazione di varie strutture e funzioni del sistema nervoso e l'esperienza dell'organismo nel fare fronte alle sollecitazioni ambientali. È la componente della personalità che si manifesta prima, con un insieme di caratteristiche che suggeriscono un forte ancoraggio ambiologico, che tuttavia può cambiare nel corso dello sviluppo in connessione al dispiegarsi dei processi di maturazione e di socializzazione. L'indagine sul temperamento di fatto si estende ai sistemi biologici che sottendono l'attivazione, l'energizzazione e la modulazione della condotta. Rappresenta una sorta di infrastruttura impalcatura tra fisico e mentale che modera le reazioni affettive, attentive e motorie che si attivano nel rapporto dell'organismo con l'ambiente e si manifesta in differenti livelli di sensibilità, responsività e controllo, suscettibili di prendere forme molteplici e diverse lungo il corso dello sviluppo. Le differenze individuali del temperamento concernono la latenza, la rapidità, l'intensità e la durata della risposta alla stimolazione ambientale e poi le modalità di autoregolazione volte a modularne le manifestazioni. La nozione di temperamento e l'attenzione al ruolo del corpo nel rendere conto delle differenze individuali nella sfera psicologica e della personalità non sono nuovi. Entrambi si iscrivono in una lunga tradizione che trae origine dalle intuizioni di Ippocrate e poi dalla tipologia dei quattro temperamenti alla quale già abbiamo fatto riferimento di Galeno. Ricordate i temperamenti melanconico, collerico, flemmatico, sanguigno. Questa tipologia ha avuto una larga influenza e continua ad averne anche oggi, ed è lungo questa tradizione che iscriviamo la riflessione sul temperamento come l'aspetto della personalità che maggiormente è ancorato alle caratteristiche corporee, alle caratteristiche biologiche del nostro organismo. L'indagine sistematica sulle differenze individuali nella sfera del temperamento mira a rendere conto dei nessi tra sistema nervoso
e comportamento, e quindi della natura dei sistemi biologici che concorrono all'attivazione e alla energizzazione della condotta. È interessato allo studio delle relazioni e delle esperienze che contrassegnano i primi mesi di vita e quindi alla stabilità dei cambiamenti e all'impatto delle differenze temperamentali nel corso dello sviluppo e sul buon adattamento e benessere della personalità. Un primo contributo allo studio del temperamento in epoca moderna è quello di Ivan Pavlov, che ha avviato un'indagine sistematica sulle relazioni tra funzionamento del sistema nervoso e comportamento, venendo ad individuare tre caratteristiche del sistema nervoso: la forza, la capacità di lavoro delle cellule corticali, caratteristiche di accettazione e inibizione, l'equilibrio, la relazione tra la forza dei processi eccitatori e la forza dei processi inibitori, e infine la mobilità, la capacità del sistema di alternare processi eccitatori e inibitori in relazione ai cambiamenti dell'ambiente. Nella tradizione pavloviana, nella scuola pavloviana, i contributi successivi, soprattutto di due studiosi, Boris Teplov e Vladimir Nebelidze, hanno esteso lo studio del temperamento agli esseri umani ed hanno individuato quattro proprietà del sistema nervoso: la forza, tolleranza continua e frequenti stimolazioni, il dinamismo, la facilità nel generare processi nervosi, la mobilità, la velocità di trasformazione, e infine la labilità, la velocità di inizio e cessazione dell'attività del sistema nervoso centrale. In questa tradizione si è anche cominciato ad indagare quali fossero i nessi tra queste caratteristiche del sistema nervoso a livello manifesto, a livello osservabili nei comportamenti, nelle reazioni del soggetto, e le strutture cerebrali principalmente interessate ad esse. L'autore, tuttavia, che maggiormente ha contribuito ad avvicinare la tradizione degli studi sul temperamento, che originariamente fa capo a Pavlov, poi trova in Nebelidzin, Teplov e anche altri come Rushalov i propri altri studiosi importanti. Strelau è uno studioso polacco che certamente è influenzato dalla ricerca, dalla tradizione di ricerca psicofisiologica dell'Europa orientale, si forma e lavora nel periodo della guerra fredda, avendo perciò più contatti con l'est che con l'ovest, ma a un certo punto comincia a stabilire dei rapporti frequenti con studiosi occidentali, e che poi con la caduta del muro di Berlino si integra perfettamente con gli studiosi che maggiormente si occupano della personalità, e porta un contributo rilevante alla psicologia, alla moderna psicologia della personalità, indagando, focalizzando il suo impegno scientifico sullo studio del temperamento ed utilizzando come strumento principale i questionari e indagando soprattutto soggetti adulti. Strelau è stato anche il primo presidente della Società Europea di Psicologia della Personalità, perciò un personaggio che negli anni, fine anni 80 e anni 90, ha avuto un ruolo molto importante nella discussione e nella ricerca sulla psicologia della personalità. Era anche un personaggio molto, molto, molto vigoroso e con una grande energia, e pertanto capace di aggregare, capace di confrontarsi molto attivamente con gli altri studiosi. Secondo Strelau,
Il temperamento corrisponde ad un insieme di caratteristiche stabili, determinate da meccanismi neurologici.

cellulitici ed endocrini sono presenti fin dalla nascita e sono soggetti a lenti cambiamenti. Ecco, Stellao non ha dubbi che il temperamento abbia un ancoraggio biologico e sia l'espressione più prossima della personalità alle sue radici biologiche. Però Stellao studia le differenze individuali tramite il questionario e viene ad identificare diverse dimensioni, soprattutto connesse al livello di energia del comportamento, come attività e reattività, e alle caratteristiche temporali delle reazioni, come velocità, mobilità, durata e ritmicità. Nel corso del suo impegno scientifico, Stellao ha prodotto diversi strumenti, ha affinato la sua teoria, ma sostanzialmente i concetti fondamentali sui quali ha lavorato e che ci ha trasmesso sono appunto quelli di attività, reattività, velocità, mobilità, durata, ritmicità. Un concetto molto importante nella teoria di Stellao è il concetto di livello ottimale di stimolazione, un concetto che Stellao mutua anche da altri autori e col quale sostanzialmente si sostiene che vi è uno stato ottimale al quale l'organismo tende. Pertanto, e il temperamento è strettamente collegato con le strutture mentali e anche il retroterra biologico che interessate al mantenimento di uno stato ottimale nella relazione con il mondo. Per riassumere, la tradizione dell'Europa orientale, a partire da Ivan Pavlov, poi con Boris Teplov e Bilitsin e quindi con Stellao, ci ha portato a guardare al temperamento, a considerare il temperamento come l'espressione di caratteristiche prevalentemente stilistiche o formali, più che dei contenuti. E strettamente caratteristiche largamente che rispecchiano delle basi biologiche, che hanno delle basi biologiche. Pavlov parlava di forza, equilibrio e mobilità. Teplov e Nebilizin parlano anch'essi di forza, di mobilità e invece che di equilibrio parlano di dinamismo e di labilità, ma sostanzialmente i concetti sono molto simili. Stellao usa il concetto di energia, attività e reattività, che è molto simile alla forza di Pavlov e di Teplov e Nebilizin. Parla poi di velocità, che è abbastanza simile anche al discorso della mobilità, e infine parla di mobilità, di durata e di ritmicità. Sostanzialmente si tratta di caratteristiche connesse all'attivazione motoria e alla reazione, alle prime reazioni affettive emotive. Un contributo diverso, indipendente da questo, che si è sviluppato in parallelo e che praticamente non credo abbia registrato degli incontri tra i protagonisti, gli studiosi protagonisti, è il contributo di Alexander Thomas e Stella Chess, due pediatri che hanno prevalentemente operato a New York con un metodo in ambito clinico, in ambito e che tra i primi hanno cominciato un'indagine sistematica sui bambini anche molto piccoli, e avviato un primo studio importante, uno studio longitudinale. Secondo Thomas e Chess, il temperamento concerne lo stile del comportamento, un po' le caratteristiche formali di cui ha parlato Stellao, e svolge un'attività di mediazione nel rapporto dell'individuo con l'ambiente. Si distinguono bambini facili, difficili e lenti, cioè perciò una tipologia molto semplice di cui si possono facilmente intuire i significati. Vi sono dei bambini che sono facili, che non creano problemi, che non destano problemi, che crescono bene, che è gradevoli accudirli. Vi sono invece bambini che pongono dei problemi, sono bambini difficili,

0: can leave her, do what you need to do, and she'll play by herself.
1: Sleeps well?
0: Yep, she goes to bed around 7 and sleeps till about 5:30. So she does really well. Napping during the day, one good nap a day, sometimes 1.5. You know, she'll take like an hour nap around 3 or 4.
2: Babies with different temperaments require different types of parenting, and it is important to note that responsive parenting is predictive of long-term positive outcomes, regardless of temperament.
3: Beh, immagino che la maggior parte di voi abbia riconosciuto quali sono i bambini facili e difficili. Più problematico è riconoscere quelli che sono lenti. Il problema, abbiamo uno spaccato dei filmati di questi bambini. Non sappiamo che cosa è successo prima, non sappiamo la loro storia, non sappiamo se nel caso dei bambini difficili quello che abbiamo registrato è il risultato di una crisi, di una difficoltà, di un disagio anche fisico, di una colica magari. Mentre invece è chiaro, nel caso dei bambini che apparentemente sembrano tranquilli, sereni, gradevoli, questi sono bambini che probabilmente anche loro, se sottoposti a delle situazioni critiche o di disagio, mostrano dei segni che potrebbero avvicinarli, assimilarli a quelli difficili. Naturalmente è nel corso del tempo che noi registriamo la ricorrenza, la stabilità di certi modi di essere, certi modi di reagire, e per questo abbiamo bisogno di individuare delle dimensioni. Thomas e Chess hanno individuato 9 dimensioni. Il livello di attività, che concerne la componente motoria di attività come mangiare, giocare, correre. La ritmicità, la regolarità di funzioni biologiche come il sonno, l'alimentazione. La reazione di avvicinamento e allontanamento in presenza di stimoli non familiari, di stimoli nuovi. L'adattabilità, la facilità a cui il bambino si adatta e cambia di fronte a stimoli che cambiano. Qual è la soglia di risposta a sollecitazioni ambientali? Quanto più la risposta è intensa e immediata a stimoli lievi, evidentemente c'è una sorta di maggiore reattività. L'intensità delle reazioni, livello di energia impegnato nelle reazioni, l'umore, positivo o negativo, se piange o ride, se è disteso, sereno o piuttosto corrucciato, preoccupato, il grado e durata dell'attenzione, perciò in molti casi in diverse dimensioni concernono la sfera affettiva, ma in questo caso già l'attenzione concerne piuttosto la sfera cognitiva. La distraibilità. La distraibilità è una dimensione complessa, implica una capacità di controllo, una capacità di regolazione della propria attenzione, capacità cognitiva associata anche alla capacità di regolare, sintonizzare le proprie reazioni emotive. Tra temperamento e ambiente interpersonale vi è una reciproca influenza. L'ambiente influenza il temperamento del bambino e questo influenza le valutazioni, gli atteggiamenti e il comportamento delle persone che sono intorno a lui. Voi sicuramente ricordate, affrontando questo tema, quanto abbiamo detto presentando la teoria dell'attaccamento di Bowlby. E forse anche ricordate l'importanza che nell'ambito della psicoanalisi, soprattutto gli psicoanalisti delle relazioni oggettuali, hanno dato all'importanza della relazione madre-bambino. Chess e Thomas, in questo caso, hanno preso una posizione, se non polemica, quantomeno intesa a reclamare una certa attenzione. Non tutti i bambini sono uguali. alcuni bambini hanno difficoltà, alcuni bambini mettono le madri in difficoltà. Una relazione ottimale tra la madre e il bambino dipende dalla capacità della madre di accogliere il bambino, di contenere il bambino, di assecondare il bambino, ma anche dipende anche dalle necessità, dalle richieste che il bambino fa alla madre, che possono essere più o meno soddisfacibili, più o meno stressanti. E questo è un contributo importante, non possiamo trascurare il temperamento. Cioè come il bambino è, come il bambino si presenta, che tipo di difficoltà il bambino incontra per crescere, per sopravvivere. E qui evidentemente il bambino può essere esposto a tutta una serie di fattori esterni che ne possono compromettere la salute, lo sviluppo, anche le reazioni comportamentali. Quello che è importante è assicurare la bontà di adattamento, perseguire una bontà di adattamento, cioè la consonanza tra le caratteristiche temperamentali del bambino, le aspettative, le richieste e le opportunità provenienti dall'ambiente. Anche grazie ai contributi di Thomas e Chess, lo studio del temperamento è diventato un tema centrale della ricerca in psicologia dello sviluppo soprattutto e anche in psicologia della personalità. Numerosi sono gli studiosi che se ne sono occupati e la letteratura nel corso degli anni si è notevolmente arricchita di contributi. Io qui riporto solo alcuni degli studiosi e non so se questi siano i più importanti. Certamente questi sono studiosi che hanno contribuito a segnare la discussione sul temperamento e le sue basi, l'importanza che esso ha nello studio della personalità. Bass e Plomin hanno soprattutto portato l'attenzione sull'ereditabilità del temperamento e hanno individuato tre dimensioni temperamentali, l'emozionalità e l'attività, che ormai ci sono familiari perché stanno anche nei sistemi, le ritroviamo anche nei sistemi di cui abbiamo parlato, e poi la socievolezza, che sembra piuttosto una dimensione, diciamo così, che non è solo stilistica, è una dimensione anche di contenuto. Jerome Kagan, uno psicologo evolutivo di grande prestigio, ha studiato i processi di inibizione comportamentale e di impulsività e le sue intuizioni, i suoi lavori, i lavori suoi, dei suoi collaboratori hanno soprattutto portato l'attenzione sull'ansietà, sulla timidezza e visto nelle prime reazioni di ritiro nei confronti dell'estraneo, del non familiare, dei precursori di tratti, di caratteristiche di personalità come appunto l'ansietà o piuttosto la depressione. Mary Rothbard è una studiosa molto attiva ancora, che ha contribuito notevolmente allo studio del temperamento sia dei bambini ma anche degli adolescenti e di adulti. E infine Robert Cloninger è uno psichiatra che ha avuto un impatto significativo soprattutto in ambito medico-psichiatrico. Mary Rothbard ha distinto sostanzialmente tre dimensioni temperamentali: l'estroversione, chiamata anche sorgenza, l'affettività negativa, poi al quale si è associata poi anche l'affettività positiva, il controllo e il controllo volontario. Robert Cloninger ha distinto quattro dimensioni di temperamento: la ricerca della novità, l'evitamento del danno, la ricerca della ricompensa e la perseveranza. Soprattutto mentre Bass e Plomin sono stati interessati a indagare qual è l'ereditabilità, qual è il peso dell'ereditarietà nel caso del temperamento rispetto ad altre manifestazioni della personalità, l'ipotesi è che il temperamento sia più ereditabile di altri aspetti della personalità. Le conferme a questa ipotesi invece sono molto rimangono molto problematiche. Rispetto ad altri aspetti della personalità è difficile stabilire se quelle, le dimensioni di affioramento che abbiamo

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti al

l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione tratteremo il tema dell'organizzazione amministrativa e le autorità indipendenti. Argomenti di questa lezione saranno l'organizzazione amministrativa, l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica e l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. Partiamo quindi dal primo argomento. Innanzitutto, che cos'è l'organizzazione amministrativa? Come forse ricorderete, parlando di amministrazione, abbiamo sottolineato la possibilità di una duplice accezione del concetto di amministrazione, in senso oggettivo e in senso soggettivo. Parlare di organizzazione amministrativa significa fare riferimento a un sistema coordinato di uomini, risorse e mezzi predisposti dall'ordinamento per il perseguimento dei fini pubblici. L'organizzazione è quindi funzionale all'esercizio del potere che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Ora, sulla base di queste preliminari annotazioni, possiamo evidenziare come, innanzitutto, il concetto di organizzazione amministrativa faccia riferimento né più e né meno che alla concezione soggettiva dell'amministrazione e come, tuttavia, si tratta di un'organizzazione che ha qualcosa in più rispetto a un'organizzazione di natura privatistica, in quanto è essa stessa funzionale all'esercizio del potere amministrativo e quindi sostanzialmente l'organizzazione si lega in modo indissolubile all'attività e quindi all'esercizio del potere. Come dicevamo, corrisponde all'amministrazione pubblica in senso soggettivo, e cioè al complesso di uffici, organi, enti, soggetti pubblici o privati cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici. Altra caratteristica dell'organizzazione amministrativa è il fatto di essere retta da norme giuridiche che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Abbiamo detto anche in precedenza come l'organizzazione amministrativa, al pari dell'attività, soggiace infatti al principio di legalità e quindi l'organizzazione amministrativa è regolata, retta appunto da norme di legge. Classificazione dell'organizzazione amministrativa fa riferimento alla distinzione tra amministrazioni dello Stato, amministrazioni del governo locale e la cosiddetta amministrazione per enti. Vedremo tra poco quelle che sono le caratteristiche di questi tre diversi livelli che riguardano appunto lo Stato, il livello degli enti locali e poi l'amministrazione per enti che invece fa riferimento alla tipica amministrazione funzionale. La nozione di ente pubblico è un po' una caratteristica centrale dell'organizzazione amministrativa, in quanto accanto alle persone giuridiche di diritto privato sussistono le cosiddette persone giuridiche di diritto pubblico. Proprio queste persone giuridiche di diritto pubblico sono normalmente qualificati come enti pubblici. Ovviamente dalla nozione di ente pubblico derivano alcune conseguenze rilevanti, in particolare rispetto al regime giuridico applicabile a tali enti e quindi domandarsi quando un soggetto è o meno un ente pubblico o possa qualificarsi

come tale diventa una domanda sicuramente centrale e importante. Tuttavia parliamo di una categoria vasta e variegata che quindi pone problematiche di tipo identificativo. A questa definizione corrisponde l'applicabilità di uno specifico regime giuridico e oltretutto parliamo di ente pubblico solitamente quando l'ente è costituito e qualificato come tale sulla base di una legge, questo in virtù dell'articolo 4 della legge 70 del 75, che appunto stabilisce che nessun nuovo ente può essere costituito o riconosciuto se non per legge. E quindi la conseguenza di tale previsione è che la qualificazione di un ente come pubblico è principalmente di natura legislativa e rappresenta il criterio più naturale, più ovvio. È un ente è pubblico nella misura in cui è la legge stessa a stabilire la pubblicità di questo ente. Ma, come sappiamo, l'esperienza evidenzia il fatto che in realtà esistono tutta una serie di altri soggetti che non sono istituiti per legge, ma che pure possono essere qualificati come enti pubblici. E qui infatti si fa riferimento a degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente, che sono appunto i controlli pubblici, l'ingerenza nella nomina o nella revoca degli organi, la partecipazione alle spese di gestione, il finanziamento pubblico, la possibilità di avvalersi dei servizi propri dello Stato, per esempio del servizio di tesoreria. Questi indicatori rappresentano degli strumenti che in qualche modo sopperiscono all'assenza di una previsione di legge che qualifichi l'ente appunto come ente pubblico. Tuttavia, questo approccio alla risoluzione del problema della natura pubblico o privata di una persona giuridica viene ormai superato per effetto principalmente nel diritto europeo, in quanto è ormai ritenuta irrilevante la qualificazione formale dell'ente, preferendo invece una nozione funzionale di ente pubblico. Cosa significa in altri termini? Significa che mentre prima si ricercava la norma che sostanzialmente qualificava un ente come pubblico, ovvero la sussistenza di quegli indicatori a cui facevo riferimento prima, oggi, anche per effetto dell'approccio del legislatore eurounitario, si fa invece riferimento a una nozione funzionale, cioè anziché riferirsi ai fini dell'applicabilità di un regime giuridico alla categoria degli enti pubblici, si fa appunto riferimento all'applicabilità di un determinato regime giuridico in funzione della sussistenza di alcune specifiche caratteristiche. Il classico esempio è quello dell'organismo di diritto pubblico. Organismi che al di là e indipendentemente dalla qualificazione formale, pubblica o privata, sono soggetti rispetto ai quali il legislatore prevede l'applicazione di un determinato regime giuridico pubblicistico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi personalità giuridica, oppure la cui attività viene finanziata in modo maggioritario, oppure la gestione è soggetta al controllo dello Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato e agli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Questa è una nozione centrale ormai del diritto amministrativo ed è una nozione di derivazione eurounitaria. Lo vedremo in particolare quando parleremo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In linea generale è possibile classificare gli enti pubblici in virtù dell'esistenza di alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto, la prima distinzione che dobbiamo fare è quella tra enti territoriali e enti non territoriali, cosiddetti enti a struttura fondazionale. In termini semplicistici possiamo dire che gli enti territoriali sono enti che si caratterizzano per la sussistenza di un legame rispetto a una comunità territoriale. E quindi tra gli enti territoriali vediamo lo Stato, innanzitutto, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, cioè tutti enti a fini generali che proprio per questo hanno un ruolo
radicamento in quanto esponenziali di una certa comunità territoriale, mentre gli enti non territoriali o a struttura fondazionale sono tipicamente gli enti deputati allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative in alcuni specifici campi di attività. Altra possibilità di classificazione riguarda gli enti pubblici a carattere nazionale, il cosiddetto parastato. Accanto allo Stato convivono una serie di altri enti di livello statale, quindi che svolgono una loro attività non a livello locale ma a livello statale, ma che nonostante questo non sono direttamente riferibili allo Stato in quanto enti autonomi. Altra classificazione riguarda gli enti ad autonomia funzionale e gli enti strumentali, classicamente le università, le camere di commercio, gli ordini professionali, quindi enti che hanno una loro autonomia funzionale, che in alcuni casi sono anche espressione di una comunità, ma che non sono evidentemente classificabili come enti territoriali in quanto perseguono fini specifici, in questo senso dotati di autonomia funzionale. E ancora gli enti ausiliari che assolvono al compito di coadiuvare gli enti territoriali nel perseguimento dei loro fini, ci torneremo più avanti, e gli enti pubblici non economici, che ormai, come vedremo, rappresentano una categoria residuale che svolgono attività in tutto in via prevalente imprenditoriale consistente nella produzione, nello scambio di beni e servizi solo indirettamente satisfattivi, dei bisogni collettivi, primari. Dopo aver visto quindi quella che è la possibile classificazione degli enti pubblici a seconda delle loro caratteristiche, possiamo adesso scendere un po' più nel vivo rispetto a quella che è la struttura organizzativa di base della pubblica amministrazione. E qui incontriamo quella che è l'unità di base dell'organizzazione amministrativa, che è rappresentata dall'ufficio. Uffici che si dividono in meri uffici e in uffici organi, che non sono altro che particolari uffici dotati di alcune specifiche caratteristiche che appunto sono qualificati come uffici organi. Quando parliamo di organi, facciamo riferimento a appunto uffici dell'amministrazione che pongono in essere atti giuridici capaci di produrre effetti giuridici diversi, che possono essere atti amministrativi o anche atti di diritto privato. Quindi la differenza tra il mero ufficio e l'ufficio organo sta esattamente in questo, nell'abilità dell'organo, dell'ufficio organo, a porre in essere atti giuridici, come vedremo, direttamente imputabili all'ente stesso a cui l'organo fa riferimento. Gli organi sono regolati e disciplinati da norme giuridiche in virtù del principio di competenza. Come abbiamo detto, in virtù del principio di legalità, agli organi sono attribuite determinate competenze. Gli atti posti in essere dagli organi, attraverso le persone fisiche, sulla base di un rapporto di servizio onorario, cioè sui funzionari dell'amministrazione, sono imputati non alle persone fisiche che li hanno posti in essere o all'organo, ma direttamente all'ente a cui l'organo appartiene. Parliamo in questo caso di rapporto organico o più precisamente rapporto di immedesimazione organica, che fa sì che quindi l'attività dell'organo venga direttamente imputata all'ente nel suo complesso. L'organo agisce dunque essendo esso stesso l'ente e infatti solitamente la dottrina qualifica l'organo come un ufficio che ha la capacità di manifestare all'esterno la volontà dell'ente stesso. Da qui deriva innanzitutto una prima distinzione tra gli organi a rilevanza esterna, che appunto si caratterizzano proprio in virtù della possibilità di manifestare all'esterno, quindi di produrre effetti giuridici manifestando all'esterno la volontà dell'ente, ma anche organi a rilevanza interna, cioè quelli che producono sì effetti giuridici e adottano atti giuridici, ma la cui rilevanza, la rilevanza dell'attività ha soltanto una finalità interna. Quindi questo giustifica un po' il superamento di questa visione dell'organo come ufficio a rilevanza esterna. Ancora possiamo distinguere tra organi monocratici e organi collegiali, tra organi politici e organi esecutivi, ancora tra organi tecnici e organi invece a competenza generale, organi attivi, consultivi e di controllo,
e organi ordinari e organi straordinari. Ovviamente gli organi entrano anche in relazione tra di loro e in questo senso parliamo di relazioni interorganiche che possono essere

in quanto basati sul potere di direttiva, per esempio, degli organi di indirizzo politico. E qui il caso è del rapporto tra politica e amministrazione, quindi tra politica e dirigenti, laddove alla politica spetta la definizione degli obiettivi e la verifica del raggiungimento dei risultati in funzione degli obiettivi assegnati, mentre alla dirigenza il compito della gestione e quindi dell'individuazione di quelli che sono i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Parliamo quindi non di una sovraordinazione della politica rispetto alla dirigenza, ma appunto di un rapporto di equiordinazione basato sul principio della competenza, perché svolgono competenze diverse, quindi separazione sulla base però di un principio di leale collaborazione. Il rapporto tra politica e dirigenza, infatti, è strutturato esattamente sul modello della competenza. Spunti di riflessione: qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti. Non è possibile in questa lezione svolgere una trattazione dettagliata di tutte quelle che sono, diciamo, le modalità organizzative di cui si compone l'amministrazione, ma possiamo passare in rassegna quelle che possono essere identificate come le più importanti. Innanzitutto, l'amministrazione dello Stato si caratterizza per la presenza dei ministeri. Il ministero è un'unità organizzativa dello Stato in cui si realizza al massimo grado proprio il rapporto tra politica e amministrazione. È un'organizzazione strutturata ratio materia, cioè sulla base di una distinzione per materie, in cui si realizza la separazione tra politica e amministrazione, laddove il ministro, ai sensi dell'articolo 95, è responsabile politicamente degli atti del proprio dicastero, quindi della propria amministrazione, quindi sulla base di un rapporto di separazione, e che si caratterizza per l'esistenza di due differenti modelli organizzativi. Il modello per direzioni generali, che prevede la presenza solitamente di un segretariato generale, e il modello invece dipartimentale. Altre forme organizzative dell'amministrazione centrale sono le agenzie ministeriali, connotate dallo svolgimento di funzioni tecnico-operative, autonomia organizzativa e funzionale. Parliamo di organizzazioni spesso dotate di personalità giuridica che sono inserite nell'architettura organizzativa dei singoli ministeri, ma che si connotano appunto per la loro autonomia e per la tecnicità della loro attività, quindi sostanzialmente per una loro specializzazione in un determinato ambito dell'amministrazione. E infine gli organi ausiliari, quindi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nella loro qualità appunto di organi ausiliari rispetto allo Stato, soprattutto sotto il profilo consultivo. Questo vale tanto per il Consiglio di Stato quanto per la Corte dei Conti. Accanto all'amministrazione statale, ovviamente, c'è l'amministrazione regionale e gli enti locali. Innanzitutto, quando parliamo di regioni e enti locali, dobbiamo fare riferimento al principio autonomistico dell'articolo 5 della Costituzione. È un principio essenziale che riguarda l'amministrazione locale, perché ribadisce come trattasi di enti territoriali che, in quanto esponenziali di una comunità territoriale, sono appunto connotati da un'ampia autonomia, cioè hanno l'autonomia di esprimere un proprio indirizzo politico amministrativo. La Repubblica è costituita quindi, oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che delinea appunto quella che è l'articolazione dei nostri enti locali. Si tratta, come dicevo, di enti autonomi, dotati di propri statuti, con propri poteri e proprie funzioni. Le regioni. Innanzitutto, le regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale.

e concorrente. L'articolo 117 della Costituzione, così come riformato a seguito della riforma del titolo V del 2001, prevede espressamente delle competenze esclusive dello Stato, ne prevede altre concorrenti, laddove allo Stato spetta la definizione dei principi generali di legislazione nell'ambito di una determinata materia, mentre alle regioni spetta la cosiddetta normativa di dettaglio, che deve evidentemente risultare coerente delle norme di principio dettate dal legislatore nazionale. Al di fuori delle norme, delle materie di legislazione concorrente e di quelle esclusive dello Stato, sussiste invece la potestà legislativa residuale delle regioni. Evidentemente questo ampliamento delle potestà legislative regionali, soprattutto nelle materie concorrenti e residuali, ha comportato un corrispondente ampliamento delle funzioni amministrative proprio in applicazione del principio del parallelismo che emerge nel rapporto tra l'articolo 117 dedicato alle funzioni legislative, alle potestà legislative e l'articolo 118 che invece disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni amministrative. In virtù del principio del parallelismo, la Regione avrà funzioni amministrative in relazione a tutte quelle materie dove potrà esprimere evidentemente direttamente la propria potestà legislativa in applicazione del principio di legalità, ma anche in tutte quelle materie in cui sussiste la potestà legislativa concorrente, proprio in quanto l'attribuzione della funzione amministrativa a un determinato livello di governo viene considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come una norma appunto di dettaglio, una norma di dettaglio. Corrispondentemente, anche il potere regolamentare nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ha visto un decisivo ampliamento da parte delle regioni che oggi possono legiferare anche nell'ambito delle materie concorrenti, oltre che nell'ambito della potestà legislativa residuale. L'organizzazione delle regioni si fonda sulla figura del presidente della giunta regionale, che è responsabile dell'intera amministrazione regionale, della giunta che svolge le funzioni esecutive ed è composta dagli assessori nominati dal presidente e dal consiglio regionale, che esercita invece funzioni di indirizzo e controllo politico, oltre che ovviamente le funzioni, le potestà legislative attribuite alle regioni. Passando invece agli enti locali, queste sono le città metropolitane, le province e i comuni. La riforma costituzionale del 2001 ha ampliato la potestà normativa su funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato o dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale. Una delle caratteristiche della riforma del titolo V del 2001 è stata proprio quella di dare maggiore importanza e maggiori poteri anche in termini di funzioni amministrative agli enti locali. Innanzitutto le città metropolitane, che sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, i cui organi sono composti dal sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del capoluogo, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Specularmente le province vedono come organi il presidente, che è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci e infine i comuni, i cui organi sono ovviamente il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Completamente diverso rispetto alla logica degli enti territoriali, in particolare delle autonomie locali, è invece quella delle autorità amministrative indipendenti, che sono, come si suol dire, tipiche espressioni dello Stato regolatore. Sono innanzitutto riconducibili all'amministrazione dello Stato, ma non rientranti nel modello ministeriale. Questo è un aspetto importante. E cioè facciamo riferimento ad amministrazioni statali che però non rientrano, diversamente per esempio dalle agenzie, che pure sono connotate da compiti tecnici e da autonomia, in questo caso non rientrano nell'ambito del modello ministeriale, differentemente dalle agenzie che, come vi dicevo, rientrano nell'organizzazione di un ministero pur con le loro caratteristiche. Sono connotate, e questa è l'ulteriore

caratteristica distintiva, dà una fortissima indipendenza, quindi non solo autonomia, ma addirittura indipendenza rispetto all'esecutivo. Infatti si suol dire che queste amministrazioni sono espressione dello Stato comunità piuttosto che dello Stato apparato. Quindi il legame con la politica è molto più affievolito, infatti si è soliti ritenere che questo modello di amministrazione rientri pienamente nell'ambito del modello dell'amministrazione acefala di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tali autorità si sono sviluppate in virtù del processo di integrazione europea, il caso per esempio dell'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e dell'autorità garante per la privacy, ma anche per motivi di ordine storico. In realtà la prima amministrazione, autorità amministrativa indipendente è stata proprio la Banca d'Italia, la cui indipendenza rappresentava in questo caso un presupposto per la vigilanza bancaria e aspetti tecnici della politica monetaria. Sono quindi soggetti che esulano e quindi si collocano al di fuori del circuito politico rappresentativo. Evidentemente questo pone un problema non irrilevante di legittimazione, perché come abbiamo detto, accanto al principio di legalità, alla legittimità e quindi alla necessità che gli atti amministrativi siano adottati nel rispetto delle norme attributive del potere, c'è anche un problema, in virtù della nostra Costituzione, di democraticità e quindi di legittimazione. Ovviamente il fatto di essere sottratte alla dipendenza rispetto al governo e quindi appunto di essere indipendenti conferisce loro uno status all'interno dell'ordinamento peculiare che comporta alcune tematiche in termini di legittimazione, che solitamente le amministrazioni indipendenti superano in virtù di un maggiore grado di trasparenza, di dialogo e quindi di possibilità di partecipazione ai processi decisionali che sostanzialmente hanno la funzione di assolvere, garantire un recupero della legittimazione proprio attraverso determinate modalità connesse allo svolgimento della loro attività. Sono in ogni caso enti pubblici che agiscono come autorità, cioè esercitano un potere, infatti nascono per legge, sono regolate e modificate dalla legge che ne disegna anche nel dettaglio i poteri. Sono connotate da indipendenza, come dicevamo prima, dal potere esecutivo, ma anche, almeno auspicabilmente, dalla pressione dei privati e per questo ci sono tutta una serie di misure precauzionali che servono proprio a garantire una indipendenza da entrambi, potere privato e potere politico. Svolgono funzioni di regolazione, vigilanza, funzioni paragiurisdizionale e di advocacy. Sono contraddistinte da una fortissima caratterizzazione tecnica, in quanto operano in settori di particolare complessità che richiedono specifiche capacità volte a garantire costante disciplina e adeguata vigilanza di carattere tecnico. Quando parliamo di funzione di regolazione, parliamo sostanzialmente del potere di dettare regole tecniche in via alternativa alla legge e alle fonti regolamentari. Quando parliamo di funzione di controllo e di vigilanza, facciamo riferimento al potere di verificare il rispetto dei comportamenti imposti dalle misure di regolazione. Quando parliamo invece di funzione sanzionatoria, facciamo appunto riferimento alla possibilità di sanzionare l'eventuale violazione delle regole poste in sede di regolazione. E qui si pone un problema sulla natura discrezionale o meno del potere sanzionatorio e quindi della possibilità o meno che questo potere sanzionatorio in realtà faccia comunque riferimento in linea generale a un potere di regolazione, quindi come un potere di chiusura del sistema della regolazione. Poi riscontriamo una funzione stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra gli utenti e le imprese o tra le imprese soggette a regolazione. Una funzione di advocacy, cioè nel potere di segnalazione al Parlamento e al Governo di eventuali distonie e criticità, relative ai settori sottoposti a regolazione. Alcuni, spunti di riflessione.
In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Terzo argomento di questa lezione sono gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica. Innanzitutto facciamo riferimento a quello che è il concetto e il fenomeno di intervento pubblico nell'economia, il cui presupposto è il fallimento del mercato in alcuni settori rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico, per esempio nell'ambito dei servizi pubblici, laddove invece il fallimento però dello Stato rappresenta il limite intrinseco di tale fenomeno, e questo è evidente rispetto a tutte quelle riflessioni concernenti le disfunzioni dello Stato pluriclasse. Ora, è importante, lo abbiamo detto in apertura, quando parliamo di enti pubblici economici e parliamo di società a partecipazione pubblica, facciamo riferimento all'intervento dello Stato nell'ambito dell'economia, che trova una sua giustificazione nel fallimento del mercato, ma nello stesso tempo della necessità di garantire la soddisfazione di interessi pubblici, che evidentemente devono essere garantiti, ma nello stesso tempo trova un suo limite nel fatto che anche lo Stato, sebbene la sua attività sia improntata al perseguimento di interessi pubblici, è soggetto a quello che gli economisti chiamano fallimento dello Stato, che quindi ne rappresenta un limite intrinseco, ma anche, come dire, un limite rispetto all'individuazione delle modalità di intervento pubblico, perché quello che viene messo in discussione solitamente non è la possibilità in astratto per lo Stato di intervenire nell'economia, ma piuttosto le modalità e quindi il rapporto tra fini perseguiti e mezzi adottati, quindi anche dal punto di vista delle modalità organizzative, quindi delle formule utilizzate per il perseguimento delle finalità pubbliche. Gli enti pubblici economici sono espressione tipica dello Stato imprenditore. Quando parliamo dello Stato imprenditore facciamo riferimento a una modalità di intervento pubblico che prevede un intervento diretto dello Stato in quanto produttore di beni e servizi. Sono enti che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e caratteri strumentali rispetto all'amministrazione dello Stato. Adottano però moduli pubblicistici sotto il profilo organizzativo e svolgono attività però economica imprenditoriale e pertanto, diversamente da quello che diciamo con riferimento agli enti pubblici, sono assoggettati al diritto comune per quanto riguarda la loro attività. Attività che è un'attività di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, cioè in altri termini devono garantire almeno la copertura dei costi con i ricavi. L'attività, tuttavia, è pur sempre finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico in virtù di un potere di indirizzo e di controllo esercitato dai ministeri o da altri enti pubblici. Vedete quindi come l'intervento pubblico dello Stato, classicamente nell'ambito dello Stato interventista, si realizzava mediante l'intervento stesso sul mercato dello Stato attraverso gli enti pubblici economici, cioè attraverso soggetti formalmente pubblici ma che di fatto operavano come operatori privati, salvo evidentemente nell'ambito di quelle situazioni in cui non c'era un mercato ma operavano in regime di monopolio. A fronte dello Stato interventista, però, lo Stato interventista in termini appunto di imprenditore, si è evoluto invece in una formula di Stato regolatore, laddove lo Stato si è tolto dai panni appunto di giocatore del mercato, di operatore diretto, per svolgere invece una funzione di regolazione del mercato proprio al fine di orientare il mercato e gli operatori al rispetto di interessi pubblici che pure nell'ambito delle dinamiche di mercato vengono in essere, e questo evidentemente ha comportato alcuni passaggi importanti anche rispetto all'organizzazione amministrativa connessa a questi settori. Con il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore si tratta ormai di una categoria, quelli degli enti pubblici economici, di fatto residuale. Per effetto di cosa? Per effetto dei processi di privatizzazione che dagli anni 90 in poi hanno interessato questo comparto dell'organizzazione amministrativa.
In parte quindi abbiamo assistito a una trasformazione di gran parte di questi enti in società per azioni, pensiamo a Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e molte altre, mentre sono rimasti alcuni altri soggetti come enti pubblici economici, pensiamo per esempio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, all'ENAC, alle ASL, all'Agenzia del Demanio e ai consorzi di bonifica, che rappresentano appunto un residuo di questa categoria specifica di enti pubblici economici. Il modello delle società a partecipazione pubblica si è quindi sviluppato per effetto della privatizzazione formale degli enti pubblici economici, che quindi si sono trasformati da enti pubblici a soggetti privati, costituiti sotto forma di società di capitali, principalmente società per azione, e della progressiva esternalizzazione di attività, funzioni e compiti prima svolte dall'apparato amministrativo direttamente. Cioè il fenomeno delle società a partecipazione pubblica in realtà fa riferimento a questi due poli. Da un lato la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni per effetto di quello che dicevo poc'anzi, dall'altro una tendenza, una sorta di fuga dal modulo organizzativo pubblicistico verso l'adozione di modalità organizzative privatistiche in un'ottica appunto di esternalizzare delle attività. In realtà questo tentativo di esternalizzazione si è dimostrato essere in realtà un tentativo velleitario proprio in virtù di quella nozione funzionale di ente pubblico che ha permesso di riattrarre al regime giuridico pubblicistico una serie di soggetti che, pur essendosi trasformati in soggetti privati, in virtù delle nozioni di impresa pubblica e di organismo di diritto pubblico, si sono di fatto ritrovate a dover comunque applicare il regime giuridico pubblicistico, per esempio in materia di contratti pubblici. Tuttavia, questo processo di espansione, questo fenomeno di affermazione del modulo organizzativo delle società a partecipazione pubblica ha trovato il suo contenimento nelle politiche di spending review e di tutela della concorrenza dettate principalmente a livello euro-unitario, nel caso della concorrenza già a partire dagli anni 90, nel caso della spending review a seguito della crisi dei debiti sovrani, quindi dal 2012 in poi. Questo contenimento si è manifestato attraverso l'introduzione di norme tese a evitare la proliferazione e quindi a incentivare liquidazioni, accorpamenti e dismissioni delle società a partecipazione pubbliche e nel riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica operate dal decreto Madia, cioè il 175 del 2016. In particolare, il testo unico delle società partecipate ha ad oggetto la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto e il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo una specifica proceduralità discorsivo-razionale. In realtà tutto il decreto Madia, il testo unico delle società partecipate, si basa proprio sulla necessità, per esempio, di dare evidenza e di motivare le scelte che portano l'amministrazione ad adottare un modulo organizzativo di diritto privato ricorrendo alle società a partecipazione pubblica. Infatti, per la costituzione di una società è necessaria una delibera specifica che ne evidenzi le ragioni e quindi il collegamento funzionale rispetto al perseguimento delle finalità pubbliche, così come pure per l'alienazione delle partecipazioni è necessario, per esempio, attivare un processo giustificativo che trova il suo nucleo principale nell'ambito della motivazione. E quindi per questo si parla di una proceduralità discorsivo-razionale che permette in qualche modo anche un controllo diffuso rispetto all'esercizio dell'attività amministrativa e quindi rispetto all'esercizio di quella che abbiamo chiamato essere la discrezionalità organizzativa, no? Pensate al modello di amministrazione come funzione della sovranità popolare, che è proprio in connessione, non a caso, alla Costituzione macroeconomica europea. Quindi questa proceduralità discorsivo-razionale è funzionale all'efficienza della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato.
nonché infine alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

Esistono varie tipologie di società a partecipazione pubblica, le società in-house, quelle disciplinate nell'articolo 16, che rappresentano la longa manus dell'amministrazione e che quindi in virtù di questa caratteristica sono beneficiari di affidamenti diretti, in quanto in queste società sussiste il controllo analogo, che può essere congiunto e indiretto, secondo quella che è la definizione di matrice giurisprudenziale, ricordiamo la sentenza Tecal. L'attività è svolta prevalentemente nei confronti dell'amministrazione, potendo svolgere sul mercato direttamente solo il 20%. Poi altra classificazione riguarda le società a partecipazione mista pubblico-privato, disciplinate dall'articolo 17, dove il privato per un minimo del 30% di partecipazione viene selezionato mediante una cosiddetta gara a doppio oggetto, che ha ad oggetto l'acquisto delle quote della società, ma soprattutto l'affidamento di un appalto o di una concessione. Le società a controllo pubblico, disciplinate dall'articolo 6 del TUSP, dove una o più amministrazioni esercitano il potere di controllo societario disciplinato dall'articolo 2359 del Codice Civile. E infine le società a mera partecipazione pubblica, delle quali le amministrazioni detengono partecipazioni di minoranza e quindi sono soggette in larga parte alle norme di diritto comune. A chiudere questo ampio spettro di possibili categorie di società a partecipazione pubblica ci sono poi le società quotate in mercati regolamentati, che prevedono una disciplina del tutto peculiare in virtù del fatto che, appunto, essendo società che operano sul mercato, sono direttamente soggette alle cosiddette regole del mercato anche rispetto all'efficienza o meno, cioè al giudizio degli investitori. E infine esistono anche delle società di diritto singolare, che in realtà sono ormai una categoria minore in termini quantitativi, che presentano delle specificità essendo società regolate ad hoc. Inizialmente nei processi di privatizzazione, quando era la legge stessa che stabiliva la privatizzazione dell'ente, si utilizzava questa formula, il caso della RAI, il caso di ENAV, il caso di Equitalia S.p.A. Queste società sono comunque soggette alle azioni civili di responsabilità per quanto riguarda gli amministratori e i revisori, secondo la disciplina ordinaria delle società di capitali. Inoltre, la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale causato da amministratori e dipendenti si applica solo in relazione alle società in-house, quindi proprio in virtù di quel legame specifico tra amministrazione e società in-house, rimanendo invece per tutti gli altri casi quella che è il normale regime di responsabilità per gli amministratori e i revisori. Ancora, sono tutte soggette alle regole sulla crisi d'impresa e sull'amministrazione straordinaria e, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, sono soggette alle disposizioni sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e reclutamento del personale, però pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché, come vi dicevo, anche quando l'amministrazione agisce attraverso strumenti di diritto privato, quindi società per azioni, per esempio, rispondono sempre al rispetto dei principi generali stabiliti per l'attività e l'organizzazione amministrativa e quindi principio di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Alcuni spunti di riflessione: sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dello stato imprenditore allo stato regolatore? Passiamo quindi all'ultimo argomento di questa lezione, cioè l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. I soggetti privati possono svolgere attività di pubblico interesse proprio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella nostra Costituzione dall'articolo 118 della Costituzione. Abbiamo parlato in precedenza del principio di sussidiarietà soprattutto nella formula della declinazione verticale del principio, quindi rispetto ai rapporti tra l'attribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo. Quando parliamo della sussidiarietà orizzontale parliamo evidentemente

parte del rapporto tra Stato e società, o meglio tra Stato, società e mercato. E quindi quando parliamo di funzioni pubbliche svolte dai privati facciamo riferimento al fatto che nell'organizzazione amministrativa rientrano anche delle modalità organizzative che fanno riferimento al concetto di auto-organizzazione della società civile. Cioè è possibile per la società civile organizzarsi pur sempre per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Questo è possibile sia attraverso l'esercizio del potere amministrativo, ovviamente affinché questo sia possibile, in virtù del principio di legalità, tali soggetti devono essere investiti per legge del potere, agendo quindi secondo le regole tipiche dell'agire amministrativo. È il caso, per esempio, della professione del notaio, laddove vengono esercitati dei poteri di accertamento, di dichiarazione, e quindi di certezza giuridica sulla base di una funzione attribuita per legge nel rispetto e al verificarsi di determinate circostanze. Ma possono anche essere svolte attraverso gli strumenti classici del diritto privato. Si tratta quindi di attività di interesse pubblico non riservate esclusivamente alle amministrazioni, che sono perseguibili dai privati sia con scopo lucrativo che privi di tale scopo. È l'esempio classico delle fondazioni bancarie, ma anche nel settore della sanità, di tutti quei soggetti privati, convenzionati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale che svolgono ed erogano prestazioni in favore degli utenti con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutte queste sono forme e formule di auto-organizzazione della società civile, che pure rispondono e possono rientrare nel perimetro, in un perimetro evidentemente ampio, di organizzazione amministrativa, pur non rientrando specificatamente nel concetto di organizzazione di amministrazione in senso soggettivo. Spunti di riflessione: quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Ed ecco un piccolo riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto nel corso di questa lezione. Qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore? Quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Come sempre, vi ricordo che ulteriore materiale potrete consultarlo accedendo alla pagina del corso, appunto in relazione all'argomento della lezione, e cioè l'organizzazione amministrativa e le autorità amministrative indipendenti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affronteremo è la cinematica inversa. Oggi vedremo la prima parte di due, nella seconda parte affronteremo sempre lo stesso argomento, quindi la cinematica inversa, ma facendo, risolvendo degli esercizi, aiutandoci anche con il linguaggio MATLAB. Gli argomenti di questa lezione sono problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni, e metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, ora partiamo con il primo degli argomenti, che è il problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni. Cosa cerchiamo con la cinematica inversa? In questo caso, l'applicazione della funzione di cinematica diretta restituisce sempre un unico elemento. Varrà la stessa cosa per la cinematica inversa, per esempio di questo robot 6R, come in questa figura? Bene, noi che cosa ci chiedevamo con la cinematica diretta? Con la cinematica diretta abbiamo trovato un metodo per calcolare la posa dell'end effector di un manipolatore a partire dalla posizione dello spazio dei giunti, quindi dalla configurazione dei giunti, che possono essere, come dicevamo, rotatori o prismatici. Benissimo, con la cinematica inversa ci chiediamo l'opposto, cioè a partire da una posa nello spazio cartesiano, quindi da un insieme di posizioni ed orientamenti, ci chiediamo qual è la configurazione dello spazio dei giunti che realizza tale posa. Questo è un problema abbastanza classico in robotica perché quello che tipicamente si fa in ambito industriale è quello di progettare una traiettoria lungo cui andiamo ad operare il nostro end effector. Quindi, per esempio, se dobbiamo fare una saldatura, abbiamo una linea, no, o una curva su cui andiamo a far passare il nostro end effector che ha il saldatore, che tiene il saldatore come tool. E chiaramente noi siamo interessati al fatto che l'end effector compia questa traiettoria, ma qual è la configurazione dello spazio dei giunti che realizza tale traiettoria? Perché questo è importante perché noi alla fine andremo a comandare nello spazio dei giunti determinati angoli o lunghezze, quindi displacements, diciamo in gergo robotico, per i giunti prismatici oppure appunto degli angoli per i giunti rotatori. Quindi noi comandiamo angoli e displacement e quello che vogliamo poi osservare è la posizione desiderata dell'end effector, la posa, diciamo in generale, quindi posizione ed orientamento. Bene, tornando alla slide, noi abbiamo qui un robot con 6 gradi di libertà, tutti rotatori, e noi ci chiediamo se siamo interessati a trovare questa posizione nello spazio cartesiano. Quindi supponiamo che l'end effector abbia questa posizione, quindi 0.3, 0.4, 0.3, supponiamo siano metri, e l'angolo, diciamo i tre angoli che caratterizzano l'orientamento dell'end effector siano 0 gradi, 90 gradi e 0 gradi. Bene, ci chiediamo se esiste, e appunto se esiste quale sia, la posizione, la configurazione nello spazio dei giunti che realizza questa posa, quindi tale per cui la sua cinematica diretta è questa. Quindi noi, se partiamo da un vettore nello spazio dei giunti, attraverso la cinematica diretta arriviamo ad una certa posa, ad un certo orientamento, e noi invece in realtà in questo caso siamo interessati a trovare qual è la posizione nello spazio dei giunti, quindi il vettore nello spazio dei giunti che realizza appunto tale posa. Bene, la cosa importante da dire è che per la cinematica diretta sappiamo che la soluzione è univoca, abbiamo visto con il metodo di Dennett-Hartenberg che siamo in grado di calcolarci la posa, quindi posizione e orientamento di un end effector di un robot. Invece per la cinematica inversa il problema è molto più complesso perché le soluzioni possono esistere, possono non esistere, possono anche essere infinite o possono essere più di una nel caso in cui ci siano, quindi appunto anche in un certo particolare caso anche infinite. Quindi il problema è molto più complesso rispetto a quello della cinematica diretta, che invece ci dà appunto una sola soluzione, un'unica soluzione. Quindi, dato un vettore nello spazio dei giunti, noi abbiamo sempre un solo vettore nello spazio cartesiano, mentre invece con la cinematica inversa possiamo avere infinite soluzioni nello spazio dei giunti, oppure nessuna soluzione, oppure un numero finito di soluzioni. Quindi, che cos'è il problema cinematico inverso? Come abbiamo visto, data una posa, posizione, orientamento dell'end effector, dobbiamo trovare i valori delle variabili di giunto che la realizzano. Ed è un problema di sintesi, con i dati di input nella forma seguente.
Quindi noi possiamo avere o questa matrice T, che è la matrice di trasformazione omogenea, che come abbiamo visto nella precedente lezione comprende una matrice di rotazione e un vettore di posizione. Ricordiamoci che l'orientamento è dato dalla matrice di rotazione o dalla matrice di rotazione oppure da una certa serie di angoli, come per esempio possono essere gli angoli di Eulero o Roll PCO. E quindi abbiamo una matrice di trasformazione omogenea che appunto viene derivata dalla forma Idenavit-Hartenberg, dalla procedura Idenavit-Hartenberg, oppure possiamo avere una struttura di questo tipo. Quindi invece di avere una matrice di trasformazione omogenea 4x4, possiamo avere invece come dato di input per il nostro problema cinematico inverso un vettore che contiene la posizione P, che è la stessa, vediamo qui P, e invece poi non solo non più una matrice di rotazione, ma un certo vettore di orientamenti. Quindi, come dicevamo prima, potrebbe essere per esempio un vettore di angoli di Eulero o angoli Roll PCO. La prima formulazione è la formulazione classica, quindi cinematica inversa di una data posa dell'end effector, oppure una formulazione generalizzata che è la cinematica inversa di un dato vettore nello spazio dei task. Questo è un tipico problema non lineare e ci chiediamo se esiste o meno una soluzione, quindi ci interessa l'esistenza di una soluzione e la definizione del workspace. Vedremo nelle prossime slide cosa si intende per workspace. E ci interessa anche studiare l'unicità e la molteplicità delle soluzioni, con R appartenente ad Rm e Q appartenente ad Rn. E vedremo infine dei metodi risolutivi, quindi come possiamo risolvere il problema cinematico inverso. Vedremo che fondamentalmente abbiamo due classi di metodi risolutivi che approfondiremo nelle prossime slide. Vediamo ora risolubilità e workspace primari e secondari. Con workspace primario WS1 intendiamo l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con almeno un orientamento, Φ oppure R. Fuori del workspace primario non vi sono soluzioni al problema. Se P appartiene al workspace primario, esiste un possibile Φ o R per cui la soluzione esiste. Quindi che cosa si intende con workspace primario? Quindi vediamo una piccola ricapitolazione di questa definizione. Intendiamo tutti i punti dello spazio che possono essere raggiunti dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi diciamo ci interessa soltanto la posizione. Quindi come possiamo raggiungere un certo punto dello spazio cartesiano con una certa configurazione dello spazio dei giunti? Lo possiamo fare? Se la risposta è sì, allora il punto appartiene al workspace primario. Se la risposta è no, quel punto non apparterrà al workspace primario. Per esempio, supponiamo di avere un robot con due bracci, quindi un 2R. Ogni braccio è lungo 20 centimetri. Se noi vogliamo raggiungere un punto che sta a distanza 10 metri dalla base del robot, chiaramente quel punto non sarà mai raggiungibile dal nostro manipolatore, quindi quel punto sarà fuori dal workspace primario. Invece intendiamo con workspace secondario o di destrezza WS2 l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con qualunque orientamento tra quelle possibili date dalla cinematica diretta del robot. Quindi noi ci chiediamo: tra i punti raggiungibili dall'end effector ce ne sono alcuni che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti? Se la risposta è sì, quei punti apparterranno al workspace secondario. Quindi se P appartiene a WS2, esiste una soluzione per ogni possibile Φ o R. Quindi noi definiamo, perché diciamo Φ o R? Perché a seconda di come definiamo l'orientamento potremmo avere un orientamento dato da un vettore Φ e quindi da angoli di Eulero o Roll PCO, oppure con un vettore, con una matrice R, che è la classica matrice di rotazione. Il workspace secondario è un sottoinsieme del workspace primario, quindi i punti che appartengono al workspace secondario faranno anche parte del workspace primario. Questo è evidente per il fatto che se noi ci chiediamo quali sono i punti che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti, chiaramente quei punti sono raggiungibili e quindi, essendo punti raggiungibili, appartengono anche al workspace primario. Qui vediamo un esempio, abbiamo un robot che è il Fanuc R2000i
il robot rappresentato secondo questo schema. Questa è una pagina che può essere trovata nel datasheet del robot. E vediamo in grigio l'area di lavoro del robot, appunto il workspace. In particolare questo è il workspace primario. Quindi quest'area grigia che vediamo qui è l'insieme di tutti i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi se noi ci chiediamo come posso raggiungere un punto in quest'area, ad esempio, questo punto qui non è raggiungibile perché abbiamo chiaramente dei vincoli cinematici per il nostro robot, dei vincoli anche sull'ampiezza degli angoli che possiamo raggiungere e quindi questo punto qui, non appartenendo, quindi il punto indicato per esempio da questo più, non appartenendo al workspace, non potrà mai essere raggiunto dall'end effector. Mentre invece tutti questi altri punti possono essere raggiunti con almeno orientamento. Questa che vediamo in grigio appunto è una sezione, a partire da un valore costante di θ1. θ1 è l'angolo del piantone, quindi immaginando di fissare θ1 abbiamo questo come workspace. Chiaramente nel momento in cui ruotiamo θ1, quindi ruotiamo Q1, avremo che questa sezione diventa in realtà una figura tridimensionale, quindi noi possiamo ipotizzare che questa figura qui si estruda, diciamo, e quindi il workspace chiaramente è più completo di quello che vediamo in questa figura. Vediamo qui dall'alto una vista del robot e chiaramente possiamo vedere qui che il giunto θ1 si assume un modo rotatorio, quindi possiamo appunto ruotare il giunto θ1 in modo tale che ampliamo il nostro workspace, che come dicevo prima non è semplicemente questa sezione, ma è un'area, una superficie più grande, un volume più grande nello spazio cartesiano. Il workspace primario, quindi WS1, è un sottoinsieme di R3. In realtà in questo particolare caso il workspace primario è quasi uguale, quasi coincide con il workspace secondario, perché abbiamo una struttura che si chiama polso sferico. In robotica si definisce polso sferico una struttura per cui abbiamo tre assi coincidenti, quindi se noi abbiamo tre giunti con tre assi coincidenti, quindi con i loro tre assi coincidenti, questa struttura viene chiamata polso sferico. E questa particolarità conferisce una destrezza maggiore ai manipolatori, quindi viene spesso usata in ambito industriale. Siccome questo robot possiede un polso sferico, perché ha gli ultimi tre giunti che si intersecano tra loro, possiamo dire che in questo particolare caso il workspace secondario è quasi coincidente con quello primario. Quindi vuol dire che quasi tutti i punti in questa area grigia possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Bene, ora vediamo un caso particolare, è il robot 2R planare che abbiamo visto già per la cinematica diretta e noi ora vogliamo studiare il workspace primario e il workspace secondario di questo manipolatore. Quindi come al solito abbiamo due gradi di libertà, due giunti che chiamiamo Q1 e Q2, la lunghezza dei due link è L1 ed L2 e ci chiediamo appunto qual è il workspace primario, quindi quali sono i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento. Bene, vediamo da questa figura qui che tutti i punti che sono interni a quest'area gialla sono raggiungibili con almeno un orientamento. Possiamo già immaginare che un punto che appartiene alla circonferenza, quindi se il robot è totalmente esteso, sarà raggiungibile con un solo orientamento. Mentre invece vediamo che un punto interno è raggiungibile, come in questo caso questo punto, è raggiungibile con due orientamenti. Allo stesso modo anche un punto che appartiene a questa circonferenza verde è raggiungibile con un solo orientamento. Vediamo appunto che soltanto in questo modo è possibile orientare l'end effector, qualora ad esempio desiderassimo raggiungere questo punto. I punti invece che sono interni a questa circonferenza, quindi in questo cerchio nero, non sono raggiungibili e quindi questi punti non apparterranno al workspace primario. Cosa accade se L1 è diverso da L2? È questo caso che abbiamo visto in figura e quindi il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è compresa tra il modulo di L1 meno L2 ed L1 più L2.
quindi inclusi in R2. Il workspace secondario invece è l'insieme nullo, quindi questo che vuol dire? Che non c'è alcun punto che appartiene a questo workspace, tale per cui possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. Come abbiamo visto prima, possiamo raggiungere i punti interni in questo workspace con due orientamenti, ma non più di due, quindi non infiniti. Se invece L1 è uguale ad L2, e lo chiamiamo L in corsivo, il workspace primario sarà l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 2L corsivo, sempre sotto insieme di R2. Quindi è cambiato qualcosa. Quello che è successo è che questi due link, essendo uguali, nel momento in cui questi due link sono uguali, questa circonferenza nera, questo cerchio nero che vediamo, in realtà è collassato nell'origine, cioè a questo punto tutto questo cerchio è diventato giallo, ma abbiamo in realtà anche un punto che appartiene al workspace secondario. Prima, come avevamo visto, nel momento in cui L1 è diverso da L2, non abbiamo punti nel workspace secondario, quindi il workspace secondario era un insieme nullo, mentre invece in questo caso vedremo che c'è un punto, almeno un punto, in particolare è uno solo, per cui che possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. E questo punto è il punto P uguale 0. Se noi pensiamo all'origine, noi possiamo immaginarci che l'origine in realtà è raggiungibile con infiniti orientamenti. Pensiamo ad esempio, questo è il nostro origine, noi possiamo raggiungerlo in tutti questi modi, quindi possiamo raggiungerlo con appunto infiniti orientamenti. Questo è il motivo per cui il workspace secondario in questo particolare caso è diverso dall'insieme vuoto e contiene un solo elemento, e cioè appunto il punto P uguale 0, perché appunto abbiamo infiniti orientamenti possibili nell'origine. Ora vediamo un caso pratico. Abbiamo questo robot che vediamo qui in figura. Questo robot è un Universal Robot UR10 e supponiamo che noi siamo interessati ad una posa desiderata. La posa desiderata è questa, quindi è data da un vettore di posizione tridimensionale, quindi x, y, z, coordinata x, y, z in metri, e siamo interessati a questo orientamento che è dato dalla matrice R, quindi non stiamo esprimendo orientamento con tre angoli, quindi con per esempio i triangoli di Eulero, ma lo stiamo esprimendo con la matrice di rotazione, quindi fornendo una informazione completa. La configurazione iniziale è quella che vediamo in figura, è la seguente: 0 meno pi greco mezzi, 0 meno pi greco mezzi, 0, 0. Bene, vediamo ora se possiamo raggiungere questa posa e se sì, con quante posizioni nello spazio dei giunti. Ora vedremo dal video che avremo più di una possibilità nello spazio dei giunti per raggiungere questa posa. Ecco, vedete che abbiamo raggiunto la posizione desiderata, in realtà anche l'orientamento è sempre fisso, perché se

voi notate il robot che ruota, se vi concentrate su questa vite che appare qui, vedete che questa vite è sempre nello stesso punto, quindi questo vuol dire che l'orientamento dell'end effector è mantenuto costante, e vedete che noi abbiamo tanti modi per raggiungere quella posizione desiderata, quella posa desiderata, anzi. In particolare, qui vediamo che abbiamo una differenza di cosiddetto gomito. Questo è un braccio robotico, un robot antropomorfo, perché come dicevamo nella lezione sulla cinematica diretta, ricorda il braccio di un essere

posizione nello spazio dei giunti e le successive quattro configurazioni nello spazio dei giunti differiscono, chiaramente differiscono per tutti gli angoli, perché vedete, gli angoli sono tutti diversi, ma in particolare la differenza principale è la spalla. Quindi vedete, queste quattro configurazioni hanno la stessa spalla, queste altre quattro configurazioni hanno una spalla diversa, una posizione di spalla diversa. Qui vediamo appunto, come dicevamo prima, la differenza di gomito, anche qui abbiamo la differenza di gomito e così via. Quindi alla fine noi abbiamo ottenuto otto soluzioni cinematiche inverse, quindi abbiamo otto modi diversi per rappresentare quella posa desiderata. Quindi in realtà non sono infinite, sono un numero finito, ma sono diverso da uno o da due. Quindi per questo particolare robot, chiaramente questo è un caso particolare perché dipende dalla struttura cinematica che stiamo considerando, ma per questo particolare robot abbiamo otto soluzioni cinematiche inverse. Ora vediamo il workspace di un 3R planare, quindi non abbiamo più un 2R planare, ma aggiungiamo un nuovo giunto, quindi aggiungiamo un Q3. Supponiamo che L1 sia uguale ad L2, che sia uguale ad L3 e chiamiamo L corsivo. Quindi in questo caso N sarà uguale a 3, quindi il numero di giunti è pari a 3 e il numero, diciamo, la dimensione dello spazio dei task è pari a 2. Quindi noi siamo interessati semplicemente alla posizione dell'end effector, non siamo interessati al suo orientamento, quindi siamo interessati alla X e alla Y. Il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 3L, e questo è un sottoinsieme di R2, ovviamente. Quindi chiaramente noi immaginiamo di avere il robot totalmente esteso, tutti i punti che sono interni a quella circonferenza sono punti che appartengono al workspace primario, mentre invece possiamo già immaginare che i punti della circonferenza, quindi supponendo che il robot sia totalmente esteso, i punti che appartengono alla circonferenza sono raggiungibili soltanto da un orientamento, ma appartengono anch'essi al workspace primario perché sono raggiungibili. Il workspace secondario, invece, è l'insieme dei punti P appartenenti a R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale ad L ed è un sottoinsieme anch'esso di R2. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i punti che sono interni alla circonferenza di raggio L corsivo, quindi L1 uguale L2 uguale L3, sono appartenenti al workspace secondario, quindi tutti i punti che sono interni a questa circonferenza che sto indicando possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Ricordiamoci quindi che qualunque orientamento planare è raggiungibile nel workspace secondario. Quindi in WS1 nel workspace primario abbiamo infinite alla 1 soluzioni regolari, eccetto 2 e 3, che vedremo ora. La 2 è questa. Se norma di P è uguale a 3L, abbiamo una sola soluzione, che è una soluzione cosiddetta singolare. Poi vedremo che cosa vuol dire singolare più in dettaglio, ma come dicevo prima, se noi abbiamo il robot totalmente esteso, non abbiamo due orientamenti possibili, come nel caso precedente, che vediamo qui che in realtà abbiamo due orientamenti possibili e in realtà abbiamo anche un continuo di soluzioni possibili. Quindi, data questa posizione dell'end effector, noi supponiamo di muovere questo robot lungo questa freccia. Vediamo che abbiamo infinite posizioni nello spazio dei giunti che realizzano questa posizione nell'end effector. Chiaramente l'orientamento varierà. Quindi abbiamo comunque infiniti orientamenti che possiamo raggiungere, quindi non solo due. Due sono gli orientamenti raggiungibili qui diciamo agli estremi di queste configurazioni, ma in realtà nel frattempo abbiamo tutti altri orientamenti che possiamo raggiungere, quindi abbiamo infiniti orientamenti per questa posizione dell'end effector. Ecco perché abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari. Mentre invece, come dicevamo, diciamo, la circonferenza esterna, quindi quella, diciamo, di raggio 3R, abbiamo un solo orientamento, quindi abbiamo una soluzione degenere, quindi non abbiamo più infiniti orientamenti possibili, ma abbiamo un orientamento soltanto, che è quello che vediamo in figura. Se la norma di P è uguale ad L, abbiamo infinito ad 1 soluzioni, di cui 3 singolari, e sono le seguenti. Quindi vediamo appunto il terzo giunto che è ripiegato.

quindi il terzo link che è ripiegato sul secondo. Questa è una soluzione degenere perché abbiamo in realtà un solo orientamento possibile. L'altra soluzione degenere è questa che vediamo qui, quindi con il primo link verso sinistra e gli altri due verso destra. Anche qui abbiamo un solo orientamento possibile e abbiamo qui invece tutto il robot ripiegato su se stesso e anche qui, come vediamo, abbiamo un solo possibile orientamento. Se P invece, se la norma di P è minore di L, abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari, ma mai singolari. Ora, il concetto di singolarità è un concetto che vedremo più approfonditamente in seguito, ma possiamo dire che quando abbiamo una soluzione singolare abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana. La matrice giacobiana la vedremo più in dettaglio anche in questa lezione, ma poi successivamente nella cinematica differenziale. Ad ogni modo, sono posizioni e configurazioni di uno spazio disgiunti, quindi le configurazioni singolari sono configurazioni di uno spazio disgiunti che noi dobbiamo studiare approfonditamente perché sono delle configurazioni che poi potrebbero darci dei problemi nel momento in cui andiamo a progettare una traiettoria nello spazio cartesiano. Ora vediamo la molteplicità delle soluzioni. Se M è uguale ad N, non esistono soluzioni, cioè possiamo non avere soluzioni, oppure possiamo avere un numero finito di soluzioni, e questo è il caso regolare o generico, oppure possiamo avere soluzioni degeneri, cioè un insieme infinito o finito, ma comunque differente in numero dal caso generico, e questo è appunto il caso delle singolarità. Se invece M è minore di N, e quindi in questo caso diciamo che il robot è ridondante per il task cinematico, quindi abbiamo più gradi di libertà della dimensione del task che vogliamo raggiungere, che vogliamo effettuare, possiamo avere anche qui in questo caso una impossibilità a trovare soluzioni per il problema cinematico inverso, oppure possiamo avere un infinito alla n-m soluzioni, che è il caso regolare o generico, un numero finito o infinito di soluzioni singolari, e ricordiamoci che l'uso del termine singolarità sarà più chiaro, come dicevamo poc'anzi, quando affronteremo la cinematica differenziale. La cinematica differenziale indica un mapping istantaneo tra velocità disgiunto e velocità cartesiane. Quando abbiamo una singolarità abbiamo una perdita di rango della matrice giacobiana M per N che chiamiamo J di Q associata. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere alle seguenti domande. Prima domanda, qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? E qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Bene, ora affrontiamo il secondo argomento, che sono i metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, noi possiamo avere due tipologie principali di metodi di risoluzione per il problema cinematico inverso. Uno è la soluzione analitica. La soluzione analitica è preferita, se è possibile da trovare, e abbiamo per esempio condizioni sufficienti per bracci a 6 gradi di libertà. Questo è un risultato ottenuto da questo ricercatore nella sua tesi di dottorato. Quindi robot con 3 assi disgiunti rotatori consecutivi incidenti, per esempio il polso sferico che abbiamo definito poco fa, oppure 3 assi disgiunti rotatori consecutivi e paralleli. In questo caso è possibile trovare una soluzione in forma analitica, quindi la teoria ci dice che siamo in grado di trovarla. Oppure possiamo trovare la soluzione analitica per ispezione geometrica, oppure possiamo usare dei metodi algebrici, per esempio soluzioni di equazioni polinomiali, oppure dei metodi sistematici per generare un insieme ridotto di equazioni da risolvere. Questi sono i metodi analitici, ma esiste anche un'altra classe di metodi, che sono i metodi numerici. Quindi sono soluzioni che noi troviamo in forma iterativa, sono degli algoritmi che andiamo a risolvere. Questa soluzione è necessaria, quindi questo approccio è necessario se N è maggiore di M, quindi il robot ridondante per il task, o alle singolarità, oppure vicino ad esse. È più lenta, ma più facile da ottenere, ma necessita della matrice giacobiana analitica della funzione di cinematica diretta. La matrice giacobiana è definita in questo modo, quindi JR di Q sarà la derivata parziale di FR di Q rispetto a DQ. Vedremo poi in seguito anche un esercizio e un caso di risoluzione di questo, come risolvere questa matrice. La vedremo nella prossima lezione, nella quale affronteremo il problema cinematico inverso.

con risoluzione di metodi analitici e numerici con l'ausilio del software MATLAB. In questa classe ricadono molti metodi, tra cui il metodo di Newton e il metodo del gradiente, che sono due metodi che andremo a studiare. Ora, vediamo come risolvere il problema cinematico inverso per il robot 2R planare in forma analitica. Vediamo se possiamo trovare la soluzione cinematica inversa semplicemente osservando graficamente il nostro robot, quindi lo schema del nostro robot. Bene, noi sappiamo dalla cinematica diretta che abbiamo Px uguale a L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2 e Py uguale a L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Il problema che ci chiediamo è quello di, dati Px e Py, possiamo ricavare Q1 e Q2, quindi possiamo risolvere queste due equazioni, ma in modo tale da trovare Q1 e Q2 con Px e Py dati, quindi Q1 e Q2 sono le nostre incognite. Bene, possiamo farlo, per esempio, facendo dei calcoli. Ad esempio qui, se noi quadriamo e sommiamo le due equazioni, abbiamo Px quadro più Py quadro, più questo secondo membro al quadrato, quindi L1 quadro coseno quadro di Q1 più L2 quadro coseno quadro di Q1 più Q2, più il doppio prodotto, quindi più due volte L1, L2 coseno di Q1 coseno di Q1 più Q2. Analogamente abbiamo la stessa cosa anche qui, e quindi alla fine abbiamo questa scrittura. Quindi abbiamo Px quadro più Py quadro meno, aperta tonda, L1 quadro più L2 quadro, che è uguale a 2L1 L2 coseno di Q1 coseno di Q1 più Q2 più seno di Q1 più seno, per seno di Q1 più Q2. Sfruttando le formule di duplicazione degli angoli della trigonometria, possiamo dire che questo termine, questo secondo membro dell'equazione, è uguale a 2L1 L2 coseno di Q2, quindi facendo delle semplificazioni. Bene, da questo risultato possiamo ottenere coseno di Q2, perché in questa equazione, ricordiamoci che Px e Py sono noti, perché sono i dati del problema, perché noi conosciamo qual è la posizione dell'end effector che vogliamo raggiungere, e appunto ci chiediamo quali sono le configurazioni Q1 e Q2 che ci danno questa posizione. Quindi Px quadro e Py quadro sono noti, anche L1 quadro e L2 quadro sono noti perché sono le lunghezze cinematiche del manipolatore. Chiaramente noi il nostro robot lo conosciamo, possiamo misurare la lunghezza dei link, e quindi le lunghezze cinematiche sono sempre dei valori noti. Perciò in questa equazione questo membro qui è tutto conosciuto, e in questo membro qui in realtà la nostra incognita è coseno di Q2, quindi noi L1 e L2 li conosciamo e coseno di Q2 non lo conosciamo. Bene, possiamo ricavare coseno di Q2 a questo punto da questa equazione, dividendo primo e secondo membro per 2L1 su L2, e quindi abbiamo che coseno di Q2 è uguale a Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. Conoscendo il coseno di un angolo, possiamo anche ricavare il seno dell'angolo stesso utilizzando la classica formula trigonometrica, cioè che coseno quadro di un angolo più seno quadro di un angolo è uguale a 1. Benissimo, quindi seno di Q2 sarà più o meno radice quadrata di 1 meno coseno di 2 al quadrato. Coseno di Q2 al quadrato. Bene, una volta che abbiamo il coseno di un angolo e il seno di un angolo, possiamo utilizzare la formula dell'arco tangente 2, che è la formula che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, e dando come argomenti quindi il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo, notiamo che abbiamo due soluzioni del nostro problema, perché abbiamo appunto più o meno radice quadrata, perché dal seno quadro di Q2 deriva seno uguale a più o meno radice di. E quindi il problema cinematico inverso ci dà due soluzioni al problema, ma questo è quello che già sapevamo, perché noi sapevamo che all'interno del workspace noi possiamo raggiungere una posizione desiderata con due possibili orientamenti. Quindi matematicamente abbiamo ottenuto ciò che già sapevamo dallo studio geometrico del manipolatore. Ricordiamoci anche che questo termine qui deve essere compreso tra meno 1 e 1, anche perché il coseno di un angolo è valido soltanto se appartiene a meno 1 e 1. Non esiste
un angolo per cui il coseno vale più di 1 o meno di meno 1.

la funzione coseno, il codominio della funzione coseno è sempre compresa tra meno 1 e 1. Bene, può succedere in alcuni casi comunque che questo termine sia maggiore di 1 o minore di meno 1. In quel caso questo vuol dire che il punto che stiamo considerando è fuori dal workspace. Se noi prendiamo un punto, ad esempio, qui, noi guardiamo la slide, per esempio, molto fuori dal workspace, quindi in modo tale che sappiamo che non lo possiamo raggiungere, ebbene, questa formula verrà un termine o maggiore di 1 o minore di meno 1, tale per cui chiaramente il coseno dell'angolo è impossibile da trovare. Bene, quindi abbiamo trovato le due soluzioni per Q2, adesso dobbiamo trovare Q1. Come possiamo trovare Q1? Bene, torniamo all'equazione precedente che abbiamo ricopiato in questa slide. Questa è l'equazione che avevamo precedentemente. Queste sono le due equazioni che avevamo precedentemente e notiamo che queste due equazioni sono lineari in seno di Q1 e coseno di Q1. Quindi in realtà la teoria ci dice che possiamo risolvere queste due equazioni considerando seno di Q1 e coseno di Q1 come due incognite. Quindi le scriviamo in forma matriciale, quindi vedete che scritte in questo modo, se noi facciamo un prodotto riga per colonna ritroviamo esattamente le due equazioni che abbiamo scritto qui, ma in questo modo queste due incognite possono essere trovate facendo l'inversa di questa matrice e premoltiplicando questo vettore px e py, che ripetiamo è un vettore di numeri noti, quindi sono due numeri che conosciamo, premoltiplichiamo questo vettore per l'inversa di questa matrice e troveremo le due soluzioni per coseno di Q1 e seno di Q1. Quindi ricordiamoci che per trovare l'inversa della matrice ci serve necessariamente il determinante della matrice stessa e le soluzioni saranno date dalla seguente formula. Quindi dovremo anche qui calcolare l'arco tangente di seno di Q1 e coseno di Q2, l'arco tangente 2, quindi abbiamo appunto due argomenti. D'altra parte coseno di Q1 e seno di Q1 sono soluzioni del sistema, delle equazioni lineari che stiamo considerando, quindi appunto come dicevo prima, facendo l'inversa di questa matrice e moltiplicandola per questo vettore troviamo una soluzione per coseno di Q1 e una soluzione per seno di Q1. A questo punto noi calcoliamo l'arco tangente 2 e troviamo Q1, quindi le due soluzioni per Q1. Chiaramente dico abbiamo due soluzioni perché avevamo precedentemente trovato due soluzioni per Q2 e quindi ad ogni soluzione di Q2 corrisponde una particolare soluzione di Q1. Chiaramente il determinante deve essere diverso da zero, in particolare in questo caso sarà sempre maggiore di 0, tranne che per L1 uguale L2 e quindi C2 uguale coseno di Q2 uguale a meno 1, perché se abbiamo questo caso, quindi se L1 uguale ad L2 e coseno di Q2 uguale a meno 1, questo determinante viene 0 e quindi non è possibile invertire questa matrice. D'altra parte questo risultato l'avevamo anche già trovato, perché quando è che coseno di Q2 è uguale a meno 1? Coseno di Q2 è uguale a meno 1 quando Q2 è uguale a pi greco, e quindi vuol dire quando il robot è totalmente ripiegato su se stesso, quindi quando il secondo link è ripiegato sul primo. Se vi ricordate, quello è un caso in cui abbiamo infinite soluzioni, perché abbiamo infiniti orientamenti che possiamo raggiungere dato il punto in questione, che è il centro, l'origine del frame di riferimento, quindi il punto 0,0. Quindi per il punto 0,0 noi abbiamo, come diciamo prima, infinite soluzioni, infiniti orientamenti e quindi chiaramente matematicamente quello che accade è che questa matrice non è invertibile, quindi non possiamo risolvere questo problema matematico. Ma in tutti gli altri casi invece possiamo risolverlo. Quindi appunto solo nel caso di Q1 non definito abbiamo il caso singolare, cioè infinito alla 1 soluzioni. Ora invece vediamo i metodi numerici per il calcolo della cinematica inversa. Quindi abbiamo visto poc'anzi un metodo analitico, un approccio geometrico. Vediamo invece che esistono anche dei metodi numerici. I metodi numerici sono utili quando una soluzione in forma chiusa Q al problema RD uguale FR di Q non esiste o è troppo complicata da trovare. Con RD intendiamo posa desiderata, quindi D sta per desiderato. Si basano sul calcolo dello giacobiano analitico, quindi come dicevamo prima abbiamo la funzione giacobiana, la matrice giacobiana, che per definizione è la derivata di FR di Q, quindi della cinematica diretta, rispetto a Q, quindi dFR

di Q su dQ. Vediamo ora i due metodi, sono il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Il metodo di Newton, vediamo il caso M uguale ad N, quindi vediamo il caso in cui non abbiamo un robot ridondante, quindi il caso in cui abbiamo numero di gradi di libertà che è uguale alla dimensione del task. L'algoritmo è il seguente, quindi la soluzione cinematica successiva QK più 1, quindi dato il passo K dell'algoritmo, possiamo calcolarci QK più 1 con soluzione QK, che è quella che abbiamo al momento, più giacobiano inverso di QK che moltiplica RD meno FR di QK. RD è la posizione desiderata dell'end effector, FR di QK è la cinematica diretta della posizione QK, che è la posizione che abbiamo raggiunto in questo momento. Quindi semplicemente questo termine RD meno FR di QK è l'errore attuale, cioè noi siamo in un certo passo dell'algoritmo e ci chiediamo, bene, quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata? Questo termine di distanza andrà moltiplicato per un coefficiente, diciamo per un guadagno che è dato da questa matrice giacobiana, quindi l'inversa anzi della matrice giacobiana, e la nuova soluzione andrà ad aggiornare la precedente soluzione che è QK. Quindi avremo una nuova QK più 1 e procediamo con l'algoritmo, la QK più 1 diventerà la successiva QK e così via. Questo ovviamente porterà o meno ad una convergenza, mandando l'algoritmo, quindi ripetendo i passi dell'algoritmo, gli step dell'algoritmo, alla fine auspicabilmente raggiungeremo la nostra soluzione desiderata. La convergenza si avrà se Q0, cioè il valore iniziale, è abbastanza vicino ad un valore Q star, tale per cui FR di Q star è uguale ad RD, abbiamo problemi vicino a singolarità della matrice giacobiana JR di Q. Questo perché? Perché se noi osserviamo la matrice, vicini ad una singolarità, quindi come dicevamo poco fa, abbiamo una singolarità quando abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, quindi non sarà più a rango pieno, e sappiamo dall'algebra lineare che nel momento in cui abbiamo una caduta di rango, la matrice inversa non è possibile trovarla, quindi è impossibile calcolare questo JR a meno 1 e quindi in quel caso, quindi nel caso di configurazioni singolari, questo algoritmo si blocca, si arresta e quindi chiaramente non è possibile trovare una soluzione. Questo algoritmo non è applicabile, almeno così scritto in questa forma, anche nel caso di robot ridondanti, quindi con M minore di M. In questo caso, tuttavia, è possibile modificare leggermente questo algoritmo. Invece di usare la matrice giacobiana inversa, useremo la matrice giacobiana pseudo-inversa. Quindi vedremo poi, con la cinematica differenziale, come calcolare questa matrice pseudo-inversa, che indichiamo in genere con JR sharp, JR cancelletto di Q. Questo algoritmo ha un tasso di convergenza quadratica quando è vicino ad una soluzione ed è molto veloce. Questo algoritmo effettivamente è preferibile nel momento in cui sappiamo a priori che la nostra soluzione iniziale, la nostra Q0, che è il primo, diciamo, è la nostra initial guess, quindi il primo passo dell'algoritmo, è vicino alla soluzione. Il secondo metodo è il metodo del gradiente. Questo metodo invece funziona per M ed N qualunque, quindi non è necessario che il robot non sia ridondante, funziona anche per robot ridondanti ed è il seguente algoritmo. Come vedete è molto simile al precedente, abbiamo anche qui la funzione di errore, quindi RD meno FR di QK, quindi ci chiediamo con questo termine quanto siamo distanti ora dalla soluzione desiderata, dalla posizione desiderata dell'end effector. Con FR di QK ricordiamo che indichiamo la cinematica diretta del manipolatore nella posizione QK, e qui però vediamo che non abbiamo lo giacobiano, la matrice giacobiana inversa, ma abbiamo la matrice giacobiana trasposta. Questo vuol dire che le singolarità in questo caso non sono un problema, perché anche in caso di singolarità la trasposta è sempre definita. Quindi anche qualora cada di rango questa matrice, la sua trasposta esiste. Abbiamo però qui un parametro alfa. Questo parametro alfa è uno scalare, un numero scalare appartenente ad R, che appunto ci aumenta o ci diminuisce la velocità di convergenza. Anche qui abbiamo la soluzione successiva che sarà un aggiornamento della soluzione attuale. Quindi la QK più l'aggiornamento ci darà la nostra QK più 1.
Il valore scalare del passo alfa maggiore di 0 dovrebbe essere scelto in modo da garantire una diminuzione della funzione di errore ad ogni passo, perché ricordiamoci, valori troppo grandi per alfa potrebbero fare in modo che il metodo manchi il valore ottimo. Ma anche quando il passo alfa è troppo piccolo, la convergenza è estremamente lenta. Questo algoritmo è computazionalmente più semplice, perché la giacobiana trasposta è più semplice da calcolare della giacobiana inversa. La giacobiana inversa richiede più calcoli, richiede di calcolare il determinante, cosa che la giacobiana trasposta invece non richiede di calcolare. Quindi un unico appunto posso aggiungere a questa slide è che appunto questo alfa, come dicevamo, deve essere scelto in modo appropriato, perché se alfa è troppo piccolo la convergenza è troppo lenta, quindi l'algoritmo impiegherà molto tempo a raggiungere il valore di convergenza, ma se alfa è troppo grande rischiamo di mancare la soluzione, perché noi per esempio supponiamo di essere in questo punto nello spazio delle configurazioni, dobbiamo raggiungere questo punto nello spazio dei task, diciamo, quindi siamo in questo punto nello spazio del task data una certa configurazione. Quello che accade se alfa è troppo grande è che noi saltiamo da una parte all'altra senza avvicinarci alla soluzione che vogliamo trovare, quindi anche un alfa troppo grande in realtà è problematico. Questo metodo potrebbe non convergere ad una soluzione, ma non diverge mai, cosa che invece il metodo di Newton può fare. Il metodo di Newton può divergere se siamo in singolarità. Bene, concludiamo con degli spunti di riflessione, quindi con quello che abbiamo visto fino adesso possiamo rispondere alle seguenti domande. Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione e orientamento? Quindi ora vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione ed orientamento? Bene, con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo sempre che materiale supplementare, quindi esercizi o bibliografia, può essere trovata sul sito dell'Ateneo e nella pagina relativa al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti. Mi chiamo Michele Bernardini, sono professore all'Orientale di Napoli, dove insegno lingua e letteratura persiana.

E insegno anche storia dell'Iran moderno e contemporaneo e dell'Impero Ottomano. Questa lezione sarà dedicata all'Islam non arabo. La scelta di dedicare questa lezione all'Islam non arabo è perché è un tema in genere non così chiaramente compreso e definito né dagli storici né tantomeno da chi di solito si occupa di questi argomenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Islam è un universo molto complesso e che nella sua storia ha conosciuto fasi e protagonisti molto diversi tra loro. E una gran parte dei musulmani non è araba, forse la maggioranza. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione saranno dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade, il califfato Abbaside e l'Oriente, i turchi nel califfato e i Ghaznavidi promotori della civiltà persiana. Partiamo dal primo argomento, dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade. Il califfato Omayyade è stato il primo grande impero islamico. Si materializzò questo califfato all'indomani della morte di Maometto e dei suoi quattro immediati successori, i cosiddetti califfi ben guidati. Se osservate questa carta geografica, avete una percezione molto precisa dell'espansione dell'Islam che partì dalla Mecca, che voi vedete, dalla Mecca e Medina, dall'area sacra, diciamo, nel cuore della penisola araba, per espandersi verso la Siria, verso l'Iran, quello che oggi è Iran e che all'epoca era la Persia sasanide, e ancora verso l'alta Mesopotamia, per poi continuare la propria espansione ancora verso l'Egitto e il Maghreb. In questa vasta regione l'Islam dilagò in tempi molto brevi, più o meno metà di un secolo. Nel 651 già tutto l'Iran era stato conquistato e così gran parte dell'impero bizantino, ovvero le frontiere orientali dell'impero bizantino, furono sottomesse in quest'epoca. L'invasione musulmana mutò radicalmente le società del mondo tardo antico. Una cosa che colpisce è la rapidità dell'espansione araba. Che cosa intendiamo con la rapidità dell'espansione araba? Intendiamo appunto questa velocità di conquistare i territori con un esercito in fondo di limitate dimensioni e con armamenti anche molto meno potenti, molto meno forti di quelli delle civiltà che venivano sottomesse. Gli arabi avevano altri strumenti per poter compiere questa invasione. Uno di questi era la capacità di offrire una realtà sociale nuova a dei paesi dove il potere era molto centralizzato e dove sostanzialmente una società che era improntata molto allo sfruttamento agricolo, considerava i propri sudditi come degli schiavi. Questo fenomeno era soprattutto vivo sia nel mondo sasanide che nel mondo bizantino. Due imperi, quello sasanide e quello bizantino, infatti hanno il dominio totale di un'area che si estende da Costantinopoli fino appunto alle frontiere con l'India. In mezzo tra loro due si trovano due stati, sono due stati cuscinetto. Uno stato è lo stato lachmide e l'altro è quello ghassanide. I ghassanidi sono vassalli di Bisanzio, i lachmidi sono vassalli dei sasanidi. Questi due stati impediscono per la maggior parte del tempo lo scontro diretto fra questi due grandi imperi,
ma questo

questi due stati sono anche trattengono nella loro civiltà anche molti aspetti culturali dei paesi di cui sono vassalli e sono anche intermediari culturali, passano messaggi che vanno dal mondo bizantino a quello sassanide, da quello sassanide al mondo bizantino. E anche il mondo arabo non è così ignoto a quest'epoca, è ben conosciuto sia ai sassanidi che ai bizantini ed è spesso anche sfruttato prima appunto dell'avvento di Maometto e quindi dell'Islam. Ma il dinamismo dell'occupazione musulmana, come ho detto, sta soprattutto su un fenomeno, ed è il fenomeno appunto della velocità, ma anche della capacità di comprendere la società in un senso più allargato, di estendere appunto anche la partecipazione a un movimento ideologico e religioso qual è l'Islam delle origini in una società che decisamente si allarga e si espande. Se noi vediamo questi due imperatori, Giustiniano e Cosroe I, sono stati due imperatori molto famosi per le loro gesta e soprattutto per il loro conflitto. Il limes giustinianeo è quello che divide la Persia dall'impero sassanide e che qui vedete nella sua parte orientale proprio essere caratterizzato da un confine che divide il mondo arabo e i due mondi persiano-sassanide e il mondo bizantino. Questo mondo ha speso moltissime risorse per i conflitti che vedevano affrontarsi i bizantini con i sassanidi. Se lo vediamo dall'altra parte vedremo anche un impero che si arrivava fino all'India e in questa linea di frontiera, la frontiera fra sassanidi e bizantini, vedete che ci sono città molto importanti dell'età tardo antica. Edessa, oggi questa città si chiama Urfa, è una città molto importante. Carre, che è la città famosa anche per una battaglia avvenuta in precedenza. Nisibi, Amida, oggi si chiama Diyarbakir. Tutti questi centri diventano centri di uno scontro molto serio e importante che impone a questi due imperi di investire tutte le risorse economiche che hanno soprattutto nella guerra. Questo porta questi due imperi a un profondo impoverimento. Già l'imperatore Cosroe I di Iran deve spendere moltissimo denaro per poter combattere contro Giustiniano e si trova di fronte a delle rivolte sociali. Quando sale al potere Cosroe I si trova a dover contrastare una rivolta popolare guidata da un eretico che si chiama Mazdak e questo Mazdak fa delle rivendicazioni che sono state poi in seguito considerate rivendicazioni di tipo comunistico perché appunto cercavano di interpretare i movimenti popolari che si rivoltavano contro l'eccessivo sfruttamento, soprattutto delle masse agricole. Dall'altro lato, nell'impero bizantino, si assiste anche lì a un profondo impoverimento e questi due fenomeni di impoverimento portavano alla tesaurizzazione dei beni, a un accumulo del denaro fatto soprattutto da parte del potere politico. Gli arabi cambiano completamente atteggiamento. Bisogna ricordare che Muhammad, il profeta Maometto, è un uomo che possiede, che come attività fa il commerciante e la categoria, una classe di commercianti e di persone che non hanno questa attitudine all'aristocrazia diventano classi dominanti. Questo cambia profondamente i connotati sociali e politici
di tutto questo mondo, soprattutto all'epoca di Eraclio e Cosroe II, che sono i sovrani contemporanei a Maometto. Il loro scontro porta a un totale depauperamento delle risorse in Iran e a un impoverimento anche sostanziale di quelle bizantine, che portano quindi a una degradazione, a un degenerare della situazione in Iran, in particolare, dove tutti i satrapi delle periferie dell'impero diventano delle potenze locali abbastanza semi-indipendenti rispetto allo Stato centrale. Negli ultimi anni del regno sasanide, quelli che precedono appunto l'invasione islamica, questo regno è un regno ormai profondamente impoverito. Qui vedete l'espansione del califfato. In un arco di tempo più lungo di quello del califfato omayyade, ma potete notare che si va dal Marocco, anzi dalla Spagna omayyade, che fu conquistata già nell'VIII secolo, fino alla Transoxiana, cioè lo stato che oggi corrisponde all'Uzbekistan, e alla frontiera con l'India. È un impero molto grosso, dove si usa un'unica moneta, dove una lingua, come vedremo, molto importante, questo aspetto è dominante, cioè l'arabo, e dove appunto ci sono grandi città che si sviluppano. Alcune nascono ex novo, tipo il Cairo, Al-Kahira, la vincitrice, o Baghdad più tardi. Altre invece crescono su antichi insediamenti e si sviluppano. A proposito di città, vale la pena sottolineare che queste città hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Da una parte ci sono le città di stampo ellenistico. Prendete per esempio Herat, una città, quella che vedete qui a destra, e che è una città oggi dell'Afghanistan, dell'attuale Afghanistan, ma che sorge su un'antica città ellenistica che si chiamava Alessandria Aria. Come vedete c'è un tipico impianto ellenistico, una pianta a croce caratterizzata da un cardo e un decumano, come potrebbe essere Napoli o come potrebbero essere altre città di epoca ellenistica. E prendete invece una città orientale, la città di Baghdad. La città di Baghdad viene costruita a metà del IX secolo, e nel IX secolo si riprende un modello che è il modello appunto iranico. Questo modello iranico è un modello circolare. Vedete come l'Islam mostra uno degli aspetti più interessanti della sua tradizione. Al di là di questo culto abbastanza sbagliato, secondo me, delle origini delle cose, cioè cercare di vedere in tutto questo delle origini ellenistiche o iraniche, quello che è interessante dell'Islam, a mio giudizio, è il fatto che queste due civiltà si integrino e sono integrate in un sistema che vede coesistere forme orientali e forme occidentali, cioè è il trionfo di una formula indipendente, una formula islamica. Fu una colonizzazione etnica e nel contempo religiosa e linguistica. Arabi, persiani, turchi, ma anche curdi, armeni, berberi, indiani e altri ancora. Questo mondo si caratterizzerà per la coesistenza di popoli molto diversi tra loro. Naturalmente, quando noi parliamo di arabi, parliamo di tanti tipi di arabi diversi, tanti gruppi tribali e etnici diversi addirittura tra gli stessi arabi. Così i persiani non possono essere considerati un'unica civiltà. C'è una civiltà iranica, se volete, che è molto più estesa di quella che oggi vive in Iran, dove è una maggioranza, ma dove esistono tante minoranze ancora oggi.
Ma parliamo anche di quegli

iranici che si trovano oltre il Sir Daria e l'Amu Daria, cioè che si trovano nella Transoxiana, quello che oggi si chiama Uzbekistan, che sono all'epoca i Sogdiani, l'antica Sogdia appunto, e parlano un'altra lingua iranica, il Sogdiano. I turchi, a loro volta, vivono nelle steppe dell'Asia centrale e parlano il turco, anzi ne parlano diverse varietà, già in quest'epoca molto antica. E poi ci sono i curdi sono una popolazione indo-iranica e questa popolazione indo-iranica parla a sua volta un'altra lingua. Gli armeni che hanno un'altra loro tradizione indo-iranica e che sono stabiliti sul Caucaso, i berberi in Nord Africa e appunto gli indiani nelle o gli indiani che sono in un'infinità di sottogruppi che vivono alle frontiere. Sulle frontiere orientali del mondo iranico. Quindi i musulmani si sono internazionalizzati. Questa percezione delle diversità etniche, religiose e linguistiche avviene a partire da un certo momento in poi. L'arabo è la lingua egemonica, è la lingua del Corano, è la lingua del testo sacro per eccellenza, quindi è anche una lingua sacra, che viene considerata emanata direttamente da Dio e quindi intoccabile nella forma che compare soprattutto nel Corano, ma anche nella forma delle tradizioni religiose legate a Muhammad, gli Hadith, ma ci sono anche altre lingue, ci sono, come abbiamo visto, per esempio il persiano. Il persiano è una lingua molto importante che però non viene parlata. Per almeno 3 secoli questo persiano scompare diciamo in una specie di iato storico dove non troviamo testimonianze di testi scritti in persiano. Ci sono poche, rare testimonianze in giudeo-persiano, per esempio, cioè il persiano scritto in caratteri ebraici, ed altre sporadiche testimonianze, sopravvivenze di quello che era il medio persiano. Così il turco, del turco sappiamo ben poco, ma lo troveremo più avanti e fra poco ve ne parlerò. Quanto ai curdi, gli armeni hanno una tradizione scritta già da da un periodo abbastanza lungo e ancora il berbero non ha una tradizione scritta. Qual è la percezione? La percezione della diversità avviene perché i persiani, per esempio, cominciano a scrivere in arabo e allora questo segna un grande cambiamento. I persiani si islamizzano e islamizzandosi, diventando musulmani, acquisiscono anche una conoscenza molto approfondita dell'arabo, anzi diventano i maggiori interpreti forse dell'arabo, scrivono i primi grandi dizionari di arabo, scrivono le grandi opere di geografia, scrivono molte opere scientifiche e si occupano addirittura dell'interpretazione del Corano. La più grande opera storica del IX secolo, cioè una delle più antiche, è la famosa storia di Tabari, appunto, che è scritto da un autore del Tabaristan, come dice il suo nome, e che è un autore persiano. Che cosa porta questo? Porta a far sì che, soprattutto dopo che il califfato si sposta a Baghdad a metà del IX secolo, la cultura persiana sia una cultura abbastanza egemone rispetto anche a quella araba, che fino a quel momento ha imposto molte regole. E questa cultura persiana, pur scrivendo in arabo, pur comunicando in arabo, si distingue da quella invece scritta da arabi autoctoni, che certamente non manca, ma che comunque entra in una sorta di conflitto. Il primato quindi dell'Islam emerge, ma emerge anche quello dei popoli sottomessi. I popoli sottomessi che cosa fanno? A un certo punto iniziano a rivendicare, soprattutto su un piano letterario, la propria identità e a dire, beh, ci sono i persiani, ci sono gli arabi.

Non ci sono dei musulmani di serie A e di serie B. Questo porta a uno stato anche di conflitto, uno stato anche di rivalità più che di conflitto tra queste componenti. Prendiamo il neopersiano. Il neopersiano è una lingua che compare dal X secolo. Usa l'alfabeto arabo, vi aggiunge quelle quattro lettere che vedete qui a destra, che sono lettere che non esistono nell'alfabeto arabo, la P, la C, la J e la G, però adotta anche tutti i segni dell'alfabeto arabo. In alcuni casi questi segni diventano segni omofoni, cioè hanno lo stesso suono, mentre in arabo hanno suoni diversificati. Perché? Perché il persiano si adatta all'alfabeto, ma lo trasforma, lo modifica. E d'altro canto la lingua persiana diventa una lingua a sé stante, a partire soprattutto dal X secolo, comincia ad avere sue testimonianze scritte e sue manifestazioni letterarie ben precise. Il neopersiano è molto diverso nella sua forma scritta da quello che era il pahlavico. Era il medio persiano. È da notare una cosa molto singolare di queste lingue, che i persiani hanno sempre adottato alfabeti che erano loro estranei, che non erano stati concepiti da loro, e per questo conoscono molto bene l'arte di arrangiare degli alfabeti a delle nuove lingue. La stessa cosa non avviene per le lingue turche, che in Asia centrale invece verranno scritte a partire dal VI-VII secolo con dei caratteri runici o anche con dei caratteri sogdiani, che sono simili a quelli del pahlavico e comunque sono simili, sono di origine aramaica. I caratteri runici invece sono tipicamente dell'Asia centrale, in particolare queste iscrizioni che vedete qui si trovano sulla valle di un grande fiume che è il fiume Orkhon, dove rappresentano sono iscrizioni monumentali dedicate ai sovrani del grande impero turco celeste e degli imperi che gli succedettero. Anche qui sono manifestazioni che indicano una diversità etnica ben precisa, che poi verrà ribadita nel corso dei secoli successivi. Ci sono categorie piuttosto inadeguate, quindi, nella storiografia moderna. La storiografia moderna e la moderna costruzione degli stati a volte ha fatto prendere dei grossi abbagli dovuti anche a ragioni propagandistiche, a ragioni di politica piuttosto sentite nel mondo moderno. Perché questo? Perché non si accetta l'idea che l'Islam sia stato un grande coagulante di tutte queste forze, di tutte queste civiltà. Dal Novecento in poi, soprattutto dall'Ottocento in poi, già nell'Ottocento, tutti questi stati, conformandosi come nuove entità statali, hanno cominciato a rivendicare una propria identità indipendente. Ma questa identità non coincide affatto con le identità reali del passato, ma piuttosto con quelle di monarchi moderni, contemporanei o di signori militari anche. Si può ricordare, per esempio, che il re Reza Pahlavi, re dell'Iran, dedicò una festa straordinaria a Persepoli all'impero Achemenide, cioè l'impero antico iranico, come se questa memoria fosse una memoria reale, come se lui fosse un discendente di quella dinastia. Ma si può anche ricordare che Saddam Hussein fece ricostruire Babilonia come se lui fosse stato un discendente dell'impero accadico o dell'impero appunto babilonese.

Quindi la geografia politica di oggi e la geografia politica di ieri non corrispondono affatto a una realtà che coincide in qualche modo. La geografia politica di oggi corrisponde alle evoluzioni dell'epoca postcoloniale, cioè alle evoluzioni che si sono verificate a partire soprattutto nel XX secolo, dalla decolonizzazione in poi, e servono a rivendicare molto spesso delle identità nazionali, ma questi stati nel passato furono molto diversi, soprattutto nel passato califfale. Prendiamo l'Iran. L'Iran di oggi è molto più piccolo sia dell'Iran sasanide sicuramente, sia dell'estensione di quello che era l'Iran califfale. Osservate il fatto che, per esempio, una regione orientale che si chiama Khorasan significa il luogo dove sorge il sole, cioè l'Oriente, oggi è limitata a un'area del nord-est dell'Iran, ma nel passato questa regione occupava quello che oggi sono tre stati, il Turkmenistan da una parte, quasi integralmente, cioè lo stato che si trova a settentrione dell'Iran, l'Afghanistan occidentale e ancora una parte pure dell'Uzbekistan, se vogliamo, che si trova più a nord. Altre nazioni come l'Azerbaigian oggi sono divise fra due stati, uno è l'Azerbaigian, quella che era stata la Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian, e l'altro l'Azerbaigian iraniano. Nel passato queste costituivano una macro regione unitaria, e così l'Iran includeva anche tra le sue province la Mesopotamia, cioè quello che oggi si chiama Iraq, e Baghdad, che era la capitale del califfato, sorgeva proprio in Mesopotamia, lì dove sorgeva prima di Baghdad, anche la città di Ctesifonte, che era stata la capitale appunto dell'impero sasanide. Quindi vedere oggi l'Iran e sentire rivendicare questo passato spesso porta a delle distorsioni prospettiche, di prospettiva appunto storica. Un altro aspetto che è molto interessante da questo punto di vista è quello del cambiamento anche dell'Iran stesso in epoca medievale. L'Iran era diviso al suo interno è diviso ancora oggi da due grandi deserti, il Dasht-e Lut e il Dasht-e Kavir, il grande deserto salato, se volete, che dividono proprio nettamente un oriente e un occidente. L'occidente è quello dove è nata la civiltà sasanide, prima di lei quella achemenide, l'Oriente è invece uno stato ai margini nel passato. Con la prima invasione araba, l'Oriente viene fatto abitare da tribù un po' ribelli che si trovavano in Arabia e che vengono trasferite appunto in questa regione. Ma oggi questa è un'unica entità. È un'unica entità politica. Quindi anche qui ci possono essere delle profonde distorsioni. Un'altra distorsione sono le ricostruzioni teoriche fatte soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che prevedevano che esistessero dei periodi come il cosiddetto intermezzo iranico. In realtà è un unico ridotto periodo piuttosto breve, in cui l'Iran viene governato da sovrani apparentemente iraniani, ma che in molti casi non erano persiani, non erano iranici, ma potevano essere turchi, sogdiani o di altre etnie. Quindi anche questo tipo di forzature può portare ad avere degli errori di prospettiva piuttosto importanti. A questo punto vi lascio con degli spunti di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico?
Il prevalere dell'arabo

l'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Adesso vediamo un nuovo argomento, il califfato abbaside e l'Oriente. Rapidamente due parole su questa, su questo argomento. Il califfato abbaside nasce in rottura con quello che era il precedente califfato, quello omayyade,

Emirati indipendenti nelle province orientali del califfato abbaside prendono il potere, sempre, diventano sempre più autonomi, ma conservano una loro dipendenza dal cuore del califfato. È l'apogeo del califfato. I sostenitori della rivoluzione abbaside diventano sempre però più indipendenti. Si formano degli emirati nelle province orientali che sono sempre più indipendenti. Ne vediamo qui uno, l'emirato Taheride, che vivrà per tutto il corso del IX secolo. Non abbiamo documenti in persiano di questo emirato, però era indubbiamente un emirato di persiani. E ancora, ancor più indipendente, è l'emirato dei Saffaridi, una dinastia che nasce nel sud, questa volta, dell'Iran, quasi alle frontiere con l'India. Ma il più importante di tutti questi emirati è lo stato samanide in Transoxiana, che sorge fra il IX e il X secolo. È in questo stato che nasce la lingua persiana e che nasce una vera e propria nozione di nostalgia del passato centroasiatico e iranico. È in questo periodo che si sviluppa un'idea di mondo iranico e mondo aniranico, cioè di due mondi che si contrappongono, e questa volta è grazie al persiano che quest'idea si sviluppa. La lingua neopersiana, il farsi, paradossalmente nasce fuori da quelli che sono i confini di oggi dell'Iran. Ma anche la civiltà dei Samanidi si caratterizza per un recupero dell'antica civiltà iranica. Questa è la tomba del personaggio più importante di questa dinastia, che si chiamava Ismail il Samanide, appunto, che sorge nel X secolo nella città di Bukhara e che ha la tipica forma di un tempio del fuoco zoroastriano, cioè di uno dei culti principali di questa regione del mondo. Cioè un Chahar Takh, un piccolo edificio con quattro ingressi sui quattro assi principali. Anche qui ci sono degli spunti di riflessione da fare. Gli emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfato? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centrasiatici e perché il persiano si diffuso come lingua in un'estrema periferia del califfato? Passiamo a un nuovo argomento, i turchi nel califfato. Da un certo momento in poi, in questo mondo califfale, la presenza turca si fa sempre più pressante. È in particolare nel IX secolo che si intensifica la presenza di schiavi militari turchi nel califfato. La fondazione di Baghdad a metà dell'VIII secolo è un momento determinante. Gli eserciti abbasidi si riempiono di questi pretoriani turchi. I pretoriani turchi quindi diventano un elemento fondamentale delle truppe califfali e sono i nuovi protagonisti militari e politici. Sono anche artefici di molte sommosse, sono protagonisti di molti movimenti popolari nella stessa città di Baghdad, tanto che nell'835 la città di Baghdad viene abbandonata. Viene abbandonata perché la sua forma circolare non consente di contenere queste rivolte popolari guidate da questi schiavi militari turchi, e viene fondata una nuova città. Questa nuova città si chiama Samarra ed è più a settentrione sul Tigri. Qui vedete la sua pianta. Rispetto alla città circolare di Baghdad è molto diversa, si estende su un territorio molto più ampio e soprattutto si estende in lunghezza. E gran parte di questa città è una città destinata agli alloggi dei militari, appunto, dei pretoriani. Ma è anche una città che è rimasta, perché è stata molto presto abbandonata nell'892, e ha lasciato intatte le vestigia.

della civiltà abbaside, come il famoso minareto della Maluia, che potrebbe evocare la forma di uno ziggurat antico, e le sue enormi moschee destinate a fare alla presenza di numerosissime persone. Questi schiavi pretoriani vengono chiamati Mamluk, mamelucchi in italiano, cioè posseduti, schiavi, e esprimono le forme diverse della schiavitù nel mondo islamico, perché uno schiavo militare ovviamente non è come uno schiavo domestico oppure uno schiavo usato per dei lavori forzati. Nel mondo islamico esistono categorie molto diverse di schiavi. Per esempio ci sono gli zanj, i neri, che sono usati per i lavori più faticosi. Questo avviene per esempio sui fiumi, per bonificare regioni come la bassa Mesopotamia. I schiavi militari invece hanno uno statuto molto più importante. La schiavitù militare turca diventa un elemento molto importante della società e ad essa si associano altre forme di schiavitù. Addirittura alcuni di questi schiavi diventano elementi politici importanti. In Egitto una dinastia viene comandata da un capo militare turco, Ibn Tulun, che fonda appunto la dinastia Tulunide. Nell'Iran orientale saranno i Ghaznavidi, un'altra grande dinastia militare che nasce da origini servili militari e che diventa una dinastia potentissima. Mentre in Asia centrale altre dinastie turche si svilupperanno in parallelo, come i Karakhanidi in Asia centrale. Ma di Mamelucchi ce ne sono tantissimi. Ci saranno a Delhi, per esempio, almeno quattro grosse dinastie sultaniali mamelucche, e ancora in Egitto i più famosi di tutti, che saranno in seguito i mamelucchi appunto d'Egitto. Qui vedete la moschea di Ibn Tulun al Cairo, che riprende non a caso le forme degli edifici abbasidi, incluso il minareto a spirale, che è uguale a quello che abbiamo visto a Samarra. Come vedete da questa immagine, l'impero Ghaznavide è collocato sulle frontiere orientali del califfato. L'impero Ghaznavide sarà molto importante per quella che è l'espansione verso l'India del califfato stesso, perché il sovrano, il sultano Ghaznavide, si farà campione appunto della diffusione dell'Islam verso queste regioni. Qui a Ghazna, che vedete collocata sulla frontiera coi territori indiani, sorge una grande capitale che verrà dotata di straordinari edifici, come questo minareto, il minareto di Bahram Shah, che ancora oggi sopravvive in piedi nel cuore della città di Ghazna e che rappresenta lo splendore di questa civiltà. Di questa civiltà dobbiamo assolutamente parlare, perché è stato uno dei momenti più importanti di tutta la storia califfale posteriore, e ne parleremo più diffusamente nella prossima parte. Ora vi propongo alcuni spunti di riflessione su quello che abbiamo detto. La schiavitù militare può essere considerata la stregua di altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? Bene, andiamo a un nuovo argomento, i Ghaznavidi, promotori della civiltà persiana. Come abbiamo detto, i Ghaznavidi sono gli artefici di una diffusione, di una maggiore espansione dell'Islam, ma sono anche i protagonisti della civiltà persiana. Vediamo perché. Nel X secolo c'è una diffusione sempre più consistente della letteratura persiana. Il libro dei re di Ferdusi viene terminato nel 1020, è un monumento letterario della nostalgia iranica. Il libro dei re è un'opera epica,
dei re leggendari dell'antica

antichità persiana e dei re moderni. Ricordo che in Italia esiste la più antica copia del Libro dei Re conosciuta. Si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze e fu scoperta nel 1978 dal professor Angelo Michele Piemontese. Questa è una delle opere più importanti di tutta la letteratura persiana, che potrebbe essere paragonata in Italia alla Divina Commedia di Dante come valore e importanza storica. I Ghaznavidi sono artefici di una grande espansione verso l'India, abbiamo detto. Lahore è una nuova capitale. La conquista del subcontinente indiano, che era già iniziata nell'VIII secolo, adesso trova una nuova realtà. E soprattutto queste nuove invasioni sono realizzate in nome del jihad, cioè della guerra di religione. La guerra di religione è perché i sultani turchi vengano riconosciuti dal califfo come protagonisti politici. E perché? Perché non c'è una legittimità, essendo turchi, a diventare autorità religiose di una qualche valore, ma l'autorità che viene acquisita soprattutto grazie a queste conquiste militari e grazie al fatto che questi sovrani di origine servile ora sono diventati una potenza e rivendicano una propria indipendenza anche da questo punto di vista, anche un'autorità politica particolare. Sono soldati di frontiera molto spesso, c'è tutta una letteratura relativa alla guerra di frontiera. A Somnath in India, per esempio, viene demolito completamente un tempio induista nel Gujarat, appunto a Somnath, che è il tempio dove è detenuto uno dei più grandi lingam induisti, cioè un monumento induista, un monumento fallico che viene demolito in mille pezzi e i cui pezzi poi vengono portati in dono alla Mecca come trofeo militare. Questo spirito del jihad porta alla conquista di tutto il settentrione dell'India. Sono ben 17 campagne che portano appunto a questa frontiera che vedete qui disegnata fino almeno alla regione del Gange. Poi nel secolo successivo si spingerà appunto fino all'altra sponda dell'Oceano Indiano, il Golfo del Bengala. Alcuni spunti di riflessione. È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il Libro dei Re di Firdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma chi è stato dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai Ghaznavidi in India? Vi ricapitolo tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico. Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Gli Emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfo? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centroasiatici? E perché il persiano si diffuse come lingua in un'estrema periferia del califfato? La schiavitù militare può essere considerata la stregua delle altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il Libro dei Re di Firdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma a chi fu dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai sovrani Ghaznavidi in India? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione.
Vi ricordo che sulle pagine web del corso potrete trovare

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dedicata alle configurazioni narrative, l'ordinamento temporale. Dopo aver esaminato la mappatura situazionale, che è un primo sistema

di produzione di configurazioni narrative, questa volta studiamo l'ordinamento temporale, che è il modo più complesso di produrre organizzazione del racconto. Gli argomenti sono il discorso e i suoi aspetti, la gestione dell'ordinamento temporale e infine un esempio di analisi. Partiamo da il discorso e i suoi aspetti, perché nella costruzione di un ordinamento temporale complesso il discorso riceve un ruolo di particolare rilievo, un ruolo cruciale. Possiamo individuare tre accezioni, tre significati del discorso, o se preferiamo tre aspetti del discorso. Anzitutto, il discorso si presenta come una produzione discorsiva, ovvero come un processo di manifestazione dei materiali sensoriali. Pensate di entrare in una stanza, vedete una televisione accesa, vedete che sullo schermo passano immagini, luci, si sentono dei suoni. Non avete ancora focalizzato bene, però vedete come c'è uno scorrimento, diciamo così, incessante, tumultuoso. Questo è il discorso in quanto produzione discorsiva e la sua origine si collega molto direttamente proprio al termine discorso, che deriva dal discursus, dallo scorrere tumultuosamente e qualche volta disordinatamente. Una seconda accezione del discorso è il discorso in quanto intreccio discorsivo. In questo caso si intende con il termine discorso un procedimento di composizione di materiali. Parleremo proprio di intreccio facendo riferimento al fatto che questa combinazione di materiali implica un lavoro di reciproca messa in relazione dei materiali che convergono nel discorso. In questo caso l'origine è piuttosto legata al termine di testo, con la metafora del testo come textus, come tessuto, e dunque tutta quella serie di metafore che derivano, per esempio, il seguire una trama, il perdere il filo del discorso e così via. Una terza accezione è quella del discorso in quanto formato, cioè in quanto oggetto dotato di una dimensione e di una conformazione temporale e o spaziale. E quindi diremo, per esempio, che un certo film dura 2 ore, che un episodio di una serie dura 1 ora, 1 ora e mezza, che è composto di segmenti di una certa durata, oppure che una volta che viene trasferito su DVD, il menu che propone di vedere questi diversi segmenti ha una certa consistenza spaziale. In questo caso ci riferiamo soprattutto al textum, cioè alla struttura di una certa superficie. Allora possiamo cominciare a chiederci cosa distingue il discorso in quanto produzione? Cosa distingue il discorso in quanto intreccio? E cosa distingue il discorso in quanto formato? Bene, tenendo presenti queste accezioni del discorso, possiamo affrontare il tema centrale di questa lezione, che è la gestione dell'ordinamento temporale. Noi siamo abituati nella nostra vita a ordinare narrativamente gli eventi che la compongono. Si tratta di valutare quali sono gli episodi salienti della nostra vita e di ordinarli cronologicamente, capire cosa è venuto prima, cosa è venuto dopo, ordinarli anche causalmente, capire che cosa ha determinato che cosa, ma anche ordinarli tematicamente, capire per esempio quali sono i fili rossi che ricorrono, in che modo certi nostri atteggiamenti si ritrovano in diversi momenti e in diversi episodi della nostra vita. Questo lavoro è quello che costruisce, lo abbiamo detto nella lezione precedente, il sé autobiografico e che ci permettono di, riprendendo la metafora introdotta prima, seguire il filo della nostra vita. All'interno dell'esperienza mediale,
Questo lavoro di ordinamento

temporale e non scompare, ma è ugualmente presente. È un aspetto della nostra esperienza ordinaria che si ritrova anche all'interno delle esperienze mediali. E si ritrova grazie soprattutto alla interazione tra mondo diretto e discorso. Da un lato, infatti, noi abbiamo una mappatura del mondo diretto che costruisce una progressione ordinata della cronologia degli eventi. Dall'altra parte però abbiamo una struttura del discorso che può giocare a confondere o a rimescolare gli episodi che avvengono nel mondo indiretto, per esempio proponendo dei flashback, cioè dei recuperi di eventi avvenuti precedentemente sul piano della mappa. Oppure proponendo degli eventi che stanno avvenendo contemporaneamente o degli eventi che accadranno successivamente. In tutti questi casi si crea allora un dualismo tra l'andamento del discorso e l'ordinamento delle mappe del mondo indiretto. La teoria del racconto ha insistito molto su queste differenze, distinguendo tra l'intreccio o con il termine inglese plot, o con un termine proprio dei teorici russi degli anni 30, il siuzet, da un lato, e dall'altra parte invece il tracciato narrativo o story, o con la terminologia dei formalisti russi degli anni 30, la fabula. Occorre valutare in che modo l'intreccio ridispone la fabula con un ordine, una durata, una frequenza di tipo differente, di tipo originale. Ecco che emerge allora la valenza del discorso in quanto intreccio, dove il termine intreccio è molto ricco perché rinvia alla metafora della tessitura, ma più ampiamente ad una metafora dell'intrecciare, che è evidentemente una metafora fortemente gestuale. Ci interesseremo allora a tutti quei gesti di combinazione o ricombinazione degli eventi che costituiscono appunto l'intreccio del discorso, di un discorso audiovisivo in questo caso, però considerazioni analoghe possono essere fatte anche per altri tipi di testi, per esempio per i testi scritti. La gestualità che compone l'intreccio, che compone cioè quel particolare aspetto del discorso che abbiamo qualificato come intreccio, i parametri, dicevo, di questa gestualità sono i seguenti. Anzitutto possiamo considerare e analizzare il tipo di gesto, perché in alcuni casi questo gesto, implica una prosecuzione. In altri casi invece implica una sospensione, cioè in alcuni casi il discorso procede nella narrazione, fa avanzare gli eventi, modula la mappa situazionale. In alcuni casi invece, in casi differenti, sospende lo svolgimento, per esempio in tutte quelle sequenze puramente descrittive, in cui il regista smette di seguire gli eventi e ci offre degli ampi panorami, per esempio sui tetti di Donna Fugata, in una famosa panoramica del Gattopardo, che evidentemente sospende lo svolgimento degli eventi, la progressione narrativa. Un secondo parametro della gestualità dell'intreccio riguarda la direzione del gesto di composizione. Il gesto di composizione può saltare in avanti, recuperando ed esponendo degli eventi che accadranno dopo, oppure può saltare all'indietro, recuperando degli eventi precedenti, oppure può muoversi di lato, descrivendo e presentando degli eventi concomitanti a quelli che sono descritti all'interno del discorso. Un quarto parametro è quello della articolazione. Il movimento dell'intreccio può essere un movimento unico. Per esempio, se si salta in avanti, avremo una ellissi progressiva o una ellissi regressiva.
Invece, nel caso di un flash

0: forward o di un flashback, il movimento è doppio perché il discorso in quanto intreccio salta prima in avanti o all'indietro, ma poi ritorna al punto di partenza e dunque combina di fatto due gesti. Un altro parametro da tenere presente è la portata del gesto dell'intreccio. Questa portata può avere una ampiezza diversa a seconda dell'arco temporale che viene coperto o dalla ellissi oppure dal flashback, dal flash forward o dal flash side. E infine un ultimo parametro riguarda la modulazione energetica, cioè la velocità dei passaggi. Pensiamo a quelle immagini mentali che in alcuni film irrompono istantaneamente con un investimento energetico improvviso e puntuale, mentre invece in altri casi il passaggio verso il passato o verso il futuro avvengono con delle lente dissolvenze, dando quindi luogo ad una gestualità più tranquilla, più distesa, più incantata. Allora, proviamo a ripercorrere le considerazioni che abbiamo fatto tenendo presenti alcuni spunti di riflessione. Perché l'intreccio è considerabile come la traccia di un gesto? Perché non tutti i gesti dell'intreccio contribuiscono alla narrazione? E quali sono i parametri per valutare i gesti di composizione dell'intreccio? A questo punto possiamo passare dalle considerazioni teoriche ad un'analisi più concreta, analizzando un segmento del doppio episodio di CSI Grave Danger del 2005, su cui già da alcune lezioni stiamo lavorando. Anticipo che è un segmento abbastanza lungo che ci darà l'occasione di valutare gesti piuttosto complessi di tessitura o di intreccio del discorso narrativo.
1: Think! Did you see anybody else in the area?
2: I didn't see anything, sir. I mean, I only took my eyes off him for a couple seconds.
1: You're not supposed to take your eyes off him, ever.
3: He's been gone maybe 25 minutes.

0: gun. I plan on the fact that I'm a cop and I'm with her anyway.
1: Yeah, yeah, you play the scientist card.
2: You're a copologist.
0: So, we're standing out in front of the hotel making out, and this guy walks up to me, gets in my face, and asks me how she is.
2: No, he didn't. So?
0: I told him to get lost. He says, make me. So I take a step forward, and out of nowhere, his big fat bodyguard, looking like Wimpy from Popeye, walks up and starts to close in on me.
2: So this is out in front of the hotel?
0: It was at the valet parking, which might as well be in Arizona, so far away from the lobby. This fat boy is looking like he's obviously carrying some sort of weapon, and I'm standing there naked as a porn star with my girl.
2: Did you tell him you were a cop?
0: They didn't seem to care. One of the guys sounded Russian, like he was a wannabe mafia. Uh-huh. Fat boy was obviously his bodyguard. Uh-huh. So, you know, I wasn't physically afraid of the guys, but something was kind of sinister about them. They were provoking me, but they weren't making a move. It was almost like they were waiting for me to make a move. Say if I had smacked Big Mouth, Fat Boy would have came over and stabbed me or something. And even Fat Boy was vibing me not to take the bait.
2: So what happened?
0: Well, Valet finally brought Tina's car up, so I maneuver her around these guys. And I put her in her car, and I turn my back to him and let him talk this smack. I'm calming Tina down until everything is fine. She drives off, and I walk away. I call Tina later on, and I tell her, you know, she got any problem with me being a cop, and she needs to get over it, because now I'm packing.
2: Yeah. What'd you do on Sunday?
0: Scoured the hotel looking for this punk.
3: Oh, my two favorite guys. So, I've got an assault at Stripperama and a trash run at Flamingo and Koval. I'm too busy to play favorites, so duke it out.
1: Duke it out? Boy, better flip a coin, I'll hurt you.
0: Yeah, you better flip that coin.
1: Call in there.
0: Hedge. Have fun at the trash run.
1: You know, I do 2 out of 3, but you got a gambling problem. No, hey, you know what? You keep this. It's bad luck.
4: Come avete potuto osservare, la struttura temporale dell'intreccio di questo segmento è piuttosto complessa. Proviamo a ricostruirla. La sequenza iniziale viene subito dopo quella del rapimento di Nick. Dopo la scena di Nick che viene sovrastato dall'ombra, abbiamo una rapidissima dissolvenza in bianco e quindi torna un'immagine che scopriremo di lì a poco, rivela dei fatti, espone dei fatti che sono avvenuti 25 minuti dopo. Dunque, la dissolvenza in bianco indica una ellissi, cioè un gesto in avanti del discorso in quanto intreccio. Gesto in avanti che viene effettuato con l'impressione di una carica energetica piuttosto forte, dato appunto da questo flash bianco quasi istantaneo. Sono passati in un lampo, è il caso di dirlo, 25 minuti. La sequenza che segue è quella che vede all'opera Grissom e Catherine alla ricerca di alcuni indizi. In questo caso abbiamo una sequenza che ripercorre quello che aveva percorso Giannick. Dunque c'è una sorta di rima tematica con la sequenza precedente che prelude però ad una sospensione della narrazione data dalla sigla. La sigla è quella tipica della serie CSI nella quinta stagione e è data dalla canzone Who Are You degli Who, sulla quale scorrono, abbiamo visto, molto rapidamente alcuni squarci della vita della squadra CSI, ma che evidentemente non fa andare avanti il racconto, ma lo sospende. Al momento della ripresa abbiamo una struttura piuttosto complessa. Abbiamo anzitutto un salto all'indietro di portata ampia, che rimanda ad un passato imprecisato, quello in cui agisce il misterioso killer delle due gemelle che poi non si ripresenterà all'interno della storia

coperta dai due episodi. Nel momento in cui il killer spara con un nuovo salto in avanti, energeticamente molto pronunciato, ci troviamo in un'altra situazione, earlier that night, dunque è la stessa sera del rapimento di Nick, implicitamente. Dunque c'è stato un salto in avanti di portata più ristretta che dà l'avvio ad un flashback che occupa sostanzialmente tutta la sequenza che abbiamo visto e che stiamo analizzando. Questo flashback, questa finestra sul passato all'interno della stessa serata, presenta una serie di scene all'interno del quartier generale della squadra CSI che si svolgono contemporaneamente, quindi abbiamo dei flash side, cioè degli spostamenti laterali dell'intreccio che gradualmente portano verso una sottosequenza particolare. Uno di questi scivolamenti in flash side, infatti, vede protagonista lo stesso Nick insieme al suo compagno Warwick, e Warwick racconta un episodio che è avvenuto sabato sera, il precedente sabato sera. Dunque abbiamo un nuovo flashback, un nuovo gesto all'indietro, questa volta guidato da un racconto orale e non più visivo. Alla fine di questo racconto Nick e Warwick incontrano Catherine, che dà loro degli incarichi. Con il gioco della moneta decidono chi deve andare dove, e a Nick spetta il ritrovamento dei resti nel parcheggio. A questo punto, mentre la moneta ricade, un nuovo lampo ci riporta nel presente. In questo senso vediamo come il gesto del ricadere nel presente viene esibito da questa particolare costruzione del montaggio. Allora, cercando di andare verso qualche conclusione, possiamo osservare come l'intreccio in questi e in altri casi sia dato dalla combinazione di schemi gestuali e da una coreografia sensomotoria piuttosto complessa di andirivieni tra passato, presente, varie situazioni contemporanee che disegnano un vero e proprio, direi così, uno schema coreografico, una sorta di balletto. Le forme dell'intreccio e l'esperienza del tempo sono profondamente collegate. Molti filosofi, anche recentemente, hanno osservato come la nostra esperienza del tempo non si possa esprimere concettualmente, ma si possa solo riattivare attraverso l'esperienza narrativa. Dunque, attraverso tutti questi giochi con il tempo e queste architetture temporali che l'intreccio narrativo intesse, noi facciamo una particolare esperienza del tempo, un'esperienza non concettuale, ma un'esperienza sostanzialmente viva, un'esperienza dall'interno, un'esperienza delle forme che il tempo può assumere negli intrecci narrativi, ma che assume anche in quell'ordinamento temporale che fa parte delle nostre vite. Possiamo dunque procedere a esaminare alcuni spunti di riflessione. Come si ritrovano nella prima parte del segmento la ellissi e la sospensione? Quali movimenti di intreccio vengono innestati nel flashback dopo la sigla? In che modo la conclusione del flashback viene caratterizzato come un ricadere nel presente? Bene, riepiloghiamo allora gli spunti di riflessione che sono emersi nel corso di questa lezione. Cosa distingue il discorso in quanto produzione? Cosa distingue il discorso in quanto intreccio? Cosa distingue il discorso in quanto formato? Perché l'intreccio è considerabile come la traccia di un gesto? Perché non tutti i gesti dell'intreccio contribuiscono alla narrazione? E quali sono i parametri per valutare i gesti di composizione dell'intreccio? Come si ritrovano nella prima parte del segmento la ellissi e la sospensione? Quali movimenti di intreccio vengono innestati nel flashback dopo la sigla? In che modo la conclusione del flashback viene caratterizzato come un ricadere nel presente?
Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che per

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti, all'apparire del vento.

tu misera cadesti, e con la mano la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba immuta mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti. In questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica parleremo dei nervi cranici. Gli argomenti della lezione. Parleremo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Parleremo anche del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. Infine del nono, del decimo, dell'undicesimo e del dodicesimo nervo cranico. Quindi i nervi cranici sono in tutto 12, organizzati funzionalmente a regolare diverse funzioni, prevalentemente in corrispondenza del volto, ma non soltanto. E in questa lezione non parleremo del secondo nervo cranico, che è il nervo

a cui dedicheremo uno spazio e un'attenzione particolari. Quindi parliamo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Il primo nervo cranico è il cosiddetto nervo olfattivo, quindi presentiamo un po' i protagonisti della lezione odierna. Il secondo nervo cranico, come detto, è il nervo ottico, deputato a elaborare, a ricevere

sensitiva, veicolando le informazioni sensitive del volto, ma anche una funzione motoria permettendo la masticazione. Il sesto nervo cranico è un altro nervo che insieme al terzo e al quarto controlla i movimenti del globo oculare. È il nervo abducente che innerva il retto laterale, il muscolo retto laterale, che è deputato allo movimento del globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale. Un nervo molto importante che regola la motilità mimica, del volto, ma anche funzioni sensitive e di altro tipo. L'ottavo nervo cranico è il nervo acustico, è un nervo che ha funzioni sia percettive e sonore, ma anche coinvolto nella regolazione dell'equilibrio. Il nono nervo cranico è un nervo molto complesso che ha funzioni varie, motorie, sensitive, vegetative, che è il nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anch'esso molto complesso e molto importante perché si distribuisce agli organi addominali e toracici, quindi sebbene nasca in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in realtà ha un decorso molto complesso e molto lungo. L'undicesimo nervo cranico è un nervo motorio che si chiama nervo accessorio che regola alcuni movimenti specifici. Infine, il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoglosso deputato al controllo della motilità della lingua. Quindi questa è una raffigurazione molto schematica dei nervi cranici che sono quelle componenti del sistema nervoso periferico e che emergono direttamente dal cervello. Quindi abbiamo imparato a conoscere i nervi spinali come quei componenti del sistema nervoso periferico che originavano o raggiungevano il midollo spinale. Alcuni nervi non hanno origine e non terminano nel midollo spinale, ma direttamente emergono dalla base cranica. Quindi vedete in questo caso elencati molto schematicamente i nervi. Riconosciamo per esempio il nervo olfattorio coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo olfattivo, che qui identifichiamo col bulbo olfattivo. Il nervo ottico, il nervo che è coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo visivo, il nervo oculomotore comune, il nervo coinvolto nei movimenti della muscolatura estrinseca dell'occhio, ma che è anche una componente nella regolazione dei diametri pupillari in relazione, per esempio, alle esperienze luminose, quindi ha una componente motoria, ma anche una componente vegetativa, parasimpatica, che appunto regola i diametri della pupilla. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che è coinvolto anch'esso nella regolazione dei movimenti dell'occhio, innervando il muscolo obliquo superiore. Il quinto nervo cranico, abbiamo detto, il nervo trigemino, che ha una funzione sia sensoriale, trasferendo al cervello informazioni sulla sensibilità del volto, dei seni paranasali, ma anche dei denti, eccetera, e ha una componente motoria controllando i muscoli e masticatori. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che ha una origine anch'esso in corrispondenza della giunzione tra ponte e mesencefalo e controlla la motilità dell'occhio, innervando il muscolo retto laterale che quindi sposta il globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, che è pure riconoscibile in questa immagine di visione della base del cranio, e ancora il nervo vestibolo cocleare, l'ottavo nervo cranico, che ha una funzione sensoriale, sia trasferendo informazioni acustiche, sia trasferendo informazioni sullo stato di equilibrio del corpo, quindi informazioni vestibolari e insieme informazioni
deformazioni acustiche. E poi abbiamo il nervo glossofaringeo, che ha una funzione motoria, una funzione sensoriale, come detto, il nervo vago, il decimo nervo cranico, che si distribuisce a diversi organi interni dell'organismo e trasferisce al sistema nervoso centrale informazioni provenienti da diversi organi, il nervo accessorio, che si caratterizza

per la proprietà di innervare lo sternocleidomastoideo, per esempio il muscolo trapezio, quindi è un nervo coinvolto nel movimento volontario di due muscoli importanti come lo sternocleidomastoideo e il muscolo trapezio, infine l'ipoglosso, che è l'ultimo nervo cranico, il dodicesimo, che emerge nella porzione inferiore del bulbo e che è anch'esso una funzione motoria innervando i muscoli della lingua. Questa raffigurazione nuovamente ci permette di cogliere ciò che unifica i nervi cranici, cioè la loro emergenza non dal midollo ma dal cervello. Lo vedete qui ancora meglio rappresentato, il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotorio, il trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo vestibolo cocleare, il glossofaringeo, il vago, l'accessorio e l'ipoglosso. Quindi li vedete qui, la caratteristica è proprio quella di originare, di apparire su, di emergere dalla superficie del tronco dell'encefalo per quello che riguarda dal terzo al dodicesimo nervo cranico, e invece il nervo olfattivo e il nervo ottico anteriormente rappresentando un po' un'eccezione alla regola secondo la quale i nervi cranici emergono dal tronco dell'encefalo. Ancora, qui vedete i rapporti tra i nervi cranici con altre strutture del tronco dell'encefalo. È importante per il clinico conoscere la relazione anatomica di vicinanza tra i nervi cranici e strutture come per esempio i collicoli superiori ed inferiori, come per esempio i nuclei pontini, le piramidi bulbari, le olive bulbari, eccetera. Proprio perché quando una lesione, per esempio un danno ischemico, interessa una regione più o meno estesa del tronco dell'encefalo, possiamo avere l'interessamento simultaneo del nervo cranico e delle vie lunghe, le vie della sensibilità oppure delle vie motorie, e spiegando per esempio le cosiddette sindromi alterne. Le sindromi alterne, per esempio una sindrome come la sindrome di Weber, in cui abbiamo per una lesione, in genere un infarto nel mesencefalo, abbiamo per esempio una paralisi della motilità oculare e di un occhio insieme a un difetto del movimento del braccio e della gamba del controlaterale al corpo. Quindi sono sindromi alterne perché si caratterizzano per sintomi presenti sia da un lato che dall'altro lato del corpo in modo alternato, e per l'interessamento di un nucleo dei nervi cranici, quindi sintomi legati all'interessamento dei nervi cranici insieme a sintomi legati alle vie lunghe, quindi vie piramidali da un lato o vie della sensibilità. E quindi possiamo avere per esempio una paralisi della muscolatura facciale da un lato e delle sensibilità del corpo controlaterale, oppure disturbi della vista da un lato e disturbi di forza controlaterale. Appunto, queste connessioni anatomiche permettono al clinico di stimare con una certa precisione la sede elettiva in cui si è sviluppato il danno, proprio perché i nervi cranici permettono di localizzare in corrispondenza delle tre porzioni del tronco dell'encefalo, bulbo, ponte e mesencefalo, la sede del danno, che può verificarsi per diverse ragioni, come la sclerosi multipla e l'ictus cerebrale. Parliamo adesso, passiamo in rassegna i nervi cranici, secondo l'ordine che abbiamo stabilito in precedenza. Quindi, il nervo olfattorio. I disturbi dell'olfatto si possono suddividere intanto in quattro categorie. Intanto abbiamo dei disturbi di tipo quantitativi, tra cui anosmia e iposmia. Fanno riferimento questi termini all'impossibilità a percepire gli stimoli olfattivi. Direi che in tempi recenti questi sintomi hanno raggiunto un grande interesse perché il Covid, per esempio, le infezioni da coronavirus alterano in maniera abbastanza elettiva, soprattutto nelle fasi iniziali, la funzionalità del nervo olfattivo, dando origine ad anosmia e iposmia. Vedete, il nervo olfattivo si distribuisce dal bulbo olfattorio
partono diversi ramuscoli che penetrano nella lamina cribrosa, che è una lamina perforata che separa la base cranica dalle cavità nasali, il nervo attraversa la lamina cribrosa, si distribuisce nelle cavità nasali, permettendo la percezione degli odori che nel naso appunto raggiungono il nervo olfattorio. Quindi bulbo olfattorio, nervo olfattorio propriamente detto, formato da più ramuscoli, tratto olfattorio, che è la porzione che raggiungerà il sistema nervoso centrale, alcuni nuclei all'interno del sistema nervoso centrale, permettendo l'elaborazione dello stimolo olfattorio. Accanto a disturbi tipo quantitativi esistono disturbi qualitativi come la disosmia, la parosmia, che sono dei sintomi in cui le esperienze olfattive vengono percepite in modo alterate. Alcune crisi epilettiche si caratterizzano per esempio per una percezione olfattiva sgradevole, si chiama cacosmia, un'espressione che fa riferimento appunto a un'esperienza sensoriale sgradevole in assenza di un reale stimolo. Per esempio, pazienti riferiscono di sentire odore come di gomma bruciata o ancora altri odori sgradevoli. Se il sintomo si ripete più e più volte in maniera stereotipata, il dubbio è che si tratti di una crisi epilettica e dovrebbe venire. Ci sono poi disturbi della sfera olfattiva che hanno un connotato psichico maggiore, sono i cosiddetti disturbi psico-olfattivi, che sono per esempio caratteristici di forme allucinatorie o forme deliranti a contenuto olfattivo. Anche se nelle malattie mentali le allucinazioni sono più frequentemente uditive oppure visive in qualche caso, soprattutto nelle malattie organiche, esistono anche fenomeni allucinatori olfattivi oppure per sensazioni oppure idee deliranti rispetto a contenuto olfattivo. Infine ci sono disturbi simbolici dell'olfatto come l'agnosia olfattiva, cioè in presenza di una perfetta capacità di riconoscere lo stimolo, di percepire lo stimolo olfattivo, c'è un'impossibilità ad integrare, a elaborare il valore simbolico di questo stimolo olfattivo. Non è un caso che il sistema olfattivo sia così importante nelle elaborazioni simboliche. Ad esempio ricordiamo pure la letteratura piena, no? Pensiamo a Proust, ad esempio, come l'esperienza della Petite Madeleine, dello stimolo olfattivo, è in grado di aprire un mondo di sensazioni al protagonista del romanzo di Proust, proprio perché il sistema olfattivo è legato e connesso con tante altre vie del cervello, tra cui vie deputate alla rievocazione dei ricordi, eccetera. Il nervo trigemino è il quinto nervo cranico e, come detto, è composto da fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli masticatori. I muscoli del viso, del volto, si distinguono in due grosse componenti, i cosiddetti muscoli scheletrici, vale a dire quei muscoli che hanno la loro inserzione nello scheletro, e sono i muscoli masticatori, no? Per esempio come il muscolo temporale o il muscolo massetere, e sono innervati i muscoli scheletrici, che sono i muscoli masticatori, ripeto, sono innervati dal ramo motorio del nervo trigemino. Il nervo trigemino è un ramo motorio che si distribuisce ai muscoli masticatori e permette appunto la masticazione. Accanto a queste, alle fibre motorie, c'è una componente forse più importante anche per il rilievo che la clinica fa vedere, no? Pensiamo alla nevralgia del trigemino, ad esempio, le fibre sensitive. Le fibre sensitive trasferiscono informazioni sensitive provenienti dal volto, dalla cute del volto, ma anche dalla congiuntiva, dalla mucosa buccale e nasale. Le esperienze sensitive della bocca e del naso non hanno a che fare con le esperienze olfattive o con le esperienze gustative, che sono appannaggio di altri due nervi, ma accanto alla sensibilità specifica olfattiva e gustativa ovviamente esiste anche una sensibilità generale, no? Per esempio tattile o dolorosa, pur interessando naso e bocca, per esempio, non vengono trasferite dal nervo dodicesimo nervo cranico oppure dai nervi, che il nervo olfattivo che si distribuisce appunto e che trasferisce le informazioni olfattive, ma vengono invece trasferite dal nervo trigemino.
Esistono poi delle fibre sensitive, come detto in corrispondenza, come è importante ricordare anche per comprendere la fisiopatologia.

della nevralgia del trigemino, le fibre sensitive raggiungono poi i cosiddetti nuclei sensitivi del trigemino che si distribuiscono in tutte e tre le porzioni del tronco dell'encefalo. Questi sono i nuclei della radice discendente del trigemino e che si trova in corrispondenza del bulbo, il nucleo principale che è in corrispondenza del ponte e il nucleo mesencefalico. Il nucleo mesencefalico è importante perché lì arrivano le esperienze sensitive che codificano alcune particolari caratteristiche dello stimolo sensitivo. Nel nucleo principale arrivano altre caratteristiche, nel nucleo della radice discendente del trigemino altre ancora, cioè esiste una certa segregazione nelle funzioni sensitive in relazione alla distribuzione nel nucleo trigeminale. Del trigemino, nel nucleo trigeminale. Il nervo facciale è il settimo nervo cranico, anch'esso un nervo complesso che è costituito da fibre motorie che si distribuiscono non ai muscoli scheletrici, quindi ai muscoli masticatori, ma ai cosiddetti muscoli mimici, quei muscoli che non hanno la loro inserzione con tendini sullo scheletro, quindi non muovono segmenti dello scheletro, ma hanno le loro inserzioni invece nel sottocutaneo e servono appunto a dare l'espressione mimica, quindi arricciare il naso e sollevare l'angolo della bocca durante il sorriso, eccetera. Sono tutte funzioni regolate dai muscoli mimici e che sono innervati dal facciale. Quindi se i muscoli scheletrici del volto, i muscoli masticatori sono innervati dal quinto nervo cranico, i muscoli mimici sono innervati invece dal nervo facciale, che innerva anche il muscolo strapedio, che è un muscolo importante per la percezione dello stimolo uditivo, e infatti una paralisi del facciale si può associare anche a una iperacusia, proprio perché la funzione del muscolo strapedio di regolare l'intensità dello stimolo acustico viene persa. Accanto a fibre motorie, il nervo facciale però è costituito anche di fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio, quindi se il nervo trigemino, abbiamo detto, si distribuisce alla gran parte della cute del volto, una porzione più ridotta che è la cute dell'orecchio viene invece innervata da fibre provenienti dal nervo facciale, che quindi ha sia una funzione motoria del permettere i movimenti mimici, sia una funzione sensitiva attraverso appunto informazioni sensoriali provenienti dalla cute dell'orecchio. Ci sono anche però componenti del nervo facciale che hanno a che fare con la sensibilità gustativa, e sono le fibre della sensibilità specifica, e quindi sensibilità che provengono dai due terzi anteriori della lingua, quindi l'innervazione gustativa proveniente dalla lingua nelle sue due terzi anteriori raggiungono il cervello attraverso il nervo facciale. Il nervo facciale che ha infine anche una quarta componente con delle cosiddette fibre pregangliari parasimpatiche che innervano e permettono la funzionalità delle ghiandole lacrimali, ma anche delle ghiandole salivari, quale la ghiandola sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. Quindi è una funzione di regolare la lacrimazione e la produzione di saliva durante, per esempio, la masticazione. Qui vedete in questa figura la caratteristica paralisi del nervo facciale, quindi quando c'è un danno del nervo facciale, che può essere di due tipi, o un danno periferico o un danno invece centrale, quindi per interessamento del primo neurone di moto che si distribuisce al nucleo motore del nervo facciale, abbiamo dei sintomi caratteristici. In questo caso il sintomo caratteristico è il cosiddetto spianamento del solco naso-genieno con abbassamento dell'angolo della bocca, proprio per un interessamento della muscolatura mimica facciale che solleva l'angolo della bocca, la paralisi del nervo facciale porta verso il basso l'angolo della bocca. Nella cosiddetta paralisi periferica del facciale, in cui per esempio viene alterato il nervo nella sua
componente periferica, è molto frequente osservare insieme alla paralisi della porzione inferiore della muscolatura mimica anche una paralisi della porzione superiore della muscolatura mimica, con difficoltà per esempio a corrucciare la fronte, quindi a formare

le classiche pieghe sulla fronte quando guardiamo verso l'alto, e anche si verifica anche una paralisi dell'orbicolare dell'occhio, cosicché è impossibile, per esempio, molto difficoltoso chiudere l'occhio. Quindi la chiusura dell'occhio dovuta alla funzione dell'orbicolare dell'orbita dell'occhio viene alterata, con anche conseguenze pericolose, come per esempio le cheratiti, per il fatto che ci possono essere come effetto della secchezza degli occhi, che dipende dal fatto di non poterlo più chiudere, appunto fenomeni infettivi. Quindi la paralisi periferica del facciale si caratterizza appunto per una impossibilità a muovere la muscolatura della porzione superiore del volto, quindi il muscolo corrugatore della fronte, ma anche del muscolo orbicolare dell'occhio, e della porzione inferiore del volto, con impossibilità, per esempio, a sollevare verso l'alto l'angolo della bocca. Vi ricordo che la paralisi del facciale è una manifestazione molto frequente anche in soggetti giovani, che spesso ha le caratteristiche della cosiddetta paralisi a frigore, paralisi da freddo. È una paralisi del facciale che si pensa dipenda da edema di un canale osseo ricoperto di mucosa, che si può all'interno del quale decorre il nervo facciale. Quindi, quando c'è un raffreddamento, un edema, un'infiammazione della mucosa che ricopre in un determinato canale il nervo facciale, questo nervo facciale può risultarne compresso, dando origine poi al sintomo della paralisi a frigore del nervo facciale. Il nervo facciale è anche interessato però nelle paralisi centrali, cioè quando non è il nervo stesso a essere danneggiato, ma quello che è danneggiato è la via del tratto cortico-bulbare, cioè quella via nervosa che dalla corteccia motoria raggiunge il nucleo motorio del facciale. Quindi all'interno dell'emiparesi, che si può verificare in pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale, oltre a non muovere braccio e gamba, molto spesso c'è anche una difficoltà a muovere la muscolatura mimica del volto. In genere però la paralisi del facciale di tipo centrale differisce da quella periferica, proprio perché risparmia la paralisi centrale i muscoli della parte superiore del volto, cioè la chiusura dell'occhio non è interessata, così come il corrugatore della fronte funziona e continua a funzionare perfettamente. Quindi paralisi centrale in cui sia la muscolatura inferiore che la muscolatura superiore del volto è interessato, è paretico, è deficitario. Questa è la paralisi periferica. La paralisi centrale invece si caratterizza soltanto per un interessamento della porzione inferiore dei movimenti del volto. Quindi, primi spunti di riflessione: qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Parliamo adesso di altri tre nervi, che sono il terzo, il quarto e il sesto nervo cranico, che sono trattati assieme perché sono i tre nervi deputati al controllo della motilità estrinseca degli occhi, cioè sono i nervi che permettono ai globi oculari di roteare in diverse direzioni. Il primo nervo, il nervo oculomotore, e il terzo nervo cranico innerva diversi muscoli: l'elevatore della palpebra, un muscolo appunto importante per appunto elevare la palpebra dell'occhio; il retto mediale, un muscolo deputato al movimento del globo oculare verso l'interno; il retto superiore, il muscolo che muove l'occhio verso l'alto; il retto inferiore verso il basso; l'obliquo inferiore, che muove in direzione obliqua l'occhio; ma anche il muscolo costrittore dell'iride, il muscolo ciliare, che sono i muscoli deputati a permettere miosi, cioè il restringimento della pupilla e l'accomodazione del cristallino. Quindi sono due muscoli controllati attraverso meccanismi involontari, ma che fanno parte del cosiddetto sistema vegetativo. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che, a differenza dal terzo nervo cranico, l'oculomotore, innerva solo un muscolo, sempre del globo che permette il movimento del globo oculare, che è il muscolo obliquo superiore.
Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che invece permette il movimento verso l'esterno, verso il canto esterno dell'occhio, innervando il retto laterale. Esiste una clinica che ci permette di identificare quale nervo cranico è interessato, per esempio, da un certo tipo di paralisi o di paresi. La paralisi completa dell'oculo motore, che come abbiamo visto innerva diversi muscoli, darà origine a un quadro clinico molto più complesso, ovviamente, in cui abbiamo ptosi palpebrale, cioè un abbassamento della palpebra per paralisi dell'elevatore della palpebra, quindi non potendo elevare ovviamente la palpebra, assistiamo a questo fenomeno della ptosi. Ma c'è anche un difetto di rotazione dell'occhio verso l'interno per una paralisi del retto mediale innervato dal terzo nervo cranico anch'esso, verso l'alto per paralisi di un altro muscolo innervato dal terzo nervo cranico, cioè il retto superiore e l'obliquo inferiore, e anche verso il basso per paresi del retto inferiore. Quindi una paralisi abbastanza complessa della motilità oculare, proprio perché il terzo nervo cranico innerva molti muscoli oculomotori, per cui sono fenomeni di strabismo in cui ovviamente la paralisi del retto mediale e la prevalenza del retto laterale, che invece funziona normalmente essendo innervato dal sesto nervo cranico, porta l'occhio a ruotare verso l'esterno, quindi uno strabismo divergente, quindi un disassiamento degli occhi per rotazione dell'occhio interessato dalla paralisi verso l'esterno, è tipica delle paralisi del terzo nervo cranico. E il fenomeno, accanto allo strabismo, che è il segno clinico che il clinico può rilevare guardando la motilità degli occhi in un soggetto, c'è il sintomo, cioè quello che il paziente riferisce come sua esperienza. Il sintomo si chiama diplopia, cioè visione sdoppiata, che massima nello sguardo orizzontale verso il lato opposto, cioè verso il campo d'azione del retto mediale. È chiaro che noi vedremo tanto peggio, tanto più l'effetto della paralisi del retto mediale sarà evidente, quanto più chiederemo al soggetto di muovere l'occhio verso l'interno, cioè cercando di stimolare quel nervo. Se chiediamo al soggetto invece di guardare verso l'esterno, attiveremo il retto laterale innervato dal sesto nervo cranico, e quindi la paralisi del terzo nervo cranico darà origine a una diplopia assente o comunque più contenuta. Accanto ai sintomi dovuti alla paralisi dei muscoli oculomotori, dei muscoli che cioè muovono l'occhio nelle diverse direzioni dello sguardo, l'interessamento delle fibre parasimpatiche, di quelle fibre che abbiamo detto si distribuiscono al muscolo ciliare, al muscolo costrittore dell'iride, darà origine a un sintomo che è la midriasi fissa omolaterale, vale a dire l'occhio risulterà essere paretico, come abbiamo detto, e in più i diametri della pupilla saranno aumentati rispetto al controlaterale, proprio perché ci sarà difetto anche della contrazione del muscolo costrittore dell'iride, che è responsabile della miosi, cioè della costrizione della pupilla. L'opposto della miosi è la midriasi, vale a dire una dilatazione della pupilla. E la midriasi è un sintomo tipico delle paralisi complete del terzo nervo cranico. La paralisi del quarto nervo cranico, invece, il quarto nervo cranico, come abbiamo detto, si distribuisce a un unico muscolo e quindi avrà una clinica un po' più contenuta, meno appariscente, con un difetto di rotazione dell'occhio verso il basso. Quindi il quarto cranico ha questa funzione specifica di ruotare gli occhi verso il basso, e quindi ci sarà un difetto con diplopia eventualmente, associati quindi ai movimenti dell'occhio verso il basso. Il quarto nervo cranico trocleare si chiama anche patetico, proprio perché la paralisi di questo nervo porta in qualche modo l'occhio a ruotare verso l'alto, proprio perché il muscolo che lo spingerebbe verso il basso è paretico, e quindi dando origine alla caratteristica immagine che troviamo nell'iconografia rinascimentale, non solo, per esempio
che indica appunto lo stato di pathos, quindi con lo sguardo rivolto verso l'alto e verso l'esterno, quindi motivo per cui il nervo trocleare si chiama anche patetico. Quindi, come effetto della paralisi del

quarto nervo cranico del trocleare, abbiamo uno slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione di quello affetto, prevalenza dell'obliquo inferiore. Come abbiamo detto, quindi, come l'effetto della paralisi del quarto nervo cranico disassierà gli occhi sul piano orizzontale e la caratteristica più specifica dell'occhio interessato da questa paralisi sarà di essere un po' elevato verso l'alto, dando appunto origine a quell'effetto che abbiamo definito appunto tipico dello sguardo verso l'alto di soggetti durante una manifestazione di pathos. Ci sarà quindi associato a questo difetto una diplopia, quindi una visione sdoppiata verticale. Le due immagini saranno viste una sopra e una sotto, proprio perché lo sdoppiamento avviene sul piano non orizzontale, ma sul piano, cioè non avviene sul piano verticale, ma sul piano orizzontale, quindi avremo una diplopia verticale che sarà massima nello sguardo in basso, quando cioè chiederemo al soggetto di fare un movimento nel campo d'azione del muscolo obliquo superiore e paretico. L'ultimo nervo oculomotore, insieme al terzo e al quarto, è il sesto nervo cranico, anch'esso un nervo abbastanza semplice perché si distribuisce soltanto al retto laterale e quindi la paralisi del sesto nervo cranico si caratterizza per un difetto di rotazione dell'occhio verso l'esterno, cioè nello sguardo verso l'esterno, sul piano orizzontale. La caratteristica clinica di questa paralisi è quella di dare origine a uno strabismo, quindi a un disassiamento degli occhi convergente, quindi in cui l'occhio interessato dalla paralisi si rivolgerà verso l'interno, devierà verso il canto interno, proprio perché il nervo abducente, il sesto nervo cranico, non permettendo più la contrazione del retto esterno, causerà una deviazione verso l'interno per prevalenza dei del retto mediale e del globo oculare. La diplopia, il sintomo associato a questo strabismo, sarà orizzontale, massima nello sguardo diretto verso il lato dell'occhio affetto, e cioè massima verso il campo d'azione del muscolo retto laterale paretico. La paralisi del sesto nervo cranico è molto frequente, probabilmente la più frequente tra quelle che interessano i movimenti dell'oculomozione, perché il sesto nervo cranico è un nervo molto lungo e tra l'altro è molto sensibile agli aumenti della pressione intracranica. E allora, quando per esempio abbiamo delle condizioni patologiche come l'ipertensione endocranica, un fenomeno cioè di aumento della pressione all'interno del cervello per un difetto magari dello scarico del liquor, quindi esistono forme di ipertensione endocraniche idiopatiche in cui soggetti, in genere giovani donne obese, hanno un aumento della circolazione della pressione del liquor anche senza avere apparenti alterazioni del drenaggio, per esempio per alterazioni per esempio delle granulazioni che si trovano nei plessi e dei ventricoli. Qualunque sia comunque la causa dell'ipertensione endocranica, spesso è un sintomo per esempio di tumori, una massa che cresce all'interno del cervello prima o poi causerà un'ipertensione endocranica, proprio perché crescerà all'interno di una scatola che non è capace di espandersi, essendo, non avendo proprietà elastiche, essendo appunto la scatola cranica composta da ossa che non sono deformabili, allora l'effetto della crescita dei tumori sarà l'ipertensione endocranica e come effetto dell'ipertensione endocranica non è infrequente che compaia una paralisi del sesto nervo cranico, che come detto tra tutti i nervi cranici è quello più sensibile agli effetti del danno da ipertensione endocranica. Quindi le lesioni dei nervi deputati all'oculomozione del terzo, quarto e sesto cranico danno origine a delle deviazioni del globo oculare nelle posizioni primarie di sguardo dovute alla prevalenza del muscolo antagonista. Quindi è chiaro che se è alterato la motilità del muscolo che porta verso l'esterno l'occhio, l'occhio devierà verso l'interno e così via. Ci saranno delle limitazioni funzionali nel movimento dell'occhio nella direzione del muscolo paretico, una paralisi del sesto nervo cranico che paralizza il retto esterno sarà tanto più

evidente, quanto più chiederemo al soggetto di guardare proprio verso l'esterno, quindi nella direzione in cui il campo d'azione di quel muscolo e di quel nervo è massima. E ci sarà poi una diplopia che ovviamente sarà l'effetto del disallineamento dei globi oculari e che si manterrà appunto soprattutto nel campo d'azione di quel nervo. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Adesso passiamo all'ultima parte della lezione parlando dei nervi cranici più bassi, che sono il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Il primo nervo che consideriamo è il nervo glossofaringeo, che è appunto un nervo che ha delle fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli faringei, permettendo la contrazione della faringe e del muscolo stilofaringeo, ma anche fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Fibre della sensibilità specifica, e precisamente della sensibilità gustativa, che si distribuiscono al terzo posteriore della lingua. Ricordate, la sensibilità gustativa viene portata per i due terzi anteriori della lingua dal nervo facciale, il settimo nervo cranico, il terzo posteriore della lingua è invece innervato da fibre gustative specifiche e fibre che provengono dal nervo glossofaringeo. Insieme a questo ci sono poi delle fibre sensitive viscerali, fibre che cioè veicolano informazioni sulla sensitive provenienti dagli organi interni, tra cui la mucosa della faringe, la mucosa dell'orecchio medio e il glomo carotideo che dà delle informazioni per esempio sulla composizione del sangue. E infine ci sono anche delle fibre pregangliari parasimpatiche, quindi fibre che hanno un significato motorio sulla motilità per esempio della muscolatura liscia che permette ad esempio la produzione oltre che della motilità della muscolatura liscia, anche della funzione ghiandolare, in questo caso della ghiandola parotide. Quindi una grossa ghiandola salivare. Abbiamo detto che le ghiandole salivari sottomascellare e sottomandibolare erano innervate dal settimo nervo cranico e la ghiandola parotide è innervata invece dal nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anche questo è un nervo molto composto, molto complesso perché ha una grossa varietà di fibre che lo costituiscono, fibre motorie che innervano ancora una volta muscoli faringei, muscoli laringei e muscoli dell'esofago superiore, fibre sensitive che si distribuiscono al condotto uditivo esterno. Fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità gustativa, che provengono dalla radice della lingua e dell'epiglottide. Fibre sensitive viscerali, quindi fibre che trasferiscono informazioni sensitive dalla laringe, dalla faringe, dagli organi toraco-addominali. E infine fibre pregangliari parasimpatiche che innervano, aumentando la motilità degli organi toraco-addominali, quindi la motilità intestinale, la motilità bronchiale, per esempio, è permessa appunto da fibre che provengono dal nervo vago. Quindi vedete una struttura abbastanza simile a quella del nervo glossofaringeo con cui il nervo vago coopera in diverse funzioni motorie, sensitive, parasimpatiche, gustative e di sensibilità viscerale. L'undicesimo nervo cranico è il nervo accessorio che si distingue in due componenti. La prima è la cosiddetta componente dell'accessorio spinale, composto da fibre motorie che si distribuiscono al muscolo trapezio, importante per l'elevazione della spalla, e al muscolo sternocleidomastoideo per i movimenti del collo. Accanto all'accessorio spinale poi esiste un cosiddetto accessorio del vago, quindi un nervo che si costituisce da fibre parasimpatiche pregangliari che collabora con il nervo vago nella innervazione degli organi toraco-addominali. L'ultimo nervo di cui parliamo, l'ultimo nervo dei nervi cranici, è il nervo ipoglosso, che è un nervo costituito unicamente da fibre motorie che si distribuiscono alla muscolatura della lingua,
che è un organo particolarmente complesso e cui i movimenti devono essere regolati in maniera molto fine, non soltanto per la masticazione e per la deglutizione, ma soprattutto nella specie umana e per il linguaggio, e i muscoli, e si distribuisce ai muscoli sotto gli oidei, a quei muscoli che per esempio sono importanti durante gli atti deglutitori. Passiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Io vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriori informazioni.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: queste grandi potenzialità che dà la tecnologia e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Il tema è il dominio dell'intelligenza, un tema elusivo e pervasivo, un tema che pone dei problemi a livello di definizione e un tema che ha un'importanza generale per il funzionamento della personalità, un tema che è stato oggetto di studio dalle origini della scienza psicologica. I primi lavori sono del tardo 800, un tema che interessa le diverse discipline della psicologia, la psicologia dello sviluppo, la psicologia sociale, la psicologia generale ed anche la psicologia della personalità di cui ci stiamo occupando. Un tema che più di altri si è prestato ad usi della conoscenza di tipo ideologico e che più di altri è stato divisivo. Si pensi alla discussione sulla basi biologiche o sociali del comportamento intellettuale.

intelligente, se l'intelligenza sia innata, sia fissata all'origine, non sia modificabile dall'esperienza, o se invece l'intelligenza rispecchi le condizioni di vita, le opportunità che sono state offerte per manifestare delle potenzialità. Un tema che ha rivelato le iniquità che possono derivare dal divario tra le potenzialità di cui la persona è portatrice e le opportunità che l'ambiente offre di manifestarle, di realizzarle, di esprimerle pienamente. Anche nell'ambito della psicologia della personalità, il tema dell'intelligenza è stato da alcuni del tutto ignorato. Si prendono alcuni testi di psicologia della personalità e non ritroviamo un capitolo sull'intelligenza. In altri testi, invece, il tema dell'intelligenza è stato molto allargato, poi come vedremo nel corso di questa lezione, perché si parla non soltanto di un'intelligenza associata a delle abilità mentali, a delle capacità di ragionamento, a delle particolari tipi di abilità numeriche, verbali, figurative, ma si parla di intelligenza emotiva, di intelligenza sociale, e qui è evidente, diventano molto, molto, molto così difficili da stabilire i confini tra tratti, disposizioni, intelligenze e capacità, abilità intellettive. Oggi, affrontando il tema dell'intelligenza, toccheremo alcuni argomenti. Intelligenza e sviluppo cognitivo, la misura dell'intelligenza e i tipi di intelligenza. Veniamo ora all'intelligenza e allo sviluppo cognitivo. L'intelligenza lo definisco come il sistema psicologico che presiede all'acquisizione, all'elaborazione e all'impiego delle conoscenze al servizio dell'adattamento e della piena realizzazione della personalità. Lo sviluppo cognitivo concerne la progressiva maturazione ed organizzazione delle strutture dei processi mentali che presiedono all'elaborazione delle conoscenze e dell'esperienza e che consentono di esercitare un ruolo costruttivo e trasformativo nella relazione con l'ambiente. Lo sviluppo cognitivo, in particolare, concerne abilità mentali come ragionare, apprendere, comprendere, comunicare, programmare, valutare, decidere, tutte abilità che svolgono un ruolo fondamentale nel consentire alle persone di interagire efficacemente con l'ambiente e che nello stesso tempo attestano l'importanza delle condizioni ambientali che ne favoriscono lo sviluppo. L'intelligenza è una proprietà di tutta l'organizzazione mentale che risulta dalla integrazione di varie funzioni psichiche come percezione, attenzione, memoria, pensiero, intuizione, anticipazioni, immaginazione, e che assolve ad una funzione fondamentale di adattamento tramite la conoscenza. È una proprietà che si palesa gradualmente nel corso dello sviluppo e che consente di orientarsi nello spazio e nel tempo, di riconoscersi e di distinguersi dalle altre persone, di appropriarsi delle proprie esperienze e di affrontare le incognite e di trovare la soluzione ai problemi. È una componente della personalità, il cui sviluppo e la cui manifestazione sono largamente condizionate dalle opportunità ambientali, che permettono di trasformare le potenzialità in capacità di apprendimento e di pensiero indispensabili per la comprensione e la soluzione dei problemi, per la comunicazione e le relazioni con gli altri, per gestire se stessi.
ha dunque un ruolo determinante.

determinante nello sviluppo e nell'espressione di capacità fondamentali distintive degli esseri umani, come quelle di riflessione sull'esperienza, di simbolizzazione, di autoregolazione. Gli studi sull'intelligenza si sono tradizionalmente sviluppati secondo tre linee di ricerca. Quello dello sviluppo cognitivo nel solco tracciato da Jean Piaget, quella sulla misura delle differenze individuali nella sfera delle abilità mentali e quello sulle componenti e i tipi di intelligenza. In accordo con questo tipo di distinzione, svilupperò poi la lezione. Il contributo di Jean Piaget è stato determinante per iscrivere l'intelligenza tra le funzioni adattive dell'essere umano, che emerge e si sviluppa tramite gli scambi dell'organismo con l'ambiente. Assunti fondamentali della teoria di Piaget sono: l'attività mentale emerge gradualmente dal rapporto dell'organismo con l'ambiente, il pensiero procede dall'azione ed è nel corso dello sviluppo che il soggetto diviene gradualmente consapevole di essere la fonte delle sue azioni e responsabile di esse. E infine, l'essere umano è un agente che concorre a costruire, a riconoscere e dotare di senso il mondo nel quale viene a vivere. L'intelligenza per Piaget, dunque, è fondamentalmente adattamento ed è soprattutto lungo il corso dello sviluppo che si può comprendere come il bambino si manifesta come soggetto epistemico che gradualmente si appropria della propria esperienza, scopre il mondo fuori di sé e comincia a riconoscersi, apprende a ragionare, si emancipa dall'ambiente prossimo e concreto ed estende con l'affinamento del linguaggio e della comunicazione con gli altri, con l'imitazione, con la riflessione, con la immaginazione, la propria conoscenza di sé e del mondo. Quello di Piaget è un metodo che privilegia l'osservazione del colloquio col bambino, il bambino che progressivamente si impadronisce della conoscenza di sé e del mondo in accordo con due principi fondamentali: assimilazione ed accomodamento. Assimilazione ed accomodamento regolano gli scambi e mantengono in equilibrio i rapporti tra l'organismo e l'ambiente. Con l'assimilazione il bambino fa proprio, cioè incorpora, le informazioni adattandole ai propri modi di pensare ed agire, i propri schemi. Con l'accomodamento il bambino modifica gli schemi che già possiede per adattarli e integrarli con le informazioni che derivano dalle nuove esperienze. Piaget distingue quattro stadi nello sviluppo dell'intelligenza del bambino: lo stadio sensomotorio, dalla nascita sino ai 2 anni, cioè dallo stadio dei riflessi alla rappresentazione mentale degli oggetti, il bambino gradualmente impara a riconoscere se stesso, a coordinare l'azione per conseguire certi esiti, ad esplorare l'ambiente, a stabilire le prime relazioni e, per quanto possibile, a risolvere dei primi problemi. Lo stadio successivo è lo stadio preoperatorio, dai 2 ai 6-7 anni. In questo stadio il bambino riconosce e distingue se stesso, acquisisce il linguaggio e con esso nuove capacità di simbolizzazione. Inoltre, è in grado di imitare e riprodurre a distanza di tempo quanto osservato, dimostrando la capacità di conservare le rappresentazioni mentali e perciò degli oggetti e delle azioni. Lo stadio successivo è quello delle operazioni concrete, dai 6-7 anni ai 12 anni. Nello stadio dell'operatorio concreto, il bambino impara a codificare ed ordinare gli oggetti e si impadronisce delle nozioni di identità, quantità, spazio, tempo, eguaglianza, sostanza e numero. Gradualmente affina le proprie capacità di decentramento da sé e di comprensione del punto di vista degli altri. Inoltre,
acquisisce capacità cognitive che implicano operazioni mentali complesse, che permettono di rappresentarsi e ripercorrere le azioni compiute, tenendo conto degli inizi e degli esiti che ne sono derivati. Infine, l'ultimo stadio, quello delle operazioni formali dell'intelligenza rappresentativa, è quello dai 12 ai 14 anni, nel quale si hanno forme di intelligenza matura che permettono al bambino capacità

soprattutto i suoi figli. Gli studi nel solco della tradizione piagettiana, soprattutto degli evolutivisti, gli psicologi dello sviluppo, hanno cercato di approfondire, confermare questi stadi. E ciò, e la conferma è stata possibile fino a un certo punto. In sostanza, Piaget ha colto una sequenza evolutiva. I tempi però di questa sequenza evolutiva possono significativamente cambiare a seconda delle condizioni di sviluppo, a seconda delle popolazioni studiate. Per questo non sempre è difficile stabilire se lo stadio sensomotorio si compia a 2 anni o non si ostenda o termini prima, e perciò se lo stadio preoperatorio possa cominciare anche prima dei 2 anni e possa estendersi oltre, dipende dalle situazioni. Certamente la conoscenza del bambino procede da un mondo concreto, da una conoscenza, da una scoperta di un mondo concreto, a delle capacità di astrazione che trascendono l'immediato e che permettono al bambino di costruire una realtà, di immaginare delle realtà, di svolgere un ruolo sempre più attivo nella realtà. L'impianto concettuale di Piaget costituisce un modello esemplare di una ricerca nella quale l'intelligenza è una componente importante della personalità, una ricerca che attesta l'importanza degli scambi continui della persona con l'ambiente, una ricerca nella quale l'intelligenza si configura come una qualità emergente largamente condizionata dalle opportunità dell'ambiente. Una ricerca perciò che mostra la irrinunciabilità dell'osservazione per cogliere da vicino la costruzione dell'esperienza individuale e che quindi concorre ad affermare l'inseparabilità dello studio del funzionamento della personalità dallo studio del suo sviluppo e delle particolari condizioni materiali e culturali in cui essi avvengono. Al termine di questa prima fase, invito a considerare alcuni spunti di riflessione. Qual è la funzione dell'intelligenza secondo Piaget? Come operano assimilazione ed accomodamento? E in quale grado gli stadi di Piaget sono da ritenersi normativi dello sviluppo dell'intelligenza? Veniamo ora al tema successivo, la misura dell'intelligenza. Gli studi sulla misura sono quelli che hanno dominato il campo di ricerca sull'intelligenza sin dai suoi inizi, a tal punto che si è giunti a definire l'intelligenza come quella particolare facoltà o caratteristica individuale che viene misurata dai test di intelligenza. L'impiego sistematico dell'analisi fattoriale ha dato un impulso enorme alla ricerca psicometrica. E poi gli sviluppi dell'informatica hanno permesso di elaborare dati innumerevoli, cercando poi di capire, di ricondurre a delle strutture latenti, a delle dimensioni latenti, le diverse manifestazioni cognitive, le diverse manifestazioni intellettive. Perciò certamente lo studio della misura dell'intelligenza è stato ed è ancora uno degli ambiti che maggiormente contribuisce alla conoscenza dell'intelligenza. Gli studiosi hanno inizialmente diretto l'attenzione sulle capacità espresse nelle esecuzioni di compiti, di memoria, di giudizio, di comparazione, di comprensione di varie difficoltà. E sono stati mossi da preoccupazioni e motivazioni di tipo applicativo. Nell'ambito educativo, cosa permette ai bambini di apprendere? Quali sono le abilità necessarie per poter stare insieme a scuola con gli altri? In ambito lavorativo, ugualmente, quali sono le capacità indispensabili per poter svolgere certe mansioni lavorative o per occupare certe posizioni professionali. Lo stesso vale nel momento in cui si reclutano dei soldati.

quali sono le abilità, le capacità ineludibili per poter anche così stare insieme agli altri e poter svolgere insieme agli altri dei compiti che presentano una certa difficoltà, che richiedono certe capacità di coordinamento, di apprendimento, di collaborazione. Alfred Binet e Théodore Simon hanno introdotto il concetto di ete mentale e William Stern ha introdotto la nozione di quoziente intellettivo, dove il quoziente intellettivo deriva dal rapporto tra l'età mentale e l'età cronologica, per cento. L'età mentale deriva da quanti problemi ha una certa età, la maggioranza della popolazione è in grado di rispondere. Per cui vi sono. Se studiamo dei bambini, la maggioranza dei bambini a 7 anni è in grado di risolvere, di affrontare certi tipi di problemi e questo ci dà una misura di un'età mentale. Se vi sono dei bambini che a 5 anni raggiungono dei livelli di prestazione proprio a dei bambini di 7 anni, noi diciamo che questi bambini sono più intelligenti degli altri, cioè hanno un valore di 100, più di 100. Se invece i bambini di 8-9 anni non sono in grado di risolvere i problemi di 7 anni, evidentemente ci poniamo un problema di deficit, di insufficienza, di inadeguatezza. Charles Spearman, all'inizio del XX secolo, uno psicometrista, uno statistico, ha ritenuto che le varie espressioni dell'intelligenza risultassero dal concorso di un fattore G che metaforicamente indicava come una forma di energia mentale e una varietà di fattori specifici relativi ai particolari compiti affrontati. Louis Thurston ha individuato 7 abilità primarie: comprensione verbale, abilità numerica, memoria, velocità percettiva, visualizzazione spaziale, fluidità verbale e ragionamento induttivo, cioè le abilità primarie dell'intelligenza. Ora, l'ipotesi di un fattore G non è incompatibile con l'esistenza, lo sviluppo di particolari tipi di abilità che richiedono differentemente una concertazione di processi cognitivi del tipo attenzione, memoria, pensiero, anticipazione. E anche in relazione a compiti specifici, un conto è maneggiare dei simboli, cioè trattare, gestire delle parole, organizzare delle parole, riconoscere delle parole, ordinare delle parole, un conto invece è muoversi nella sfera dei numeri, o un conto invece è muoversi nella sfera delle figure, nello spazio o nel tempo. Evidentemente ci sono diverse capacità, diverse abilità che probabilmente rispecchiano delle dimensioni comuni, ma si distinguono anche perché si appoggiano a particolari, a specifiche esperienze, capacità, apprendimenti. Si devono a Louis Thurman la revisione della scala di Binet e Simon e a David Wechsler le scale che ancora oggi, nelle versioni successivamente aggiornate, rappresentano gli strumenti più utilizzati per misurare varie abilità mentali e fornire una valutazione globale del quoziente intellettuale di bambini ed adulti. Nelle versioni più recenti, le scale per la misura del quoziente intellettivo includono prove che valutano la comprensione verbale, il ragionamento percettivo, la memoria di lavoro, la velocità nell'elaborazione delle informazioni, tutte abilità che in vario modo derivano dal concorso e dalla integrazione di attenzione, percezione, memoria, pensiero e linguaggio. Ancora oggi il quoziente di intelligenza di un individuo risulta dal rendimento reso nelle diverse prove, eguagliando a 100 la prestazione resa dalla media della popolazione con la stessa età. È risultato che i punteggi delle diverse scale, pur misurando abilità diverse, abbiamo visto, sono in genere moderatamente correlati. Questo ha rafforzato l'ipotesi, già avanzata da Spearman, sull'esistenza di un fattore G sottostante e comune alle varie misure. Le matrici di Raven sono

un test molto diffuso per misurare l'intelligenza generale o avvicinarsi alla misura del fattore G, dell'intelligenza generale, che è sostanzialmente un fattore di ragionamento logico. Come vedete, quello che si chiede è di indicare tra le soluzioni proposte quella che meglio può riempire lo spazio vuoto della figura grande, cioè quella che più è congrua, che più rispecchia, si attiene alle regole del contesto. Perciò le capacità che vengono richieste, in questo caso sono capacità di attenzione, confronto, decisione, e naturalmente quanto più le persone riescono a risolvere le prove in tempi rapidi, danno delle risposte corrette in tempi rapidi, tanto più mostrano una capacità intellettiva, spiccata. L'ipotesi del fattore G di un'intelligenza generale o di una dimensione generale sottostante le diverse abilità è stata ripresa ed elaborata da Raymond Cattell e John Horne, che hanno distinto un'intelligenza fluida ed un'intelligenza cristallizzata, e poi da altri studiosi come Arthur Jensen e Jean Dirie, che con maggiore decisione e anche in epoca più recente hanno difeso l'esistenza di un fattore G. L'ipotesi di una dotazione intellettiva generale è avvalorata dalle elevate correlazioni del fattore G con innumerevoli indicatori di buon adattamento sociale, di successo e di salute. Resta tuttavia da chiarire come le sue espressioni siano chiarite, siano condizionate dall'esperienza. A questo proposito, la distinzione di Cattell e Horn continua a restare importante. L'intelligenza fluida sarebbe un'abilità indipendente dall'apprendimento e dalla cultura di individuare soluzioni complesse a nuovi modi di pensare. L'intelligenza cristallizzata invece corrisponderebbe ad abilità, conoscenze e modi di pensare largamente acquisiti. Ora è probabile che intelligenza fluida ed intelligenza cristallizzata non siano entità fisse, separate le une dalle altre, ma operino di concerto, siano espressioni che nel corso dello sviluppo, espressioni in modi di capacità, di abilità, che si sviluppano e si intrecciano nel corso dello sviluppo, traendo vantaggio evidentemente dall'esperienza, dall'apprendimento. Se c'è un potenziale naturale, questo potenziale si arricchisce gradualmente e si esprime attraverso degli apprendimenti, attraverso delle esperienze. D'altro canto, le esperienze e gli apprendimenti a loro volta permettono ad altro potenziale di esprimersi. Per cui l'idea che ci sia un'intelligenza fluida ed un'intelligenza cristallizzata che insieme nel corso dello sviluppo si combinano e rendono conto delle diverse prestazioni continua ad essere valida. Per questo, uno dei modelli più recenti dell'intelligenza contempla all'apice all'apice, a seconda di come parliamo, al vertice di una piramide o piuttosto alla base di una costruzione, una capacità generale, cioè un fattore G intesa come intelligenza generale, intesa come potenzialità intellettive, poi delle ampie abilità correlate a diverse abilità specifiche, come l'intelligenza fluida, l'intelligenza cristallizzata, memoria ed altro, e infine delle abilità specifiche, altamente specializzate, relative a particolari tipi di attività, abilità, come visualizzazione spaziale, velocità percettiva, capacità numeriche. Un contributo interessante allo studio della misura dell'intelligenza, in particolare allo studio del quoziente di intelligenza e dell'intelligenza generale, deriva dalle osservazioni e dalle ricerche di James Flynn. Si parla infatti di un effetto Flynn. Nel corso delle ultime decadi è stato registrato un aumento significativo del quoziente intellettivo medio, soprattutto nei paesi socio-economicamente più sviluppati. Una prestazione di quoziente intellettivo

Ivo di Cento del 1930 oggi corrisponderebbe a un quoziente intellettivo probabilmente di 80 o di 85, ci saremmo al limite dell'insufficienza mentale. Una prestazione intelligenza che nel 1930 invece avrebbe corrisposto a un quoziente intellettivo di 110 o di 115, perciò decisamente superiore alla media, oggi probabilmente sarebbe nella media. Che cosa è successo? Ma evidentemente il quoziente di intellettivo è molto sensibile all'acculturazione, all'apprendimento, allo sviluppo reso possibile dalle opportunità di conoscenza che sono rese disponibili. Oggi abbiamo popolazioni più scolarizzate, più educate, più abituate a pensare, a ragionare e ricordiamo, il quoziente intellettivo largamente rispecchia capacità di ragionamento astratto, capacità di ragionamento simbolico, capacità di ragionamento formale. Per questo non è sorprendente che le prestazioni di popolazioni più scolarizzate, più istruite, più abituate a pensare ed elaborare informazioni, diano delle prestazioni medie superiori. Il problema è che questo non vale per tutte le popolazioni del mondo. Vi sono alcune popolazioni che continuano a essere molto arretrate ed evidentemente se il quoziente di intellettivo è generalmente associato nel mondo globale nel quale viviamo, ha successo, produttività, creatività ed è premiato conseguentemente, evidentemente, popolazioni che non hanno la possibilità ancora di fruire dei benefici del progresso della ragione, evidentemente sono fortemente svantaggiate rispetto a quelle che invece sono in questo avvantaggiate. I risultati tuttavia variano tra i paesi e tra i gruppi di età presi in considerazione con significative differenze tra paesi e generazioni. D'accordo? Ma ci sono anche un effetto insolito, un effetto inaspettato. Recentemente si è visto anche un decremento del quoziente intellettivo. Se negli ultimi 30 anni in molti paesi si è registrato un aumento da 15 a 20 punti nel quoziente intellettivo medio, in alcuni paesi, soprattutto paesi molto avanzati, si è cominciato a registrare un lieve decremento, come se non che le persone sono meno intelligenti di prima, ma evidentemente il tipo di prestazione che viene attesa e che viene premiata, che viene riconosciuta per calcolare, per approdare al quoziente intellettivo, non è più quella che viene sviluppata, che viene così sviluppata, sì, a livello oggi. Si aprono problemi molto interessanti e delle incognite anche sull'uso che potremmo fare delle nuove tecnologie per potenziare le nostre abilità cognitive e per non deprimerle. Oggi una frontiera importante è quella dell'intelligenza artificiale, sia per potenziare l'intelligenza naturale, sia per compensare, e sarebbe desiderabile, non per ridurre l'intelligenza naturale. Al termine di questo secondo argomento, come spunti di riflessione, in quale grado è sostenibile l'ipotesi di un fattore G alla base delle diverse manifestazioni dell'intelligenza? E in quale grado si può ritenere che l'intelligenza fluida e cristallizzata corrispondano a due distinte forme di intelligenza? Ecco, veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, i tipi di intelligenza. E come ho anticipato, veniamo ora a considerare un'estensione dello studio dell'intelligenza in ambiti che tradizionalmente sono stati ambiti propriamente della psicologia sociale, della psicologia delle personalità, lo studio degli affetti, lo studio delle relazioni interpersonali, lo studio degli atteggiamenti. Cioè, veniamo ora a considerare un'estensione della riflessione sull'intelligenza ad altri ambiti che
dell'agire della

persona nel mondo, ad altri ambiti in cui si svela la natura fondamentalmente adattativa dell'intelligenza, che non è solo legata alla soluzione di problemi, alla manifestazione di particolari tipi di abilità, ma è legata anche, è importante anche per la gestione delle relazioni col mondo, gestione delle relazioni interpersonali, gestione di se stessi. Robert Sternberg, il lavoro di Robert Sternberg parte da una critica a uno studio dell'intelligenza circoscritto alla misura dell'intelligenza, all'uso dei test di intelligenza. L'intelligenza, secondo Sternberg, è una capacità adattiva con cui si trasformano e si risolvono i problemi della vita quotidiana. Distingue le metacomponenti che stabiliscono i problemi da affrontare e monitorizzano le strategie da impiegare, le componenti esecutive che classificano, confrontano, combinano e sorreggono l'azione, e infine le componenti acquisitive che provvedono all'apprendimento delle conoscenze per la soluzione dei problemi. Una volta distinte le componenti dell'intelligenza, dell'azione intelligente, della funzione intellettiva, Sternberg propone una distinzione tra tre tipi di intelligenza. Un'intelligenza analitica implicata nel ragionamento astratto e nella valutazione di idea, quella che in larga misura viene misurata dal quoziente intellettivo e che è stata privilegiata nella ricerca psicometrica sull'intelligenza, di cui abbiamo a parte parlato nella sezione precedente della lezione. C'è un'intelligenza pratico-contestuale implicata nella soluzione dei problemi quotidiani, un'intelligenza che spesso è tacita. Le persone non sanno dire quello che fanno, ma lo fanno bene. È l'intelligenza che si mette alla prova nel fare, nel risolvere la quotidianità, i problemi della quotidianità. E infine c'è un'intelligenza creativa e sintetica che è implicata nello sviluppo di soluzioni nuove e creative. Secondo Sternberg, sono soprattutto l'intelligenza pratico-contestuale, quella creativo-sintetica, che dovrebbero essere maggiormente valorizzate rispetto alle forme di intelligenza che tradizionalmente sono state indagate tramite il quoziente intellettivo. Un autore che ha avuto una certa fortuna, ma che però oggi non è più in auge come lo è stato in passato, è Howard Gardner, il quale ha distinto sette diverse forme di intelligenza: la logico-matematica, la linguistica, la musicale, la spaziale, la corporea, l'interpersonale e l'intrapersonale. Evidentemente poi si capisce come gradualmente il discorso sull'intelligenza così si estende, si allarga a temi che classici della psicologia della personalità che in parte abbiamo anticipato, come quelli dell'autoregolazione, quella dell'autoriflessione, quello delle relazioni interpersonali e poi a forme di intelligenza più specifiche connesse a particolare tipo di attività o particolare tipo di sensibilità o particolari espressioni di tipo anche di tipo artistico. Nella stessa linea troviamo l'intelligenza sociale di cui hanno parlato Nancy Cantor e John Kingstrom. Secondo questi autori, l'intelligenza sociale corrisponde alla competenza con cui le persone affrontano i problemi della vita quotidiana e si riflette nella capacità di interagire efficacemente con gli altri, adattando il comportamento alle circostanze. È una forma di autocontrollo, autogestione. Un tema che tuttora di grande attualità, che ha riscontrato molta fortuna anche presso il grande pubblico, è quello dell'intelligenza emotiva. Secondo John Mayer e Peter Salovey, che per primi se ne sono occupati, poi vedremo un altro autore che è diventato ancora più famoso, secondo Mayer e Salovey, l'intelligenza emotiva coincide con la capacità di comprendere le emozioni e i sentimenti propri altrui e questo richiede la capacità di discriminare tra sentimenti, di discriminare, riconoscere i diversi sentimenti e le diverse emozioni, di usare le informazioni che derivano per guidare il pensiero e l'azione. Cioè, un'intelligenza emotiva è la capacità di sapersi orientare nel mondo degli affetti propri ed altrui. Nella stessa direzione, dicevo, l'intelligenza emotiva di Daniel Goleman
che ha individuato 7 aspetti del comportamento emotivamente intelligenti: l'autocoscienza, l'automotivazione, la persistenza di fronte alle avversità, il controllo degli impulsi, la regolazione dell'umore, l'empatia e l'ottimismo. Si tratta di contributi indubbiamente importanti, quelli, sia quello di Meyer e Salovey, sia quelli di Goleman, diventati, che hanno trovato un ascolto anche in grande pubblico, ma anche nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro. Ma qui il problema è quanto lo studio dell'intelligenza si è venuto ad estendere ad altri ambiti che non erano quelli tradizionali della misura delle abilità numeriche, linguistiche o logico-razionali, ma sono ambiti propri della ricerca della personalità, perché interessa tutta la relazione della persona con se stessa e con il mondo, soprattutto con il mondo degli altri. A queste tematiche si collegano gli interessi per quello che vengono chiamate spesso le soft skills, le abilità leggere o le life skills, le abilità che sono necessarie per vivere bene. Le life skills, le soft skills vengono reclamate e richieste in ambito educativo, in ambito scolastico, come vengono richieste nel mondo del lavoro. Cioè un buon manager deve avere un'elevata intelligenza emotiva, deve essere capace di riconoscere le proprie emozioni e moderarle, e deve essere capace di riconoscere gli stati d'animo degli altri per poterne influenzare, eventualmente dirigerne, orientarne le condotte. È chiaro, in questo caso il discorso dell'intelligenza è propriamente un discorso sull'adattamento della persona e sulle strategie di adattamento della persona all'ambiente. In questa medesima linea, anche se prendendo in considerazione popolazioni diverse e con un apparato concettuale anche diverso, è il contributo di Balthes, che introduce il concetto di saggezza, in inglese wisdom. La saggezza corrisponde alla competenza che deriva dalla pratica in ambiti specifici e dalla capacità di tradurre le proprie conoscenze ed esperienze in strategie efficaci di relazione con gli altri e di gestione di se stessi. A differenza di altre capacità intellettive, che raggiungono l'apice all'inizio dell'età adulta per poi cominciare a declinare, può essere coltivata anche in età avanzata. Secondo Balthes, che in parte si riallaccia alla riflessione sui nessi tra intelligenza fluida ed intelligenza cristallizzata, soprattutto un'intelligenza che può essere coltivata, quella cristallizzata, e che può valorizzare ancora di più le potenzialità, quella fluida, di cui le persone sono portatori. Secondo Balthes ci sono 3 strategie, o quantomeno 2 strategie per ottimizzare l'impiego della propria intelligenza, l'impiego delle proprie risorse cognitive. Si selezionano compiti ed obiettivi in accordo con le capacità e i limiti imposti dalla natura. Si compensano le fragilità e il declino dovuto al trascorrere degli anni con le strategie apprese dall'esperienza, e infine si mira ad ottimizzare l'impiego delle proprie risorse. È optimization through selection and compensation. Cioè possiamo ottimizzare il nostro rapporto con la realtà, possiamo ottimizzare l'impiego delle nostre capacità, delle nostre abilità, delle nostre esperienze, se siamo capaci di selezionare i compiti, di selezionare le situazioni, di selezionare le prove che dovremo affrontare e di compensare con l'esperienza, con la saggezza che deriva dall'esperienza, le inevitabili perdite, fragilità, insufficienze che si associano al passare degli anni e soprattutto, e in particolare, all'invecchiamento. È bella l'immagine che Balthes riporta di Rubinstein, famoso compositore. Il maestro, come mai alla sua età così avanzata, così avanzata, riesce ancora a suonare
così bene, dice,

Intanto suono solo alcuni pezzi e siccome sono decisamente più lento di quanto ero in passato, cerco di compensare suonando i pezzi lenti prima, componendo i pezzi in modo tale da compensare con l'expertise, con l'esperienza, quello che non ho più, la velocità che ho perduto o la destrezza che ho perduto nel corso degli anni. Ecco, questo è una indicazione particolarmente interessante per poi quello che oggi viene reclamato come l'invecchiamento attivo, l'invecchiamento di successo. Si può continuare a valorizzare l'intelligenza, a valorizzare il proprio patrimonio cognitivo, aiutando le persone evidentemente a impiegarlo in un modo ottimale, a confrontarsi con compiti che sono effettivamente alla loro portata e dove è più possibile compensare quello che è venuto meno, che va venendo meno, come la velocità, la destrezza, la resistenza, con quello che si possiede di meglio, come l'organizzazione, la visione, compensando evidentemente alcune abilità che vanno declinando con altre abilità che invece possono continuare a trarre vantaggio dall'esperienza. Da questa ultima parte della lezione derivano alcuni spunti di riflessione. Perché distinguere diversi tipi di intelligenza? Si può attenuare il declino della funzione intellettiva dovuta all'invecchiamento? Più in generale, come riepilogo di tutta la lezione, rivediamo i vari spunti di riflessione. Qual è la funzione dell'intelligenza secondo Piaget? Come operano assimilazione ed accomodamento? In quale grado gli stadi di Piaget sono da intendersi come stadi normativi dello sviluppo dell'intelligenza e in quale grado è sostenibile l'ipotesi di un fattore G alla base delle diverse manifestazioni di intelligenza? In quale grado si può ritenere che l'intelligenza fluida e cristallizzata corrispondano a due distinte forme di intelligenza? Perché distinguere diversi tipi di intelligenza? Si può attenuare il declino della funzione intellettiva dovuta all'invecchiamento? Grazie, con questo la lezione è terminata e prima di salutarvi raccomando che per gli approfondimenti potete consultare il sito web dell'Ateneo. Nuovamente grazie e saluti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo.

Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento, alla ricerca

ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Come è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide, che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove diventa una vestale appunto della dea Artemide, dove la raggiungerà, verrà raggiunta dal fratello Oreste per essere liberata e per porre fine a questo ciclo di tremende vendette degli Atridi. Houellebecq arriva dunque un giorno d'estate di 3 anni fa al Teatro Greco di Siracusa, assiste alle prove di questa pièce, rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: "Guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me questa Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante". Io lo guardo esterrefatta, dico: "Com'è possibile? Che cosa è successo? Sei un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco". Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi, come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena 2 decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal.
Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle che ha un enorme successo. Ma 2 anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. Per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che 2 anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra la madre e Egisto l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica, in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna si avvia, viene avviato da Freud e da Breuer sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, l'Elettra di Hofmannsthal, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hofmannsthal come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, fino ad arrivare a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca
avevano una attenzione.

rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi, attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui, ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontata appunto col fratello, con lo scontro col fratello Eteocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno, che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura, gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto, grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario, perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche, e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea, come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice. Il moderno attinge al classico per rivivere le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea, e le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta, Minosse, che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone, e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Monterland molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua pièce, che verrà messa in scena

da Silvani Kin nel 1938, pacifica e confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Monterland è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino la dimensione della femminilità venga e in un certo senso sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Monterland, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo, per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno due, tre scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente della potenza di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide. La mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede a Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede a Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione, molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga della Colchide, che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli dalla

linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua

restituisce, secondo lui, la tragedia antica, bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino, uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito da una piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver proposto un dramma scritto senza l'autorizzazione del partito, in modo libero, ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice: l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione così autentica che permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine degli anni, metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, La Fedra. La Fedra,
Tra l'altro, chi è la Fedra? La figlia di

0: quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Saracheine riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Saracheine, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco sino a sconvolgerlo e sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telemantica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net

Buonasera. Per conoscere il tuo paese vai all'estero, dicono, e per capire la modernità, aggiungerei, perditi nella foresta. 7 anni fa raggiunsi nel cuore dell'Amazzonia la mia compianta cugina Leonor, impegnata a girare Icaros, a Vision, un film sulla medicina tradizionale dei Shipibo, popolazione originaria del nord del Perù.

Ora ebbi l'occasione di prendere abbastanza distanza da vedere con altri occhi non solo me stesso, ma l'intero sistema di valori di cui sono frutto. Mi sono avvicinato a Essipibo carico di rispetto, ma anche di curiosità verso queste persone che vivono nella giungla, avvolte da fantasiose credenze animiste e diffidenti verso le spericolate rivoluzioni industriali, tecnologiche e digitali che si susseguono nelle nostre città. Se sapessero tutto ciò che si stanno perdendo, dubito resterebbero dove sono o come sono. È il sospetto che da occidentale covavo nel petto. Eppure è successo l'esatto opposto. Non appena ho conosciuto il loro mondo, ho messo in discussione il mio, scorgendone la bulimia, la tossicità, l'ipocrisia e soprattutto l'incoscienza. Quell'incoscienza che ci ha portato a vivere in un momento storico rarissimo. Fino ad ora è accaduto solo 5 volte nei 440 milioni di anni da cui c'è vita sulla Terra, la sesta estinzione di massa. In passato, per causarle, ci sono volute eruzioni vulcaniche, spostamenti dell'asse terrestre e meteoriti. Questa volta siamo bastati noi, dei bipedi. Non mi sono mai sentito così culturalmente misero, inconsapevole, ignorante come nella foresta amazzonica. Ho capito presto perché loro chiamano noi che viviamo nelle città i fratelli minori, quelli che hanno ancora tanto da imparare, o forse sarebbe più corretto dire quelli che tanto hanno dimenticato. In Amazzonia non hanno dubbi sul fatto che Madre Natura, creatrice della nostra forma di coscienza, sia cosciente lei stessa, come tutte le forme di vita da lei create, d'altronde. Animali, piante, funghi, ma anche l'acqua dei fiumi, la terra delle montagne e l'aria dei venti. I popoli amazzonici chiamano queste forme di vita persone non umane, con le quali, durante stati alternativi di coscienza, è possibile interagire. Sono le piante, gli animali e gli spiriti maestri a impartire lezioni nella giungla, a mostrare agli umani come prosperare in armonia con il loro ambiente. Da sempre le piante usano gli animali per propagarsi, proteggersi, seducendoci attraverso i loro fiori e frutti, rendendoci dipendenti attraverso i loro principi attivi o nutrimenti. La success story darwiniana del peperoncino, per esempio, è dovuta alla sua abile manipolazione dell'essere umano, il vettore più efficiente al mondo. Percependo gli effetti di una scottatura, il nostro cervello risponde mandando in circolo endorfine. Il piacere che ne consegue ha permesso a questa pianta originaria del Guatemala di propagarsi in tutti e 5 i continenti. La segale, invece, stupa di essere estirpata mentre il grano, suo parente, era protetto dagli esseri umani, ha scelto di mutare forma, imitando le sembianze del cugino. Quando, incapace di distinguerlo, abbiamo macinato entrambi, ne abbiamo scoperte le qualità e da allora la segale, come il grano, prospera in tutto il mondo. Altre piante, coscienti che l'essere umano ha il potere sia di garantire la prosperità, sia di minacciare la sopravvivenza del loro ambiente, si sono sobbarcate il compito più spinoso di insegnarci alcune leggi fondamentali dell'esistenza, o meglio, della coesistenza. Insomma, la tecnica di sopravvivenza da loro prescelta è la nostra educazione elementare. Sto parlando delle piante maestre, come la ayahuasca o il peyote, il San Pedro, o dei funghi come l'Amanita muscaria. Si crede che lo stimolo necessario perché l'Homo sapiens sviluppasse quell'autocoscienza che lo ha portato alla rapida evoluzione che conosciamo sia scaturita proprio da queste prime accidentali esperienze psicoattive indotte dalle piante maestre. Purtroppo, le lezioni imparate si possono anche dimenticare. Viviamo rinchiusi in scatole di cemento, interagendo col mondo attraverso schermi digitali, e da questo punto di vista è impossibile scorgere la nostra alienazione dalla natura e dai suoi equilibri, percepire la sofferenza della terra arida, la gioia dell'acqua limpida o il fervore di un albero sano. Abbiamo scordato il profondo vincolo di cura e rispetto che ci lega alla nostra unica fonte di sopravvivenza, Madre Terra. In Amazzonia la chiamano Pachamama, ma può essere nominata in ogni lingua, perché in tutti e 5 i continenti, per i nostri primi 100.000 anni di storia spirituale, è lei che abbiamo venerato, è lei che riconoscevamo come principio supremo della vita. Per
Un principio che racchiude in sé il rispetto e la cura della natura, del femminile e di ogni espressione di vita. Poi è arrivato in scena un dio maschio e barba munito che come asso piglia tutto, ha spazzato via la dea madre in ogni sua forma, ha creato un essere umano maschio a sua immagine e somiglianza e da una sua costola per dilettarlo ha forgiato una femmina umana, di buona compagnia ma più che imperfetta. La sua irreprimibile curiosità, con un solo famigerato morso, ha condannato l'umanità intera a un destino di miseria e redenzione. Questa nuova cosmogonia ha spodestato al contempo madre natura e il femminile, dando origine alle siccità patriarcali. Sono seguite la subordinazione della donna e delle sue risorse e della natura e delle sue risorse ai bisogni dell'uomo, l'eletto. Una volta sdoganata per decreto divino la discriminazione della metà femminile della popolazione, giustificherà sul suo cammino ormai spianato forme sempre nuove di oppressione e sfruttamento. Saranno chiamati in gioco il colore della pelle, il credo religioso, la classe sociale, la nazionalità, l'orientamento affettivo, l'etnia, la disabilità o l'identità di genere. L'uomo si dichiarerà capofamiglia, colonizzatore, nobile o padrone di donne, di schiavi, di animali, di terre. Si proclamerà legislatore, sacerdote, giudice o imprenditore, ma porterà avanti il suo diritto naturale a gerarchizzare, sfruttare, produrre, crescere e consumare in nome di un Dio onnipotente o di seducenti divinità minori dalle dubbie virtù, come il Dio denaro, il Dio ego, il Dio potere. Siamo così smarriti che persino la prospettiva della nostra stessa estinzione, prevista dalla comunità scientifica entro il 2100 se non cambiamo drasticamente rotta, perde importanza davanti a un PIL in crescita. Siamo accecati dalla gara a chi ha il PIL più lungo, mentre il concetto di benessere interno lordo era legato alle favole. Se la ricchezza non porta a benessere collettivo, a cosa serve esattamente? Siamo certi di essere dei consumatori e non dei consumati? Il primo passo per ritrovare se stessi è riconoscere di essersi persi. È difficile per un individuo ammettere il proprio smarrimento. Immaginatevi per una collettività, una società o addirittura una specie. La storia ci insegna che nessuna civilizzazione è stata in grado di concepire la propria fine. È un limite concettuale che, ironia della sorte, ne accelera il processo. Mi auguro che sapremo fare di meglio, anche perché questa volta non è in gioco la sopravvivenza dell'impero romano, inca o mongolo, ma dell'umanità intera. Tra le cose più illuminanti che ho imparato in Amazzonia ci sono delle semplici parole che gettano le fondamenta della loro visione del mondo. Alcune non esistono nella nostra lingua, altre invece hanno definizioni diverse. La parola medicina, per esempio, a noi fa pensare a una pillola, delle gocce o un'iniezione. Per loro, medicina è tutto ciò che ha un potere terapeutico e include non solo le piante, principale fonte di cura, ma anche la musica, la danza, la pittura, oppure la dieta, l'affetto, la semplice presenza o la parola, parlata e scritta. Pensare alle parole come una medicina ci rende in qualche modo responsabili degli esiti terapeutici di ciò che comunichiamo, così come degli effetti collaterali e delle controindicazioni. Il mondo che abbiamo creato è un prodotto dei nostri pensieri. Non può essere cambiato senza cambiare pensieri, ha scritto Albert Einstein. Allora forse è da lì che dobbiamo partire. Dalle parole che formano ciò che pensiamo, immaginiamo, diciamo e infine facciamo. Per noi occidentali la parola natura indica tutto ciò che esiste, esclusi gli esseri umani e la civilizzazione. Per loro questa esclusione è inconcepibile. La natura include non solo l'essere umano, ma anche le sue diverse forme di civilizzazione, che possono prosperare solo se non alterano gli ecosistemi da cui dipendono. Una legge fondamentale e universale della natura su cui noi preferiamo sorvolare. L'esclusione dell'essere umano dal regno naturale ci ha offerto nei secoli un'illusione di grande libertà dai doveri di cura, sostenibilità, equilibrio, reciprocità e lungimiranza.
Ora Madre Terra ci sta ricordando la nostra interdipendenza, o meglio, la nostra ecodipendenza. Io non credo che sfrutteremo la natura fino a che non ci saranno più risorse. Credo piuttosto che sarà la natura a smettere di sfruttarci quando cesseremo di essere una risorsa. La parola più affascinante che ho imparato in Amazzonia è senza dubbio ifutisu, un termine shipibo che racchiude la loro filosofia di vita, un atteggiamento di sorellanza e non aggressività verso la natura, ed essendo l'essere umano parte della natura, un atteggiamento di cura e rispetto verso gli altri. Vivere la vita seguendo l'ifutisu ha permesso loro di prosperare mantenendo immutati per millenni gli equilibri dei loro ecosistemi. Non è bastato però, perché le loro terre e la loro autodeterminazione sono costantemente minacciate da coloro che dell'ifutisu se ne infischiano, perché rispetto, cura e sostenibilità non sono mai stati i cavalli di battaglia del primo mondo, da molto prima che ci assegnassimo questo nome, che si porta dietro necessariamente un secondo e terzo in classifica. Proporrei di sostituirlo con mondo ad alto impatto ambientale, Maya, come la dea romana della natura, cui abbiamo cessato di rivolgere le nostre attenzioni. La ragione per cui sempre più occidentali sono attratti dagli insegnamenti ancestrali dei popoli originari è che da qualche parte, dentro di noi, stiamo capendo che da loro possiamo imparare proprio quei principi, abitudini e capacità di cui più abbiamo bisogno ora che è arrivato il momento di reinventarci il nostro modo di stare al mondo. Coloro che ai nostri occhi sono simbolo del passato, in un ironico ribaltamento di ruoli, possono aiutarci a scorgere la via verso il nostro futuro. Un futuro che, sotto alcuni aspetti, richiede proprio un ritorno a come eravamo. Se solo il nostro livello di consumismo fosse allineato a quello dei nostri nonni, sarebbe già un miracolo socio-ecologico. I popoli originari, che rappresentano il 5% della popolazione mondiale, proteggono oggi oltre l'80% della biodiversità di questo pianeta. È grazie a questi popoli e al loro stile di vita che noi ancora respiriamo nelle nostre città. Proteggere i territori e le culture indigene significa salvare noi stessi. È arrivato il momento di essere abbastanza umili da scoprire cosa possono insegnarci questi popoli che hanno sempre mantenuto un equilibrio con il proprio ambiente, per noi un miraggio sfocato all'orizzonte. Secondo un'antica profezia azteca, l'aquila, simbolo di razionalità e materialità, avrebbe nei secoli preso il sopravvento sul condor, simbolo di spiritualità e coscienza, portando la civilizzazione verso un'inesorabile decadenza. Il loro antico calendario, il Tonalama, da non confondere con il calendario Maya, prevede che nel 2020 sia iniziata la nuova Terra, caratterizzata nel lungo termine dal riequilibrio tra le virtù dell'aquila e quelle del condor. Che il 2020 sia stato un anno quantomeno insolito, credo l'abbiamo notato tutti. In fondo abbiamo compiuto l'impossibile. Abbiamo tirato il freno a mano di quel treno impazzito in costante accelerazione che chiamiamo progresso. Le nostre vite bulimiche, costruite intorno alla necessità del consumo costante, si sono fermate, inceppando un sistema economico basato sul commercio di cose e servizi superflui. Abbiamo interrotto una serie di automatismi che ormai credevamo parte integrante della nostra vita, come individui e come società, nonostante ci impoverissero moralmente, ecologicamente ed economicamente. Perché persino un veleno col tempo può diventare così familiare da sembrare confortante. Siamo cambiati a una velocità impensabile perché abbiamo capito quali erano le nostre priorità, cosa avevamo paura di perdere e cosa era futile avere paura di perdere. Abbiamo anteposto la vita al profitto, il bill al PIL, almeno in parte e almeno per un po'. Ora che il ritorno alla normalità è un mantra collettivo che prova a spazzare via i brutti ricordi di un momento di crisi, io spero invece che useremo la malattia come un'occasione d'apprendimento. Spero ricorderemo che la nostra salute e quella del pianeta sono due facce della stessa medaglia, indissolubilmente legate e interdipendenti.
come insegnano in Amazzonia, non puoi fare del male agli altri senza fare del male a te stesso. Non puoi fare del bene agli altri senza fare del bene a te stesso. Se un formicaio finisce sott'acqua, le formiche formano una palla galleggiante, compattandosi l'una sull'altra e camminando all'unisono nello stesso senso, in modo che ciascuna passi metà del tempo sott'acqua e metà sopra. Questo sacrificio collettivo

0: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 107 su 110.
1: Grazie.
0: Un applauso si può fare, eh?

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, Musei di Domani, i nativi digitali orientano una nuova offerta museale. I nativi digitali hanno una visione diversa della realtà che è mediata appunto dalle nuove tecnologie, quindi c'è da chiedersi se i musei hanno bisogno di adeguarsi alle nuove generazioni e cambiare le loro metodologie di comunicazione, promozione e fruizione appunto utilizzando le nuove tecnologie. Ma cerchiamo di capire appunto chi sono i nativi digitali. Secondo Prensky, appunto, come diceva il professore, sono tutti coloro che sono nati dalla metà degli anni 80 e quindi con la diffusione del computer, mentre secondo Ferri, quelli nati dalla fine degli anni 90, quindi 98-2000, con la diffusione di internet. Comunque sia, quali sono le caratteristiche principali dei nativi digitali? Sono connected, cioè sono sempre connessi con il mondo esterno, tra di loro, sulla rete. Sono social, quindi utilizzano social network, ma sono social anche perché cercano sempre delle attività che abbiano un'interazione sociale e riescono anche a condividere delle esperienze molto personali. E molto intime, sono immediate, nel senso che riescono a passare da un'attività all'altra in maniera molto veloce, sono multitasking, ma hanno uno span di attenzione più breve. Sono visual e experiential, cioè che vuol dire che riescono ad apprendere meglio con l'esperienza e anche, ad esempio, leggendo un testo, riescono a comprenderlo meglio con delle immagini, se è corredato da delle immagini. I nativi digitali sono frequentatori dei musei. L'indagine Cultura e Tempo Libero dell'Istat del 2017 ci dice che la metà,

circa dei nativi digitali nel 2017 non ha mai frequentato un museo, quindi è una media alta, però a livello nazionale sono i massimi frequentatori dei musei. Questo perché grazie alla scuola, che è il canale che appunto permette ai nativi digitali di arrivare al museo. Infatti fin sì, ce li portano per forza, sono forzati. E infatti fin dalla riapertura dei musei nel secondo dopoguerra, scuola e museo hanno lavorato insieme proprio perché si potesse creare, appunto dopo la tragedia della guerra, si potesse ridare una spinta verso la ripresa educativa, culturale e sociale. E la didattica museale dal 1947, quindi che si comincia a parlare di didattica museale, sembra negli anni 2000 avvicinarsi a quello che viene chiamato edutainment. Questa parola formata da due parole inglesi che è education e entertainment, e quindi è l'apprendimento attraverso l'intrattenimento, attraverso il gioco, e sembra appunto la nuova frontiera che passa però attraverso le nuove tecnologie. Infatti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione permettono al museo di essere accessibile ad un pubblico più vasto di utenti in modo nuovo, con una forma di apprendimento attivo e partecipato. Le tecnologie però, le nuove tecnologie hanno bisogno di due momenti, momenti prima, e sono la digitalizzazione del patrimonio artistico. Oggi viene fatto con macchinari che sono molto sofisticati e permettono una digitalizzazione a delle risoluzioni molto alte, e il patrimonio poi così digitalizzato viene diffuso sia attraverso tecnologie per la fruizione in loco che da remoto. Partendo dalle tecnologie per la fruizione da remoto, sono tutti i mezzi che sfruttano il web e le connessioni internet per appunto un contatto a distanza con le realtà museali. Primo fra tutti è il sito web. Dei musei italiani il 42% possiede un sito proprietario, il 15% possiede una pagina all'interno di un altro sito, di un sito istituzionale, e il 75% è presente su TripAdvisor. I social network. Il 52% dei musei italiani ha almeno un account social. Se volessimo stilare una classifica, diciamo così, dei musei sui social, i musei vaticani sono quelli che hanno più like su Facebook, mentre su Twitter sono più presenti i musei in comune sempre di Roma, e su Instagram la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'altro sono i musei virtuali. I musei virtuali sono, si possono trovare all'interno di siti web proprietari, e quindi ci sono delle sezioni, delle gallerie virtuali che ci fanno vedere proprio all'interno del museo, ci permettono di visitare le stanze. Ad esempio l'esempio dei musei Capitolini, cliccando sulle opere ci dà anche delle informazioni sulle opere. Molto simile è il progetto Google Arts and Culture, cioè lavora allo stesso modo, si possono visitare tutta una serie di musei proprio andando all'interno del museo, all'interno delle stanze. Un po' diverso è il 3D Virtual Museum, che permette invece di visionare l'opera d'arte da tutti i punti di vista, quindi a 360 gradi. Per quanto riguarda le nuove tecnologie per la fruizione in loco, quindi sono tutte quelle tecniche e gli strumenti che permettono al visitatore appunto di vivere un'esperienza diversa all'interno del museo. Facendo una carrellata, abbiamo le audioguide, totem multimediale, le tecnologie di prossimità, la realtà aumentata e la realtà virtuale. Per le audioguide si va dalle semplici audioguide che appunto fanno sentire file audio, oppure videoguide che permettono, ad esempio, che aiutano la visita dei non udenti, o i totem multimediali che molto spesso si trovano all'interno di chiese, che hanno un software che permette la navigazione su informazioni del sito.
Per quanto riguarda le tecnologie di prossimità, sono tutte quelle tecnologie che permettono all'opera d'arte di parlare con il fruitore attraverso un trasmettitore e un ricevente. Quindi di solito il ricevente è il cellulare, lo smartphone, il tablet del fruitore, mentre il trasmettitore può essere o un RFID, un NFS, mi sto confondendo, NFC e i beacon sono quelli che sono utilizzati. I primi due, l'RFID e NFC, utilizzano le radiofrequenze, mentre i beacon utilizza la tecnologia Bluetooth e quindi ha un raggio d'azione più ampio. Praticamente il fruitore, passando vicino all'opera d'arte, che ha un beacon, ad esempio, un altro degli strumenti, manda delle notifiche oppure delle informazioni sull'opera d'arte stessa. Per quanto riguarda la realtà aumentata e la realtà virtuale, ho fatto qui un esempio di un progetto qui di Roma, che è l'Ara Homera, in cui appunto vengono utilizzate entrambe le tecnologie. La prima, la realtà virtuale, in una presentazione dove viene mostrato appunto come era l'ara ai tempi in cui fu costruita, mentre la realtà aumentata permette di vedere l'ara, però che viene appunto piano piano colorata e quindi riacquista il colore originale in modo virtuale. Con le nuove tecnologie sono nati anche nuovi linguaggi che permettono la fruizione del patrimonio artistico in modo differente. Possiamo trovare lo storytelling, le experience, che sono appunto proiezioni di dipinti di un museo oppure di opere di un artista, vengono proiettate su degli schermi grandissimi e il tutto è corredato da musiche e parole, racconti, e quindi rendono la visita più coinvolgente. L'ambiente sensibile invece sfrutta dei sensori di movimento che permettono di interagire direttamente con l'opera d'arte. Mentre la gamification utilizza le regole del gioco utilizzando le regole del gioco si crea una visita al museo più dinamica, ecco, possiamo dire più dinamica. La vera rivoluzione appunto sembrano essere gli smartphone, i tablet e le app. Perché pensiamo bene che il 68% della popolazione mondiale possiede un dispositivo mobile, quindi si parla di più di 5 miliardi di persone. In Italia l'83% della popolazione possiede un dispositivo mobile, quindi questo ci fa capire quante possibilità ci dà l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Qui faccio una carrellata di app, perché come vediamo possiamo trovare app per ogni realtà, quindi abbiamo le app dei musei, quelle vere e proprie, quelle ufficiali, oppure applicazioni che ci permettono l'acquisto di biglietti o l'organizzazione di visite. Abbiamo delle guide, ad esempio l'Easy Travel è utilizzato dalla Pinacoteca di Brera come guida ufficiale. Una importante è quella del Palazzo Farnese, l'applicazione del Palazzo Farnese che è collegata ai beacon e quindi è proprio l'applicazione ufficiale legata ai beacon e che permette una visita molto personale proprio attraverso l'utilizzo dei beacon. L'altra importante è Father and Son, secondo me, che è praticamente è un gioco, quindi un videogioco da scaricare sul cellulare o sul tablet, però è l'app ufficiale del Museo Archeologico di Napoli e quindi il Museo Archeologico ha scelto un gioco come applicazione ufficiale. Alla fine c'è in tutti e tre Google Arts and Culture, perché diciamo che all'interno troviamo delle informazioni sui musei, troviamo delle guide e troviamo anche una parte più ludica dove si può appunto fare delle cose in realtà aumentata e comunque più divertente. Per concludere, quindi, dall'analisi della relazione tra nativi digitali e musei si evince che per attirare nuovi pubblici i musei di domani avranno bisogno di conoscere sempre più in modo approfondito i pubblici o i pubblici potenziali,
dovranno utilizzare le nuove tecnologie come mezzo per il coinvolgimento dei pubblici e soprattutto delle nuove generazioni, e poi dovranno coinvolgere in modo totale il visitatore. Concludo con la visione di questa immagine, che secondo me... Allora, a prima vista sembra un'immagine dove ci sono un gruppo di ragazzi che sono concentrati sul proprio smartphone, dietro c'è la ronda di notte, quindi sembrano così disinteressati.

0: Questa immagine ha fatto molto scalpore, è stata pubblicata e come commenti alla pubblicazione sono stati fatti dei commenti molto negativi, la morte di una generazione, la morte dell'arte, quindi ecco, commenti molto negativi. Però fatto sta che la realtà è un'altra, perché i ragazzi stanno in quel momento visionando l'app ufficiale del museo e appunto stanno cercando di avere più informazioni sul dipinto che è alle loro spalle. Grazie.
1: Grazie. Ci sono delle domande? Penso di sì. Sì.
2: Una cosa mo mo
0: È lui Giovanni, sì.
2: molto di dettaglio a proposito di quello che diceva l'app del Museo di Napoli sotto forma di videogioco. Se ci sono dati, ora non lo so se questo tipo di videogioco è apprezzato dai ragazzi, lo utilizza?
0: Allora, è stato un grande
2: Sì, ecco
0: successo,
2: per.
0: però più sì, di pubblico adulto,
2: Ecco,
0: sui 30 anni
2: ho
0: come
2: capito.
0: media hanno chi ha scaricato l'applicazione, ma comunque è rivolta a un pubblico più
2: Più adulto.
0: adulto, sì.
2: Lo chiedo perché mi occupo un po' di questo rapporto fra
0: Certo.
2: videogiochi e comunicazione della storia nel mio caso, e uno dei problemi è che i videogiochi didattici in realtà non piacciono perché i ragazzi sono velocissimi e quindi con la grafica eccetera non li apprezzano, cioè, e tendono subito a non
0: Infatti,
2: utilizzarli,
0: comunque,
2: e quindi ci sono quelli commerciali che invece bisognerebbe cercare di
0: secondo me, perché
2: pilotare su questo.
0: nasce il gioco proprio rivolto a persone un po' più adulte,
2: Ho
0: però
2: capito, infatti mi
0: bisognerebbe.
2: interessava per questo.
3: No, solo una considerazione. Volevo domandare alla candidata se si è fatta queste domande. Viviamo in un momento strano, c'è cioè un approccio anche un po' manicheo a quello che deve essere il museo oggi. Da una parte c'è chi diciamo, condanna i vecchi musei definiti noiosi, polverosi, vuoti, eccetera, e abbraccia in toto appunto, l'uso delle tecnologie, che tra l'altro personalmente trovo estremamente, lei stessa lo ha spiegato prima, variegato, e l'ambiente sensibile, la realtà aumentata sono usi di tecnologie molto diverse, e la reazione e anche l'apprendimento che può avere il visitatore da quell'esperienza è molto diverso. Guardando questa foto mi domando e le domando se appunto si ragiona abbastanza sul dove compiere queste esperienze, cioè i contenuti aggiuntivi che può dare per esempio un'app sono. Se questo è il modo con cui i giovani apprendono oggi, sono benvenuti. Forse davanti all'opera d'arte bisognerebbe mantenere un certo senso, noi siamo forse una vecchia scuola, una dimensione anche di godimento estetico e di apprendimento attraverso lo sguardo che è diciamo, insuperabile, ineludibile, insostituibile. Quindi dove compiere queste diverse esperienze forse è una domanda che bisogna farci.
0: Ma anche se secondo me farlo all'interno di un museo per un ragazzo è comunque un'esperienza importante, perché cioè non hanno soltanto la parte virtuale, hanno anche quella analogica, insomma la realtà, e quindi avere anche le due dimensioni probabilmente riesce a coinvolgerli ancora di più, perché cioè, l'importanza del dipinto che noi sentiamo, perché comunque siamo abituati a vivere il museo in un altro modo, probabilmente loro non la sentono, e avere l'applicazione che gli permette, gli dà un aiuto in più all'interno del museo, secondo me è importante, soprattutto per quel target, ecco.
4: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale a votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo,

0: da Atene a Madrid. La tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, l'elaborato di Vincenzo Turi si distingue per una capacità critica molto elevata, sia nell'analisi storico-culturale del disaster movie, sia nell'esame, come dire, delle rappresentazioni contemporanee della crisi climatica attraverso il linguaggio audiovisivo. Lo potete vedere anche dalla bibliografia molto corposa, di confronto con la critica accademica, tra l'altro pochissimi testi in italiano, mostra proprio la consapevolezza delle dinamiche tra narrazione, percezione pubblica e comunicazione della scienza e di come la crisi climatica sia diventato proprio un argomento centrale delle dinamiche audiovisive contemporanee. Quindi lascio a Vincenzo di spiegarci il suo lavoro.
1: Grazie professore, grazie a tutti per l'attenzione. Sì, in pratica questa tesi parte da una domanda che nasce da una lettura di circa 10 anni fa di uno scrittore indiano, Amitav Ghosh, che era dell'opinione che la crisi climatica fosse una crisi di immaginazione, più che una crisi tecnica. E l'idea che portava avanti era di far notare come il cambiamento climatico, nonostante fosse già percepito da gran parte della popolazione mondiale, nella cinematografia e nella narrazione appartenesse soltanto alla fantascienza. Quindi dice, dov'è il cambiamento climatico che già fa parte dei giorni nostri, nelle nostre storie? E quindi praticamente andando a sviscerare quanta informazione poteva esserci a proposito per cercare appunto dove fosse il cambiamento climatico nascosto nella nostra narrazione. Il ruolo di questa tesi è appunto indagare come sia variato nel tempo, se c'è stato, quantitativamente se c'è stata un'evoluzione nel tempo, capire se c'è una forma diversa oltre alla fantascienza e quindi chiaramente anche vedere come questi film venissero anche criticati e percepiti all'interno del loro contesto storico e culturale. E dalla prima analisi della bibliografia, appunto come ci teneva a dire il professore, è stata copiosa proprio perché molto sparsa e molto eterogenea nella forma, però ha mostrato subito una netta prevalenza del film del 2004, The Day After Tomorrow, film catastrofico di Roland Emmerich. E quindi è diventato naturale strutturare questa tesi in un discorso, in un'analisi storiografica, cercando un prima e un dopo The Day After Tomorrow. Cercare di

capire appunto che evoluzione c'è stata del tema. Abbiamo iniziato a partire dagli anni 50, quindi cinema moderno, in cui non si poteva parlare di cambiamento climatico in quanto il fenomeno stesso era non conosciuto dalla comunità scientifica, però si iniziavano a vedere gli elementi che hanno portato poi alla creazione di un film come quello di The Day After Tomorrow. E in pratica i registi, sceneggiatori utilizzavano le paure, della società e cercavano di metterle in scena, seguendo però la tendenza di quel momento. E come faceva notare Murray e Ingram, negli anni 50 e 60 le paure venivano dalle paure post-belliche, quindi guerra nucleare, radiazioni, e c'era un'idea poi di nostalgia, di natura, di un ritorno ad un passato idilliaco. E infatti i film degli anni 50 e 60 mostrano armi nucleari, alieni, Godzilla, ad esempio. E andando avanti nel tempo si è continuato a cavalcare il filone del periodo, come ad esempio negli anni 70 e 80, in cui si iniziava a parlare di antropocene. I temi principali sviluppati all'interno della filmografia erano di sovrappopolazione, esaurimento delle risorse, inquinamento, disastri ambientali, e appunto quindi rimane ancora un tema fantascientifico. E arrivando piano piano agli anni 90 e 2000, quando il tema inizia a essere saliente all'interno della cultura di massa, si inizia a parlare di cambiamento climatico, o meglio, si inizia a parlare di riscaldamento globale in quegli anni. Vediamo ancora la nascita di altri film fantascientifici in cui si ipotizza un mondo completamente sommerso dall'innalzamento del livello del mare, come ad esempio Waterworld o AI, intelligenza artificiale. Però insomma rimane ancora un utilizzo della tendenza del momento da parte di registi e sceneggiatori per mettere in scena le loro storie senza effettivamente un vero discorso critico o un utilizzo creativo del cambiamento climatico. Questo però è il contesto in cui nasce anche The Day After Tomorrow nel 2004, in cui non c'era effettivamente la voglia di fare un film altamente politicizzato sul tema, ma c'era semplicemente la voglia di fare un popcorn movie estivo, sfruttare le conoscenze della computer graphic che in quei anni era di nuovo alla ribalta, creando un nuovo filone di film catastrofici e fantascientifici. Quello che però è diventato rilevante di questo film è che c'è stato molto volume mediatico riguardo l'uscita del film, in quanto si parlava di cambiamento climatico nel vero senso della parola, e molti esperti di comunicazione, molti esperti del clima, dell'ambiente, dell'ecologia hanno voluto cavalcare l'onda mediatica dell'uscita di questo film. Contribuendo ad aumentare il volume stesso della notiziabilità di questo film. E i produttori stessi del film hanno compreso questa dinamica che si stava creando e loro stessi hanno commissionato una ricerca per comprendere effettivamente gli effetti che poteva avere la visione di questo media sul loro pubblico. E gli studi più famosi sono quelli di Leiserowitz negli Stati Uniti, ma ne sono stati compiuti anche nel resto del mondo, ad esempio da Hoiswig in Germania, sono stati compiuti anche in Italia, in Giappone, sono studi minori, ma poi condensati all'interno degli studi di Leiserowitz, che hanno effettivamente potuto mostrare come la visione di un film può aumentare la sensibilità del pubblico riguardo al tema. Può contribuire a alimentare la voglia o quantomeno l'intenzione di avere comportamenti più sostenibili, ma soprattutto ha alimentato poi tutti quegli altri fenomeni secondari come information seeking, la riconoscenza di avere un'informazione mancante e di cercarla all'interno di altre piattaforme. Quelli erano gli anni del Web 2.0 e quindi è stata una catena di eventi che effettivamente ha portato il tema ad essere saliente all'interno del panorama mediatico, rimanendo però comunque un film di fantascienza. E poi la mia tesi vuole, nel terzo capitolo, analizzare cosa c'è stato dopo The Day After Tomorrow, se questo film ha effettivamente provocato un qualche cambiamento all'interno della cinematografia. Ed in effetti un cambiamento c'è stato, ma molto progressivo.
Infatti, negli anni subito successivi a The Day After Tomorrow abbiamo potuto constatare, sono stati constatati altra cinematografia di climate fiction. È nato proprio il genere climate fiction, sia nella narrativa testuale sia in quella cinematografica, in cui si esplorano degli scenari visuali di

0: con un clima alterato, però vari studiosi fanno notare come questo possa creare dei fenomeni negativi all'interno della percezione del pubblico, in quanto allontanano le persone dalla loro responsabilità, in quanto dimostrano che c'è bisogno sempre di una soluzione tecnica e non politica a livello per risolvere il problema, e soprattutto che soltanto chi ha i mezzi tecnologici per affrontare il tema può adattarsi eventualmente ad un nuovo clima. E al tempo stesso il fatto che negli anni precedenti il cambiamento climatico fosse diventato un tema principalmente ambientalista ed ecologico, il framing ambientalista ha fatto allontanare le persone dal tema e in effetti si vedono tanti esempi di derisione di persone che avevano comportamenti ecologici e sostenibili, rendendo questa cosa poco appetibile per il pubblico. Il pubblico non voleva immedesimarsi in personaggi dalle abitudini ecologiche o sostenibili. Creando effettivamente proprio degli antieroi, e addirittura sono stati esaminati anche degli antagonisti di film che erano effettivamente dei ecoterroristi. E questo è quello che si è potuto notare nel primo decennio degli anni 2000. In seguito c'è stata un'evoluzione in positivo di questo dialogo, andando ad allontanarsi dalla fantascienza, e finalmente il cambiamento climatico è riuscito ad entrare anche in altri generi, quindi c'è stata una sorta di normalizzazione di questo tema, e c'è stata la tendenza, invece di creare un singolo film sul cambiamento climatico, è stato spezzettato e frammentato all'interno di vari contenuti, audiovisivi, sia cinematografici che nella serialità televisiva. Il principale centro di ricerca che sta monitorando sia questo sia altri temi sociali nell'entertainment è il Norman Lear Center, sempre negli Stati Uniti, che ha dimostrato come negli ultimi anni ci sia stato effettivamente un boom di quantità del cambiamento climatico all'interno della cinematografia, e non tanto appunto nella creazione di singoli film sul cambiamento climatico, ma effettivamente di piccoli elementi sparsi come indizi all'interno di varie tipologie di film diversi, come commedie romantiche, anche film horror o nei film dei supereroi. Anche lì inizia a comparire piccole scene, piccole evidenze che il cambiamento climatico esiste, e renderlo appunto esistente anche agli occhi dello spettatore. E c'è stato anche un cambiamento dell'industria in questo senso, in quanto sono comparse nuove figure professionali come i green manager, che si occupano di misurare la sostenibilità della produzione stessa, in quanto il cinema stesso è produttore di emissioni anche in grande quantità, e di agenzie di consulenza in supporto ai creativi, ai sceneggiatori e registi, per cercare appunto di introdurre piccoli elementi mediante quella che la Good Energy chiama una climate lens, ovvero esaminare con una lente piccoli elementi di una storia per rendere questo o altri temi sociali reali agli occhi dello spettatore. E in conclusione di tesi, sommando tutto ciò che è stato visibile durante tutta l'analisi bibliografica, ho portato avanti dei consigli per i comunicatori di clima, che sono appunto quelli di frammentare il tema all'interno di piccoli elementi, invece di creare il film unico sul cambiamento climatico, utilizzare l'intero ecosistema mediale, non soltanto la singola visione del film, quindi sfruttare i user-generated content o le campagne pubblicitarie affini ad un film. E ho proposto anche delle nuove opportunità di ricerca, esaminare ad esempio i silenzi, tutte quelle occasioni in cui si può parlare di clima, ma non ne viene fatto, alimentando fenomeni di negazionismo, ad esempio, e soprattutto di analizzare anche i nuovi media, dato che oggi la fiction inizia ad apparire anche in microcontenitori, come ad esempio i microdrama su TikTok o su altre piattaforme di social media che sfruttiamo tutti i giorni, non più magari solo al cinema o nella serialità televisiva. E con questo concludo, spero di essere stato breve per lasciare spazio a eventuali domande.
1: Perfetto, sì,
0: Grazie.
1: brevissimo. Ci sono domande? Non ci sono domande, ma forse ne faccio una io. Un po' l'ha detto, però ecco, se può approfondire questo aspetto, cioè quali sono, secondo lei, gli elementi decisivi

0: nel passaggio da una rappresentazione catastrofica alla normalizzazione del racconto della crisi climatica.
1: Passaggi decisivi nel senso di fattore positivo verso,
0: sì,
1: il pubblico?
0: Certo.
1: Ah, ok. Il fattore positivo è che la visuale catastrofica crea uno scenario da giorno del giudizio, in cui le persone perdono completamente speranza nel futuro e percepiscono che non c'è più loro responsabilità nel gestire questa crisi e perdono completamente di vista quali siano le reali soluzioni per affrontare la crisi climatica e perdono anche di vista l'eventuale adattamento, come ad esempio la grandinata di 2 giorni fa qui a Roma, in cui eravamo completamente impreparati e io stesso mi sono bagnato sotto questo aspetto. La normalizzazione fa sì che appunto il clima appare anche in questo tipo di vicende, di gag all'interno di anche produzioni minori, come può essere Un posto al sole o un'eventuale serialità televisiva, che permette alle persone di comprendere meglio quali sono tutti questi singoli elementi che creano un problema complesso come la crisi climatica.
2: Non so se ha avuto modo di, cioè se l'è capitato, però forse anche passare il messaggio alle nuove generazioni, no? Quindi intendo videogiochi, per esempio, o cartoni animati, non so se l'è capitato questo tipo di messaggio anche.
1: Sì.
2: Insomma, una trasmedialità un po' più ampia.
1: Assolutamente solo... sì. In realtà, in conclusione della tesi, proprio ho soltanto sommariamente accennato a questo, ma ci sarebbe poi di parlare per ore di questo aspetto ed è assolutamente molto attuale e anche per questo manca di bibliografia. Ma proprio in questi anni sono stati rilasciati molti videogiochi di gestionali in cui l'obiettivo è effettivamente rendere ad esempio sostenibile un nuovo pianeta al di fuori del sistema solare, quindi effettivamente c'è un ampliamento transmediale e transculturale in qualsiasi aspetto della narrazione, sì.
0: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in scienze della comunicazione.
3: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione tratteremo il tema dell'organizzazione amministrativa e le autorità indipendenti. Argomenti di questa lezione saranno l'organizzazione amministrativa, l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica e l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. Partiamo quindi dal primo argomento. Innanzitutto, che cos'è l'organizzazione amministrativa? Come forse ricorderete, parlando di amministrazione, abbiamo sottolineato la possibilità di una duplice accezione del concetto di amministrazione, in senso oggettivo e in senso soggettivo. Parlare di organizzazione amministrativa significa fare riferimento a un sistema coordinato di uomini, risorse e mezzi predisposti dall'ordinamento per il perseguimento dei fini pubblici. L'organizzazione è quindi funzionale all'esercizio del potere che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Ora, sulla base di queste preliminari annotazioni, possiamo evidenziare come, innanzitutto, il concetto di organizzazione amministrativa faccia riferimento né più né meno che alla concezione soggettiva dell'amministrazione e come, tuttavia, si tratta di un'organizzazione che ha qualcosa in più rispetto a un'organizzazione di natura privatistica, in quanto è essa stessa funzionale all'esercizio del potere amministrativo e quindi sostanzialmente l'organizzazione si lega in modo indissolubile all'attività e quindi all'esercizio del potere. Come dicevamo, corrisponde all'amministrazione pubblica in senso soggettivo, e cioè al complesso di uffici, organi, enti, soggetti pubblici o privati cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici. Altra caratteristica dell'organizzazione amministrativa è il fatto di essere retta da norme giuridiche che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Abbiamo detto anche in precedenza come l'organizzazione amministrativa, al pari dell'attività, soggiace infatti al principio di legalità e quindi l'organizzazione amministrativa è regolata, retta appunto da norme di legge. Classificazione dell'organizzazione amministrativa fa riferimento

alla distinzione tra amministrazioni dello Stato, amministrazioni del governo locale e la cosiddetta amministrazione per enti. Vedremo tra poco quelle che sono le caratteristiche di questi tre diversi livelli che riguardano appunto lo Stato, il livello degli enti locali e poi l'amministrazione per enti che invece fa riferimento alla tipica amministrazione funzionale. La nozione di ente pubblico è un po' una caratteristica centrale dell'organizzazione amministrativa, in quanto accanto alle persone giuridiche di diritto privato sussistono le cosiddette persone giuridiche di diritto pubblico. Proprio queste persone giuridiche di diritto pubblico sono normalmente qualificati come enti pubblici. Ovviamente dalla nozione di ente pubblico derivano alcune conseguenze rilevanti, in particolare rispetto al regime giuridico applicabile a tali enti e quindi domandarsi quando un soggetto è o meno un ente pubblico o possa qualificarsi come tale, diventa una domanda sicuramente centrale e importante. Tuttavia, parliamo di una categoria vasta e variegata che quindi pone problematiche di tipo identificativo. A questa definizione corrisponde l'applicabilità di uno specifico regime giuridico e, oltretutto, parliamo di ente pubblico solitamente quando l'ente è costituito e qualificato come tale sulla base di una legge, questo in virtù dell'articolo 4 della legge 70 del 75, che appunto stabilisce che nessun nuovo ente può essere costituito o riconosciuto se non per legge. E quindi la conseguenza di tale previsione è che la qualificazione di un ente come pubblico è principalmente di natura legislativa e rappresenta il criterio più naturale, più ovvio. Un ente è pubblico nella misura in cui è la legge stessa a stabilire la pubblicità di questo ente, ma come sappiamo l'esperienza evidenzia il fatto che in realtà esistono tutta una serie di altri soggetti che non sono istituiti per legge, ma che pure possono essere qualificati come enti pubblici. E qui infatti si fa riferimento a degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente che sono appunto i controlli pubblici, l'ingerenza nella nomina o nella revoca degli organi, la partecipazione alle spese di gestione, il finanziamento pubblico, la possibilità di avvalersi dei servizi propri dello Stato, per esempio del servizio di tesoreria. Questi indicatori rappresentano degli strumenti che in qualche modo sopperiscono all'assenza di una previsione di legge che qualifichi l'ente appunto come ente pubblico. Tuttavia, questo approccio alla risoluzione del problema della natura pubblico-privata di una persona giuridica viene ormai superato per effetto principalmente nel diritto europeo, in quanto è ormai ritenuta irrilevante la qualificazione formale dell'ente, preferendo invece una nozione funzionale di ente pubblico. Cosa significa in altri termini? Significa che mentre prima si ricercava la norma che sostanzialmente qualificava un ente come pubblico, ovvero la sussistenza di quegli indicatori a cui facevo riferimento prima, oggi, anche per effetto dell'approccio del legislatore eurounitario, si fa invece riferimento a una nozione funzionale, cioè anziché riferirsi ai fini dell'applicabilità di un regime giuridico alla categoria degli enti pubblici, si fa appunto riferimento all'applicabilità di un determinato regime giuridico in funzione della sussistenza di alcune specifiche caratteristiche. Il classico esempio è quello dell'organismo di diritto pubblico. Organismi che al di là e indipendentemente dalla qualificazione formale, pubblica o privata, sono soggetti rispetto ai quali il legislatore prevede l'applicazione di un determinato regime giuridico pubblicistico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi personalità giuridica,
oppure la cui attività viene finanziata in modo maggioritario, oppure la gestione è soggetta al controllo dello Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito per più della metà

da membri designati dallo Stato e agli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Questa è una nozione centrale ormai del diritto amministrativo ed è una nozione di derivazione eronitaria. Lo vedremo in particolare quando parleremo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In linea generale è possibile classificare gli enti pubblici in virtù dell'esistenza di alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto la prima distinzione che dobbiamo fare è quella tra enti territoriali e enti non territoriali, cosiddetti enti a struttura fondazionale. In termini semplicistici possiamo dire che gli enti territoriali sono enti che si caratterizzano per la sussistenza di un legame rispetto a una comunità territoriale. E quindi tra gli enti territoriali vediamo lo Stato innanzitutto, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, cioè tutti enti a fini generali che proprio per questo hanno un ruolo radicamento in quanto esponenziali di una certa comunità territoriale, mentre gli enti non territoriali o a struttura fondazionale sono tipicamente gli enti deputati allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative in alcuni specifici campi di attività. Altra possibilità di classificazione riguarda gli enti pubblici a carattere nazionale, il cosiddetto parastato. Accanto allo Stato convivono una serie di altri enti di livello statale, quindi che svolgono una loro attività non a livello locale ma a livello statale, ma che nonostante questo non sono direttamente riferibili allo Stato in quanto enti autonomi. Altra classificazione riguarda gli enti ad autonomia funzionale e gli enti strumentali, classicamente le università, le camere di commercio, gli ordini professionali, quindi enti che hanno una loro autonomia funzionale, che in alcuni casi sono anche espressione di una comunità, ma che non sono evidentemente classificabili come enti territoriali in quanto perseguono fini specifici e in questo senso dotati di autonomia funzionale. E ancora gli enti ausiliari che assolvono al compito di coadiuvare gli enti territoriali nel perseguimento dei loro fini, ci torneremo più avanti, e gli enti pubblici non economici che ormai, come vedremo, rappresentano una categoria residuale che svolgono attività in tutto in via prevalente imprenditoriale consistente nella produzione, nello scambio di beni e servizi solo indirettamente soddisfattivi dei bisogni collettivi primari. Dopo aver visto quindi quella che è la possibile classificazione degli enti pubblici a seconda delle loro caratteristiche, possiamo adesso scendere un po' più nel vivo rispetto a quella che è la struttura organizzativa di base della pubblica amministrazione. E qui incontriamo quella che è l'unità di base dell'organizzazione amministrativa, che è rappresentata dall'ufficio. Uffici che si dividono in meri uffici e in uffici organi, che non sono altro che particolari uffici dotati di alcune specifiche caratteristiche che appunto sono qualificati come uffici organi. Quando parliamo di organi facciamo riferimento a appunto uffici dell'amministrazione che pongono in essere atti giuridici capaci di produrre effetti giuridici diversi, che possono essere atti amministrativi o anche atti di diritto privato. Quindi la differenza tra il mero ufficio e l'ufficio organo sta esattamente in questo, nell'abilità dell'organo, dell'ufficio organo, a porre in essere atti giuridici, come vedremo, direttamente imputabili all'ente stesso a cui l'organo fa riferimento. Gli organi sono regolati e disciplinati da norme giuridiche in virtù del principio di competenza. Come abbiamo detto, in virtù del principio di legalità, agli organi sono attribuite determinate competenze. Gli atti posti in essere dagli organi, attraverso le persone fisiche, sulla base di un rapporto di servizio onorario, cioè sui funzionari dell'amministrazione, sono imputati non alle persone fisiche che li hanno posti in essere o all'organo, ma direttamente all'ente a cui l'organo appartiene. Parliamo in questo caso di rapporto organico o più precisamente rapporto di immedesimazione organica, che fa sì che quindi l'attività dell'organo venga direttamente imputata all'ente nel suo complesso.

L'organo agisce dunque essendo esso stesso l'ente e infatti solitamente la dottrina qualifica l'organo come un ufficio che ha la capacità di manifestare all'esterno la volontà dell'ente stesso. Da qui deriva innanzitutto una prima distinzione tra gli organi a rilevanza esterna, che appunto si caratterizzano proprio in virtù della possibilità di manifestare all'esterno, quindi di produrre effetti giuridici manifestando all'esterno la volontà dell'ente, ma anche organi a rilevanza interna, cioè quelli che producono sì effetti giuridici, adottano atti giuridici, ma la cui rilevanza, la rilevanza dell'attività ha soltanto una finalità interna. Quindi questo giustifica un po' il superamento di questa visione dell'organo come ufficio a rilevanza esterna. Ancora possiamo distinguere tra organi monocratici e organi collegiali, tra organi politici e organi esecutivi, ancora tra organi tecnici e organi invece a competenza generale, organi attivi, consultivi e di controllo, e organi ordinari e organi straordinari. Ovviamente gli organi entrano anche in relazione tra di loro e in questo senso parliamo di relazioni interorganiche che possono essere, a seconda dei casi, di sovraordinazione, di subordinazione o di equiordinazione. Solitamente si fa riferimento al modello gerarchico improntato sul potere di ordine, sul potere sostitutivo e sul potere di avocazione dell'organo sovraordinato rispetto a quello subordinato, mentre parliamo di modello per competenza nei rapporti di equiordinazione in quanto basati sul potere di direttiva, per esempio, degli organi di indirizzo politico. E qui il caso è del rapporto tra politica e amministrazione, quindi tra politica e dirigenti, laddove alla politica spetta la definizione degli obiettivi e la verifica del raggiungimento dei risultati in funzione degli obiettivi assegnati, mentre alla dirigenza il compito della gestione e quindi dell'individuazione di quelli che sono i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Parliamo quindi non di una sovraordinazione della politica rispetto alla dirigenza, ma appunto di un rapporto di equiordinazione basato sul principio della competenza, perché svolgono competenze diverse, quindi separazione sulla base però di un principio di leale collaborazione. Il rapporto tra politica e dirigenza, infatti, è strutturato esattamente sul modello della competenza. Spunti di riflessione: qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti. Non è possibile in questa lezione svolgere una trattazione dettagliata di tutte quelle che sono, diciamo, le modalità organizzative di cui si compone l'amministrazione, ma possiamo passare in rassegna quelle che possono essere identificate come le più importanti. Innanzitutto, l'amministrazione dello Stato si caratterizza per la presenza dei ministeri. Il ministero è un'unità organizzativa dello Stato in cui si realizza al massimo grado proprio il rapporto tra politica e amministrazione. È un'organizzazione strutturata ratio materie, cioè sulla base di una distinzione per materie, in cui si realizza la separazione tra politica e amministrazione, laddove il ministro, ai sensi dell'articolo 95, è responsabile politicamente degli atti del proprio dicastero, quindi della propria amministrazione, quindi sulla base di un rapporto di separazione, e che si caratterizza per l'esistenza di due differenti modelli organizzativi. Il modello per direzioni generali, che prevede la presenza solitamente di un segretariato generale, e il modello invece dipartimentale. Altre forme organizzative dell'amministrazione centrale sono le agenzie ministeriali, connotate dallo svolgimento di funzioni tecnico-operative, autonomia organizzativa e funzionale. Parliamo di organizzazioni spesso dotate di personalità giuridica che sono inserite nell'architettura organizzativa dei singoli ministeri.

ma che si connotano appunto per la loro autonomia e per la tecnicità della loro attività, quindi sostanzialmente per una loro specializzazione in un determinato ambito dell'amministrazione. Infine, gli organi ausiliari, quindi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nella loro qualità appunto di organi ausiliari rispetto allo Stato, soprattutto sotto il profilo consultivo. Questo vale tanto per il Consiglio di Stato quanto per la Corte dei Conti. Accanto all'amministrazione statale, ovviamente, c'è l'amministrazione regionale e gli enti locali. Innanzitutto, quando parliamo di regioni e enti locali, dobbiamo fare riferimento al principio autonomistico dell'articolo 5 della Costituzione. È un principio essenziale che riguarda l'amministrazione locale perché ribadisce come trattasi di enti territoriali che, in quanto esponenziali di una comunità territoriale, sono appunto connotati da un'ampia autonomia, cioè hanno l'autonomia di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo. La Repubblica è costituita quindi oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione che delinea appunto quella che è l'articolazione dei nostri enti locali. Si tratta, come dicevo, di enti autonomi, dotati di propri statuti, con propri poteri e proprie funzioni. Le regioni. Innanzitutto, le regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale e concorrente. L'articolo 117 della Costituzione, così come riformato a seguito della riforma del titolo V del 2001, prevede espressamente delle competenze esclusive dello Stato, ne prevede altre concorrenti, laddove allo Stato spetta la definizione dei principi generali di legislazione nell'ambito di una determinata materia, mentre alle regioni spetta la cosiddetta normativa di dettaglio, che deve evidentemente risultare coerente delle norme di principio dettate dal legislatore nazionale. Al di fuori delle norme, delle materie di legislazione concorrente e di quelle esclusive dello Stato, sussiste invece la potestà legislativa residuale delle regioni. Evidentemente questo ampliamento delle potestà legislative regionali, soprattutto nelle materie concorrenti e residuali, ha comportato un corrispondente ampliamento delle funzioni amministrative proprio in applicazione del principio del parallelismo che emerge nel rapporto tra l'articolo 117 dedicato alle funzioni legislative, alle potestà legislative e l'articolo 118 che invece disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni amministrative. In virtù del principio del parallelismo, la regione avrà funzioni amministrative in relazione a tutte quelle materie dove potrà esprimere evidentemente direttamente la propria potestà legislativa in applicazione del principio di legalità, ma anche in tutte quelle materie in cui sussiste la potestà legislativa concorrente, proprio in quanto l'attribuzione della funzione amministrativa a un determinato livello di governo viene considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come una norma appunto di dettaglio, una norma di dettaglio. Corrispondentemente, anche il potere regolamentare nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ha visto un decisivo ampliamento da parte delle regioni che oggi possono legiferare anche nell'ambito delle materie concorrenti, oltre che nell'ambito della potestà legislativa residuale. L'organizzazione delle regioni si fonda sulla figura del presidente della giunta regionale, che è responsabile dell'intera amministrazione regionale, della giunta che svolge le funzioni esecutive ed è composta dagli assessori nominati dal presidente e dal consiglio regionale, che esercita invece funzioni di indirizzo e controllo politico, oltre che ovviamente le funzioni, le potestà legislative attribuite alle regioni. Passando invece agli enti locali, queste sono le città metropolitane, le province e i comuni.
La riforma costituzionale del 2001 ha ampliato la potestà normativa su funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato o dalle regioni

in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale. Una delle caratteristiche della riforma del titolo V del 2001 è stata proprio quella di dare maggiore importanza e maggiori poteri, anche in termini di funzioni amministrative, agli enti locali. Innanzitutto le città metropolitane, che sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, i cui organi sono composti dal sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del capoluogo, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Specularmente, le province vedono come organi il presidente, che è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci e infine i comuni, i cui organi sono ovviamente il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Completamente diverso rispetto alla logica degli enti territoriali, in particolare delle autonomie locali, è invece quella delle autorità amministrative indipendenti, che sono, come si suol dire, tipiche espressioni dello Stato regolatore. Sono innanzitutto riconducibili all'amministrazione dello Stato, ma non rientranti nel modello ministeriale. Questo è un aspetto importante. E cioè facciamo riferimento ad amministrazioni statali che però non rientrano, diversamente per esempio dalle agenzie, che pure sono connotate da compiti tecnici e da autonomia, in questo caso non rientrano nell'ambito del modello ministeriale, differentemente dalle agenzie che, come vi dicevo, rientrano nell'organizzazione di un ministero pur con le loro caratteristiche. Sono connotate, e questa è l'ulteriore caratteristica distintiva, da una fortissima indipendenza, quindi non solo autonomia, ma addirittura indipendenza rispetto all'esecutivo. Infatti si suol dire che queste amministrazioni sono espressione dello Stato comunità piuttosto che dello Stato apparato. Quindi il legame con la politica è molto più affievolito. Infatti si è soliti ritenere che questo modello di amministrazione rientri pienamente nell'ambito del modello dell'amministrazione acefala di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tali autorità si sono sviluppate in virtù del processo di integrazione europea, il caso per esempio dell'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e dell'autorità garante per la privacy, ma anche per motivi di ordine storico. In realtà la prima amministrazione, autorità amministrativa indipendente è stata proprio la Banca d'Italia, la cui indipendenza rappresentava in questo caso un presupposto per la vigilanza bancaria e aspetti tecnici della politica monetaria. Sono quindi soggetti che esulano e quindi si collocano al di fuori del circuito politico rappresentativo. Evidentemente questo pone un problema non irrilevante di legittimazione, perché come abbiamo detto, accanto al principio di legalità, alla legittimità e quindi alla necessità che gli atti amministrativi siano adottati nel rispetto delle norme attributive del potere, c'è anche un problema, in virtù della nostra Costituzione, di democraticità e quindi di legittimazione. Ovviamente il fatto di essere sottratte alla dipendenza rispetto al governo e quindi appunto di essere indipendenti conferisce loro uno status all'interno dell'ordinamento peculiare che comporta alcune tematiche in termini di legittimazione che solitamente le amministrazioni indipendenti superano in virtù di un maggiore grado di trasparenza, di dialogo e quindi di possibilità di partecipazione ai processi decisionali che sostanzialmente hanno la funzione di assolvere, garantire un recupero della legittimazione proprio attraverso determinate modalità connesse allo svolgimento della loro attività. Sono in ogni caso enti pubblici che agiscono come autorità, cioè esercitano un potere. Infatti nascono per legge, sono regolate e modificate dalla legge che ne disegna anche nel dettaglio i poteri. Sono connotate da indipendenza, come dicevamo prima, dal potere esecutivo, ma anche, almeno auspicabilmente, dalla pressione dei privati e per questo ci sono tutta una serie di misure precauzionali che servono proprio a garantire una indipendenza da entrambi, potere privato e potere politico.

Svolgono funzioni di regolazione, vigilanza, funzioni paragiurisdizionale e di advocacy. Sono contraddistinte da una fortissima caratterizzazione tecnica in quanto operano in settori di particolare complessità che richiedono specifiche capacità volte a garantire costante disciplina e adeguata vigilanza di carattere tecnico.

4 di un angolo è uguale a 1. Benissimo, quindi seno di Q2 sarà più o meno radice quadrata di 1 meno coseno di 2 al quadrato. Coseno di Q2 al quadrato. Bene, una volta che abbiamo il coseno di un angolo e il seno di un angolo, possiamo utilizzare la formula dell'arco tangente 2, che è la formula che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, e dando come argomenti quindi il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo, notiamo che abbiamo due soluzioni del nostro problema, perché abbiamo appunto più o meno radice quadrata, perché dal seno quadro di Q2 deriva seno uguale a più o meno radice di. E quindi il problema cinematico inverso ci dà due soluzioni al problema, ma questo è quello che già sapevamo, perché noi sapevamo che all'interno del workspace noi possiamo raggiungere una posizione desiderata con due possibili orientamenti, quindi matematicamente abbiamo ottenuto ciò che già sapevamo dallo studio geometrico del manipolatore. Ricordiamoci anche che questo termine qui deve essere compreso tra meno 1 e 1, anche perché il coseno di un angolo è valido soltanto se appartiene a meno 1 e 1. Non esiste un angolo per cui il coseno vale più di 1 o meno di meno 1. La funzione coseno, il codominio della funzione coseno, è sempre compresa tra meno 1 e 1. Bene, può succedere in alcuni casi comunque che questo termine sia maggiore di 1 o minore di meno 1. In quel caso questo vuol dire che il punto che stiamo considerando è fuori dal workspace. Se noi prendiamo un punto, ad esempio, qui, noi guardiamo la slide, per esempio, molto fuori dal workspace, quindi in modo tale che sappiamo che non lo possiamo raggiungere, ebbene, questa formula verrà un termine o maggiore di 1 o minore di meno 1, tale per cui chiaramente il coseno dell'angolo è impossibile da trovare. Bene, quindi abbiamo trovato le due soluzioni per Q2, adesso dobbiamo trovare Q1. Come possiamo trovare Q1? Bene, torniamo all'equazione precedente che abbiamo ricopiato in questa slide. Questa è l'equazione che avevamo precedentemente. Queste sono le due equazioni che avevamo precedentemente e notiamo che queste due equazioni sono lineari in seno di Q1 e coseno di Q1. Quindi in realtà la teoria ci dice che possiamo risolvere queste due equazioni considerando seno di Q1 e coseno di Q1 come due incognite. Quindi le scriviamo in forma matriciale, quindi vedete che scritte in questo modo, se noi facciamo un prodotto riga per colonna ritroviamo esattamente le due equazioni che abbiamo scritto qui, ma in questo modo queste due incognite possono essere trovate facendo l'inversa di questa matrice e premoltiplicando questo vettore px e py, che ripetiamo è un vettore di numeri noti, quindi sono due numeri che conosciamo, premoltiplichiamo questo vettore per l'inversa di questa matrice e troveremo le due soluzioni per coseno di Q1 e seno di Q1. Quindi ricordiamoci che per trovare l'inversa della matrice ci serve necessariamente il determinante della matrice stessa e le soluzioni saranno date dalla seguente formula. Quindi dovremo anche qui calcolare l'arco tangente di seno di Q1 e coseno di Q2, l'arco tangente 2, quindi abbiamo appunto due argomenti. D'altra parte coseno di Q1 e seno di Q1 sono soluzioni del sistema, delle equazioni lineari che stiamo considerando, quindi appunto come dicevo prima, facendo l'inversa di questa matrice e moltiplicandola per questo vettore troviamo una soluzione per coseno di Q1 e una soluzione per seno di Q1. A questo punto noi calcoliamo l'arco tangente 2 e troviamo Q1. Quindi le due soluzioni per Q1. Chiaramente dico abbiamo due soluzioni perché avevamo precedentemente trovato due soluzioni per Q2 e quindi ad ogni soluzione di Q2 corrisponde una particolare soluzione di Q1. Chiaramente il determinante deve essere diverso da zero, in particolare in questo caso sarà sempre maggiore di zero, tranne che per L1 uguale L2 e quindi C2 uguale coseno di Q2 uguale a meno 1, perché se abbiamo questo caso, quindi se L1 uguale ad L2 e coseno di Q2 uguale a meno 1, questo determinante viene 0 e quindi non è possibile invertire questa matrice. D'altra parte questo risultato l'avevamo anche già trovato, perché quando è che coseno di Q2 è uguale a meno 1? Coseno di Q2 è uguale a meno 1 quando Q2 è uguale a pi greco, e quindi vuol dire quando il robot è totalmente ripiegato su se stesso, quindi quando il secondo link è ripiegato sul primo.

Se vi ricordate, quello è un caso in cui abbiamo infinite soluzioni, perché abbiamo infiniti orientamenti che possiamo raggiungere dato il punto in questione, che è il centro, l'origine del frame di riferimento, quindi il punto 0,0. Quindi per il punto 0,0 noi abbiamo, come diciamo prima, infinite soluzioni, infiniti orientamenti e quindi chiaramente matematicamente quello che accade è che questa matrice non è invertibile, quindi non possiamo risolvere questo problema matematico. Ma in tutti gli altri casi invece possiamo risolverlo. Quindi, appunto, solo nel caso di Q1 non definito abbiamo il caso singolare, cioè infinito alla 1 soluzioni. Ora invece vediamo i metodi numerici per il calcolo della cinematica inversa. Quindi abbiamo visto poc'anzi un metodo analitico, un approccio geometrico. Vediamo invece che esistono anche dei metodi numerici. I metodi numerici sono utili quando una soluzione in forma chiusa Q al problema RD uguale FR di Q non esiste o è troppo complicata da trovare. Con RD intendiamo posa desiderata, quindi D sta per desiderato. Si basano sul calcolo dello giacobiano analitico. Quindi, come dicevamo prima, abbiamo la funzione giacobiana, la matrice giacobiana, che per definizione è la derivata di FR di Q, quindi della cinematica diretta, rispetto a Q, quindi dFR di Q su dQ. Vediamo ora i due metodi, sono il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Metodo di Newton, vediamo il caso M uguale ad N, quindi vediamo il caso in cui non abbiamo un robot ridondante, quindi il caso in cui abbiamo numero di gradi di libertà che è uguale alla dimensione del task. L'algoritmo è il seguente, quindi la soluzione cinematica successiva QK più 1, quindi dato il passo K dell'algoritmo, possiamo calcolarci QK più 1 con soluzione QK, che è quella che abbiamo al momento, più giacobiano inverso di QK che moltiplica RD meno FR di QK. RD è la posizione desiderata dell'end effector, FR di QK è la cinematica diretta della posizione QK, che è la posizione che abbiamo raggiunto in questo momento. Quindi semplicemente questo termine RD-FR di QK è l'errore attuale, cioè noi siamo in un certo passo dell'algoritmo e ci chiediamo, bene, quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata? Questo termine di distanza andrà moltiplicato per un coefficiente, diciamo per un guadagno che è dato da questa matrice giacobiana. Quindi l'inversa, anzi, della matrice giacobiana, e la nuova soluzione andrà ad aggiornare la precedente soluzione, che è QK. Quindi avremo una nuova QK più 1 e procediamo con l'algoritmo. La QK più 1 diventerà la successiva QK e così via. Questo ovviamente porterà o meno ad una convergenza, mandando l'algoritmo, quindi ripetendo i passi dell'algoritmo, gli step dell'algoritmo, alla fine auspicabilmente raggiungeremo la nostra soluzione desiderata. La convergenza si avrà se Q0, cioè il valore iniziale, è abbastanza vicino ad un valore Q star, tale per cui FR di Q star è uguale ad RD. Abbiamo problemi vicino a singolarità della matrice giacobiana JR di Q. Questo perché? Perché se noi osserviamo la matrice, vicini ad una singolarità, quindi, come dicevamo poco fa, abbiamo la singolarità quando abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, quindi non sarà più a rango pieno, e sappiamo dall'algebra lineare che nel momento in cui abbiamo una caduta di rango, la matrice inversa non è possibile trovarla, quindi è impossibile calcolare questo JR a meno 1, e quindi in quel caso, quindi nel caso di configurazioni singolari, questo algoritmo si blocca, si arresta. E quindi chiaramente non è possibile trovare una soluzione. Questo algoritmo non è applicabile, almeno così scritto in questa forma, anche nel caso di robot ridondanti, quindi con m minore di m. In questo caso, tuttavia, è possibile modificare leggermente questo algoritmo. Invece di usare la matrice giacobiana inversa, useremo la matrice giacobiana pseudo-inversa. Quindi vedremo poi con la cinematica differenziale come calcolare questa matrice pseudo-inversa, che indichiamo in genere con JR sharp, JR cancelletto di Q. Questo algoritmo ha un tasso di convergenza quadratica quando è vicino ad una soluzione ed è molto veloce. Questo algoritmo effettivamente è preferibile nel momento in cui sappiamo a priori che la nostra soluzione iniziale, la nostra Q0, che è il primo, diciamo, è la nostra initial guess, quindi il primo passo dell'algoritmo, è vicino alla soluzione. Il secondo metodo è il metodo del gradiente. Questo metodo invece funziona per m ed n qualunque.

quindi non è necessario che il robot non sia ridondante, funziona anche per robot ridondanti ed è il seguente algoritmo. Come vedete è molto simile al precedente, abbiamo anche qui la funzione di errore, quindi RD-FR di QK, quindi ci chiediamo in questo, con questo termine quanto siamo distanti ora dalla soluzione desiderata, dalla posizione desiderata dell'end effector. Con FR di QK ricordiamo che indichiamo la cinematica diretta del manipolatore nella posizione QK. E qui però vediamo che non abbiamo lo giacobiano, la matrice giacobiana inversa, ma abbiamo la matrice giacobiana trasposta. Questo vuol dire che le singolarità in questo caso non sono un problema, perché anche in caso di singolarità la trasposta è sempre definita. Quindi anche qualora cada di rango questa matrice, la sua trasposta esiste. Abbiamo però qui un parametro alfa. Questo parametro alfa è uno scalare, un numero scalare appartenente ad R, che appunto ci aumenta o ci diminuisce la velocità di convergenza. Anche qui abbiamo la soluzione successiva che sarà un aggiornamento della soluzione attuale. Quindi la QK più l'aggiornamento ci darà la nostra QK più 1. Il valore scalare del passo alfa maggiore di 0 dovrebbe essere scelto in modo da garantire una diminuzione della funzione di errore ad ogni passo, perché ricordiamoci, valori troppo grandi per alfa potrebbero fare in modo che il metodo manchi il valore ottimo. Ma anche quando il passo alfa è troppo piccolo, la convergenza è estremamente lenta. Questo algoritmo è computazionalmente più semplice, perché la giacobiana trasposta è più semplice da calcolare della giacobiana inversa. La giacobiana inversa richiede più calcoli, richiede di calcolare il determinante, cosa che la giacobiana trasposta invece non richiede di calcolare. Quindi un unico appunto che posso aggiungere a questa slide è che appunto questo alfa, come dicevamo, deve essere scelto in modo appropriato, perché se alfa è troppo piccolo, la convergenza è troppo lenta, quindi l'algoritmo impiegherà molto tempo a raggiungere il valore di convergenza, ma se alfa è troppo grande rischiamo di mancare la soluzione, perché noi per esempio supponiamo di essere in questo punto nello spazio delle configurazioni, dobbiamo raggiungere questo punto nello spazio dei task, diciamo, quindi siamo in questo punto nello spazio del task data una certa configurazione, quello che accade se alfa è troppo grande è che noi saltiamo da una parte all'altra senza avvicinarci alla soluzione che vogliamo trovare, quindi anche un alfa troppo grande in realtà è problematico. Questo metodo potrebbe non convergere ad una soluzione, ma non diverge mai, cosa che invece il metodo di Newton può fare. Il metodo di Newton può divergere se siamo in singolarità. Bene, concludiamo con degli spunti di riflessione, quindi con quello che abbiamo visto fino adesso possiamo rispondere alle seguenti domande. Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione e orientamento? Quindi ora vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione ed orientamento? Bene, con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo sempre che materiale supplementare, quindi esercizi o bibliografia, può essere trovata sul sito dell'Ateneo e nella pagina relativa al corso. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno

0: Nettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti. Mi chiamo Michele Bernardini, sono professore all'Orientale di Napoli, dove insegno lingua e letteratura persiana e insegno anche storia dell'Iran moderno e contemporaneo e dell'Impero Ottomano. Questa lezione sarà dedicata all'Islam non arabo. La scelta di dedicare questa lezione all'Islam non arabo è perché è un tema in genere non così chiaramente compreso e definito né dagli storici né tantomeno da chi di solito si occupa di questi argomenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Islam è un universo molto complesso e che nella sua storia ha conosciuto fasi e protagonisti molto diversi tra loro. E una gran parte dei musulmani non è araba, forse la maggioranza. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione saranno dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade, il califfato Abbaside e l'Oriente, i turchi nel califfato e i Ghaznavidi promotori della civiltà persiana. Partiamo dal primo argomento. Dal Marocco all'Asia centrale, il califfato Omayyade. Il califfato Omayyade è stato il primo grande impero islamico. Si materializzò questo califfato all'indomani della morte di Maometto e dei suoi quattro immediati successori, i cosiddetti califfi ben guidati. Se osservate questa carta geografica, avete una percezione molto precisa dell'espansione dell'Islam che partì dalla Mecca, che voi vedete, dalla Mecca e Medina, dall'area sacra, diciamo, nel cuore della penisola araba, per espandersi verso la Siria, verso l'Iran, quello che oggi è Iran e che all'epoca era la Persia sasanide, e ancora verso l'alta Mesopotamia, per poi continuare la propria espansione ancora verso l'Egitto e il Maghreb. In questa vasta regione l'Islam dilagò in tempi

molto brevi, più o meno metà di un secolo. Nel 651 già tutto l'Iran era stato conquistato e così gran parte dell'impero bizantino, ovvero le frontiere orientali dell'impero bizantino, furono sottomesse in quest'epoca. L'invasione musulmana mutò radicalmente le società del mondo tardo antico. Una cosa che colpisce è la rapidità dell'espansione araba. Che cosa intendiamo con la rapidità dell'espansione araba? Intendiamo appunto questa velocità di conquistare i territori con un esercito in fondo di limitate dimensioni e con armamenti anche molto meno potenti, molto meno forti di quelli delle civiltà che venivano sottomesse. Gli arabi avevano altri strumenti per poter compiere questa invasione. Uno di questi era la capacità di offrire una realtà sociale nuova a dei paesi dove il potere era molto centralizzato e dove sostanzialmente una società che era improntata molto allo sfruttamento agricolo, considerava i propri sudditi come degli schiavi. Questo fenomeno era soprattutto vivo sia nel mondo sasanide che nel mondo bizantino. Due imperi, quello sasanide e quello bizantino, infatti hanno il dominio totale di un'area che si estende da Costantinopoli fino appunto alle frontiere con l'India. In mezzo tra loro due si trovano due stati, sono due stati cuscinetto. Uno stato è lo stato lachmide e l'altro è quello gassanide. I gassanidi sono vassalli di Bisanzio, i lachmidi sono vassalli dei sasanidi. Questi due stati impediscono per la maggior parte del tempo lo scontro diretto fra questi due grandi imperi, ma questi due stati sono anche, trattengono nella loro civiltà anche molti aspetti culturali dei paesi, di cui sono vassalli. E sono anche intermediari culturali, passano messaggi che vanno dal mondo bizantino a quello sasanide e da quello sasanide al mondo bizantino. E anche il mondo arabo non è così ignoto a quest'epoca, è ben conosciuto sia ai sassanidi che ai bizantini ed è spesso anche sfruttato prima appunto dell'avvento di Maometto e quindi dell'Islam. Ma il dinamismo dell'occupazione musulmana, come ho detto, sta soprattutto su un fenomeno. Ed è il fenomeno appunto ed è soprattutto il fenomeno della velocità, ma anche della capacità di comprendere la società in un senso più allargato, di estendere appunto anche la partecipazione a un movimento ideologico e religioso, qual è l'Islam delle origini, in una società che decisamente si allarga e si espande. Se noi vediamo questi due imperatori, Giustiniano e Cosroe I, sono stati due imperatori molto famosi per le loro gesta e soprattutto per il loro conflitto. Il limes giustinianeo è quello che divide la Persia dall'impero sasanide e che qui vedete nella sua parte orientale proprio essere caratterizzato da un confine che divide il mondo arabo e i due mondi persiano-sasanide e il mondo bizantino. Questo mondo ha speso moltissime risorse per i conflitti che vedevano affrontarsi i bizantini con i Sasanidi. Se lo vediamo dall'altra parte, vedremo anche un impero che arrivava fino all'India e in questa linea di frontiera, la frontiera
fra Sasanidi e Bizantini,

vedete che ci sono città molto importanti dell'età tardo antica. Ed essa, oggi questa città si chiama Urfa, è una città molto importante. Carre, che è la città famosa anche per una battaglia avvenuta in precedenza, Nisibi, Amida, oggi si chiama Diyarbakir, tutti questi centri diventano centri di uno scontro molto serio e importante, che impone a questi due imperi di investire tutte le risorse economiche che hanno, soprattutto nella guerra. Questo porta questi due imperi a un profondo impoverimento. Già l'imperatore Cosroe I di Iran deve spendere moltissimo denaro per poter combattere contro Giustiniano e si trova di fronte a delle rivolte sociali. Quando sale al potere Cosroe I si trova a dover contrastare una rivolta popolare guidata da un eretico che si chiama Mazdakhe, e questo Mazdakhe fa delle rivendicazioni che sono state poi in seguito considerate rivendicazioni di tipo comunistico, perché appunto cercavano di interpretare i movimenti popolari che si rivoltavano contro l'eccessivo sfruttamento soprattutto delle masse agricole. Dall'altro lato, nell'impero bizantino, si assiste anche lì a un profondo impoverimento, e questi due fenomeni di impoverimento portavano alla tesaurizzazione dei beni, a un accumulo del denaro fatto soprattutto da parte del potere politico. Gli arabi cambiano completamente atteggiamento. Bisogna ricordare che Muhammad, il profeta Maometto, è un uomo che possiede, che come attività fa il commerciante, e la categoria, una classe di commercianti e di persone che non hanno questa attitudine all'aristocrazia diventano classi dominanti. Questo cambia profondamente i connotati sociali e politici di tutto questo mondo, soprattutto all'epoca di Eraclio e Cosroe II, che sono i sovrani contemporanei a Maometto. Il loro scontro porta a un totale depauperamento delle risorse in Iran e a un impoverimento anche sostanziale di quelle bizantine, che portano quindi a una degradazione, a un degenerare della situazione in Iran, in particolare, dove tutti i satrapi delle periferie dell'impero diventano delle potenze locali abbastanza semi-indipendenti rispetto allo Stato centrale. Negli ultimi anni del regno sasanide, quelli che precedono appunto l'invasione islamica, questo regno è un regno ormai profondamente impoverito. Qui vedete l'espansione del califfato. In un arco di tempo più lungo di quello del califfato Omayyade, ma potete notare che si va dal Marocco, anzi dalla Spagna Omayyade, che fu conquistata già nell'VIII secolo, fino alla Transoxiana, cioè lo stato che oggi corrisponde all'Uzbekistan, e alla frontiera con l'India. È un impero molto grosso, dove si usa un'unica moneta, dove una lingua, come vedremo molto importante questo aspetto, è dominante, cioè l'arabo, e dove appunto ci sono grandi città che si sviluppano. Alcune nascono ex novo, tipo il Cairo, Al-Kahira, la vincitrice, o Baghdad più tardi, altre invece crescono su antichi insediamenti e si sviluppano. A proposito di città, vale la pena sottolineare che queste città hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Da una parte ci sono le città di stampo ellenistico. Prendete per esempio Herat, una città, quella che vedete qui a destra,
e che è una città del, oggi dell'Afghanistan, dell'attuale Afghanistan, ma che sorge su un'antica città ellenistica che si chiamava Alessandria Aria. Come vedete c'è un tipico impianto ellenistico, una pianta a croce caratterizzata da un cardo e un decumano, come potrebbe essere Napoli o come potrebbero essere altre città anche di epoca ellenistica. E prendete invece una città orientale, la città di Baghdad. La città di Baghdad viene costruita a metà del IX secolo e nel IX secolo si riprende un modello che è il modello appunto iranico. Questo modello iranico è un modello circolare. Vedete come l'Islam mostra uno degli aspetti più interessanti della sua tradizione. Al di là di questo culto abbastanza sbagliato, secondo me, delle origini delle cose, cioè cercare di vedere in tutto questo delle origini ellenistiche o iraniche, quello che è interessante dell'Islam, a mio giudizio, è il fatto che queste due civiltà si integrino e sono integrate in un sistema che vede coesistere forme orientali e forme occidentali, cioè è il trionfo di una formula indipendente, una formula islamica. Fu una colonizzazione etnica e nel contempo religiosa e linguistica. Arabi, persiani, turchi, ma anche curdi, armeni, berberi, indiani e altri ancora. Questo mondo si caratterizzerà per la coesistenza di popoli molto diversi tra loro. Naturalmente, quando noi parliamo di arabi, parliamo di tanti tipi di arabi diversi, tanti gruppi tribali e etnici diversi addirittura tra gli stessi arabi. Così i persiani non possono essere considerati un'unica civiltà. C'è una civiltà iranica, se volete, che è molto più estesa di quella che oggi vive in Iran, dove è una maggioranza, ma dove esistono tante minoranze ancora oggi. Ma parliamo anche di quegli iranici che si trovano oltre il Sir Daria e l'Amu Daria, cioè che si trovano nella Transoxiana, quello che oggi si chiama Uzbekistan, che sono all'epoca i Sogdiani, l'antica Sogdia appunto, e parlano un'altra lingua iranica, il Sogdiano. I turchi, a loro volta, vivono nelle steppe dell'Asia centrale e parlano il turco, anzi ne parlano diverse varietà, già in quest'epoca molto antica. E poi ci sono i curdi sono una popolazione indo-iranica e questa popolazione indo-iranica parla a sua volta un'altra lingua. Gli armeni, che hanno un'altra loro tradizione indo-iranica e che sono stabiliti sul Caucaso, i berberi in Nord Africa e appunto gli indiani indiani che sono in un'infinità di sottogruppi che vivono alle frontiere sulle frontiere orientali del mondo iranico. Quindi i musulmani si sono internazionalizzati. Questa percezione delle diversità etniche, religiose e linguistiche avviene a partire da un certo momento in poi. L'arabo è la lingua egemonica, è la lingua del Corano, è la lingua del testo sacro per eccellenza, quindi è anche una lingua sacra che viene considerata emanata direttamente da Dio e quindi intoccabile nella forma che compare soprattutto nel Corano, ma anche nella forma delle tradizioni religiose legate a Muhammad, gli Hadith, ma ci sono anche altre lingue, ci sono, come abbiamo visto, per esempio il persiano. Il persiano è una lingua molto importante che però non viene parlata. Per almeno tre secoli questo persiano scompare in una specie di iato storico dove non troviamo testimonianze di testi scritti in persiano. Ci sono poche, rare testimonianze in giudeo-persiano, per esempio, cioè il persiano scritto in caratteri ebraici,
ed altre sporadiche testimonianze

sopravvivenze di quello che era il medio persiano. Così il turco, del turco sappiamo ben poco, ma lo troveremo più avanti e fra poco ve ne parlerò. Quanto ai curdi, gli armeni hanno una tradizione scritta già da un periodo abbastanza lungo, e ancora il berbero non ha una tradizione scritta. Qual è la percezione? La percezione della diversità avviene perché i persiani, per esempio, cominciano a scrivere in arabo, e allora questo segna un grande cambiamento. I persiani si islamizzano, e islamizzandosi, diventando musulmani, acquisiscono anche una conoscenza molto approfondita dell'arabo, anzi diventano i maggiori interpreti forse dell'arabo, scrivono i primi grandi dizionari di arabo, scrivono le grandi opere di geografia, scrivono molte opere scientifiche e si occupano addirittura dell'interpretazione del Corano. La più grande opera storica del IX secolo, cioè una delle più antiche, è la famosa storia di Tabari, appunto, che è scritto da un autore del Tabaristan, come dice il suo nome, e che è un autore persiano. Che cosa porta questo? Porta a far sì che, soprattutto dopo che il califfato si sposta a Baghdad a metà del IX secolo, la cultura persiana sia una cultura abbastanza egemone rispetto anche a quella araba, che fino a quel momento ha imposto molte regole. E questa cultura persiana, pur scrivendo in arabo, pur comunicando in arabo, si distingue da quella invece scritta da arabi autoctoni, che non, certamente non manca, ma che comunque entra in una sorta di conflitto. Il primato quindi dell'Islam emerge, ma emerge anche quello dei popoli sottomessi. I popoli sottomessi che cosa fanno? A un certo punto iniziano a rivendicare, soprattutto su un piano letterario, la propria identità e a dire, beh, ci sono i persiani, ci sono gli arabi, non ci sono dei musulmani di serie A e di serie B. Questo porta a uno stato anche di conflitto, uno stato anche di rivalità più che di conflitto tra queste componenti. Prendiamo il neopersiano. Il neopersiano è una lingua che compare dal X secolo. Usa l'alfabeto arabo, vi aggiunge quelle quattro lettere che vedete qui a destra, che sono lettere che non esistono nell'alfabeto arabo, la P, la C, la J e la G, però adotta anche tutti i segni dell'alfabeto arabo. In alcuni casi questi segni diventano segni omofoni, cioè hanno lo stesso suono, mentre in arabo hanno suoni diversificati. Perché? Perché il persiano si adatta all'alfabeto, ma lo trasforma, lo modifica, e d'altro canto la lingua persiana diventa una lingua a sé stante, a partire soprattutto dal X secolo, comincia ad avere sue testimonianze scritte e sue manifestazioni letterarie ben precise. Il neopersiano è molto diverso nella sua forma scritta da quello che era il pahlavico, era il medio persiano. È da notare una cosa molto singolare di queste lingue, che i persiani hanno sempre adottato alfabeti che erano loro estranei, che non erano stati concepiti da loro, e per questo conoscono molto bene l'arte di arrangiare degli alfabeti a delle nuove lingue. La stessa cosa non avviene per le lingue turche, che in Asia centrale invece verranno scritte a partire dal VI-VII secolo con dei caratteri runici o anche con dei caratteri sogdiani, che sono simili a quelli del pahlavico e comunque sono simili, sono di origine aramaica. I caratteri runici invece sono tipicamente dell'Asia centrale, in particolare queste iscrizioni che vedete qui si trovano sulla valle di un

grande fiume, che è il fiume Orkhon, dove rappresentano sono iscrizioni monumentali dedicate ai sovrani del grande impero turco celeste e degli imperi che gli succedettero. Anche qui sono manifestazioni che indicano una diversità etnica ben precisa, che poi verrà ribadita nel corso dei secoli successivi. Ci sono categorie piuttosto inadeguate, quindi, nella storiografia moderna. La storiografia moderna e la moderna costruzione degli stati a volte ha fatto prendere dei grossi abbagli dovuti anche a ragioni propagandistiche, a ragioni di politica piuttosto sentite nel mondo moderno. Perché questo? Perché non si accetta l'idea che l'Islam sia stato un grande coagulante di tutte queste forze, di tutte queste civiltà. Dal Novecento in poi, soprattutto dall'Ottocento in poi, già nell'Ottocento, tutti questi stati, conformandosi come nuove entità statali, hanno cominciato a rivendicare una propria identità indipendente. Ma questa identità non coincide affatto con le identità reali del passato, ma piuttosto con quelle di monarchi moderni, contemporanei o di signori militari anche. Si può ricordare, per esempio, che il re Reza Pahlavi, re dell'Iran, dedicò una festa straordinaria a Persepoli all'impero Achemenide, cioè l'impero antico iranico, come se questa memoria fosse una memoria reale, come se lui fosse un discendente di quella dinastia. Ma si può anche ricordare che Saddam Hussein fece ricostruire Babilonia come se lui fosse stato un discendente dell'impero accadico o dell'impero appunto babilonese. Quindi la geografia politica di oggi e la geografia politica di ieri non corrispondono affatto a una realtà che coincide in qualche modo. La geografia politica di oggi corrisponde alle evoluzioni dell'epoca postcoloniale, cioè alle evoluzioni che si sono verificate a partire soprattutto nel XX secolo, dalla decolonizzazione in poi, e servono a rivendicare molto spesso delle identità nazionali, ma questi stati nel passato furono molto diversi, soprattutto nel passato califfale. Prendiamo l'Iran. L'Iran di oggi è molto più piccolo sia dell'Iran sasanide sicuramente, sia dell'estensione di quello che era l'Iran califfale. Osservate il fatto che, per esempio, una regione orientale che si chiama Khorasan, Khorasan significa il luogo dove sorge il sole, cioè l'Oriente, oggi è limitata a un'area del nord-est dell'Iran. Ma nel passato questa regione occupava quello che oggi sono tre stati, il Turkmenistan da una parte, quasi integralmente, cioè lo stato che si trova a settentrione dell'Iran, l'Afghanistan occidentale e ancora una parte pure dell'Uzbekistan, se vogliamo, che si trova più a nord. Altre nazioni come l'Azerbaigian oggi sono divise fra due stati. Uno è l'Azerbaigian, quella che era stata la Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian, e l'altro l'Azerbaigian iraniano. Nel passato queste costituivano una macro regione unitaria, e così l'Iran includeva anche tra le sue province la Mesopotamia, cioè quello che oggi si chiama Iraq. E Baghdad, che era la capitale del califfato, sorgeva proprio in Mesopotamia, lì dove sorgeva, prima di Baghdad,
anche la città di Ctesifonte, che era stata la capitale appunto dell'impero sassanide. Quindi vedere oggi l'Iran e sentire rivendicare questo passato spesso porta a delle distorsioni prospettiche, di prospettiva appunto storica. Un altro aspetto che è molto interessante da questo punto di vista è quello della, del cambiamento anche dell'Iran stesso in epoca medievale. L'Iran era diviso al suo interno, da due, è diviso ancora oggi da due grandi deserti, il Dasht-e-Lut e il Dasht-e-Kavir, il grande deserto salato, se volete, che dividono proprio nettamente un oriente e un occidente. L'occidente è quello dove è nata la civiltà sasanide, prima di lei quella achemenide, l'oriente è invece è uno stato ai margini nel passato. Con la prima invasione araba l'oriente viene fatto abitare da tribù un po' ribelli che si trovavano in Arabia e che vengono trasferite appunto in questa regione. Ma oggi questa è un'unica entità, è un'unica entità politica. Quindi anche qui ci possono essere delle profonde distorsioni. Un'altra distorsione sono le ricostruzioni teoriche fatte soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che prevedevano che esistessero dei periodi come il cosiddetto intermezzo iranico. In realtà è un unico ridotto periodo piuttosto breve in cui l'Iran viene governato da sovrani apparentemente iraniani, ma che in molti casi non erano persiani, non erano iranici, ma potevano essere turchi, sogdiani o di altre etnie. Quindi anche questo tipo di forzature può portare ad avere degli errori di prospettiva piuttosto importanti. A questo punto vi lascio con degli spunti di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico? Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Adesso vediamo un nuovo argomento, il califfato abbaside e l'Oriente. Rapidamente due parole su questa, su questo argomento. Il califfato abbaside nasce in rottura con quello che era il precedente califfato, quello omayyade. Si forma grazie a una rivoluzione che si sviluppa nell'Oriente, appunto, del mondo islamico, in particolare in quel Khorasan che abbiamo visto prima, dove un personaggio che si chiama Abu Muslim scatena una rivoluzione e questa rivoluzione porta al potere la dinastia califale degli Abbasidi. Gli Abbasidi hanno come caratteristica quella di spostare decisamente verso Oriente il cuore del califfato. A partire dall'821, emirati indipendenti nelle province orientali del califfato abbaside prendono il potere, diventano sempre più autonomi, ma conservano una loro dipendenza dal cuore del califfato. È l'apogeo del califfato. I sostenitori della rivoluzione abbaside diventano sempre però più indipendenti. Si formano degli emirati nelle province orientali che sono sempre più indipendenti. Ne vediamo qui uno, l'emirato Taheride, che vivrà per tutto il corso del IX secolo. Non abbiamo documenti in persiano di questo emirato, però era indubbiamente un emirato di persiani. E ancor più indipendente è l'emirato dei Saffaridi, una dinastia che nasce nel sud, questa volta dell'Iran, quasi alle frontiere con l'India. Ma il più importante di tutti questi emirati è lo stato samanide in Transoxiana, che sorge fra il IX e il X secolo. È in questo stato che nasce la lingua persiana e che nasce una vera e propria nozione di nostalgia
del passato centroasiatico e iranico.

È in questo periodo che si sviluppa un'idea di mondo iranico e mondo aniranico, cioè di due mondi che si contrappongono. E questa volta è grazie al persiano che quest'idea si sviluppa. La lingua neopersiana e il farsi paradossalmente nasce fuori da quelli che sono i confini di oggi dell'Iran. Ma anche la civiltà dei Samanidi si caratterizza per un recupero dell'antica civiltà iranica. Questa è la tomba del personaggio più importante di questa dinastia, che si chiamava Ismail il Samanide, appunto, che sorge nel X secolo nella città di Bukhara e che ha la tipica forma di un tempio del fuoco zoroastriano, cioè di uno dei culti principali di questa regione del mondo. Cioè un Chahar Takh, un piccolo edificio con quattro ingressi sui quattro assi principali. Anche qui ci sono degli spunti di riflessione da fare. Gli Emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfato? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centrasiatici e perché il persiano si diffuso come lingua in un'estrema periferia del califfato? Passiamo a un nuovo argomento, i turchi nel califfato. Da un certo momento in poi, in questo mondo califfale, la presenza turca si fa sempre più pressante. È in particolare nel IX secolo che si intensifica la presenza di schiavi militari turchi nel califfato. La fondazione di Baghdad a metà dell'VIII secolo è un momento determinante. Gli eserciti abbasidi si riempiono di questi pretoriani turchi. I pretoriani turchi quindi diventano un elemento fondamentale delle truppe califfali e sono i nuovi protagonisti militari e politici. Molte sono anche artefici di molte sommosse, sono protagonisti di molti movimenti popolari nella stessa città di Baghdad, tanto che nell'835 la città di Baghdad viene abbandonata. Viene abbandonata perché la sua forma circolare non consente di contenere queste rivolte popolari guidate da questi schiavi militari turchi e viene fondata una nuova città. Questa nuova città si chiama Samarra ed è più a settentrione sul Tigri. Qui vedete la sua pianta. Rispetto alla città circolare di Baghdad è molto diversa, si estende su un territorio molto più ampio e soprattutto si estende in lunghezza. E gran parte di questa città è una città destinata agli alloggi dei militari, appunto, dei pretoriani. Ma è anche una città che è rimasta, perché è stata molto presto abbandonata nell'892, e ha lasciato intatte le vestigia della civiltà abbaside, come il famoso minareto della Maluia, che potrebbe evocare la forma di uno ziggurat antico, e le sue enormi moschee destinate a fare alla presenza di numerosissime persone. Questi schiavi pretoriani vengono chiamati Mamluk, mamelucchi in italiano, cioè posseduti, schiavi, e esprimono le forme diverse della schiavitù nel mondo islamico, perché uno schiavo militare ovviamente non è come uno schiavo domestico oppure uno schiavo usato per dei lavori forzati. Nel mondo islamico esistono categorie molto diverse di schiavi. Per esempio ci sono gli zanj, i neri, che sono usati per i lavori più faticosi. Questo avviene per esempio sui fiumi per bonificare regioni come la bassa Mesopotamia. I schiavi militari invece hanno uno statuto molto più importante. La schiavitù militare turca diventa un elemento molto importante della società e ad essa si associano altre forme di schiavitù.

Addirittura alcuni di questi schiavi diventano elementi politici importanti. In Egitto una dinastia viene comandata da un capo militare turco, Ibn Tulun, che fonda appunto la dinastia Tulunide. Nell'Iran orientale saranno i Ghaznavidi, un'altra grande dinastia militare che nasce da origini servili militari e che diventa una dinastia potentissima. Mentre in Asia centrale altre dinastie turche si svilupperanno in parallelo, come i Karakhanidi in Asia centrale. Ma di Mamelucchi ce ne sono tantissimi. Ci saranno a Delhi, per esempio, almeno quattro grosse dinastie sultaniali mamelucche e ancora in Egitto i più famosi di tutti che saranno in seguito i Mamelucchi appunto d'Egitto. Qui vedete la moschea di Ibn Tulun al Cairo, che riprende non a caso le forme degli edifici abbasidi, incluso il minareto a spirale, che è uguale a quello che abbiamo visto a Samarra. Come vedete, da questa immagine, l'impero Ghaznavide è collocato sulle frontiere orientali del califfato. L'impero Ghaznavide sarà molto importante per quella che è l'espansione verso l'India del califfato stesso, perché il sovrano, il sultano Ghaznavide, si farà campione appunto della diffusione dell'Islam verso queste regioni. Qui a Ghazna, che vedete collocata sulla frontiera con i territori indiani, sorge una grande capitale che verrà dotata di straordinari edifici come questo minareto, il minareto di Bahram Shah, che ancora oggi sopravvive in piedi nel cuore della città di Ghazna e che rappresenta lo splendore di questa civiltà. Di questa civiltà dobbiamo assolutamente parlare perché è stato uno dei momenti più importanti di tutta la storia califfale posteriore e ne parleremo più diffusamente nella prossima parte. Ora vi propongo alcuni spunti di riflessione su quello che abbiamo detto. La schiavitù militare può essere considerata la stregua di altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? Bene, andiamo a un nuovo argomento, i Ghaznavidi, promotori della civiltà persiana. Come abbiamo detto, i Ghaznavidi sono gli artefici di una diffusione, di una maggiore espansione dell'Islam, ma sono anche i protagonisti della civiltà persiana. Vediamo perché. Nel X secolo c'è una diffusione sempre più consistente della letteratura persiana. Il libro dei re di Ferdusi viene terminato nel 1020, è un monumento letterario della nostalgia iranica. Il libro dei re è un'opera epica dei re leggendari dell'antichità persiana e dei re moderni. Ricordo che in Italia esiste la più antica copia del libro dei re conosciuta. Si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze e fu scoperta nel 1978 dal professor Angelo Michele Piemontese. Questo è una delle opere più importanti di tutta la letteratura persiana che potrebbe essere paragonata in Italia alla Divina Commedia di Dante come valore e importanza storica. I Ghaznavidi sono artefici di una grande espansione verso l'India, abbiamo detto. Lahore è una nuova capitale, conquistata la conquista del subcontinente indiano, che era già iniziata nell'VIII secolo, adesso trova una nuova realtà. E soprattutto queste nuove invasioni sono realizzate in nome del jihad, cioè della guerra di religione. La guerra di religione è perché i sultani turchi vengano riconosciuti dal califfo come protagonisti politici. E perché? Perché non c'è una legittimità, essendo turchi, a diventare autorità religiose di un qualche valore, ma l'autorità che viene acquisita soprattutto

grazie a queste conquiste militari e grazie al fatto che questi sovrani di origine servile ora si sono diventati una potenza e rivendicano una propria indipendenza anche da questo punto di vista, anche un'autorità politica particolare. Sono soldati di frontiera molto spesso, c'è tutta una letteratura.

strumento fallico che viene demolito in mille pezzi e i cui pezzi poi vengono portati in dono alla Mecca come trofeo militare. Questo spirito del jihad porta alla conquista di tutto il settentrione dell'India. Sono ben 17 campagne che portano appunto a questa frontiera che vedete qui disegnata fino almeno alla regione del Gange. Poi nel secolo successivo si spingerà appunto fino all'altra sponda dell'oceano indiano, il Golfo del Bengala. Alcuni spunti di riflessione. È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il libro dei re di Firdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma chi è stato dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai Ghaznavidi in India? Vi ricapitolo tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico. Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Gli Emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfo? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centroasiatici? E perché il persiano si diffuse come lingua in un'estrema periferia del califfato? La schiavitù militare può essere considerata la stregua delle altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il libro dei re di Firdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma a chi fu dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai sovrani Ghaznavidi in India? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del corso potrete trovare ulteriori spunti bibliografici e altre informazioni che possono essere utili come approfondimento di questa lezione.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dedicata alle configurazioni narrative l'ordinamento temporale. Dopo aver esaminato la mappatura situazionale, che è un primo sistema di produzione di configurazioni narrative, questa volta studiamo l'ordinamento temporale, che è il modo più complesso di produrre organizzazione del racconto. Gli argomenti sono il discorso e i suoi aspetti, la gestione dell'ordinamento temporale e infine un esempio di analisi. Partiamo da il discorso e i suoi aspetti perché nella costruzione di un ordinamento temporale complesso il discorso riceve un ruolo di particolare rilievo, un ruolo cruciale. Possiamo individuare tre accezioni, tre significati del discorso, o se preferiamo tre aspetti del discorso. Anzitutto, il discorso si presenta come una produzione discorsiva, ovvero come un processo di manifestazione dei materiali sensoriali. Pensate di entrare in una stanza, vedete una televisione accesa, vedete che sullo schermo passano immagini, luci, si sentono dei suoni. Non avete ancora focalizzato bene, però vedete come c'è uno scorrimento, diciamo così, incessante, tumultuoso. Questo è il discorso in quanto produzione discorsiva e la sua origine si collega molto direttamente proprio al termine discorso, che deriva dal discursus, dallo scorrere tumultuosamente e qualche volta disordinatamente. Una seconda accezione del discorso è il discorso in quanto intreccio discorsivo. In questo caso si intende con il termine discorso un procedimento di composizione di materiali. Parleremo proprio di intreccio facendo riferimento al fatto che questa combinazione di materiali implica un lavoro di reciproca messa in relazione dei materiali che convergono nel discorso. In questo caso l'origine è piuttosto legata al termine di testo, con la metafora del testo come textus, come tessuto e dunque tutta quella serie di metafore che derivano, per esempio, il seguire una trama, il perdere il filo del discorso e così via. Una terza accezione è quella del discorso in quanto formato, cioè in quanto oggetto dotato di una dimensione e di una conformazione temporale e o spaziale. E quindi diremo, per esempio, che un certo film dura 2 ore, che un episodio di una serie dura 1 ora, 1 ora e mezza, che è composto di segmenti di una certa durata, oppure che una volta che viene trasferito su DVD, il menu che propone di vedere questi diversi segmenti ha una certa consistenza spaziale. In questo caso ci riferiamo soprattutto al textum, cioè alla struttura di una certa superficie. Allora possiamo cominciare a chiederci cosa distingue il discorso in quanto produzione? Cosa distingue il discorso in quanto intreccio?

0: e cosa distingue il discorso in quanto formato. Bene, tenendo presenti queste accezioni del discorso, possiamo affrontare il tema centrale di questa lezione, che è la gestione dell'ordinamento temporale. Noi siamo abituati nella nostra vita a ordinare narrativamente gli eventi che la compongono. Si tratta di valutare quali sono gli episodi salienti della nostra vita e di ordinarli. Ordinarli cronologicamente, capire cosa è venuto prima, cosa è venuto dopo. Ordinarli anche causalmente, capire che cosa ha determinato che cosa, ma anche ordinarli tematicamente, capire per esempio quali sono i fili rossi che ricorrono, in che modo certi nostri atteggiamenti si ritrovano in diversi momenti e in diversi episodi della nostra vita. Questo lavoro è quello che costruisce, lo abbiamo detto nella lezione precedente, il sé autobiografico e che ci permettono di, riprendendo la metafora introdotta prima, seguire il filo della nostra vita. All'interno dell'esperienza mediale, questo lavoro di ordinamento temporale, non scompare, ma è ugualmente presente. È un aspetto della nostra esperienza ordinaria che si ritrova, anche all'interno delle esperienze mediali. E si ritrova grazie soprattutto alla interazione tra mondo diretto e discorso. Da un lato, infatti, noi abbiamo una mappatura del mondo diretto, che costruisce una progressione ordinata della cronologia degli eventi. Dall'altra parte, però, abbiamo una struttura del discorso che può giocare a confondere o a rimescolare gli episodi che avvengono nel mondo indiretto. Per esempio, proponendo dei flashback, o cioè dei recuperi di eventi avvenuti precedentemente sul piano, della mappa, oppure, proponendo degli eventi che stanno avvenendo contemporaneamente o degli eventi che accadranno successivamente. In tutti questi casi si crea allora un dualismo tra l'andamento del discorso e l'ordinamento delle mappe del mondo indiretto. La teoria del racconto ha insistito molto su queste differenze, distinguendo tra l'intreccio, o con il termine inglese plot, o con un termine proprio dei teorici russi degli anni 30, il siuzet, da un lato, e dall'altra parte invece il tracciato narrativo o story, o con la terminologia dei formalisti russi degli anni 30, la fabula. Occorre valutare in che modo l'intreccio ridispone la fabula con un ordine, una durata, una frequenza di tipo differente, di tipo originale. Ecco che emerge allora la valenza del discorso in quanto intreccio, dove il termine intreccio è molto ricco perché rinvia alla metafora della tessitura, ma più ampiamente ad una metafora dell'intrecciare, che è evidentemente una metafora fortemente gestuale. Ci interesseremo allora a tutti quei gesti di combinazione o ricombinazione degli eventi che costituiscono appunto l'intreccio del discorso, di un discorso audiovisivo in questo caso, però considerazioni analoghe possono essere fatte anche per altri tipi di testi, per esempio per i testi scritti. La gestualità che compone l'intreccio, che compone cioè quel particolare aspetto del discorso che abbiamo qualificato come intreccio, i parametri, dicevo, di questa gestualità sono i seguenti. Anzitutto possiamo considerare e analizzare il tipo di gesto, perché in alcuni casi questo gesto, implica una prosecuzione. In altri casi invece implica una sospensione, cioè in alcuni casi il discorso procede nella narrazione, fa avanzare gli eventi, modula la mappa situazionale. In alcuni casi, invece, in casi differenti, sospende lo svolgimento. Per esempio, in tutte quelle sequenze puramente descrittive, in cui il regista smette di seguire gli eventi e ci offre degli ampi panorami, per esempio sui tetti di Donna Fugata, in una famosa panoramica del Gattopardo, che evidentemente sospende lo svolgimento degli eventi e la progressione narrativa. Un secondo parametro della gestualità dell'intreccio riguarda la direzione del gesto di composizione. Il gesto di composizione può saltare in avanti, recuperando ed esponendo degli eventi che accadranno dopo, oppure può saltare all'indietro, recuperando degli eventi precedenti, oppure può muoversi di lato, descrivendo e presentando degli eventi concomitanti a quelli che sono descritti all'interno del discorso. Un quarto parametro è quello della articolazione. Il movimento dell'intreccio può essere un movimento unico. Per esempio, se si salta in avanti, avremo una ellissi progressiva o una ellissi regressiva. Invece, nel caso di un flash forward o di un flashback, il movimento è doppio, perché il discorso in quanto intreccio salta prima in avanti o all'indietro, ma poi ritorna al punto di partenza e dunque combina di fatto due gesti. Un altro parametro da tenere presente è la portata del gesto dell'intreccio. Questa portata può avere una ampiezza diversa a seconda dell'arco temporale che viene coperto o dalla ellissi oppure dal flashback, dal flash forward o dal flash side. E infine un ultimo parametro riguarda la modulazione energetica, cioè la velocità dei passaggi. Pensiamo a quelle immagini mentali che in alcuni film irrompono istantaneamente con un investimento energetico improvviso e puntuale, mentre invece in altri casi il passaggio verso il passato o verso il futuro avvengono con delle lente dissolvenze, dando quindi luogo ad una gestualità più tranquilla, più distesa, più incantata. Allora, proviamo a ripercorrere le considerazioni che abbiamo fatto tenendo presenti alcuni spunti di riflessione. Perché l'intreccio è considerabile come la traccia di un gesto? Perché non tutti i gesti dell'intreccio contribuiscono alla narrazione? E quali sono i parametri per valutare i gesti di composizione dell'intreccio? A questo punto possiamo passare dalle considerazioni teoriche ad un'analisi più concreta, analizzando un segmento del doppio episodio di CSI Grave Danger del 2005, su cui già da alcune lezioni stiamo lavorando. Anticipo che è un segmento abbastanza lungo, che ci darà l'occasione di valutare gesti piuttosto complessi di tessitura o di intreccio del discorso narrativo.
1: Think! Did you see anybody else in the area?
2: I didn't see anything, sir. I mean, I only took my eyes off him for a couple seconds.
1: You're not supposed to take your eyes off him, ever.
3: He's been gone maybe 25 minutes.

got some white fibers on Nick's vest. Smells like alcohol.

0: Two heads are better than one.
1: Spatter patterns are a match. One bullet, two victims.
2: No. Grissom, that is impossible. I sampled every square inch of that scene and there was only one DNA type on the bloodstains.
1: How about that? Our mystery Vicks are identical twins.
2: Twins? Well, that's different.
0: Technically, it's the same.
2: What's this?
0: I just got it. It's a certificate of honorary ownership of Trigger, the smartest horse in the movies, issued by Roy Rogers to the Children of America. Roy felt that the Children of America were the true owners of Trigger. So any kid that would ride him, he'd send him one of those.
2: And where did you get it?
0: The Roy Rogers and Dale Evans Museum, which used to be in Victorville, California, and is now in Branson, Missouri.
2: Roy Rogers, the cowboy?
0: King of the cowboys. I wrote to him when I was four. He sent me one of those. I lost it, so I thought I'd replace it.
2: And then you thought you would frame it?
0: Yeah.
3: The object of the game is to be the first one to make it to Uncle Jesse's farm without running into Roscoe. Now, there's two ways to do that. You can either take the dirt road or the highway. Dirt road is slower because you can only roll with one dice, but it's safe because you don't run into any of the hazard cards that you would find on the highway, right? But when you are on the highway, you get to roll two dice, which makes you go faster. I'm going to pretend I'm going to take the highway, so I'm going to move General Lee 8 spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. I hit a hazard card. Now, hazard cards, you don't want. Cooter splashes mud on your windshield, you lose one turn. All right? Think you got it?
4: I think I got it.
3: All right, cool.
4: All right, well, I've never been one to take the path of least resistance, so I'm going for the dirt road. One dice.
3: You know, far be it from me to wax nostalgic, but kind of miss the old Greg. The ugly t-shirts, goofy hair, semi-pornographic magazines.
4: Yeah, well, at least I had a style of change. Four. 1, 2, 3, 4. Take a Duke card. It's a Duke card.
3: Duke cards are good. You want one of those, because it actually gets you through the dirt road a lot faster.
4: Okay, so Duke card's good, hazard card's bad.
3: Correct.
4: You jumped over a pile of rocks, moved 5 extra spaces.
3: Nice. Oh, and by the way, this is just the work, me. You haven't had the full David Hodges experience.
4: I think I'm having it right now.
5: Oh, no, come on. You can't unfund me now. I'm committed to presenting the paper at SWAS next month.
6: If it means that much to you, pay your own way. Show a little dedication to your discipline.
5: Yeah. Tragically, my banking account isn't as dedicated as I am. But...
6: One word, plastic.
5: What? How about you kick me a little overtime under the table, huh?
6: Over my dead body. Have you been to Grissom's office? You think the city of Las Vegas pays for his entomology library? His insect collection, his shrunken head collection? No. Take initiative. People notice.
7: So I took my girl to that Ultimate Fight Championship on Saturday night.
8: Oh, yeah, down over at the Spur?
7: Yeah, I almost ended up getting into a smackdown on my own.
8: No way. You almost got into a beef?
7: You know, Tina doesn't like me carrying a gun. I plan on the fact that I'm a cop when I'm with her anyway.
8: Yeah, you play the scientist card. You're a copologist.
7: So, we're standing out in front of the hotel making out, and this guy walks up to me, gets in my face, and asks me how she is.
8: No, he didn't. So?
7: I told him to get lost. He says, make me. So I take a step forward, and out of nowhere, his big fat bodyguard, looking like Wimpy from Popeye, walks up and starts to close in on me.
8: So this is out in front of the hotel?
7: It was at the valet parking, which might as well be in Arizona, so far away from the lobby. This fat boy is looking like he's obviously carrying some sort of weapon, and I'm standing there naked as a porn star with my girl.
8: Did you tell him you were a cop?
7: They didn't seem to care. One of the guys sounded Russian. Wannabe mafia. Uh-huh. Fat boy was obviously his bodyguard. Uh-huh. So, you know, I wasn't physically afraid of the guys, but something was kind of sinister about them. They were provoking me, but they weren't making a move. It was almost like they were waiting for me to make a move. Say if I had smacked Big Mouth, Fat Boy would have came over and stabbed me or something. And even Fat Boy was vibing me not to take the bait.
8: So what happened?
7: Well, Valet finally brought Tina's car up. So I maneuver her around these guys, and I put her in her car, and I turn my back to him and let him talk this smack. I'm calming Tina down, tell her everything is fine. She drives off, and I walk away. I call Tina later on, and I tell her, you know, she got any problem with me being a cop, and she needs to get over it, because now I'm packing.
9: Yeah. What'd you do on Sunday?
7: Scoured the hotel looking for this punk.
10: Oh, my two favorite guys. So, I've got an assault at Stripperama and a trash run at Flamingo and Koval. I'm too busy to play favorites, so duke it out.
9: Duke it out? Boy, better flip a coin, I'll hurt you.
7: Yeah, you better flip that coin.
9: Call in there.
7: Hedge. Have fun at the trash run.
9: You know, I do 2 out of 3, but you got a gambling problem. No, hey, you know what? You keep this. It's bad luck.
11: Come avete potuto osservare, la struttura temporale dell'intreccio di questo segmento è piuttosto complessa. Proviamo a ricostruirla. La sequenza iniziale viene subito dopo quella del rapimento di Nick. Dopo la scena di Nick che viene sovrastato dall'ombra, abbiamo una rapidissima dissolvenza in bianco e quindi torna un'immagine che scopriremo di lì a poco, rivela dei fatti, espone dei fatti che sono avvenuti 25 minuti dopo. Dunque, la dissolvenza in bianco indica una ellissi, cioè un gesto in avanti del discorso in quanto intreccio. Gesto in avanti che viene effettuato con l'impressione di una carica energetica piuttosto forte, dato appunto da questo flash bianco quasi istantaneo. Sono passati in un lampo, è il caso di dirlo, 25 minuti. La sequenza che segue è quella che vede all'opera Grissom e Catherine alla ricerca di alcuni indizi. In questo caso abbiamo una sequenza che ripercorre quello che aveva percorso Giannick. Dunque c'è una sorta di rima tematica con la sequenza precedente che prelude però ad una sospensione della narrazione data dalla sigla. La sigla è quella tipica della serie CSI nella quinta stagione e è data dalla canzone Who Are You degli Who, sulla quale scorrono, abbiamo visto, molto rapidamente alcuni squarci della vita della squadra CSI, ma che evidentemente non fa andare avanti il racconto, ma lo sospende. Al momento della ripresa abbiamo una struttura piuttosto complessa. Abbiamo anzitutto un salto all'indietro di portata ampia che rimanda ad un passato imprecisato, quello in cui agisce il misterioso killer delle due gemelle che poi non si ripresenterà all'interno della storia coperta dai due episodi. Nel momento in cui il killer spara con un nuovo salto in avanti, energeticamente molto pronunciato, ci troviamo in un'altra situazione, earlier that night, dunque è la stessa sera del rapimento di Nick, implicitamente. Dunque c'è stato un salto in avanti di portata più ristretta che dà l'avvio ad un flashback che occupa sostanzialmente tutta la sequenza che abbiamo visto e che stiamo analizzando. Questo flashback, questa finestra sul passato all'interno della stessa serata, presenta una serie di scene all'interno del quartier generale della squadra CSI che si svolgono contemporaneamente, quindi abbiamo dei flash side, cioè degli spostamenti laterali dell'intreccio che gradualmente portano verso una sottosequenza particolare. Uno di questi scivolamenti in flash side, infatti, vede protagonista lo stesso Nick insieme al suo compagno Warwick. E Warwick racconta un episodio che è avvenuto sabato sera, il precedente sabato sera. Dunque abbiamo un nuovo flashback, un nuovo gesto all'indietro, questa volta guidato da un racconto orale e non più visivo. Alla fine di questo racconto Nick e Warwick incontrano Catherine, che dà loro degli incarichi. Con il gioco della moneta decidono chi deve andare dove e a Nick spetta il ritrovamento dei resti nel parcheggio. A questo punto, mentre la moneta ricade, un nuovo lampo ci riporta nel presente. In questo senso vediamo come il gesto del ricadere nel presente viene esibito da questa particolare costruzione del montaggio. Allora, cercando di andare verso qualche conclusione, possiamo osservare come l'intreccio in questi e in altri casi sia dato dalla combinazione di schemi gestuali e da una coreografia sensomotoria piuttosto complessa di andirivieni tra passato, presente, varie situazioni contemporanee che disegnano un vero e proprio, direi così, uno schema coreografico, una sorta di balletto. Le forme dell'intreccio e l'esperienza del tempo sono profondamente collegate. Molti filosofi, anche recentemente, hanno osservato come la nostra esperienza del tempo non si possa esprimere concettualmente, ma si possa solo riattivare attraverso l'esperienza narrativa. Dunque, attraverso tutti questi giochi con il tempo e queste architetture temporali che l'intreccio narrativo intesse, noi facciamo una particolare esperienza del tempo, un'esperienza non concettuale, ma un'esperienza sostanzialmente viva, un'esperienza dall'interno, un'esperienza delle forme che il tempo può assumere.

assumere negli intrecci narrativi, ma che assume anche in quell'ordinamento temporale che fa parte delle nostre vite. Possiamo dunque procedere a esaminare alcuni spunti di riflessione. Come si ritrovano nella prima parte del segmento la ellissi e la sospensione? Quali movimenti di intreccio vengono innestati nel flashback dopo la sigla? In che modo la conclusione del flashback viene caratterizzato come un ricadere nel presente? Bene, riepiloghiamo allora gli spunti di riflessione che sono emersi nel corso di questa lezione. Cosa distingue il discorso in quanto produzione? Cosa distingue il discorso in quanto intreccio? Cosa distingue il discorso in quanto formato? Perché l'intreccio è considerabile come la traccia di un gesto? Perché non tutti i gesti dell'intreccio contribuiscono alla narrazione? E quali sono i parametri per valutare i gesti di composizione dell'intreccio? Come si ritrovano nella prima parte del segmento la ellissi e la sospensione? Quali movimenti di intreccio vengono innestati nel flashback dopo la sigla? In che modo la conclusione del flashback viene caratterizzato come un ricadere nel presente? Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che per qualunque approfondimento dei contenuti trattati potete far ricorso ai materiali che trovate sul sito web di questo corso. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lunge, e quinci il monte. Lingua mortal non dice,

quel che sentivo in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, signora mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparire del vero, tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri e onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com.

Bentrovati a tutti. In questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica parleremo dei nervi cranici. Gli argomenti della lezione. Parleremo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Parleremo anche del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. Infine del nono, del decimo, dell'undicesimo e del dodicesimo nervo cranico. Quindi i nervi cranici sono in tutto 12, organizzati funzionalmente a regolare diverse funzioni, prevalentemente in corrispondenza del volto, ma non soltanto. E in questa lezione non parleremo del secondo nervo cranico, che è il nervo ottico, a cui dedicheremo uno spazio e un'attenzione particolari. Quindi parliamo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Il primo nervo cranico è il cosiddetto nervo olfattivo, quindi presentiamo un po' i protagonisti della lezione odierna. Il secondo nervo cranico, come detto, è il nervo ottico, deputato a elaborare, a ricevere e elaborare le informazioni visive. Il terzo nervo cranico è il nervo oculomotore, un nervo che si distribuisce ai muscoli e che muovono il globo oculare, è fondamentale per permettere ai globi oculari di muoversi per esplorare il mondo. Il quarto nervo cranico è un altro nervo che si distribuisce a un altro muscolo del sistema oculomotore, che è il nervo trocleare. Il quinto nervo cranico è il nervo trigemino, che ha una funzione sensitiva, veicolando le informazioni sensitive del volto, ma anche una funzione motoria, permettendo la masticazione. Il sesto nervo cranico è un altro nervo che, insieme al terzo e al quarto, controlla i movimenti del globo oculare. È il nervo abducente, che innerva il retto laterale, il muscolo retto laterale, che è deputato allo movimento del globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, un nervo molto importante che regola la motilità mimica del volto, ma anche funzioni sensitive e di altro tipo. L'ottavo nervo cranico è il nervo acustico, è un nervo che ha funzioni sia percettive e sonore, ma anche coinvolto nella regolazione dell'equilibrio. Il nono nervo cranico è un nervo molto complesso, che ha funzioni varie, motorie, sensitive, vegetative, che è il nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anch'esso molto complesso e molto importante, perché si distribuisce agli organi addominali e toracici, quindi sebbene nasca in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in realtà ha un decorso molto complesso e molto lungo. L'undicesimo nervo cranico è un nervo motorio che si chiama nervo accessorio, che regola alcuni movimenti specifici. Infine, il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoglosso deputato al controllo della motilità della lingua. Quindi questa è una raffigurazione molto schematica dei nervi cranici, che sono quelle componenti del sistema nervoso periferico e che emergono direttamente dal cervello. Quindi abbiamo imparato a conoscere i nervi spinali come quei componenti del sistema nervoso periferico che originavano o raggiungevano il midollo spinale. Alcuni nervi non hanno origine e non terminano nel midollo spinale, ma direttamente emergono dalla base cranica. Quindi vedete in questo caso elencati molto schematicamente i nervi. Riconosciamo per esempio il nervo olfattorio, coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo olfattivo, che qui identifichiamo col bulbo olfattivo, il nervo ottico, il nervo che è coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo visivo, il nervo oculomotore comune, il nervo coinvolto nei movimenti e della muscolatura estrinseca dell'occhio, ma che è anche una componente nella regolazione dei diametri pupillari in relazione, per esempio, alle esperienze luminose. Quindi ha una componente motoria, ma anche una componente
vegetativa parasimpatica che appunto regola i diametri della pupilla. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare che è coinvolto anch'esso nella regolazione dei movimenti dell'occhio innervando il muscolo obliquo superiore. Il quinto nervo cranico abbiamo detto il nervo trigemino che ha una funzione sia sensoriale, trasferendo al cervello informazioni sulla sensibilità del volto, dei seni paranasali, ma anche dei denti, eccetera, e ha una componente motoria controllando i muscoli e masticatori. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che ha una origine anch'esso in corrispondenza della giunzione tra ponte e mesencefalo e controlla la motilità dell'occhio innervando il muscolo retto laterale che quindi sposta il globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale che è pure riconoscibile in questa immagine di visione della base del cranio e ancora il nervo vestibolo cocleare, l'ottavo nervo cranico che ha una funzione sensoriale sia trasferendo informazioni acustiche sia trasferendo informazioni sullo stato di equilibrio del corpo, quindi informazioni vestibolari e insieme informazioni acustiche. E poi abbiamo il nervo glossofaringeo che ha una funzione motoria, una funzione sensoriale, come detto, il nervo vago, il decimo nervo cranico che si distribuisce a diversi organi interni dell'organismo e trasferisce al sistema nervoso centrale informazioni provenienti da diversi organi, il nervo accessorio che si caratterizza per la proprietà di innervare lo stenocleidomastoideo, per esempio il muscolo trapezio, quindi è un nervo coinvolto nel movimento volontario di due muscoli importanti come lo stenocleidomastoideo e il muscolo trapezio. Infine l'ipoglosso, che è l'ultimo nervo cranico, il dodicesimo, che emerge nella porzione inferiore del bulbo e che ha anch'esso una funzione motoria innervando i muscoli della lingua. Questa raffigurazione nuovamente ci permette di cogliere ciò che unifica i nervi cranici, cioè la loro emergenza non dal midollo ma dal cervello. Lo vedete qui ancora meglio rappresentato, il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotorio, il trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo vestibolo cocleare, il glossofaringeo, il vago, l'accessorio e l'ipoglosso. Quindi li vedete qui, la caratteristica è proprio quella di originare, di apparire su, di emergere dalla superficie del tronco dell'encefalo per quello che riguarda dal terzo al dodicesimo nervo cranico e invece il nervo olfattivo e il nervo ottico anteriormente rappresentando un po' un'eccezione alla regola secondo la quale i nervi cranici emergono dal tronco dell'encefalo. Ancora, qui vedete i rapporti tra i nervi cranici con altre strutture del tronco dell'encefalo. È importante per il clinico conoscere la relazione anatomica di vicinanza tra i nervi cranici e strutture come per esempio i collicoli superiori ed inferiori, come per esempio i nuclei pontini, le piramidi bulbari, le olive bulbari, eccetera. Proprio perché quando una lesione, per esempio un danno ischemico, interessa una regione più o meno estesa del tronco dell'encefalo, possiamo avere l'interessamento simultaneo del nervo cranico e delle vie lunghe, le vie della sensibilità oppure delle vie motorie, e spiegando per esempio le cosiddette sindromi alterne. Le sindromi alterne, per esempio una sindrome come la sindrome di Weber, in cui abbiamo per una lesione, in genere un infarto nel mesencefalo, abbiamo per esempio una paralisi della motilità oculare
di un occhio insieme a un difetto del movimento del braccio e della gamba del controlaterale al corpo. Quindi sono sindromi alterne perché si caratterizzano per sintomi presenti sia da un lato che dall'altro lato del corpo in modo alternato e per l'interessamento di un nucleo dei nervi cranici, quindi sintomi legati all'interessamento dei nervi cranici insieme a sintomi legati alle vie lunghe, quindi vie piramidali da un lato o vie della sensibilità. E quindi possiamo avere per esempio una paralisi del nervo, del muscolo, della muscolatura facciale da un lato e delle sensibilità del corpo controlaterale, oppure disturbi della vista da un lato e disturbi di forza controlaterale. Appunto queste connessioni anatomiche permettono al clinico di stimare con una certa precisione la sede elettiva in cui si è sviluppato il danno, proprio perché i nervi cranici permettono di localizzare in corrispondenza delle tre porzioni del tronco dell'encefalo, bulbo, ponte e mesencefalo, la sede del danno, che può verificarsi, abbiamo detto, per diverse ragioni, come la sclerosi multipla e l'ictus cerebrale. Parliamo adesso, passiamo in rassegna i nervi cranici, secondo l'ordine che abbiamo stabilito in precedenza. Quindi, il nervo olfattorio. I disturbi dell'olfatto si possono suddividere intanto in quattro categorie. Intanto abbiamo dei disturbi di tipo quantitativi, tra cui anosmia e iposmia. Fanno riferimento questi termini all'impossibilità a percepire gli stimoli olfattivi. Direi che in tempi recenti questi sintomi hanno raggiunto un grande interesse perché il Covid, per esempio, le infezioni da coronavirus alterano in maniera abbastanza elettiva, soprattutto nelle fasi iniziali, la funzionalità del nervo olfattivo, dando origine ad anosmia e iposmia. Vedete, il nervo olfattivo si distribuisce dal bulbo olfattorio, partono diversi ramuscoli che penetrano nella lamina cribrosa, che è una lamina perforata che separa la base cranica dalle cavità nasali. Il nervo attraversa la lamina cribrosa, si distribuisce nelle cavità nasali, permettendo la percezione degli odori che nel naso appunto raggiungono il nervo olfattorio. Quindi bulbo olfattorio, nervo olfattorio propriamente detto, formato da più ramuscoli, tratto olfattorio, che è la porzione che raggiungerà il sistema nervoso centrale, alcuni nuclei all'interno del sistema nervoso centrale, permettendo l'elaborazione dello stimolo olfattorio. Accanto a disturbi tipo quantitativi esistono disturbi qualitativi come la disosmia, la parosmia, che sono dei sintomi in cui le esperienze olfattive vengono percepite in modo alterate. Alcune crisi epilettiche si caratterizzano per esempio per una percezione olfattiva sgradevole, si chiama cacosmia, un'espressione che fa riferimento appunto a un'esperienza sensoriale sgradevole in assenza di un reale stimolo. Per esempio, pazienti riferiscono di sentire odore come di gomma bruciata o ancora altri odori sgradevoli. Se il sintomo si ripete più e più volte in maniera stereotipata, il dubbio è che si tratti di una crisi epilettica e dovrebbe venire. Ci sono poi disturbi della sfera olfattiva che hanno un connotato psichico maggiore, sono i cosiddetti disturbi psico-olfattivi, che sono per esempio caratteristici di forme allucinatorie o forme deliranti a contenuto olfattivo, anche se nelle malattie mentali le allucinazioni sono più frequentemente uditive oppure visive in qualche caso, soprattutto nelle malattie organiche, esistono anche fenomeni allucinatori olfattivi oppure per sensazioni, oppure idee deliranti rispetto a contenuto olfattivo. E infine ci sono disturbi simbolici dell'olfatto come l'agnosia olfattiva, cioè in presenza di una perfetta capacità di riconoscere lo stimolo, di percepire lo stimolo olfattivo, c'è una impossibilità ad integrare, a elaborare il valore simbolico di questo stimolo olfattivo. Non è un caso che il sistema olfattivo sia così importante nelle elaborazioni simboliche. Ad esempio ricordiamo pure la lezione
letteratura piena, no? Pensiamo a Proust, ad esempio, come l'esperienza della Petite Madeleine, dello stimolo olfattivo, è in grado di aprire un mondo di sensazioni al protagonista.

motorio del nervo trigemino. Il nervo trigemino è un ramo motorio che si distribuisce ai muscoli masticatori e permette appunto la masticazione. Accanto a queste, alle fibre motorie, c'è una componente forse più importante anche per il rilievo che la clinica ci fa vedere, no? Pensiamo alla nevralgia del trigemino, ad esempio, le fibre sensitive. Le fibre sensitive trasferiscono informazioni sensitive provenienti dal volto, dalla cute del volto, ma anche dalla congiuntiva, dalla mucosa buccale e nasale. Le esperienze sensitive della bocca e del naso non hanno a che fare con le esperienze olfattive o con le esperienze gustative, che sono appannaggio di altri due nervi, ma accanto alla sensibilità specifica olfattiva e gustativa, ovviamente esiste anche una sensibilità generale, no? Per esempio tattile o dolorosa, che pur interessando naso e bocca, per esempio, non vengono trasferite dal nervo dodicesimo nervo cranico oppure dai nervi, che il nervo olfattivo che si distribuisce appunto e che trasferisce le informazioni olfattive, ma vengono invece trasferite dal nervo trigemino. Esistono poi delle fibre sensitive, come detto in corrispondenza, come è importante ricordare anche per comprendere la fisiopatologia della nevralgia del trigemino, le fibre sensitive raggiungono poi i cosiddetti nuclei sensitivi del trigemino, che si distribuiscono in tutte e tre le porzioni del tronco dell'encefalo. Questi sono i nuclei della radice discendente del trigemino, che si trova in corrispondenza del bulbo, il nucleo principale, che è in corrispondenza del ponte, e il nucleo mesencefalico. Il nucleo mesencefalico è importante perché lì arrivano le esperienze sensitive che codificano alcune particolari caratteristiche dello stimolo sensitivo. Nel nucleo principale arrivano altre caratteristiche, nel nucleo della radice discendente del trigemino altre ancora, cioè esiste una certa segregazione nelle funzioni sensitive in relazione alla distribuzione nel nucleo trigeminale del trigemino, nel nucleo trigeminale. Il nervo facciale è il settimo nervo cranico, anch'esso un nervo complesso, che è costituito da fibre motorie che si distribuiscono non ai muscoli scheletrici, quindi ai muscoli masticatori, ma ai cosiddetti muscoli mimici, quei muscoli che non hanno la loro inserzione con tendini sullo scheletro, quindi non muovono segmenti dello scheletro, ma hanno le loro inserzioni invece nel sottocutaneo e servono appunto a dare l'espressione mimica, quindi arricciare il naso e sollevare l'angolo della bocca durante il sorriso, eccetera. Sono tutte funzioni regolate dai muscoli mimici e che sono innervati dal facciale. Quindi se i muscoli scheletrici del volto, i muscoli masticatori, sono innervati dal quinto nervo cranico, i muscoli mimici sono innervati invece dal nervo facciale, che innerva anche il muscolo strapedio, che è un muscolo importante per la percezione dello stimolo uditivo. E infatti una paralisi del facciale si può associare anche a una iperacusia, proprio perché la funzione del muscolo strapedio di regolare l'intensità dello stimolo acustico viene persa. Accanto a fibre motorie, il nervo facciale però è costituito anche di fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Quindi se il nervo trigemino, abbiamo detto, si distribuisce alla gran parte della cute del volto, una porzione più ridotta, che è la cute dell'orecchio, viene invece innervata da fibre provenienti dal nervo facciale, che quindi ha sia una funzione motoria nel permettere i movimenti mimici, sia una funzione sensitiva attraverso appunto informazioni sensoriali provenienti dalla cute dell'orecchio. Ci sono anche però componenti del nervo facciale che hanno a che fare con la sensibilità gustativa, e sono le fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità che provengono dai due terzi anteriori della lingua. Quindi l'innervazione gustativa proveniente dalla lingua nelle sue due terzi anteriori raggiungono il cervello attraverso il nervo facciale.

facciale. Il nervo facciale che ha infine anche una quarta componente con delle cosiddette fibre preganglionari parasimpatiche che innervano e permettono la funzionalità delle ghiandole lacrimali, ma anche delle ghiandole salivari, quale la ghiandola sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. Quindi è una funzione di regolare la lacrimazione e la produzione di saliva durante, per esempio, la masticazione. Qui vedete in questa figura la caratteristica paralisi del nervo facciale, quindi quando c'è un danno del nervo facciale, che può essere di due tipi, o un danno periferico o un danno invece centrale, quindi per interessamento del primo neurone di moto che si distribuisce al nucleo motore del nervo facciale, abbiamo dei sintomi caratteristici. In questo caso il sintomo caratteristico è il cosiddetto spianamento del solco naso-genieno con abbassamento dell'angolo della bocca, proprio per un interessamento della muscolatura mimica facciale che solleva l'angolo della bocca, la paralisi del nervo facciale porta verso il basso l'angolo della bocca. Nella cosiddetta paralisi periferica del facciale, in cui per esempio viene alterato il nervo nella sua componente periferica, è molto frequente osservare insieme alla paralisi della porzione inferiore della muscolatura mimica anche una paralisi della porzione superiore della muscolatura mimica, con difficoltà per esempio a corrucciare la fronte, quindi a formare le classiche pieghe sulla fronte quando guardiamo verso l'alto, e anche si verifica anche una paralisi dell'orbicolare dell'occhio, cosicché è impossibile, per esempio molto difficoltoso chiudere l'occhio, quindi la chiusura dell'occhio dovuta alla funzione dell'orbicolare dell'orbita dell'occhio viene alterata, con anche conseguenze pericolose come per esempio le cheratiti, per il fatto che ci possono essere come effetto della secchezza degli occhi che dipende dal fatto di non poterlo più chiudere, appunto fenomeni infettivi. Quindi la paralisi periferica del facciale si caratterizza appunto per una impossibilità a muovere la muscolatura della porzione superiore del volto, quindi del muscolo corrugatore della fronte, ma anche del muscolo orbicolare dell'occhio, e della porzione inferiore del volto, con impossibilità, per esempio, a sollevare verso l'alto l'angolo della bocca. Vi ricordo che la paralisi del facciale è una manifestazione molto frequente anche in soggetti giovani che spesso ha le caratteristiche della cosiddetta paralisi a frigore, paralisi da freddo. È una paralisi del facciale che si pensa dipenda da edema di un canale osseo ricoperto di mucosa che si può all'interno del quale decorre il nervo facciale. Quindi quando c'è un raffreddamento, un edema, un'infiammazione della mucosa che ricopre in un determinato canale il nervo facciale, questo nervo facciale può risultarne compresso, dando origine poi al sintomo della paralisi a frigore del nervo facciale. Il nervo facciale è anche interessato però nelle paralisi centrali, cioè quando non è il nervo stesso a essere danneggiato, ma quello che è danneggiato è la via del tratto cortico-bulbare, cioè quella via nervosa che dalla corteccia motoria raggiunge il nucleo motorio del facciale. Quindi all'interno dell'emiparesi che si può verificare in pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale, oltre a non muovere braccio e gamba, molto spesso c'è anche una difficoltà a muovere la muscolatura mimica del volto. In genere però la paralisi del facciale di tipo centrale differisce da quella periferica proprio perché risparmia la paralisi centrale i muscoli della parte superiore del volto, cioè la chiusura dell'occhio non è interessata, così come il corrugatore della fronte funziona e continua a funzionare perfettamente. Quindi paralisi centrale in cui sia la muscolatura inferiore che la muscolatura superiore del volto è interessato, è paretico, è deficitario, questa è la paralisi periferica. La paralisi centrale invece si caratterizza soltanto per un interessamento della porzione inferiore dei movimenti del volto. Quindi primi spunti di riflessione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Parliamo adesso di altri tre nervi, che sono il terzo, il quarto e il sesto nervo cranico, che sono

trattati assieme perché sono i tre nervi deputati al controllo della motilità estrinseca degli occhi, cioè sono i nervi che permettono ai globi oculari di roteare in diverse direzioni. Il primo nervo, il nervo oculomotore, e il terzo nervo cranico, innerva diversi muscoli, l'elevatore della palpebra, un muscolo appunto importante per appunto elevare la palpebra dell'occhio, il retto mediale, un muscolo deputato al movimento del globo oculare verso l'interno, il retto superiore, il muscolo che muove l'occhio verso l'alto, il retto inferiore verso il basso, l'obliquo inferiore che muove in direzione obliqua l'occhio, ma anche il muscolo costrittore dell'iride, il muscolo ciliare, che sono i muscoli deputati a permettere la miosi, cioè il restringimento della pupilla e l'accomodazione del cristallino. Quindi sono due muscoli controllati attraverso meccanismi involontari, ma che fanno parte del cosiddetto sistema vegetativo. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che a differenza dal terzo nervo cranico, l'oculo motore, innerva solo un muscolo, sempre del globo che permette il movimento del globo oculare, che è il muscolo obliquo superiore. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che invece permette il movimento verso l'esterno, verso il canto esterno dell'occhio, innervando il retto laterale. Esiste una clinica che ci permette di identificare quale nervo cranico è interessato, per esempio, da un certo tipo di paralisi o di paresi. La paralisi completa dell'oculo motore, che come abbiamo visto innerva diversi muscoli, darà origine a un quadro clinico molto più complesso, ovviamente, in cui abbiamo ptosi palpebrale, cioè un abbassamento della palpebra per paralisi dell'elevatore della palpebra, quindi non potendo elevare ovviamente la palpebra assistiamo a questo fenomeno della ptosi, ma c'è anche un difetto di rotazione dell'occhio verso l'interno per una paralisi del retto mediale innervato dal terzo nervo cranico anch'esso, verso l'alto per paralisi di un altro muscolo innervato dal terzo nervo cranico, cioè il retto superiore e l'obliquo inferiore, e anche verso il basso per paresi del retto inferiore. Quindi una paralisi abbastanza complessa della motilità oculare, proprio perché il terzo nervo cranico innerva molti muscoli oculomotori, per cui sono fenomeni di strabismo in cui ovviamente la paralisi del retto mediale e la prevalenza del retto laterale, che invece funziona normalmente essendo innervato dal sesto nervo cranico, porta l'occhio a ruotare verso l'esterno, quindi uno strabismo divergente, quindi un disassiamento degli occhi per rotazione dell'occhio interessato dalla paralisi verso l'esterno, è tipica delle paralisi del terzo nervo cranico. E il fenomeno, accanto allo strabismo, che è il segno clinico che il clinico può rilevare guardando la motilità degli occhi in un soggetto, c'è il sintomo, cioè quello che il paziente riferisce come sua esperienza. Il sintomo si chiama diplopia, cioè visione sdoppiata, che massima nello sguardo orizzontale verso il lato opposto, cioè verso il campo d'azione del retto mediale. Chiaro che noi vedremo tanto peggio, tanto più l'effetto della paralisi del retto mediale sarà evidente, quanto più chiederemo al soggetto di muovere l'occhio verso l'interno, cioè cercando di stimolare quel nervo. Se chiediamo al soggetto invece di guardare verso l'esterno, attiveremo il retto laterale innervato dal sesto nervo cranico, e quindi la paralisi del terzo nervo cranico darà origine a una diplopia assente o comunque più contenuta. Accanto ai sintomi dovuti alla paralisi dei muscoli oculomotori, dei muscoli che cioè muovono l'occhio nelle diverse direzioni dello sguardo, l'interessamento delle fibre parasimpatiche, di quelle fibre che abbiamo detto si distribuiscono al muscolo ciliare, al muscolo costrittore dell'iride, darà origine a un sintomo che è la midriasi fissa omolaterale, vale a dire l'occhio risulterà essere paretico, come abbiamo detto, e in più i diametri della pupilla saranno aumentati rispetto al controlaterale, proprio perché
perché ci sarà un difetto anche della contrazione del muscolo costrittore dell'iride, che è responsabile della miosi, cioè della costrizione della pupilla. L'opposto della miosi è la midriasi, vale a dire una dilatazione della pupilla. E la midriasi è un sintomo tipico delle paralisi completa del terzo nervo cranico. La paralisi del quarto nervo cranico, invece, il quarto nervo cranico, come abbiamo detto, si distribuisce a un unico muscolo e quindi avrà una clinica un po' più contenuta, meno appariscente, con un difetto di rotazione dell'occhio verso il basso. Quindi il quarto cranico ha questa funzione specifica di ruotare gli occhi verso il basso e quindi ci sarà un difetto con diplopia eventualmente associati quindi ai movimenti dell'occhio verso il basso. Il quarto nervo cranico trocleare si chiama anche patetico proprio perché la paralisi di questo nervo porta in qualche modo l'occhio a ruotare verso l'alto, proprio perché il muscolo che lo spingerebbe verso il basso è paretico, e quindi dando origine alla caratteristica immagine che troviamo nell'iconografia rinascimentale, non solo, per esempio, che indica appunto lo stato di pathos, quindi con lo sguardo rivolto verso l'alto e verso l'esterno, quindi motivo per cui il nervo trocleare si chiama anche patetico. Quindi, come effetto della paralisi del quarto nervo cranico, del trocleare, abbiamo uno slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione di quello affetto, prevalenza dell'obliquo inferiore. Come abbiamo detto, quindi, come l'effetto della paralisi del quarto nervo cranico, disassierà gli occhi sul piano orizzontale e la caratteristica più specifica dell'occhio interessato da questa paralisi sarà di essere un po' elevato verso l'alto, dando appunto origine a quell'effetto che abbiamo definito appunto tipico dello sguardo verso l'alto di soggetti durante una manifestazione di pathos. Ci sarà quindi associato a questo difetto una diplopia, quindi una visione sdoppiata verticale, le due immagini saranno viste una sopra e una sotto, proprio perché lo sdoppiamento avviene sul piano non orizzontale ma sul piano, cioè non avviene sul piano verticale ma sul piano orizzontale, quindi avremo una diplopia verticale che sarà massima nello sguardo in basso, quando cioè chiederemo al soggetto di fare un movimento nel campo d'azione del muscolo obliquo superiore e paretico. L'ultimo nervo oculomotore, insieme al terzo e al quarto, è il sesto nervo cranico, anch'esso un nervo abbastanza semplice perché si distribuisce soltanto al retto laterale e quindi la paralisi del sesto nervo cranico si caratterizza per un difetto di rotazione dell'occhio verso l'esterno, cioè nello sguardo verso l'esterno, sul piano orizzontale. La caratteristica clinica di questa paralisi è quella di dare origine a uno strabismo, quindi a un disassiamento degli occhi convergente, quindi in cui l'occhio interessato dalla paralisi si rivolgerà verso l'interno, devierà verso il canto interno, proprio perché il nervo abducente, il sesto nervo cranico, non permettendo più la contrazione del retto esterno, causerà una deviazione verso l'interno per prevalenza del retto mediale e del globo oculare. La diplopia, il sintomo associato a questo strabismo, sarà orizzontale, massima nello sguardo diretto verso il lato dell'occhio affetto, e cioè massima verso il campo d'azione del muscolo retto laterale paretico. La paralisi del sesto nervo cranico è molto frequente, probabilmente la più frequente tra quelle che interessano i movimenti dell'oculomozione, perché il sesto nervo cranico è un nervo molto lungo,
e tra l'altro è molto sensibile agli aumenti della pressione intracranica. E allora, quando per esempio abbiamo delle condizioni patologiche come l'ipertensione endocranica, un fenomeno cioè di aumento della pressione all'interno del cervello per un difetto magari dello scarico del liquor, quindi esistono forme di ipertensione endocraniche idiopatiche in cui soggetti, in genere giovani donne obese, hanno un aumento della circolazione, della pressione del liquor anche senza avere apparenti alterazioni del drenaggio, per esempio per alterazioni per esempio delle granulazioni che si trovano nei plessi e dei ventricoli. Qualunque sia comunque la causa dell'ipertensione endocranica, spesso è un sintomo per esempio di tumori, una massa che cresce all'interno del cervello prima o poi causerà un'ipertensione endocranica, proprio perché crescerà all'interno di una scatola che non è capace di espandersi, essendo, non avendo proprietà elastiche, essendo appunto la scatola cranica composta da ossa che non sono deformabili, allora l'effetto della crescita dei tumori sarà l'ipertensione endocranica e come effetto dell'ipertensione endocranica non è infrequente che compaia una paralisi del sesto nervo cranico, che come detto tra tutti i nervi cranici è quello più sensibile agli effetti del danno da ipertensione endocranica. Quindi le lesioni dei nervi deputati all'oculomozione del terzo, quarto e sesto cranico danno origine a delle deviazioni del globo oculare nelle posizioni primarie di sguardo dovute alla prevalenza del muscolo antagonista. Quindi è chiaro che se è alterato la motilità del muscolo che porta verso l'esterno l'occhio, l'occhio devierà verso l'interno e così via. Ci saranno delle limitazioni funzionali nel movimento dell'occhio nella direzione del muscolo paretico, una paralisi del sesto nervo cranico che impedisce, che paralizza il retto esterno, sarà tanto più evidente quanto più chiederemo al soggetto di guardare proprio verso l'esterno, quindi nella direzione in cui il campo d'azione di quel muscolo e di quel nervo è massima. E ci sarà poi una diplopia che ovviamente sarà l'effetto del disallineamento dei globi oculari e che si manterrà appunto soprattutto nel campo d'azione di quel nervo. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Adesso passiamo all'ultima parte della lezione parlando dei nervi cranici più bassi, che sono il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Il primo nervo che consideriamo è il nervo glossofaringeo, che è appunto un nervo che ha delle fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli faringei, permettendo la contrazione della faringe e del muscolo stilofaringeo, ma anche fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio, fibre della sensibilità specifica e precisamente della sensibilità gustativa che si distribuiscono al terzo posteriore della lingua. Ricordate, la sensibilità gustativa viene portata per i due terzi anteriori della lingua dal nervo facciale, il settimo nervo cranico, il terzo posteriore della lingua è invece innervato da fibre gustative specifiche e fibre che provengono dal nervo glossofaringeo. Insieme a questo ci sono poi delle fibre sensitive viscerali, fibre che cioè veicolano informazioni sensitive provenienti dagli organi interni, tra cui la mucosa della faringe, la mucosa dell'orecchio medio e il glomo carotideo, che dà delle informazioni per esempio sulla composizione del sangue. E infine ci sono anche delle fibre pregangliari parasimpatiche, quindi fibre che hanno un significato motorio sulla motilità per esempio della muscolatura liscia, che permette ad esempio la produzione di oltre che della motilità della muscolatura liscia anche della funzione ghiandolare, in questo caso della ghiandola parotide. Quindi una grossa ghiandola salivare, abbiamo detto che le ghiandole salivari sottomascellare e sottomandibolare erano innervate dal settimo nervo cranico e la ghiandola parotide è innervata invece dal nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anche questo è un nervo molto complesso
composto, molto complesso, perché ha una grossa varietà di fibre che lo costituiscono, fibre motorie che innervano ancora una volta muscoli faringei, muscoli laringei e muscoli dell'esofago superiore, fibre sensitive che si distribuiscono al condotto uditivo esterno, fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità gustativa, che provengono dalla radice, dalla radice della lingua e dell'epiglottide. Fibre sensitive viscerali, quindi fibre che trasferiscono informazioni sensitive dalla laringe, dalla faringe, dagli organi toraco-addominali. E infine fibre pregangliari parasimpatiche che innervano, aumentando la motilità degli organi toraco-addominali, quindi la motilità intestinale, la motilità bronchiale per esempio, è permessa appunto da fibre che provengono dal nervo vago. Quindi vedete una struttura abbastanza simile a quella del nervo glossofaringeo, con cui il nervo vago coopera in diverse funzioni motorie, sensitive, parasimpatiche, gustative e di sensibilità viscerale. L'undicesimo nervo cranico è il nervo accessorio, che si distingue in due componenti. La prima è la cosiddetta componente dell'accessorio spinale, composto da fibre motorie che si distribuiscono al muscolo trapezio, importante per l'elevazione della spalla, e al muscolo sternocleidomastoideo per i movimenti del collo. Accanto all'accessorio spinale poi esiste un cosiddetto accessorio del vago, quindi un nervo che si costituisce da fibre parasimpatiche pregangliari che collabora con il nervo vago nella innervazione degli organi toraco-addominali. L'ultimo nervo di cui parliamo, l'ultimo nervo dei nervi cranici, è il nervo ipoglosso, che è un nervo costituito unicamente da fibre motorie che si distribuiscono alla muscolatura della lingua, che è un organo particolarmente complesso e cui i movimenti devono essere regolati in maniera molto fine, non soltanto per la masticazione e per la deglutizione, ma soprattutto nella specie umana per il linguaggio, e si distribuisce ai muscoli sottoioidei, a quei muscoli che per esempio sono importanti durante gli atti deglutitori. Passiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Io vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriori informazioni.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Il tema è il dominio dell'intelligenza, un tema elusivo e pervasivo, un tema che pone dei problemi a livello di definizione e un tema che ha un'importanza generale per il funzionamento della personalità, un tema che è stato oggetto di studio dalle origini della scienza psicologica. I primi lavori sono del tardo 800, un tema che interessa le diverse discipline della psicologia, la psicologia dello sviluppo, la psicologia sociale, la psicologia generale ed anche la psicologia della personalità di cui ci stiamo occupando. Un tema che più di altri si è prestato ad usi della conoscenza di tipo ideologico e che più di altri è stato divisivo. Si pensi alla discussione sulla basi biologiche o sociali del comportamento intelligente, se l'intelligenza sia innata, sia fissata all'origine, non sia modificabile dall'esperienza, o se invece l'intelligenza rispecchi le condizioni di vita, le opportunità che sono state offerte per manifestare delle potenzialità. Un tema che ha rivelato le iniquità che possono derivare dal divario tra le potenzialità di cui la persona è portatrice e le opportunità che l'ambiente offre di manifestarle, di realizzarle, di esprimerle pienamente. Anche nell'ambito della psicologia della personalità, il tema dell'intelligenza è stato da alcuni del tutto ignorato. Si prendono alcuni testi di psicologia della personalità e non ritroviamo un capitolo sull'intelligenza. In altri testi, invece, il tema dell'intelligenza è stato molto allargato, poi come vedremo nel corso di questa lezione, perché si parla non soltanto di un'intelligenza associata a delle abilità mentali, a delle capacità di ragionamento, a delle particolari tipi di abilità numeriche, verbali, figurative, ma si parla di intelligenza emotiva, di intelligenza sociale e qui è evidente, diventano molto, molto, molto così difficili da stabilire i confini tra tratti, disposizioni, intelligenze e capacità, abilità intellettive. Oggi, affrontando il tema dell'intelligenza, toccheremo alcuni argomenti. Intelligenza e sviluppo cognitivo, la misura dell'intelligenza e i tipi di intelligenza. Veniamo ora all'intelligenza e allo sviluppo cognitivo. L'intelligenza lo definisco come il sistema psicologico che presiede all'acquisizione, all'elaborazione e all'impiego delle conoscenze al servizio dell'adattamento e della piena realizzazione della personalità. Lo sviluppo cognitivo concerne la progressiva maturazione ed organizzazione delle strutture dei processi mentali che presiedono all'elaborazione delle conoscenze e dell'esperienza e che consentono di esercitare un ruolo costruttivo e trasformativo nella relazione con l'ambiente. Lo sviluppo cognitivo, in particolare, concerne abilità mentali come ragionare, apprendere, comprendere, comunicare, programmare, valutare, decidere, tutte abilità che svolgono un ruolo fondamentale
nel consentire alle persone di interagire efficacemente con l'ambiente e che nello stesso tempo attestano l'importanza delle condizioni ambientali che ne favoriscono lo sviluppo. L'intelligenza è una proprietà di tutta l'organizzazione mentale che risulta dalla integrazione di varie funzioni psichiche come percezione, attenzione, memoria, pensiero, intuizione, anticipazione, immaginazione e che assolve ad una funzione fondamentale di adattamento tramite la conoscenza. È una proprietà che si palesa gradualmente nel corso dello sviluppo e che consente di orientarsi nello spazio e nel tempo, di riconoscersi e di distinguersi dalle altre persone, di appropriarsi delle proprie esperienze e di affrontare le incognite e di trovare la soluzione ai problemi. È una componente della personalità, il cui sviluppo e la cui manifestazione sono largamente condizionate dalle opportunità ambientali, che permettono di trasformare le potenzialità in capacità di apprendimento e di pensiero indispensabili per la comprensione e la soluzione dei problemi, per la comunicazione e le relazioni con gli altri, per gestire se stessi. Ha dunque un ruolo determinante nello sviluppo e nell'espressione di capacità fondamentali e distintive degli esseri umani, come quelle di riflessione sull'esperienza, di simbolizzazione, di autoregolazione. Gli studi sull'intelligenza si sono tradizionalmente sviluppati secondo tre linee di ricerca: quello dello sviluppo cognitivo nel solco tracciato da Jean Piaget, quella sulla misura delle differenze individuali nella sfera delle abilità mentali e quello sulle componenti e i tipi di intelligenza. In accordo con questo tipo di distinzione, svilupperò poi la lezione. Il contributo di Jean Piaget è stato determinante per iscrivere l'intelligenza tra le funzioni adattive dell'essere umano, che emerge e si sviluppa tramite gli scambi dell'organismo con l'ambiente. Assunti fondamentali della teoria di Piaget sono: l'attività mentale emerge gradualmente dal rapporto dell'organismo con l'ambiente, il pensiero procede dall'azione ed è nel corso dello sviluppo che il soggetto diviene gradualmente consapevole di essere la fonte delle sue azioni e responsabile di esse. E infine, l'essere umano è un agente che concorre a costruire, a riconoscere e dotare di senso il mondo nel quale viene a vivere. L'intelligenza per Piaget, dunque, è fondamentalmente adattamento ed è soprattutto lungo il corso dello sviluppo che si può comprendere come il bambino si manifesta come soggetto epistemico che gradualmente si appropria della propria esperienza, scopre il mondo fuori di sé e comincia a riconoscersi, apprende a ragionare, si emancipa dall'ambiente prossimo e concreto ed estende con l'affinamento del linguaggio e della comunicazione con gli altri, con l'imitazione, con la riflessione, con l'immaginazione, la propria conoscenza di sé e del mondo. Quello di Piaget è un metodo che privilegia l'osservazione del colloquio col bambino, il bambino che progressivamente si impadronisce della conoscenza di sé e del mondo in accordo con due principi fondamentali, assimilazione ed accomodamento. Assimilazione ed accomodamento regolano gli scambi e mantengono in equilibrio i rapporti tra l'organismo e l'ambiente. Con l'assimilazione il bambino fa proprio, cioè incorpora, le informazioni adattandole ai propri modi di pensare e di agire, i propri schemi. Con l'accomodamento il bambino modifica gli schemi che già possiede per adattarli e integrarli con le informazioni che derivano dalle nuove esperienze. Piaget distingue quattro stadi nello sviluppo dell'intelligenza del bambino: lo stadio sensomotorio, dalla nascita,

vita sino ai 2 anni, cioè dallo stadio dei riflessi alla rappresentazione mentale degli oggetti, il bambino gradualmente impara a riconoscere se stesso, a coordinare l'azione per conseguire certi esiti, ad esplorare l'ambiente, a stabilire le prime relazioni e, per quanto possibile, a risolvere dei primi problemi. Lo stadio successivo è lo stadio preoperatorio, dai 2 ai 6-7 anni. In questo stadio il bambino riconosce e distingue se stesso, acquisisce il linguaggio e con esso nuove capacità di simbolizzazione. Inoltre, è in grado di imitare e riprodurre a distanza di tempo quanto osservato, dimostrando la capacità di conservare le rappresentazioni mentali e perciò degli oggetti e delle azioni. Lo stadio successivo è quello delle operazioni concrete, dai 6-7 anni ai 12 anni. Nello stadio dell'operatorio concreto, il bambino impara a codificare ed ordinare gli oggetti e si impadronisce delle nozioni di identità, quantità, spazio, tempo, eguaglianza, sostanza e numero. Gradualmente affina le proprie capacità di decentramento da sé e di comprensione del punto di vista degli altri. Inoltre, acquisisce capacità cognitive che implicano operazioni mentali complesse, che permettono di rappresentarsi e ripercorrere le azioni compiute, tenendo conto degli inizi e degli esiti che ne sono derivati. Infine, l'ultimo stadio, quello delle operazioni formali dell'intelligenza rappresentativa, è quello dai 12 ai 14 anni, nel quale si hanno forme di intelligenza matura che permettono al bambino capacità avanzate di astrazione, di ragionamento e di immaginazione. Piaget ha studiato, ha osservato soprattutto i suoi figli. Gli studi nel solco della tradizione piagettiana, soprattutto degli evolutivisti, gli psicologi dello sviluppo, hanno cercato di approfondire, confermare questi stadi. E la conferma è stata possibile fino a un certo punto. In sostanza, Piaget ha colto una sequenza evolutiva. I tempi però di questa sequenza evolutiva possono significativamente cambiare a seconda delle condizioni di sviluppo, a seconda delle popolazioni studiate. Per questo non sempre è difficile stabilire se lo stadio sensomotorio si compie a 2 anni o non si ostenda o termini prima, perciò se lo stadio preoperatorio possa cominciare anche prima dei 2 anni e possa estendersi oltre, dipende dalle situazioni. Certamente la conoscenza del bambino procede da un mondo concreto, da una conoscenza, da una scoperta di un mondo concreto, ha delle capacità di astrazione che trascendono l'immediato e che permettono al bambino di costruire una realtà, di immaginare delle realtà, di svolgere un ruolo sempre più attivo nella realtà. L'impianto concettuale di Piaget costituisce un modello esemplare di una ricerca nella quale l'intelligenza è una componente importante della personalità, una ricerca che attesta l'importanza degli scambi continui della persona con l'ambiente, una ricerca nella quale l'intelligenza si configura come una qualità emergente largamente condizionata dalle opportunità dell'ambiente. Una ricerca perciò che mostra la irrinunciabilità dell'osservazione per cogliere da vicino la costruzione dell'esperienza individuale e che quindi concorre ad affermare l'inseparabilità dello studio del funzionamento della personalità dallo studio del suo sviluppo e delle particolari condizioni materiali e culturali in cui essi avvengono. Al termine di questa prima fase, invito a considerare alcuni spunti di riflessione. Qual è la funzione dell'intelligenza secondo Piaget? Come operano assimilazione ed accomodamento? E in quale grado gli stadi di Piaget sono da ritenersi normativi dello sviluppo dell'intelligenza? Veniamo ora al
tema successivo, la misura dell'intelligenza. Gli studi sulla misura sono quelli che hanno dominato il campo di ricerca sull'intelligenza sin dai suoi inizi, a tal punto che si è giunti a definire l'intelligenza come quella particolare facoltà o caratteristica individuale che viene misurata dai test di intelligenza. L'impiego sistematico dell'analisi fattoriale ha dato un impulso enorme alla ricerca psicometrica e poi gli sviluppi dell'informatica hanno permesso di elaborare dati innumerevoli, cercando di capire, di ricondurre a delle strutture latenti, a delle dimensioni latenti, le diverse manifestazioni cognitive, le diverse manifestazioni intellettive. Perciò certamente lo studio della misura dell'intelligenza è stato ed è ancora uno degli ambiti che maggiormente contribuisce alla conoscenza dell'intelligenza. Gli studiosi hanno inizialmente diretto l'attenzione sulle capacità espresse nell'esecuzione di compiti, di memoria, di giudizio, di comparazione, di comprensione di varie difficoltà. E sono stati mossi da preoccupazioni e motivazioni di tipo applicativo, nell'ambito educativo. Cosa permette ai bambini di apprendere? Quali sono le abilità necessarie per poter stare insieme a scuola con gli altri? In ambito lavorativo ugualmente, quali sono le capacità indispensabili per poter svolgere certe mansioni lavorative o per occupare certe posizioni professionali? Lo stesso vale nel momento in cui si reclutano dei soldati. Quali sono le abilità, le capacità ineludibili per poter anche così stare insieme agli altri e poter svolgere insieme agli altri dei compiti che presentano una certa difficoltà, che richiedono certe capacità di coordinamento, di apprendimento, di collaborazione. Alfred Binet e Théodore Simon hanno introdotto il concetto di età mentale e William Stern ha introdotto la nozione di quoziente intellettivo, dove il quoziente intellettivo deriva dal rapporto tra l'età mentale e l'età cronologica, per cento. L'età mentale deriva dal quanti problemi ha una certa età la maggioranza della popolazione è in grado di rispondere. Per cui vi sono, se studiamo dei bambini, la maggioranza dei bambini a 7 anni è in grado di risolvere, di affrontare certi tipi di problemi, e questo ci dà una misura di un'età mentale. Se vi sono dei bambini che a 5 anni raggiungono dei livelli di prestazione proprio a dei bambini di 7 anni, noi diciamo che questi bambini sono più intelligenti degli altri, cioè hanno un valore di 100, più di 100. Se invece i bambini di 8-9 anni non sono in grado di risolvere i problemi di 7 anni, evidentemente ci poniamo un problema di deficit, di insufficienza, di inadeguatezza. Charles Spearman, all'inizio del XX secolo, uno psicometrista, uno statistico, ha ritenuto che le varie espressioni dell'intelligenza risultassero dal concorso di un fattore G che metaforicamente indicava come una forma di energia mentale e una varietà di fattori specifici relativi ai particolari compiti affrontati. Louis Thurston ha individuato 7 abilità primarie: comprensione verbale, abilità numerica, memoria, velocità percettiva, visualizzazione spaziale, fluidità verbale e ragionamento induttivo, cioè le abilità primarie dell'intelligenza. Ora, l'ipotesi di un fattore G non è incompatibile con l'esistenza, lo sviluppo di particolari tipi di abilità che richiedono differentemente una concertazione di processi cognitivi del tipo attenzione,
memoria, pensiero.

pensiero, anticipazione. E anche in relazione a compiti specifici, un conto è maneggiare dei simboli, maneggiare delle, cioè trattare, gestire delle parole, organizzare delle parole, riconoscere delle parole, ordinare delle parole, un conto invece è muoversi nella sfera dei numeri, o un conto invece è muoversi nella sfera delle figure, nello spazio o nel tempo. Evidentemente ci sono diverse capacità, diverse abilità che probabilmente rispecchiano delle dimensioni comuni, ma si distinguono anche perché si appoggiano a particolari, a specifiche esperienze, capacità, apprendimenti. Si devono a Louis Terman la revisione della scala di Binet e Simon e a David Wechsler le scale che ancora oggi, nelle versioni successivamente aggiornate, rappresentano gli strumenti più utilizzati per misurare varie abilità mentali e fornire una valutazione globale del quoziente intellettuale di bambini ed adulti. Nelle versioni più recenti, le scale per la misura del quoziente intellettivo includono prove che valutano la comprensione verbale, il ragionamento percettivo, la memoria di lavoro, la velocità nell'elaborazione delle informazioni, tutte abilità che in vario modo derivano dal concorso e dalla integrazione di attenzione, percezione, memoria, pensiero e linguaggio. Ancora oggi il quoziente di intelligenza di un individuo risulta dal rendimento reso nelle diverse prove, eguagliando a 100 la prestazione resa dalla media della popolazione con la stessa età. È risultato che i punteggi delle diverse scale, pur misurando abilità diverse, abbiamo visto, sono in genere moderatamente correlati. Questo ha rafforzato l'ipotesi, già avanzata da Spearman, sull'esistenza di un fattore G sottostante e comune alle varie misure. Le matrici di Raven sono un test molto diffuso per misurare l'intelligenza generale o avvicinarsi alla misura del fattore G dell'intelligenza generale, che è sostanzialmente un fattore di ragionamento logico. Come vedete, quello che si chiede è di indicare tra le soluzioni proposte, quella che meglio può riempire lo spazio vuoto della figura grande, cioè quella che più è congrua, che più rispecchia, si attiene alle regole del contesto. Perciò le capacità che vengono richieste, in questo caso sono capacità di attenzione, confronto, decisione, e naturalmente quanto più le persone riescono a risolvere le prove in tempi rapidi, danno delle risposte corrette in tempi rapidi, tanto più mostrano una capacità intellettiva, spiccata. L'ipotesi del fattore G di un'intelligenza generale o di una dimensione generale sottostante le diverse abilità è stata ripresa ed elaborata da Raymond Cattell e John Horne, che hanno distinto un'intelligenza fluida ed un'intelligenza cristallizzata, e poi da altri studiosi come Arthur Jensen e Jean Dhiri, che con maggiore decisione e anche in epoca rec più recente hanno difeso l'esistenza di un fattore G. L'ipotesi di una dotazione intellettiva generale è avvalorata dalle elevate correlazioni del fattore G con innumerevoli indicatori di buon adattamento sociale, di successo e di salute. Resta tuttavia da chiarire come le sue espressioni siano chiarite, siano condizionate dall'esperienza. A questo proposito, la distinzione di Cattell e Horn continua a restare importante. L'intelligenza fluida sarebbe un'abilità indipendente dall'apprendimento e dalla cultura di individuare soluzioni complesse a nuovi modi di pensare. L'intelligenza cristallizzata invece corrisponderebbe ad abilità, conoscenze e modi di pensare largamente acquisiti. Ora è probabile che intelligenza fluida ed intelligenza cristallizzata non siano entità fisse, separate le une dalle altre, ma operino di concerto, siano espressioni che nel corso dello sviluppo, espressioni e modi di
di capacità

di abilità che si sviluppano e si intrecciano nel corso dello sviluppo, traendo vantaggio evidentemente dall'esperienza e dall'apprendimento. Se c'è un potenziale naturale,

all'apice, o all'apice, a seconda di come parliamo, al vertice di una piramide o piuttosto alla base di una costruzione, una capacità generale, cioè un fattore G intesa come intelligenza generale, intesa come potenzialità intellettive, poi delle ampie abilità correlate a diverse abilità specifiche, come l'intelligenza fluida, l'intelligenza cristallizzata, memoria ed altro, e infine delle abilità specifiche, altamente specializzate, relative a particolari tipi di attività, abilità, come visualizzazione spaziale, velocità percettiva, capacità numeriche. Un contributo interessante allo studio della misura dell'intelligenza, in particolare allo studio del quoziente di intelligenza e dell'intelligenza generale, deriva dalle osservazioni e dalle ricerche di James Flynn. Si parla infatti di un effetto Flynn. Nel corso delle ultime decadi è stato registrato un aumento significativo del quoziente intellettivo medio, soprattutto nei paesi socio-economicamente più sviluppati. Una prestazione di quoziente intellettivo di 100 nel 1930 oggi corrisponderebbe a un quoziente intellettivo probabilmente di 80 o di 85, cioè saremmo al limite dell'insufficienza mentale. Una prestazione intelligenza che nel 1930 invece avrebbe corrisposto a un quoziente intellettivo di 110 o di 115, perciò decisamente superiore alla media, oggi probabilmente sarebbe nella media. Che cosa è successo? Ma evidentemente il quoziente di intellettivo è molto sensibile all'acculturazione, all'apprendimento, allo sviluppo reso possibile dalle opportunità di conoscenza che sono rese disponibili. Oggi abbiamo popolazioni più scolarizzate, più educate, più abituate a pensare, a ragionare e ricordiamo, il quoziente intellettivo largamente rispecchia capacità di ragionamento astratto, capacità di ragionamento simbolico, capacità di ragionamento formale. Per questo non è sorprendente che le prestazioni di popolazioni più scolarizzate, più istruite, più abituate a pensare ed elaborare informazioni, diano delle prestazioni medie superiori. Il problema è che questo non vale per tutte le popolazioni del mondo. Vi sono alcune popolazioni che continuano a essere molto arretrate ed evidentemente se il quoziente di intellettivo è generalmente associato nel mondo globale nel quale viviamo, ha successo, produttività, creatività ed è premiato conseguentemente, evidentemente, popolazioni che non hanno la possibilità ancora di fruire dei benefici del progresso della ragione, evidentemente sono fortemente svantaggiate rispetto a quelle che invece sono in questo avvantaggiate. I risultati tuttavia variano tra i paesi e tra i gruppi di età presi in considerazione con significative differenze tra paesi e generazioni. D'accordo? Ma ci sono anche un effetto insolito, un effetto inaspettato. Recentemente si è visto anche un decremento del quoziente intellettivo. Se negli ultimi 30 anni in molti paesi si è registrato un aumento da 15 a 20 punti nel quoziente intellettivo medio, in alcuni paesi, soprattutto paesi molto avanzati, si è cominciato a registrare un lieve decremento, come se non che le persone sono meno intelligenti di prima, ma evidentemente il tipo di prestazione che viene attesa e che viene premiata, che viene riconosciuta per calcolare, per approdare al quoziente intellettivo, non è più quella che viene sviluppata, che viene così sviluppata, sì, a livello oggi. Si aprono problemi molto interessanti e delle incognite anche sull'uso che potremmo fare delle nuove tecnologie per potenziare le nostre abilità cognitive e per non deprimerle,

Oggi una frontiera importante è quella dell'intelligenza artificiale, sia per potenziare l'intelligenza naturale, sia per compensare, e sarebbe desiderabile, non per ridurre l'intelligenza naturale. Al termine di questo secondo argomento, come spunti di riflessione, in quale grado è sostenibile l'ipotesi di un fattore G alla base delle diverse manifestazioni dell'intelligenza? E in quale grado si può ritenere che l'intelligenza fluida e cristallizzata corrispondano a due distinte forme di intelligenza? Ecco, veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, i tipi di intelligenza. E come ho anticipato, veniamo ora a considerare un'estensione dello studio dell'intelligenza in ambiti che tradizionalmente sono stati ambiti propriamente della psicologia sociale, della psicologia delle personalità. Lo studio degli affetti, lo studio delle relazioni interpersonali, lo studio degli atteggiamenti. Cioè veniamo ora a considerare un'estensione della riflessione sull'intelligenza ad altri ambiti dell'agire della persona nel mondo, ad altri ambiti in cui si svela la natura fondamentalmente adattativa dell'intelligenza, che non è solo legata alla soluzione di problemi, alla manifestazione di particolari tipi di abilità, ma è importante anche per la gestione delle relazioni col mondo, gestione delle relazioni interpersonali, gestione di se stessi. Il lavoro di Robert Sternberg parte da una critica a uno studio dell'intelligenza circoscritto alla misura dell'intelligenza, all'uso dei test di intelligenza. L'intelligenza, secondo Sternberg, è una capacità adattiva con cui si trasformano e si risolvono i problemi della vita quotidiana. Distingue le metacomponenti che stabiliscono i problemi da affrontare e monitorizzano le strategie da impiegare, le componenti esecutive che classificano, confrontano, combinano e sorreggono l'azione, e infine le componenti acquisitive che provvedono all'apprendimento delle conoscenze per la soluzione dei problemi. Una volta distinte le componenti dell'intelligenza, dell'azione intelligente, della funzione intellettiva, Sternberg propone una distinzione tra tre tipi di intelligenza. Un'intelligenza analitica implicata nel ragionamento astratto e nella valutazione di idea, quella che in larga misura viene misurata dal quoziente intellettivo e che è stata privilegiata nella ricerca psicometrica sull'intelligenza, di cui abbiamo a parte parlato nella sezione precedente della lezione. C'è un'intelligenza pratico-contestuale implicata nella soluzione dei problemi quotidiani, un'intelligenza che spesso è tacita. Le persone non sanno dire quello che fanno, ma lo fanno bene. È l'intelligenza che si mette alla prova nel fare, nel risolvere la quotidianità, i problemi della quotidianità. E infine c'è un'intelligenza creativa e sintetica che è implicata nello sviluppo di soluzioni nuove e creative. Secondo Sternberg, sono soprattutto l'intelligenza pratico-contestuale, quella creativo-sintetica, che dovrebbero essere maggiormente valorizzate rispetto alle forme di intelligenza che tradizionalmente sono state indagate tramite il quoziente intellettivo. Un autore che ha avuto una certa fortuna, ma che però oggi non è più in auge come lo è stato in passato, è Howard Gardner, il quale ha distinto sette diverse forme di intelligenza: la logico-matematica, la linguistica, la musicale, la spaziale, la corporea, l'interpersonale e l'intrapersonale. Evidentemente poi si capisce come gradualmente il discorso sull'intelligenza così si estende, si allarga a temi classici della psicologia della personalità che in parte abbiamo anticipato, come quelli dell'autoregolazione, quella dell'autoriflessione, quello delle relazioni interpersonali e poi a forme di intelligenza più specifiche connesse a particolari tipi di attività o particolari tipi di sensibilità o particolari espressioni anche di tipo artistico. Nella stessa linea, tra
troviamo l'intelligenza sociale di cui

hanno parlato Nancy Cantor e John Kingstrom. Secondo questi autori, l'intelligenza sociale corrisponde alla competenza con cui le persone affrontano i problemi della vita quotidiana e si riflette nella capacità di interagire efficacemente con gli altri, adattando il comportamento alle circostanze. È una forma di autocontrollo, autogestione. Un tema che è tuttora di grande attualità, che ha riscontrato molta fortuna anche presso il grande pubblico, è quello dell'intelligenza emotiva. Secondo John Mayer e Peter Salovey, che per primi se ne sono occupati, poi vedremo un altro autore che è diventato ancora più famoso, secondo Mayer e Salovey, l'intelligenza emotiva coincide con la capacità di comprendere le emozioni e i sentimenti propri altrui, e questo richiede la capacità di discriminare tra sentimenti, di discriminare, riconoscere i diversi sentimenti e le diverse emozioni, di usare le informazioni che derivano per guidare il pensiero e l'azione. Cioè, un'intelligenza emotiva è la capacità di sapersi orientare nel mondo degli affetti propri ed altrui. Nella stessa direzione, dicevo, l'intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che ha individuato sette aspetti del comportamento emotivamente intelligenti: l'autocoscienza, l'automotivazione, la persistenza di fronte all'avversità, il controllo degli impulsi, la regolazione dell'umore, l'empatia e l'ottimismo. Si tratta di contributi indubbiamente importanti, sia quello di Mayer e Salovey, sia quelli di Goleman, diventati, che hanno trovato un ascolto anche in grande pubblico, ma anche nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro. Ma qui il problema è quanto lo studio dell'intelligenza si è venuto ad estendere ad altri ambiti che non erano quelli tradizionali della misura delle abilità numeriche, linguistiche o logico-razionali, ma sono ambiti propri della ricerca della personalità, perché interessa tutta la relazione della persona con se stessa e con il mondo, soprattutto con il mondo degli altri. A queste tematiche si collegano gli interessi per quello che vengono chiamate spesso le soft skills, le abilità leggere o le life skills, le abilità che sono necessarie per vivere bene. Le life skills, le soft skills vengono reclamate e richieste in ambito educativo, in ambito scolastico, come vengono richieste nel mondo del lavoro. Cioè, un buon manager deve avere un'elevata intelligenza emotiva, deve essere capace di riconoscere le proprie emozioni e moderarle, e deve essere capace di riconoscere gli stati d'animo degli altri per poterne influenzare, eventualmente dirigerne, orientarne le condotte. È chiaro, in questo caso il discorso dell'intelligenza è propriamente un discorso sull'adattamento della persona e sulle strategie di adattamento della persona all'ambiente. In questa medesima linea, anche se prendendo in considerazione popolazioni diverse e con un apparato concettuale anche diverso, è il contributo di Balthes, che introduce il concetto di saggezza, in inglese wisdom. La saggezza corrisponde alla competenza che deriva dalla pratica in ambiti specifici e dalla capacità di tradurre le proprie conoscenze ed esperienze in strategie efficaci di relazione con gli altri e di gestione di se stessi. A differenza di altre capacità intellettive, che raggiungono l'apice all'inizio dell'età adulta per poi cominciare a declinare, può essere coltivata anche in età avanzata. Secondo Balthes, che in parte si riallaccia alla riflessione sui nessi tra intelligenza fluida ed intelligenza cristallizzata, soprattutto un'intelligenza che può essere coltivata, quella cristallizzata, e che può valorizzare ancora di più le potenzialità, quella fluida, di cui le persone sono portatori. Secondo Balthes, ci sono tre strategie, o quantomeno due strategie per ottimizzare l'impiego della propria intelligenza, l'impiego delle proprie risorse cognitive. Si selezionano compiti ed obiettivi in accordo con le capacità e i limiti imposti dalla natura, e
Si compensano le fragilità e il declino dovuto al trascorrere degli anni con le strategie apprese dall'esperienza e infine si mira ad ottimizzare l'impiego delle proprie risorse. È optimization through selection and compensation. Cioè possiamo ottimizzare il nostro rapporto con la realtà, possiamo ottimizzare l'impiego delle nostre capacità, delle nostre abilità, delle nostre esperienze, se siamo capaci di selezionare i compiti, di selezionare le situazioni, di selezionare le prove che dovremo affrontare e di compensare con l'esperienza, con la saggezza che deriva dall'esperienza, le inevitabili perdite, fragilità, insufficienze che si associano al passare degli anni e soprattutto, e in particolare, all'invecchiamento. È bella l'immagine che Balthers riporta di Rubinstein, famoso compositore. Il maestro, come mai alla sua età così avanzata, così avanzata riesce ancora a suonare così bene? Dice, intanto suono solo alcuni pezzi e siccome sono decisamente più lento di quanto ero in passato, cerco di compensare suonando i pezzi lenti prima, componendo i pezzi in un modo tale da compensare con l'expertise, con l'esperienza, quello che non ho più, la velocità che ho perduto o la destrezza che ho perduto nel corso degli anni. Ecco, questo è una indicazione particolarmente interessante per poi quello che oggi viene reclamato come l'invecchiamento attivo, l'invecchiamento di successo. Si può continuare a valorizzare l'intelligenza, a valorizzare il proprio patrimonio cognitivo, aiutando le persone evidentemente a impiegarlo in un modo ottimale, a confrontarsi con compiti che sono effettivamente alla loro portata e dove è più possibile compensare quello che è venuto meno, che va venendo meno, come la velocità, la destrezza, la resistenza, con quello che si possiede di meglio, come l'organizzazione, la visione, compensando evidentemente alcune abilità che vanno declinando con altre abilità che invece possono continuare a trarre vantaggio dall'esperienza. Da questa ultima parte della lezione derivano alcuni spunti di riflessione. Perché distinguere diversi tipi di intelligenza? Si può attenuare il declino della funzione intellettiva dovuta all'invecchiamento? Più in generale, come riepilogo di tutta la lezione, rivediamo i vari spunti di riflessione. Qual è la funzione dell'intelligenza secondo Piaget? Come operano assimilazione ed accomodamento? In quale grado gli stadi di Piaget sono da intendersi come stadi normativi dello sviluppo dell'intelligenza? In quale grado è sostenibile l'ipotesi di un fattore G alla base delle diverse manifestazioni di intelligenza? In quale grado si può ritenere che l'intelligenza fluida e cristallizzata corrispondano a due distinte forme di intelligenza? Perché distinguere diversi tipi di intelligenza? Si può attenuare il declino della funzione intellettiva dovuta all'invecchiamento? Grazie, con questo la lezione è terminata. E prima di salutarvi, raccomando che per gli approfondimenti potete consultare il sito web dell'Ateneo. Nuovamente grazie e saluti.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati da

0: 1971 hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba.

Il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rachid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento, alla ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Come è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove diventa una vestale appunto della dea Artemide, dove la raggiungerà, verrà raggiunta dal fratello Oreste per essere liberata e per porre fine a questo ciclo di tremende vendette degli Atridi. Houellebecq arriva dunque un giorno d'estate di 3 anni fa al Teatro Greco di Siracusa, assiste alle prove di questa pièce, rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: "Guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me, questo Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante". Io lo guardo esterrefatta, dico: "Com'è possibile? Che cosa è successo? Sei un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco". Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi, come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena 2 decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti

confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal. Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle che ha un enorme successo, ma 2 anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. E per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che 2 anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra, la madre, e Egisto, l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica, in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna si avvia, viene avviato da Freud e da Breuer sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la

rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, l'Elettra di Hoffmann, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hoffmann come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che, infatti, è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, fino ad arrivare persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano un'attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi. Attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontata appunto col fratello, con lo scontro col fratello Eteocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno, che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura, gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto, grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario, perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche, e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice.
Il moderno attinge al classico per rivivere

le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea e le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta Minosse, che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Monterland molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua, di sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifae confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Monterland è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino la dimensione della femminilità venga in un certo senso sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Monterland, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si riscrive, si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno due, tre scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale, del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente della potenza di una
di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide, la mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede a Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede a Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione, molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga della Colchide che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli dal linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete anche qui, la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica. Bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino, uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta
da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito da una piaga.

0: legato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui, Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver proposto un dramma scritto senza l'autorizzazione del partito, in modo libero, ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione così autentica che permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee, e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine degli anni, metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, La Fedra. La Fedra, tra l'altro, chi è la Fedra? La figlia di quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Sarah Kane riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Sarah Kane, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco sino a sconvolgerlo e sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telemantica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale.

è un ente, è pubblico nella misura in cui è la legge stessa a stabilire la pubblicità di questo ente. Ma come sappiamo, l'esperienza evidenzia il fatto che in realtà esistono tutta una serie di altri soggetti che non sono istituiti per legge, ma che pure possono essere qualificati come enti pubblici. E qui infatti si fa riferimento a degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente, che sono appunto i controlli pubblici, l'ingerenza nella nomina o nella revoca degli organi, la partecipazione alle spese di gestione, il finanziamento pubblico, la possibilità di avvalersi dei servizi propri dello Stato, per esempio del servizio di tesoreria. Questi indicatori rappresentano degli strumenti che in qualche modo sopperiscono all'assenza di una previsione di legge che qualifichi l'ente appunto come ente pubblico. Tuttavia, questo approccio alla risoluzione del problema della natura pubblico-privata di una persona giuridica viene ormai superato per effetto principalmente nel diritto europeo, in quanto è ormai ritenuta irrilevante la qualificazione formale dell'ente, preferendo invece una nozione funzionale di ente pubblico. Cosa significa in altri termini? Significa che mentre prima si ricercava la norma che sostanzialmente qualificava un ente come pubblico, ovvero la sussistenza di quegli indicatori a cui facevo riferimento prima, oggi, anche per effetto dell'approccio del legislatore eurounitario, si fa invece riferimento a una nozione funzionale, cioè anziché riferirsi ai fini dell'applicabilità di un regime giuridico alla categoria degli enti pubblici, si fa appunto riferimento all'applicabilità di un determinato regime giuridico in funzione della sussistenza di alcune specifiche caratteristiche. Il classico esempio è quello dell'organismo di diritto pubblico. Organismi che al di là e indipendentemente dalla qualificazione formale, pubblica o privata, sono soggetti rispetto ai quali il legislatore prevede l'applicazione di un determinato regime giuridico pubblicistico, in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi personalità giuridica, oppure la cui attività viene finanziata in modo maggioritario, oppure la gestione è soggetta al controllo dello Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato e agli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Questa è una nozione centrale ormai del diritto amministrativo ed è una nozione di derivazione eurounitaria. Lo vedremo in particolare quando parleremo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In linea generale è possibile classificare gli enti pubblici in virtù dell'esistenza di alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto, la prima distinzione che dobbiamo fare è quella tra enti territoriali e enti non territoriali, cosiddetti enti a struttura fondazionale. In termini semplicistici possiamo dire che gli enti territoriali sono enti che si caratterizzano per la sussistenza di un legame rispetto a una comunità territoriale. E quindi tra gli enti territoriali vediamo lo Stato, innanzitutto, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, cioè tutti enti a fini generali che proprio per questo hanno un loro radicamento in quanto esponenziali di una certa comunità territoriale, mentre gli enti non territoriali o a struttura fondazionale sono tipicamente gli enti deputati allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative in alcuni specifici campi di attività. Altra possibilità di classificazione riguarda gli enti pubblici a carattere nazionale, il cosiddetto parastato. Accanto allo Stato convivono una serie di altri enti di livello statale, quindi che svolgono una loro attività non a livello locale ma a livello statale, ma che nonostante questo non sono direttamente riferibili allo Stato in quanto enti autonomi. Altra classificazione riguarda gli enti ad autonomia funzionale e gli enti strumentali, classicamente le università, le camere di commercio, gli ordini professionali, quindi enti che hanno una loro autonomia funzionale,

che in alcuni casi sono anche espressione di una comunità, ma che non sono evidentemente classificabili come enti territoriali in quanto perseguono fini specifici e in questo senso dotati di autonomia funzionale. E ancora gli enti ausiliari che assolvono al compito di coadiuvare gli enti territoriali nel perseguimento dei loro fini, ci torneremo più avanti, e gli enti pubblici non economici, che ormai, come vedremo, rappresentano una categoria residuale che svolgono attività in tutto in via prevalente imprenditoriale consistente nella produzione, nello scambio di beni e servizi solo indirettamente satisfattivi, dei bisogni collettivi, primari. Dopo aver visto quindi quella che è la possibile classificazione degli enti pubblici a seconda delle loro caratteristiche, possiamo adesso scendere un po' più nel vivo rispetto a quella che è la struttura organizzativa di base della pubblica amministrazione. E qui incontriamo quella che è l'unità di base dell'organizzazione amministrativa, che è rappresentata dall'ufficio. Uffici che si dividono in meri uffici e in uffici organi, che non sono altro che particolari uffici dotati di alcune specifiche caratteristiche che appunto sono qualificati come uffici organi. Quando parliamo di organi, facciamo riferimento a appunto uffici dell'amministrazione che pongono in essere atti giuridici capaci di produrre effetti giuridici diversi, che possono essere atti amministrativi o anche atti di diritto privato. Quindi la differenza tra il mero ufficio e l'ufficio organo sta esattamente in questo, nell'abilità dell'organo, dell'ufficio organo, a porre in essere atti giuridici, come vedremo, direttamente imputabili all'ente stesso a cui l'organo fa riferimento. Gli organi sono regolati e disciplinate da norme giuridiche in virtù del principio di competenza. Come abbiamo detto, in virtù del principio di legalità, agli organi sono attribuite determinate competenze. Gli atti posti in essere dagli organi, attraverso le persone fisiche, sulla base di un rapporto di servizio onorario, cioè sui funzionari dell'amministrazione, sono imputati non alle persone fisiche che li hanno posti in essere o all'organo, ma direttamente all'ente a cui l'organo appartiene. Parliamo in questo caso di rapporto organico o più precisamente rapporto di immedesimazione organica, che fa sì che quindi l'attività dell'organo venga direttamente imputata all'ente nel suo complesso. L'organo agisce dunque essendo esso stesso l'ente e infatti solitamente la dottrina qualifica l'organo come un ufficio che ha la capacità di manifestare all'esterno la volontà dell'ente stesso. Da qui deriva innanzitutto una prima distinzione tra gli organi a rilevanza esterna, che appunto si caratterizzano proprio in virtù della possibilità di manifestare all'esterno, quindi di produrre effetti giuridici manifestando all'esterno una volontà dell'ente, ma anche organi a rilevanza interna, cioè quelli che producono sì effetti giuridici, adottano atti giuridici, ma la cui rilevanza, la rilevanza dell'attività ha soltanto una finalità interna. Quindi questo giustifica un po' il superamento di questa visione dell'organo come ufficio a rilevanza esterna. Ancora possiamo distinguere tra organi monocratici e organi collegiali, tra organi politici e organi esecutivi, ancora tra organi tecnici e organi invece a competenza generale, organi attivi, consultivi e di controllo, e organi ordinari e organi straordinari. Ovviamente gli organi entrano anche in relazione tra di loro e in questo senso parliamo di relazioni interorganiche che possono essere, a seconda dei casi, di sovraordinazione, di subordinazione o di equiordinazione. Solitamente si fa riferimento al modello gerarchico improntato sul potere di ordine, sul potere sostitutivo e sul potere di avocazione dell'organo sovraordinato rispetto a quello subordinato, mentre parliamo di modello per competenza nei rapporti di equiordinazione, che, in quanto basati sul potere di direttiva, per esempio, degli organi di indirizzo politico. E qui il caso è del rapporto tra politica e amministrazione, quindi tra politica e dirigenti, laddove alla politica spetta la definizione degli obiettivi.

obiettivi e la verifica del raggiungimento dei risultati in funzione degli obiettivi assegnati, mentre alla dirigenza il compito della gestione e quindi dell'individuazione di quelli che sono i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Parliamo quindi non di una sovraordinazione della politica rispetto alla dirigenza, ma appunto di un rapporto di equiordinazione basato sul principio della competenza, perché svolgono competenze diverse, quindi separazione sulla base però di un principio di leale collaborazione. Il rapporto tra politica e dirigenza, infatti, è strutturato esattamente sul modello della competenza. Spunti di riflessione: qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti. Non è possibile in questa lezione svolgere una trattazione dettagliata di tutte quelle che sono, diciamo, le modalità organizzative di cui si compone l'amministrazione, ma possiamo passare in rassegna quelle che possono essere identificate come le più importanti. Innanzitutto, l'amministrazione dello Stato si caratterizza per la presenza dei ministeri. Il ministero è un'unità organizzativa dello Stato in cui si realizza al massimo grado proprio il rapporto tra politica e amministrazione. È un'organizzazione strutturata ratio materia, cioè sulla base di una distinzione per materie, in cui si realizza la separazione tra politica e amministrazione, laddove il ministro, ai sensi dell'articolo 95, è responsabile politicamente degli atti del proprio dicastero, quindi della propria amministrazione, quindi sulla base di un rapporto di separazione, e che si caratterizza per l'esistenza di due differenti modelli organizzativi. Il modello per direzioni generali, che prevede la presenza solitamente di un segretariato generale, e il modello invece dipartimentale. Altre forme organizzative dell'amministrazione centrale sono le agenzie ministeriali, connotate dallo svolgimento di funzioni tecnico-operative, autonomia organizzativa e funzionale. Parliamo di organizzazioni spesso dotate di personalità giuridica che sono inserite nell'architettura organizzativa dei singoli ministeri, ma che si connotano appunto per la loro autonomia e per la tecnicità della loro attività, quindi sostanzialmente per una loro specializzazione in un determinato ambito dell'amministrazione. E infine gli organi ausiliari, quindi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nella loro qualità appunto di organi ausiliari rispetto allo Stato, soprattutto sotto il profilo consultivo. Questo vale tanto per il Consiglio di Stato quanto per la Corte dei Conti. Accanto all'amministrazione statale, ovviamente, c'è l'amministrazione regionale e gli enti locali. Innanzitutto, quando parliamo di regioni e enti locali, dobbiamo fare riferimento al principio autonomistico dell'articolo 5 della Costituzione. È un principio essenziale che riguarda l'amministrazione locale, perché ribadisce come trattasi di enti territoriali che, in quanto esponenziali di una comunità territoriale, sono appunto connotati da un'ampia autonomia, cioè hanno l'autonomia di esprimere un proprio indirizzo politico amministrativo. La Repubblica è costituita quindi, oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che delinea appunto quella che è l'articolazione dei nostri enti locali. Si tratta, come dicevo, di enti autonomi, dotati di propri statuti, con propri poteri e proprie funzioni. Le regioni. Innanzitutto, le regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale e concorrente. L'articolo 117 della Costituzione, così come riformato a seguito della riforma del titolo V del 2001,
prevede espressamente delle competenze esclusive dello Stato, ne prevede altre concorrenti, laddove allo Stato spetta la definizione dei principi generali di legislazione nell'ambito di una determinata materia, mentre alle regioni spetta la cosiddetta normativa di dettaglio, che deve evidentemente risultare coerente delle norme di principio dettate dal legislatore nazionale. Al di fuori delle norme, delle materie di legislazione concorrente e di quelle esclusive dello Stato, sussiste invece la potestà legislativa residuale delle regioni. Evidentemente questo ampliamento delle potestà legislative regionali, soprattutto nelle materie concorrenti e residuali, ha comportato un corrispondente ampliamento delle funzioni amministrative proprio in applicazione del principio del parallelismo che emerge nel rapporto tra l'articolo 117 dedicato alle funzioni legislative, alle potestà legislative e l'articolo 118 che invece disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni amministrative. In virtù del principio del parallelismo, la Regione avrà funzioni amministrative in relazione a tutte quelle materie dove potrà esprimere evidentemente direttamente la propria potestà legislativa in applicazione del principio di legalità, ma anche in tutte quelle materie in cui sussiste la potestà legislativa concorrente, proprio in quanto l'attribuzione della funzione amministrativa a un determinato livello di governo viene considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come una norma appunto di dettaglio, una norma di dettaglio. Corrispondentemente, anche il potere regolamentare nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ha visto un decisivo ampliamento da parte delle regioni che oggi possono legiferare anche nell'ambito delle materie concorrenti, oltre che nell'ambito della potestà legislativa residuale. L'organizzazione delle regioni si fonda sulla figura del presidente della giunta regionale, che è responsabile dell'intera amministrazione regionale, della giunta che svolge le funzioni esecutive ed è composta dagli assessori nominati dal presidente e dal consiglio regionale, che esercita invece funzioni di indirizzo e controllo politico, oltre che ovviamente le funzioni, le potestà legislative attribuite alle regioni. Passando invece agli enti locali, queste sono le città metropolitane, le province e i comuni. La riforma costituzionale del 2001 ha ampliato la potestà normativa su funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato o dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale. Una delle caratteristiche della riforma del titolo V del 2001 è stata proprio quella di dare maggiore importanza e maggiori poteri anche in termini di funzioni amministrative agli enti locali. Innanzitutto le città metropolitane, che sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, i cui organi sono composti dal sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del capoluogo, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Specularmente le province vedono come organi il presidente, che è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci e infine i comuni, i cui organi sono ovviamente il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Completamente diverso rispetto alla logica degli enti territoriali, in particolare delle autonomie locali, è invece quella delle autorità amministrative indipendenti, che sono, come si suol dire, tipiche espressioni dello Stato regolatore. Sono innanzitutto riconducibili all'amministrazione dello Stato, ma non rientranti nel modello ministeriale. Questo è un aspetto importante. E cioè facciamo riferimento ad amministrazioni statali che però non rientrano, diversamente per esempio dalle agenzie,
che pure sono connotate da compiti tecnici e da autonomia, in questo caso non rientrano nell'ambito del modello ministeriale, differentemente dalle agenzie che, come vi dicevo, rientrano nell'organizzazione di un ministero pur con le loro caratteristiche. Sono connotate, e questa è l'ulteriore caratteristica distintiva, da una fortissima indipendenza, quindi non solo autonomia, ma addirittura indipendenza rispetto all'esecutivo. Infatti si suol dire che queste amministrazioni sono espressione dello Stato comunità

costo che dello Stato apparato. Quindi il legame con la politica è molto più affievolito, infatti si è soliti ritenere che questo modello di amministrazione rientri pienamente nell'ambito del modello dell'amministrazione acefala di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tali autorità si sono sviluppate in virtù del processo di integrazione europea, il caso per esempio dell'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e dell'autorità garante per la privacy, ma anche per motivi di ordine storico. In realtà la prima autorità amministrativa indipendente è stata proprio la Banca d'Italia, la cui indipendenza rappresentava in questo caso un presupposto per la vigilanza bancaria e aspetti tecnici della politica monetaria. Sono quindi soggetti che esulano e quindi si collocano al di fuori del circuito politico rappresentativo. Evidentemente questo pone un problema non irrilevante di legittimazione, perché come abbiamo detto, accanto al principio di legalità, alla legittimità e quindi alla necessità che gli atti amministrativi siano adottati nel rispetto delle norme attributive del potere, c'è anche un problema, in virtù della nostra Costituzione, di democraticità e quindi di legittimazione. Ovviamente il fatto di essere sottratte alla dipendenza rispetto al governo e quindi appunto di essere indipendenti conferisce loro uno status all'interno dell'ordinamento peculiare che comporta alcune tematiche in termini di legittimazione, che solitamente le amministrazioni indipendenti superano in virtù di un maggiore grado di trasparenza, di dialogo e quindi di possibilità di partecipazione ai processi decisionali che sostanzialmente hanno la funzione di assolvere, garantire un recupero della legittimazione proprio attraverso determinate modalità connesse allo svolgimento della loro attività. Sono in ogni caso enti pubblici che agiscono come autorità, cioè esercitano un potere, infatti nascono per legge, sono regolate e modificate dalla legge che ne disegna anche nel dettaglio i poteri. Sono connotate da indipendenza, come dicevamo prima, dal potere esecutivo, ma anche, almeno auspicabilmente, dalla pressione dei privati e per questo ci sono tutta una serie di misure precauzionali che servono proprio a garantire una indipendenza da entrambi, potere privato e potere politico. Svolgono funzioni di regolazione, vigilanza, funzioni paragiurisdizionale e di advocacy. Sono contraddistinte da una fortissima caratterizzazione tecnica in quanto operano in settori di particolare complessità che richiedono specifiche capacità volte a garantire costante disciplina e adeguata vigilanza di carattere tecnico. Quando parliamo di funzione di regolazione, parliamo sostanzialmente del potere di dettare regole tecniche in via alternativa alla legge e alle fonti regolamentari. Quando parliamo di funzione di controllo e di vigilanza, facciamo riferimento al potere di verificare il rispetto dei comportamenti imposti dalle misure di regolazione. Quando parliamo invece di funzione sanzionatoria, facciamo appunto riferimento alla possibilità di sanzionare l'eventuale violazione delle regole poste in sede di regolazione. E qui si pone un problema sulla natura discrezionale o meno del potere sanzionatorio e quindi della possibilità o meno che questo potere sanzionatorio in realtà faccia comunque riferimento in linea generale a un potere di regolazione, quindi come un potere di chiusura del sistema della regolazione. Poi riscontriamo una funzione stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra gli utenti e le imprese o tra le imprese soggette a regolazione, una funzione di advocacy, cioè nel potere di segnalazione al Parlamento e al Governo di eventuali distonie e criticità relative ai settori sottoposti a regolazione. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Terzo argomento di questa lezione sono gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica.

Innanzitutto facciamo riferimento a quello che è il concetto e il fenomeno di intervento pubblico nell'economia, il cui presupposto è il fallimento del mercato in alcuni settori rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico, per esempio nell'ambito dei servizi pubblici, laddove invece il fallimento però dello Stato rappresenta il limite intrinseco di tale fenomeno, e questo è evidente rispetto a tutte quelle riflessioni concernenti le disfunzioni dello Stato pluriclasse. Ora, è importante, lo abbiamo detto in apertura, quando parliamo di enti pubblici economici e parliamo di società a partecipazione pubblica, facciamo riferimento all'intervento dello Stato nell'ambito dell'economia, che trova una sua giustificazione nel fallimento del mercato, ma nello stesso tempo della necessità di garantire la soddisfazione di interessi pubblici, che evidentemente devono essere garantiti, ma nello stesso tempo trova un suo limite nel fatto che anche lo Stato, sebbene la sua attività sia improntata al perseguimento di interessi pubblici, è soggetto a quello che gli economisti chiamano fallimento dello Stato, che quindi ne rappresenta un limite intrinseco, ma anche, come dire, un limite rispetto all'individuazione delle modalità di intervento pubblico, perché quello che viene messo in discussione solitamente non è la possibilità in astratto per lo Stato di intervenire nell'economia, ma piuttosto le modalità e quindi il rapporto tra fini perseguiti e mezzi adottati, quindi anche dal punto di vista delle modalità organizzative, quindi delle formule utilizzate per il perseguimento delle finalità pubbliche. Gli enti pubblici economici sono espressione tipica dello Stato imprenditore. Quando parliamo dello Stato imprenditore facciamo riferimento a una modalità di intervento pubblico che prevede un intervento diretto dello Stato in quanto produttore di beni e servizi. Sono enti che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e caratteri strumentali rispetto all'amministrazione dello Stato. Adottano però moduli pubblicistici sotto il profilo organizzativo e svolgono attività però economica imprenditoriale e pertanto, diversamente da quello che diciamo con riferimento agli enti pubblici, sono assoggettati al diritto comune per quanto riguarda la loro attività. Attività che è un'attività di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, cioè in altri termini devono garantire almeno la copertura dei costi con i ricavi. L'attività, tuttavia, è pur sempre finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico in virtù di un potere di indirizzo e di controllo esercitato dai ministeri o da altri enti pubblici. Vedete quindi come l'intervento pubblico dello Stato, classicamente nell'ambito dello Stato interventista, si realizzava mediante l'intervento stesso sul mercato dello Stato attraverso gli enti pubblici economici, cioè attraverso soggetti formalmente pubblici, ma che di fatto operavano come operatori privati, salvo evidentemente nell'ambito di quelle situazioni in cui non c'era un mercato, ma operavano in regime di monopolio. A fronte dello Stato interventista, però, lo Stato interventista in termini appunto di imprenditore, si è evoluto invece in una formula di Stato regolatore, laddove lo Stato si è tolto dai panni appunto di giocatore del mercato, di operatore diretto, per svolgere invece una funzione di regolazione del mercato proprio al fine di orientare il mercato e gli operatori al rispetto di interessi pubblici che pure nell'ambito delle dinamiche di mercato vengono in essere, e questo evidentemente ha comportato alcuni passaggi importanti anche rispetto all'organizzazione amministrativa connessa a questi settori. Con il passaggio dallo stato imprenditore allo stato regolatore, si tratta ormai, di una categoria, quelli degli enti pubblici economici, di fatto residuale. Per effetto di cosa? Per effetto dei processi di privatizzazione che dagli anni 90 in poi hanno interessato questo comparto dell'organizzazione amministrativa. In parte quindi, abbiamo assistito a una trasformazione di gran parte di questi enti, in società per azioni. Pensiamo a Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e molte altre,
mentre sono rimasti alcuni altri soggetti come enti pubblici economici, pensiamo per esempio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, all'ENAC, alle ASL, all'Agenzia del Demanio e ai consorzi di bonifica che rappresentano appunto un residuo di questa categoria specifica di enti pubblici economici. Il modello delle società a partecipazione pubblica si è quindi sviluppato per effetto della privatizzazione formale degli enti pubblici economici, che quindi si sono trasformati da enti pubblici a soggetti privati, costituiti sotto forma di società di capitali, principalmente società per azione, e della progressiva esternalizzazione di attività, funzioni e compiti prima svolte dall'apparato amministrativo direttamente, cioè il fenomeno delle società a partecipazione pubblica in realtà fa riferimento a questi due poli. Da un lato la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni per effetto di quello che dicevo poc'anzi, dall'altro una tendenza, una sorta di fuga dal modulo organizzativo pubblicistico verso l'adozione di modalità organizzative privatistiche in un'ottica appunto di esternalizzare delle attività. In realtà questo tentativo di esternalizzazione si è dimostrato essere in realtà un tentativo velleitario proprio in virtù di quella nozione funzionale di ente pubblico che ha permesso di riattrarre al regime giuridico pubblicistico una serie di soggetti che pur essendosi trasformati in soggetti privati, in virtù delle nozioni di impresa pubblica e di organismo di diritto pubblico, si sono di fatto ritrovate a dover comunque applicare il regime giuridico pubblicistico, per esempio in materia di contratti pubblici. Tuttavia, questo processo di espansione, questo fenomeno di affermazione del modulo organizzativo delle società a partecipazione pubblica ha trovato il suo contenimento nelle politiche di spending review e di tutela della concorrenza dettate principalmente a livello euro-unitario, nel caso della concorrenza già a partire dagli anni 90, nel caso della spending review a seguito della crisi dei debiti sovrani e quindi dal 2012 in poi. Questo contenimento si è manifestato attraverso l'introduzione di norme tese a evitare la proliferazione e quindi a incentivare liquidazioni, accorpamenti e dismissioni delle società a partecipazioni pubbliche e nel riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica operate dal decreto Madia, cioè il 175 del 2016. In particolare, il testo unico delle società partecipate ha ad oggetto la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto e il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo una specifica proceduralità discorsivo-razionale. In realtà tutto il decreto Madia, il testo unico delle società partecipate, si basa proprio sulla necessità, per esempio, di dare evidenza e di motivare le scelte che portano l'amministrazione ad adottare un modulo organizzativo di diritto privato ricorrendo alle società a partecipazioni pubbliche. Infatti, per la costituzione di una società è necessaria una delibera specifica che ne evidenzi le ragioni e quindi il collegamento funzionale rispetto al perseguimento delle finalità pubbliche, così come pure per l'alienazione delle partecipazioni è necessario, per esempio, attivare un processo giustificativo che trova il suo nucleo principale nell'ambito della motivazione. Quindi per questo si parla di una proceduralità discorsivo-razionale che permette in qualche modo anche un controllo diffuso rispetto all'esercizio dell'attività amministrativa e quindi rispetto all'esercizio di quella che abbiamo chiamato essere la discrezionalità organizzativa, no? Pensate al modello di amministrazione come funzione della sovranità popolare, che è proprio in connessione, non a caso, alla Costituzione macroeconomica europea. Quindi questa proceduralità discorsivo-razionale è funzionale all'efficienza della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché infine alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.
Esistono varie tipologie di società a partecipazione pubblica, le società in-house, quelle disciplinate nell'articolo 16, che rappresentano la longa manus dell'amministrazione e che quindi in virtù di questa caratteristica sono beneficiarie di

affidamenti diretti, in quanto in queste società sussiste il controllo analogo, che può essere congiunto e indiretto, secondo quella che è la definizione di matrice giurisprudenziale, ricordiamo la sentenza Tekal. L'attività è svolta prevalentemente nei confronti dell'amministrazione, potendo svolgere sul mercato direttamente solo il 20%. Poi altra classificazione riguarda le società a partecipazione mista pubblico-privato, disciplinate dall'articolo 17, dove il privato, per un minimo del 30% di partecipazione, viene selezionato mediante una cosiddetta gara a doppio oggetto, che ha ad oggetto l'acquisto delle quote della società, ma soprattutto l'affidamento di un appalto o di una concessione. Le società a controllo pubblico, disciplinate dall'articolo 6 del TUSP, dove una o più amministrazioni esercitano il potere di controllo societario disciplinato dall'articolo 2359 del Codice Civile. E infine le società a mera partecipazione pubblica, nelle quali le amministrazioni detengono partecipazioni di minoranza e quindi sono soggette in larga parte alle norme di diritto comune. A chiudere questo ampio spettro di possibili categorie di società a partecipazione pubblica ci sono poi le società quotate in mercati regolamentati, che prevedono una disciplina del tutto peculiare in virtù del fatto che, appunto, essendo società che operano sul mercato, sono direttamente soggette alle cosiddette regole del mercato, anche rispetto all'efficienza o meno, cioè al giudizio degli investitori. E infine esistono anche delle società di diritto singolare, che in realtà sono ormai una categoria minore in termini quantitativi, che presentano delle specificità essendo società regolate ad hoc. Inizialmente nei processi di privatizzazione, quando era la legge stessa che stabiliva la privatizzazione dell'ente, si utilizzava questa formula: il caso della RAI, il caso di ENAV, il caso di Equitalia S.p.A. Queste società sono comunque soggette alle azioni civili di responsabilità per quanto riguarda gli amministratori e i revisori, secondo la disciplina ordinaria delle società di capitali. Inoltre, la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale causato da amministratori e dipendenti si applica solo in relazione alle società in house, quindi proprio in virtù di quel legame specifico tra amministrazione e società in house, rimanendo invece per tutti gli altri casi quella che è il normale regime di responsabilità per gli amministratori e i revisori. Ancora, sono tutte soggette alle regole sulla crisi d'impresa e sull'amministrazione straordinaria e, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, sono soggette alle disposizioni sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e reclutamento del personale, però pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché, come vi dicevo, anche quando l'amministrazione agisce attraverso strumenti di diritto privato, quindi società per azioni, per esempio, rispondono sempre al rispetto dei principi generali stabiliti per l'attività e l'organizzazione amministrativa e quindi principio di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Alcuni spunti di riflessione: sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dello stato imprenditore allo stato regolatore? Passiamo quindi all'ultimo argomento di questa lezione, cioè l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. I soggetti privati possono svolgere attività di pubblico interesse proprio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella nostra Costituzione dall'articolo 118 della Costituzione. Abbiamo parlato in precedenza del principio di sussidiarietà soprattutto nella formula della declinazione verticale del principio, quindi rispetto ai rapporti tra l'attribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo. Quando parliamo della sussidiarietà orizzontale parliamo evidentemente del rapporto tra Stato e società, o meglio tra Stato, società e mercato.
E quindi quando parliamo di funzioni pubbliche svolte dai privati facciamo riferimento al fatto che nell'organizzazione amministrativa rientrano anche delle modalità organizzative che fanno riferimento al concetto di auto-organizzazione della società civile. Cioè è possibile per la società civile organizzarsi pur sempre per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Questo è possibile sia attraverso l'esercizio del potere amministrativo, ovviamente affinché questo sia possibile, in virtù del principio di legalità, tali soggetti devono essere investiti per legge del potere, agendo quindi secondo le regole tipiche dell'agire amministrativo. È il caso, per esempio, della professione del notaio, laddove vengono esercitati dei poteri di accertamento, di dichiarazione, e quindi di certezza giuridica sulla base di una funzione attribuita per legge nel rispetto e al verificarsi determinate circostanze. Ma possono anche essere svolte attraverso gli strumenti classici del diritto privato. Si tratta quindi di attività di interesse pubblico non riservate esclusivamente alle amministrazioni, che sono perseguibili dai privati sia con scopo lucrativo che privi di tale scopo. È l'esempio classico delle fondazioni bancarie, ma anche nel settore della sanità, di tutti quei soggetti privati, convenzionati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale che svolgono ed erogano prestazioni in favore degli utenti con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutte queste sono forme e formule di auto-organizzazione della società civile, che pure rispondono e possono rientrare nel perimetro, in un perimetro evidentemente ampio, di organizzazione amministrativa, pur non rientrando specificatamente nel concetto di organizzazione di amministrazione in senso soggettivo. Spunti di riflessione: quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Ed ecco un piccolo riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto nel corso di questa lezione. Qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore? Quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Come sempre, vi ricordo che ulteriore materiale potrete consultarlo accedendo alla pagina del corso, appunto in relazione all'argomento della lezione, e cioè l'organizzazione amministrativa e le autorità amministrative indipendenti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.